0: Prova del 9 per la legge elettorale sarà tra poche ore, il voto segreto. La maggioranza è certa, non ci saranno sorprese. Paolo Sisto, Forza Italia.
1: Siamo leali, quindi se abbiamo stretto un patto con la coalizione di governo lo manterremo fino in fondo.
0: Il centrodestra porta avanti la sua linea, governabilità e scelta restituita agli elettori. L'opposizione si dice certa che il testo, un premierato mascherato, sarà bocciato dalla Consulta. Ettore Rosato, Azione.
2: Hanno creato un mostro, perché per la prima volta nella storia sarà possibile eleggere un Parlamento di soli uomini.
0: In aula anche uno scontro sul 5 Stelle, Roberto Scarpinato, ex magistrato, dopo che un GIP ha parlato di attività depistanti in alcune vecchie inchieste. Fratelli d'Italia chiede si dimetta dall'antimafia. Ce lo teniamo stretto, replica il movimento, è un eroe dell'antimafia. La scena si ripete sui carburanti. Per Matteo Salvini il governo lavora per abbassare i prezzi in un momento difficile. Ringrazino gli italiani che fanno enormi sacrifici, replica Elie Schlein, e tassino gli extra profitti. Lucio Bondigi, R1.
3: E proprio sul caro carburante il governo si dice pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, fa sapere la premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione, ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008.
4: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in proprio ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
3: In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di elettricità e acqua ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo. L'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento, i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Borse europee in rosso, Milano la peggiore, meno 2,5%, male anche Wall Street con il Dow Jones a meno 0,6%. A pesare, oltre ai rincari del petrolio, le vendite di titoli bancari che hanno risentito della tensione sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund è arrivato a 115 punti base con i rendimenti al 4,6%. La Procura di Roma indaga per tentare.
5: Radio 1 Sport.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

notte quando è inverno, come il freddo se sono all'inferno, desiderio brucia dall'interno, yeah. Io non ti voglio baby, ma ti pretendo a fianco, messo il mio Mercedes, una città random, ti parlo di Barcellona, Monte

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. In Croazia il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata
3: rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
4: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
3: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E sul caro carburanti, l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Intanto è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale dopo l'ok è la terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato da un fondo di investimento che chiedeva un canone nettamente superiore alla pensione di Mari Carmen. Dopo la notizia del decesso, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di elettricità ed acqua ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. La guerra in Iran, secondo un'indiscrezione di The Atlantic, gli Stati Uniti stanno valutando nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato. Intanto, nelle prossime ore, Trump ospiterà alla Casa Bianca un vertice incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca. Il presidente americano ha anche premiato Musk, l'amministratore delegato di Nvidia, con la medaglia per la scienza. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
5: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procura.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo, caro carburanti, governo pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, dice la Premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione Europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa e energia. La legge elettorale dopo l'ok e la terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantirne la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Sergio Mattarella, il capo dello Stato, ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania, già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. Le proteste in Francia, è stata un'altra giornata di tensioni e per le prossime ore è annunciata un'altra grande manifestazione degli studenti. Il premier Le Cornu prova a gettare acqua sul fuoco annunciando più risorse per la scuola pubblica. La corrispondente.
3: De 1,2 miliardi d'euro par rapport all'année dernière.
4: 1,2 miliardi varato nel prossimo budget da investire nella scuola pubblica. L'annuncio in diretta TV da parte del premier Sébastien Lecornu è giunto al termine di una giornata di transizione in cui non sono mancati scontri nel cuore di Parigi davanti alla facoltà di Sciences Po, dove si sono vissute tensioni tra studenti e forze dell'ordine. Agire con pragmatismo, ha detto il capo del governo, in un botta e risposta fatto in sintonia con le richieste del sindacato studentesco, che rivendica 10 miliardi di investimenti. Noi non cederemo finché lo Stato non ci ascolterà. Mobilitazione in tutto il paese con blocchi e manifestazioni che andranno avanti.
5: Sono previste altre importanti manifestazioni la settimana prossima. Siamo molto uniti e determinati.
4: Il ministro dell'Interno Nunez ha vietato alla polizia l'uso delle granate antisommossa. L'episodio più grave e tragico è quello accaduto a Lens, dove un 15enne è stata amputata una mano proprio per lo scoppio di una granata. I sindacati hanno chiesto ai lavoratori di scendere in piazza accanto agli studenti per supportarli nella protesta partita dalle banlieue parigine lo scorso 17 settembre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti, tra cui bambini. In alcune zone della capitale sono saltate le forniture di acqua ed elettricità ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo. L'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Cherniv. Tra i morti 5 erano bambini. È morta Mary Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa in tutto il paese. È deceduta in ospedale, dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. In centinaia hanno marciato verso il Parlamento. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre in vista delle elezioni del 29. Ferito gravemente l'attore Davide Iacopini, fatto cadere da un monopattino lunedì sera a Roma. La procura indaga per tentato omicidio.
6: La sera prima, nello stesso quartiere di Roma, Monteverde Vecchio, anche una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un occupante di una minicar, un giovanissimo che poco dopo ha fatto cadere anche un ragazzo che era a bordo di un monopattino. La procura indaga per capire se ci sia un nesso fra i 3 episodi. Iacopini, 42 anni, ha recitato in film come Diaz e serie TV come Suburra. Lunedì sera stava viaggiando su un monopattino quando il calcio sferrato da uno degli occupanti della minicar gli ha fatto perdere l'equilibrio e sbattere violentemente contro un'auto in sosta. Incosciente per il trauma all'arrivo dei soccorsi, l'attore ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. Daniele Lettig, GR1.
2: Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nella capitale nell'ottobre 2021. 8 anni e 6 mesi di reclusione per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi per l'esponente di spicco Giuliano Castellino. Nessuno sconto anche per gli altri 5 imputati, condanne tutte sopra gli 8 anni per i reati di devastazione, saccheggio e resistenza pubblico ufficiale.
0: RAI, Radio 1 Sport.

0: ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Erika Crispo. La legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. Fontana ha respinto la richiesta dell'opposizione di voto manuale con le palline per garantire la segretezza. È consentito solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera.
4: L'esame degli ordini del giorno, tutti respinti delle opposizioni, va avanti fino a sera, ma la vera prova del 9 per la legge elettorale sarà tra poche ore, il voto segreto. La maggioranza è certa, non ci saranno sorprese. Paolo Sisto, Forza Italia.
5: Siamo leali, quindi se abbiamo stretto un patto con la coalizione di governo lo manterremo fino in fondo.
4: Il centrodestra porta avanti la sua linea, governabilità e scelta restituita agli elettori. L'opposizione si dice certa che il testo, un premierato mascherato, sarà bocciato dalla Consulta. Ettore Rosato, Azione.
6: Hanno creato un mostro, perché per la prima volta nella storia sarà possibile eleggere un Parlamento di soli uomini.
4: In aula anche uno scontro sul 5 Stelle, Roberto Scarpinato, ex magistrato, dopo che un GIP ha parlato di attività depistanti in alcune vecchie inchieste. Fratelli d'Italia chiede si dimetta dall'antimafia. Ce lo teniamo stretto, replica il movimento, è un eroe dell'antimafia. La scena si ripete sui carburanti. Per Matteo Salvini il governo lavora per abbassare i prezzi in un momento difficile. Ringrazino gli italiani che fanno enormi sacrifici, replica Elish Line, e tassino gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
3: E proprio sul caro carburante il governo si dice pronto a intervenire sulle accise mobili. Abbiamo 160 milioni per far fronte ai rialzi, fa sapere la premier Meloni. Intanto l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Pressing dell'Italia su Bruxelles per ottenere più flessibilità per l'impennata dell'inflazione ed è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta dell'esecutivo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo è una grazia parziale per un gioielliere della provincia di Catania condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008.
7: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga ferendone un terzo dopo un tentativo di furto nel suo negozio e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
3: È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. È deceduta in ospedale dove era ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione. Dopo la notizia, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. In serata raid russi su Kiev, almeno un morto e 13 feriti tra cui bambini, ed è salito a 28 il numero delle vittime degli attacchi di Mosca nelle ultime 24 ore, di cui 20 in un solo palazzo, l'edificio di 5 piani distrutto nella regione di Chernihiv. Tra i morti 5 erano bambini. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per il ferimento di Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre si trovava a bordo di un monopattino, quindi il violento urto dell'attore contro un'auto in sosta. I responsabili potrebbero essere 2 minorenni che avevano già compiuto altre azioni simili. Confermate dalla Corte d'Appello di Roma le condanne di primo grado per l'assalto alla sede nazionale della CGIL nel 2021 per Roberto Fiore e Giuliano Castellano. Castellino di Forza Nuova rispettivamente 8 anni e 6 mesi di reclusione e 8 anni e 7 mesi. Meteo, forti temporali oggi e domani, piccola tregua nel fine settimana con temperature in risalita. È tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Le linee tracciate dalla natura e quelle segnate a tavolino dai governi, i teatri di crisi dimenticati, i temi che andranno in pagina domani.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo in Croazia, il vertice dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi mediterranei che fanno parte dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i nodi del caro energia, della sicurezza e dell'immigrazione. L'inviata
3: rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
3: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
4: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
3: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: Sul caro carburanti, l'Eni abbassa i prezzi del diesel di 4 centesimi a 2,21 euro al litro. Intanto è atteso nelle prossime ore il via libera della Commissione europea alla richiesta del governo di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. La legge elettorale dopo l'ok alla terza fiducia, oggi il voto finale a scrutinio segreto. L'opposizione chiede il voto manuale con le palline per garantire la segretezza, richiesta respinta da Fontana. Per regolamento questa votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, ha spiegato il presidente della Camera. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per un gioielliere della provincia di Catania già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008. È morta Mari Carmen Abascal, la signora di 87 anni sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. Era ricoverata dal 23 settembre quando era stata costretta a lasciare la sua abitazione affittata 70 anni fa dai genitori a costo calmierato. L'immobile è stato acquistato da un fondo di investimento che chiedeva un canone nettamente superiore alla pensione di Mari Carmen. Dopo la notizia del decesso, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento e i sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. La guerra in Iran, secondo un'indiscrezione di The Atlantic, gli Stati Uniti stanno valutando nuovi attacchi contro Teheran prima delle elezioni di metà mandato. Intanto nelle prossime ore Trump ospiterà alla Casa Bianca un vertice incentrato sull'uso dell'intelligenza artificiale per accelerare la ricerca. Il presidente americano ha anche premiato Musk, l'amministratore delegato di Nvidia, con la medaglia per la scienza. Di nuovo in Italia, con la cronaca, sono tornati in tribunale a Pavia i legali di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto emergono ulteriori elementi che mettono in dubbio l'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta.
5: Un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi, scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine, un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
6: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
5: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo, forti temporali oggi e domani con massime che faranno fatica a superare i 22 gradi. Piccola tregua nel fine settimana con sole e temperature in risalita. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 6. Buon ascolto su Radio 1.
7: Ci sono le quattro stagioni di Vivaldi. Perché la pizza quattro stagioni, no? Ma c'è anche la quarta stagione ed è Il rosso e il nero. Con Francesco Storace, l'orso di destra, il destrorso.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. È morta Mari Carmen Abascal, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le proteste per il diritto alla casa. Aveva 87 anni, si trovava in ospedale ricoverata da quando era stata costretta a lasciare la propria abitazione. Dopo la notizia, in centinaia hanno marciato verso il Parlamento. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez, esprimendo le proprie condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. Giorgia Meloni a Spalato in Croazia per il vertice MED9, riunione dei capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo membri dell'Unione Europea. Sul tavolo in particolare i temi dell'energia, dell'inflazione, delle misure contro il caro carburanti. Siamo pronti a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, ha detto. Sentiamo la Premier.
3: Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo. Quello su cui ci stiamo interrogando è se sia più efficace spendere queste risorse in questo momento o tenerla, diciamo, come provvista. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
2: Legge elettorale oggi alla Camera, il voto decisivo con scrutinio segreto. Nessun rischio che si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, afferma la maggioranza, che insiste: governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato, incostituzionale, che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti, il terzo una grazia parziale che estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio commesso nel 2008 durante un tentativo di rapina ai suoi danni. A 3 anni dall'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ieri Israele ha ricordato le 1200 vittime di Hamas.
4: Celebrazioni in diverse parti di Israele ieri per ricordare l'attacco di Hamas del 7 ottobre di 3 anni fa. A Tel Aviv la cerimonia nazionale organizzata dalle famiglie delle vittime del massacro, oltre 1200 morti e 251 sequestrati dai miliziani palestinesi. Commozione anche nelle commemorazioni tenute negli oltre 20 villaggi al confine con la striscia di Gaza e nell'area del Nova Festival, dove furono uccise 378 persone. Ma anche rabbia e proteste contro il governo Netanyahu, che ha clamorosamente fallito nel difendere i suoi cittadini, mentre si moltiplicano le voci sugli avvertimenti che il Premier e gli apparati di sicurezza avrebbero ricevuto nei giorni precedenti all'attacco. Faremo i conti con tutti gli assassini, promette Netanyahu, consapevole che nelle elezioni peserà la debacle di 3 anni fa. Da allora Israele ha reagito attaccando la striscia di Gaza, uccidendo 75.000 persone, l'80% delle quali civili, secondo diverse inchieste giornalistiche. E migliaia anche le persone uccise in Libano, sistematicamente bombardato dallo Stato ebraico. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Francia prove di dialogo tra governo e studenti dopo le proteste dei giorni scorsi. Il primo ministro, Le Cornu, afferma le parole degli studenti sono preziose, ora devono essere ascoltate, e annuncia nuove misure per la fine di ottobre. Ma la protesta continua, oggi nuova manifestazione convocata a Parigi. Caso Garlasco, continuano a emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
5: Un foglio di lavoro dei carabinieri del RIS che riportava le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici di Alberto Stasi, qualificato come DNA umano e maschile. Ci sarebbe anche questo tra gli atti che non sarebbero stati inviati ai magistrati che nel 2007 indagavano sul delitto di Garlasco. Si allunga così la serie di elementi che la Procura di Pavia sta mettendo in fila, da cui emergono dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri, dopo che è già emerso anche un foglietto scritto a mano in cui il colonnello Marino, dopo aver analizzato i pedali della bici di Stasi, scrive che l'OBTI test, l'esame per la ricerca del sangue umano, risultava negativo, ma secondo chi indaga oggi questo dato non è mai apparso nella relazione inviata ai PM, in cui invece viene riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Erano i giorni in cui scattava il fermo di Stasi, proprio sulla base dell'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test senza dire di averlo già svolto con esito negativo. Da Milano, Simone Gorla, GR1.
2: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Iacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Iacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un episodio simile avvenuto in zona. Il meteo, anche oggi previsti piogge, temperature in calo, ma il tempo che ieri ha colpito il centro Italia con allagamenti e disagi alla circolazione. Allerta arancione in Toscana, gialla su gran parte del centro-sud, aree del nord-est, tregua nel fine settimana. Tennis, dopo l'infortunio di Sinner che lo terrà fuori fino all'anno nuovo, occhi puntati sugli altri azzurri impegnati nel torneo di Shanghai. Ieri vittoria al primo turno in rimonta per Matteo Berrettini sullo statunitense Kovacevic. Oggi tocca a Matteo Arnaldi contro l'australiano

RAI, Radio 1 Sport.

sia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale alla Camera, il voto decisivo con scrutinio segreto, la maggioranza, governabilità e parola agli elettori, le opposizioni, premierato mascherato e incostituzionale. Caro carburanti, la Premier Meloni, governo pronto a intervenire con il meccanismo delle accise mobili, atteso il via libera da Bruxelles alla clausola di salvaguardia per le spese di energia e difesa. Mattarella firma 3 decreti di grazia tra i beneficiari, Guido Gianni, gioielliere, già ai domiciliari, condannato per un duplice omicidio commesso durante un'attentata rapina. Nubifragi e temperature in calo al centro-nord, allerta gialla in Toscana, a Firenze, scuole e parchi chiusi, allagamenti e disagi a Roma. Buongiorno da Salvatore Sabatino, legge elettorale in primo piano. Oggi alla Camera il voto decisivo a scrutinio segreto per l'approvazione, ultimo test per la riforma che ieri ha incassato il terzo sì alla fiducia.
4: Tra poche ore la vera prova del 9, il voto segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto. Si dice certa la maggioranza che insiste. Governabilità e parola agli elettori. Piuttosto un premierato mascherato per le opposizioni, che penalizza donne e nuove liste. I toni più accesi si toccano però sull'ex magistrato 5 Stelle Roberto Scarpinato. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dall'antimafia dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune storiche inchieste sulla criminalità organizzata. Scarpinato è un eroe dell'antimafia, replica il movimento. Da Portella della Ginestra a Capaci è sempre stata la destra a depistare. La scena si ripete sui carburanti. Il governo rimane al lavoro, rassicura Matteo Salvini al Question Time.
5: Resta comunque al vaglio la possibilità di prorogare le misure di riduzione delle accise mediante l'utilizzo dell'extragettito IVA.
4: Visti i prezzi, ribatte Elly Schlein, non si capisce cosa facciano.
6: Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi.
4: La soluzione, conclude la segretaria PD, rimane tassare gli extra profitti. Lucio Bondi, GR1.
3: È atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quei fondi potrebbero trovare spazio nella manovra. Di caro energia e di risorse, oltre che di sicurezza e migrazione, si è parlato al Med9 in Croazia per l'Italia della Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
7: Rientra in Italia da Spalato dopo aver spiegato la strategia del governo contro il caro carburanti, Giorgia Meloni, alla fine del vertice con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo.
8: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
7: La Premier vuole valutare se intervenire ora o conservare queste risorse per quando finiranno le attuali misure di contenimento dei prezzi. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei costi su benzina e gasolio. Poi evidenzia l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ribadisce la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo libertà di spesa, sottolinea.
8: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
7: E prima di partire per Roma, la Premier si definisce serena come sempre in attesa del voto finale in Parlamento sulla legge elettorale. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
3: E torniamo ai temi economici. Borse asiatiche in ribasso dopo la chiusura in rosso di ieri a Wall Street, e in Europa Milano la peggiore, meno 2,44%. A pesare soprattutto le vendite dei titoli bancari per le tensioni sui titoli di Stato, oltre che le crisi internazionali.
9: La tregua sui mercati finanziari è già finita. L'incertezza sulla guerra all'Iran spinge il petrolio oltre i $101, anche se poi ripiega e riaccende la paura dell'inflazione. Ma è soprattutto il surriscaldarsi dei rendimenti dei titoli di Stato a infiammare le borse. Su di loro si allunga soprattutto l'ombra degli Stati Uniti. Il rendimento dei treasury decennali raggiunge il 5,72%, il massimo da 23 anni. Attenzione però attraversa anche l'Europa. Il rendimento del BTP italiano decennale sale al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120. Livelli che non si vedevano da oltre 3 anni e che rischiano di zavorrare la prossima legge di bilancio. Per tutti suona l'allarme del Fondo Monetario Internazionale. Per la direttrice Cristalina Georgieva saranno necessarie scelte molto dure molto presto. Una strada stretta: contenere i conti pubblici senza frenare frenare la crescita, mentre sullo sfondo resta l'incognita di una possibile tregua nello stretto di Hormuz. Amalia Carosi, GR1.
3: La morte di Mari Carmen Abascal è diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni, vicenda che ha scatenato le manifestazioni per il diritto alla casa.
0: Sono unos inhumanos. Non si può fare a una persona vivere.
3: Sono inumani, non si può trattare così una persona, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa per un affitto quadruplicato. Aveva 87 anni ed è morta nell'ospedale dove era stata ricoverata dopo lo sfratto. Dal suo letto l'ultimo toccante messaggio: continuate a lottare, divenuto un'eredità morale per i manifestanti che alla notizia della morte di Marisol hanno marciato verso il Parlamento di Madrid. Uniti al grido sono assassinati, non sono semplici morti, è una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. Proteste anche in Israele nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa. Ha attaccato il premier Netanyahu per il fallimento nella sicurezza, ma la giornata di ieri è stata anche contrassegnata da numerose commemorazioni a partire dall'alba. Il corrispondente.
10: Alle 6:29 il paese si è fermato per ricordare i 3 anni dal peggior massacro di ebrei dal tempo dello sterminio nazista. Un minuto di raccoglimento per ricordare le oltre 1200 vittime, in gran parte civili, dei massacri di Hamas e i 251 rapiti, 83 dei quali sono stati uccisi. Grande commozione nelle commemorazioni che si sono tenute negli oltre 20 villaggi al confine con Gaza, a Kfar Aza, tra i primi villaggi ad essere attaccati, a Be'eri, nell'area del Nova Festival, teatro della peggiore mattanza, 378 morti. Batia Cohen, 87 anni, e viva per miracolo.
11: Il 7 ottobre i terroristi sono entrati e si sono fermati in casa mia. Li sentivo parlare. Io sono stata chiusa nella stanza di sicurezza per 30 ore e non mi hanno scoperta. I terroristi hanno ucciso i mariti delle mie 2 figlie.
10: Memoria delle vittime a Tel Aviv, ma anche proteste contro il governo Netanyahu per il clamoroso fallimento della sicurezza. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
3: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti, seguita con grande interesse dai media americani dopo le polemiche per il caso di Christa Pike, sopravvissuta a 2 punture.
12: Texas is scheduled to execute a death row.
3: La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina nel 2000, prima di morire, ha chiesto scusa ai parenti della vittima presenti in quel momento. Torniamo in Italia. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, 2 per reati legati al traffico di stupefacenti. Il terzo estingue 3 anni e 2 mesi per Guido Gianni, gioielliere già ai domiciliari per motivi di salute, condannato per un duplice omicidio durante un tentativo di rapina ai suoi danni.
13: Io avrei preferito addirittura andare in carcere. Così da eroe diventavo pure martire.
14: Le parole di Guido Gianni dopo la condanna per duplice omicidio e tentato omicidio a 12 anni e 4 mesi nel 2019, a 11 anni da quel 18 febbraio del 2008, quando 3 rapinatori entrarono nella sua oreficeria a Nicolosi, nel Catanese. Sparò in aria, loro gli puntarono alla gola una pistola, che si scoprì dopo era giocattolo. Ci fu una violenta colluttazione e alla fine fece fuoco di nuovo, uccidendo 2 malviventi e ferendo il terzo. Dalle perizie emerse che le vittime erano state colpite mentre stavano fuggendo. In carcere Gianni, oggi 66enne, ha perso decine di chili. Come ha spiegato il Quirinale, l'atto di clemenza è parziale, non totale. A Gianni restano ora meno di 4 anni, che rendono possibile l'affidamento in prova ai servizi sociali fuori dal carcere. Fausto Bertuccioli, GR1.
3: Il meteo: continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia, con allagamenti, alberi caduti e disagi, come a Roma, allerta arancione in Toscana, dove Firenze e altri comuni tengono chiuse scuole e parchi, allerta gialla su gran parte del centro, sud e nord-est. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
15: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali, con piogge temporali intensi per il sud. Attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
3: Il caso Garlasco. In tribunale a Pavia sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi.
16: Spunta un altro documento del RIS mai finito agli atti dell'inchiesta su Alberto Stasi, un foglio di lavoro con le analisi su un campione di DNA raccolto sulla bici dell'ex studente bocconiano qualificato come maschile, datato 26 settembre 2007, mai trasmesso ai magistrati di allora, neppure l'appunto in cui il capitano del RIS Marino scrisse che l'esame per la ricerca del sangue umano sui pedali della bicicletta era risultato negativo. Nella relazione inviata ai PM per chi indaga oggi viene invece riportata la presenza di DNA di Chiara Poggi. Scattò così il fermo dell'ex fidanzato. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine, un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
17: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
16: La difesa ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Presto presenterà le controdeduzioni. Elena Baiocco, GR1.
3: È ricoverato in gravi condizioni a Roma l'attore Davide Jacopini, 42 anni, dopo un'aggressione nel quartiere Monteverde. Secondo quanto ricostruito, Jacopini era in monopattino quando un calcio sferrato dal passeggero di una minicar lo ha fatto cadere. Si indaga per tentato omicidio e sul possibile collegamento con un altro episodio simile avvenuto sempre nella zona ai danni di una donna. Nel Casertano, ora, dove è stato scoperto un vasto giro di caporalato, i braccianti costretti a lavorare fino a 14 ore al giorno per 80 centesimi a cassetta. 8 gli indagati.
18: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno, ed è per questo che sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti a avvisi di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Caserta e coordinata dalla procura del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è scattata al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti venivano reclutati in strada, trasportati nei campi e impiegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
19: Napoli, Nello Di Costanzo, GR1.
3: Contratto medici intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità, l'aumento medio a regime di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
20: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa preintesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
3: Henri Matisse, raccontato attraverso i suoi incontri con le culture non europee. La mostra Matisse, il mondo in una stanza, aperta da oggi al MUDEC di Milano. 100 opere, dipinti, disegni e sculture dell'artista francese che liberò la linea e il colore.
21: Dietro quelle sagome di Matisse, di figure danzanti, dietro quelle sue modelle ritratte in stanze caleidoscopio di forme e colori, tra tessuti, tappezzerie e fiori, ci sono tutti i suoi incontri con le culture del mondo, la curatrice Chiara Gatti.
22: Matisse, il viaggiatore che in queste altre geografie raccoglie oggetti e opere d'arte, dai pannelli cinesi ai caftani persiani, ai tessuti della Polinesia che lo ispirano per cercare nuove forme.
21: Matisse non copia, non imita nelle sue opere queste altre culture.
22: Le studia per trasformarle in qualcosa d'altro, per mescolarle all'interno di opere sincretiche dove tutto convive in perfetta armonia.
21: Il viaggio a Tahiti, marzo 1930, ha un posto particolare nei ricordi di Matisse.
22: È il viaggio della sua vita, la sua grande passione, la sua grande ossessione. Lui ricorderà questo luogo come il luogo dove la natura, il corpo, la vita si fondono in una perfetta simbiosi e ispireranno le opere dei suoi ultimi anni.
21: Da Milano, Federico Pietranera, GR1.
3: Sono le 7:14 minuti, ora IGR regionali, poi radio anch'io. Prima parte dedicata oggi al caro energia, agli extra profitti e alla flessibilità fiscale, poi la riforma elettorale che è arrivata alle battute finali. Ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale con Francesca Rinaldi qui su Rai Radio 1. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il prossimo GR, come sempre, è alle 8.
1: Guarda intanto il cielo com'è nero.
2: All'improvviso inizia a piovere.
5: Corsa bagnata.
2: I piloti alzano al cielo sguardi stupiti. Gli imolesi invece no. L'espressione sui loro visi dice soltanto: lo sapevo.
5: Imola, la maledizione di Ighina, il signore della pioggia. Un podcast originale Radio 1 di Alessandro Forlani su Rai Play Sound.
23: Rai Radio 1 Sport.

Rai Radio 1 Sport. Il pescatore di perle, puntata del 24 aprile 2013.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi. Me lo ricordo ancora, come se fosse successo ieri. Eppure sono passati più di 30 anni. Yakov, il mio futuro marito, seguiva il suo Maccabi in capo al mondo. Quella volta mi propose di accompagnarlo a Varese per assistere a una partita di Coppa dei Campioni. Ero indecisa, il ricordo delle Olimpiadi di Monaco era troppo recente. «Ma cosa vuoi che ci succeda?» mi rincuorava. «Non dicono tutti che gli italiani sono brava gente. Ci troveremo bene. E poi il basket non è mica il calcio». E invece fu un inferno. Fummo accolti dal coro «Adolf Hitler ce l'ha insegnato, uccidere un ebreo non è reato». A un certo punto spuntarono decine di croci di legno che venivano agitate contro di noi. Il colmo fu uno striscione su Mauthausen, dove era morta metà della mia famiglia. Ero paralizzata dalla paura. Yakov smise di seguire il basket e in Italia non siamo più tornati.
1: Buonasera gentili ascoltatori. Il pescatore di perle parla oggi di una delle piaghe peggiori della nostra società, il razzismo, e lo fa da un'angolazione particolare che lo rende, se possibile, ancora più odioso, ovvero la discriminazione razziale nell'ambito dello sport. La copertina di Valerio Rosa ci riporta un episodio di tanti anni fa, quando la squadra israeliana del Maccabi venne accolta al palazzetto di Varese da uno dei più clamorosi episodi di razzismo. Ma l'argomento, oltre ad essere di stretta attualità per fatti di cronaca che tra poco ricorderemo, è anche l'occasione per ricordare un grande del tennis, Arthur Ashe, che proprio 20 anni fa ci lasciava. Ashe fu il primo americano nero a vincere a Wimbledon, battendo anche il razzismo che gli negava da ragazzo nella sua Virginia di giocare con i bianchi. Buonasera a Italo Cucci, giornalista, commentatore e scrittore.
2: Buonasera a tutti.
1: Allora Italo, abbiamo ricordato praticamente due cose insieme. Il razzismo purtroppo non dobbiamo soltanto ricordarlo come cosa del passato, ma è cosa di questi giorni, anche come una piaga attuale.
2: Ma vedi, dall'introduzione ho colto il dettaglio più importante, che è quello dell'accoglienza filonazista e anti-ebraica, perché gli episodi di cui ho memoria, quelli veri di razzismo vergognoso, cattivo, si riferiscono soprattutto agli ebrei, perché vedi, quando si parla dei neri in Italia e ci si riferisce a quello che si sente negli stadi, che secondo me è soprattutto una manifestazione di ignoranza, di intolleranza cretina, non tanto di razzismo, perché mi rifiuto di pensare che gli italiani siano razzisti. Quello che invece colpisce è quando c'è proprio il riferimento, comunque anche lì spesso ignorante, alle vicende degli ebrei. Personalmente ti posso dire, ho una vita vissuta nella, come dire, la sacralità del nero che ha attraversato tutte le mie esperienze, dalla musica, la passione per il jazz nero, c'era giusto Big Spiderbeck, Stan Getz, Oliconis, che erano bianchi ma la maggioranza erano neri che adoravamo, e così nella letteratura. Poi è arrivato lo sport, io sono cresciuto nel sogno e nella realtà di Pelé e di tante altre decine di atleti, di calciatori, di sportivi, fino ad arrivare a Usain, neri e rispettatissimi. In Italia c'è questa odiosa abitudine di insultare con i bu i neri, ma i neri altrui, perché poi si finisce per adorare i propri. Se gioca nella tua squadra, Aldair è un Pluto, l'amico per sempre, e se finisce per caso nella squadra avversaria, quando arriva gli fai bu. Questo secondo me non è razzismo. Mentre, se permetti, ricordo due episodi bruttissimi che sono stati veramente indice di razzismo. Uno, quando fu annunciato a Udine l'acquisto di Rosenthal.
1: Bravo.
2: Chiaramente un giocatore ebreo, non poté neanche presentarsi, neanche cominciare, perché sui muri era uscita la scritta ebreo vattene. O addirittura il ridicolo di quando arrivò alla Lazio Aaron Winter, olandese, nero, che fu accusato non tanto di essere nero, c'erano già, ma siccome si chiamava Aaron doveva essere ebreo, per cui l'ebreo nero era il massimo del disprezzo possibile, per cui la mia è un'esperienza ultra cinquantennale che mi dice: non siamo razzisti, lo siamo purtroppo ancora.
1: E con noi anche Mauro Valeri, che è un sociologo, ha diretto l'Osservatorio Nazionale sulla Xenofobia ed è responsabile dell'Osservatorio sul Razzismo e Antirazzismo nel Calcio, oltre che essere autore di diversi libri su questo tema. Buonasera Valeri.
3: Buonasera a tutti.
1: Paura e ignoranza e superficialità, ma il razzismo purtroppo c'è.
3: Sì, sicuramente c'è, diciamo negli ultimi anni non tende a diminuire, almeno stando a quelli che sono poi le sentenze del giudice sportivo. Quest'anno nel campionato in corso abbiamo già 45 episodi ed è un numero particolarmente elevato anche rispetto agli anni passati. Devo dire che però anche da quanto fino adesso detto ci sono diversi tipi di razzismo e ognuno andrebbe combattuto con delle misure specifiche. Quello che è successo nel 79 a Varese è essenzialmente quello che si chiama un po' razzismo di propaganda, dove ha poco a che vedere con la partita. Ci sono gruppi tendenzialmente di estrema destra che tendono a utilizzare gli impianti sportivi come luoghi dove fare propaganda politica. Devo dire che c'è stato, non è soltanto il caso Rosenthal, ma c'era stato anche un precedente abbastanza purtroppo famoso per il caso dei tifosi del Verona. In quel caso era l'acquisto di un giocatore nero, che era Ferrio, un ragazzo olandese, e addirittura si arrivò a fare questa sorta di manifestazione con tanto di persone incappucciate da Ku Klux Klan e con il manichino di un nero impiccato. C'è stato in Italia un tentativo da parte delle tifoserie, soprattutto tifoserie calcistiche, a fare un ragionamento razzista proprio sulla purezza razziale delle squadre di calcio, cioè il tentativo di non far acquistare alla società sportiva giocatori che erano in qualche modo diversi. Questa, diciamo, che è la forma più estrema che abbiamo ancora oggi, degli esempi abbastanza preoccupanti in diversi paesi dell'Europa, al San Pietroburgo, ma anche recentemente una squadra di Tel Aviv che non volevano giocatori, in quel caso per esempio arabi. Poi c'è un razzismo che è quello proprio dei bu. Qui penso che noi paghiamo molto il fatto appunto di una sorta di difficoltà a definire cosa è il razzismo e cosa non è il razzismo. Al di là di quanto decida poi il giudice sportivo, sarebbe importante che invece tutti coloro che si occupano di calcio in qualche modo e di sport più in generale facciano un po' una riflessione un po' più attenta quando si parla di razzismo. Faccio un esempio per estremizzare: quando Balotelli diversi anni fa fu vittima di razzismo, di cori razzisti puniti dal giudice sportivo, Mourinho fece questa affermazione dicendo che si può parlare di razzismo solo quando i cori sono rivolti verso tutti i giocatori neri in campo, quelli avversari e quelli propri. Ora è chiaro che queste sono forme estreme, ma se questo soltanto è razzismo siamo abbastanza indietro come riflessione.
1: Certo, peraltro ricordiamo l'ultimo caso che c'è stato, perlomeno l'ultimo eclatante caso, quello di qualche mese fa, quando in un amichevole Boateng del Milan fu preso di mira dalla tifoseria del Pro Patria e decise di lasciare il campo, seguito poi da tutta la squadra del Milan, e questo aprì ancora una volta un dibattito in Italia. Buonasera Damiano Tommasi, ex calciatore, conosciuto e ricordato oltre che per le sue doti tecniche anche per la correttezza sempre avuta in campo, e ora presidente dell'Associazione Italiana Calciatori.
4: Buonasera.
1: Allora, parliamo di razzismo. Lei è a contatto e rappresenta i calciatori dei nostri campionati professionistici. E noi tutte le domeniche, tutte le settimane, purtroppo assistiamo sugli spalti a cose che non vorremmo vedere. È così diffuso il problema razzismo nel nostro paese?
4: Diciamo che la cassa di risonanza dello stadio dà visibilità anche a questi episodi, purtroppo, e quindi si ha la sensazione, insomma, che sia grande il fenomeno e sia pericolosamente preoccupante. Di fatto è che probabilmente parecchi di questi episodi avvengono proprio perché diventa una grande cassa di risonanza lo stadio, e quindi anche la presa di mira di qualche giocatore o di qualche protagonista dell'evento dà anche visibilità, pur rimanendo anonimato, a quelli che hanno voglia di apparire.
1: Ecco, ma a suo parere nello sport c'è un'incidenza maggiore di fenomeni razzisti, anche per quello che lei diceva, quindi per la cassa di risonanza, rispetto ad altri settori della nostra società, oppure ne abbiamo una maggiore visibilità proprio perché si sviluppano in questo contesto così pubblicizzato?
4: No, credo che ne abbiamo una maggiore visibilità. Il discorso dello sport è abbastanza particolare, perché all'interno del campo o su una pista di gara, fortunatamente lo sport rende evidente quello che è già conosciuto da tutti, insomma, che la differenza di razza non c'è, la razza è una, ci sono diverse provenienze, ma la razza è una, e questo è lo sport, i risultati sul campo sono lì a dimostrarlo.
1: Volevo tornare a Italo Gucci per chiedere alla sua esperienza com'è la situazione in Europa, perché non per consolarci certamente, ma non è un problema soltanto italiano. Io ricordo ad esempio, così a memoria, qualche tempo fa c'è stato un problema con la tifoseria contro l'Ajax, perché l'Ajax è considerata la squadra della comunità ebraica di Amsterdam, è così Italo?
2: È come il Tottenham è la squadra della comunità israelita di Londra, e ci sono sicuramente questi fenomeni, ma nessuno ha impedito all'Ajax di diventare la squadra più famosa del mondo in un certo periodo. Ricordatevi Johan Cruyff e quelli che erano con lui, così come il Tottenham è una delle squadre più ammirate. E io credo che si debba proprio fare una forte distinzione, perché quando io sento la parola razzismo non posso fare a meno di pensare a quelli che i neri li hanno portati schiavi delle navi, li hanno messi a raccogliere il cotone, li hanno trattati come bestie, fino a che negli anni 50 non si è cominciato a discutere sull'apartheid. Ma questa è una cosa che riguarda gli americani, non riguarda certo gli italiani, che quando andavano in America erano trattati all'incirca come i neri. Tu dicevi l'Europa, guarda che uno potrebbe aspettarsi che, non so, i tedeschi, per una certa dolorosa e storica tradizione, possano essere i più razzisti. La nazionale tedesca è una nazionale dove la multietnia è diventata fondamentale. Poi ti posso dire la Francia, quando nel 98 la Francia ha vinto il campionato del mondo, ricordo che un giornale conservatore come Le Figaro ebbe difficoltà a dedicare tutta la prima pagina alla vittoria francese, mettendo gli unici due biondi che c'erano in squadra, perché tutto il resto erano francesi neri. Cioè, se vedi le manifestazioni importanti, le manifestazioni internazionali, non c'è questo tipo di atteggiamento.
1: E allora il nostro brano musicale non può essere che, come sempre, in tema con quanto stiamo dicendo, e allora lo affidiamo ad Angelo Branduardi con Lo Straniero.

0: Lasciamo allora le note di Branduardi per tornare al nostro tema del razzismo. Volevo chiedere a Mauro Valeri se il razzismo è in qualche modo differente da sport a sport, ovvero se ci sono discipline più sensibili a questa piaga o se ce ne sono addirittura di immuni. E invece vediamo che nel calcio, per esempio, è un processo abbastanza presente.
1: Allora, sicuramente nel calcio è il fenomeno maggiore proprio anche per
0: le dimensioni, diciamo, della platea, ovviamente.
1: Sì, sì. Però diciamo, non bisogna nascondersi che ci sono episodi di razzismo recentemente, sono stati anche in sport come il basket, che sembra quasi un assurdo, oppure nel calcio a 5. Questo in parte si può spiegare dal fatto che alcuni tifosi razzisti sono stati cacciati, diciamo, dagli stadi attraverso le forme di repressione, e sono andati a finire in stadi dove il controllo del DASP è un controllo molto più basso. Però una cosa ci tengo a dire: c'è un problema, ripeto, culturale. Cioè, intanto bisogna ricordare che l'Italia ha avuto delle leggi razziali e ha avuto anche l'applicazione delle leggi razziali sullo sport. Pochi si ricordano, ma insomma sarebbe molto interessante ricordare gli italiani, soprattutto ebrei, che non hanno potuto fare poi attività sportiva proprio in quanto ebrei, così come sarebbe interessante studiare cosa è successo nelle colonie, dove l'Italia ha adottato, tranne forse in Libia, ma negli altri paesi ha adottato l'apartheid sportivo, per cui le squadre erano nettamente separate.
0: Questo in effetti è un tema che non è spesso toccato e sarebbe interessante approfondire.
1: Sì, non solo. Una cosa che mi ha sempre colpito è che quando il CONI è stato istituito nel 1942, quindi siamo in pieno fascismo, aveva come nello statuto l'obiettivo del miglioramento fisico e morale, anzi della razza. Ora, mi ha curiosito sempre il fatto che il termine razza non è stato eliminato nel 45 o nel 46 come io sospettavo, ma è stato tolto soltanto nel 1999. Cioè, noi fino al 1999, sicuramente per dimenticanza, però curiosamente abbiamo mantenuto come obiettivo del CONI, previsto nello statuto, questa forma di tutela della razza, che non si sa poi bene cosa si intende. E devo dire, ricordando quello che diceva prima sulla differenza con la Germania, che l'Italia, a me non piace condannare l'Italia come paese più razzista degli altri, però è un paese particolarmente, diciamo così, distratto, perché noi siamo il paese che ha la norma sulla cittadinanza più rigida d'Europa, che è legata al sangue e non al suolo, cioè sia italiani perché sia un ascendente italiano e non perché si nasce in Italia.
0: Sì.
1: Questo comporta il fatto che noi abbiamo praticamente una discriminazione istituzionale, come viene chiamata in termini corretti, cioè la difficoltà di tesserare ragazzi nati e cresciuti in Italia e farli sentire italiani anche nello sport, proprio in virtù di questa norma che la Germania ha cambiato 10 anni fa, che è una norma simile all'Italia, tant'è che abbiamo gli Ozilli, che dire, sono tradi per questo. Cito soltanto il caso più famoso, Balotelli, che è nato ad agosto del 1990, per 5 giorni non ha potuto partecipare alle Olimpiadi di Pechino che si disputavano all'inizio di agosto. Allora, i Balotelli d'Italia sono tantissimi ragazzi a cui non è permesso oggi fare sport. Ora, si può chiamare razzismo, si può trovare un altro termine meno duro, meno violento, perché è vero che il razzismo ricorda delle scene estreme, però siamo attenti che non è vero che l'Italia ha l'antidoto naturale contro il razzismo. È una riflessione che va fatta continuamente su questa materia.
0: Allora, abbiamo parlato prima di Boateng, abbiamo ricordato l'episodio di cui è stato protagonista all'inizio dell'anno. Boateng successivamente è stato invitato a Ginevra nella sede delle Nazioni Unite proprio per parlare di razzismo, perché ricordiamolo, e va dato atto alle organizzazioni internazionali del calcio di fare davvero in questo momento uno sforzo notevole contro il razzismo. In quell'occasione, appunto, quando il 23 marzo Boateng è andato a Ginevra, ha fatto un discorso e poi ascoltiamo le sue parole in parte in questo breve clip del nostro archivio.
2: Secondo me questo è una malattia, perché dobbiamo battere contro questo, perché è importantissimo. Non esiste ancora nel 2013 e noi parliamo su queste cose. Io ho fatto cose

0: Posso fare io. Ho fatto il mio segnale, ma non è come io ho svegliato un giorno prima e ho detto domani faccio questo. No, questo ho avuto in questo momento. Ma io ho fatto il mio segnale, presso un segnale forte, perché anche tutto il Milan, il presidente e tutta la squadra seguite me. E adesso dobbiamo lavorare anche altri presidenti e altre persone importanti. Tanto razzismo nel mondo, ma io sono positivo perché ho parlato con tante persone oggi e mai conosciuto prima, ma questo è una cosa bene per me perché il mondo non è solo calcio, il mondo è altre cose importanti e per quello sono positivo perché ho sentito anche cose bene, bene, bene di FIFA o UEFA, per quello sono positivo e guardo positivo in un nostro futuro.
1: Dunque l'impegno degli organismi internazionali del calcio apprezzati da Boateng e con noi e saluto Daniela Conti del settore internazionale dell'USP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, che organizza ogni anno i mondiali antirazzisti e peraltro è responsabile della campagna Espelli il razzismo della rete Fare, quindi tutte cose indirizzate specificatamente contro il razzismo. Buonasera Conti.
2: Buonasera.
1: Allora, cosa sono i mondiali antirazzisti?
2: I mondiali antirazzisti sono un grande festival di sport e non solo, perché poi negli anni abbiamo aggiunto anche tutta una parte relativa ai dibattiti, ai concerti, che raccoglie circa 6.000 persone da ogni parte d'Europa e in rappresentanza tra l'altro di 70 nazionalità, per cui per noi sono i veri mondiali di calcio, con 204 squadre che si affrontano per 5 giorni, non solo a calcio ma anche a pallavolo, a basket, ed è un modo per fare incontrare le persone e farle ragionare sulle questioni relative alla lotta contro ogni forma di discriminazione.
1: Combattere il razzismo è anche combatterlo con la conoscenza, quindi con l'incontro. Questa è la scelta che avete fatto voi, ma qual è il processo educativo che si dovrebbe portare avanti?
2: Sicuramente bisognerebbe ricominciare dalle scuole, dalle società di base. Introdurre la multiculturalità all'interno delle scuole è fondamentale. Penso al dialogo interreligioso, che sarebbe fondamentale e importante. Penso anche a raccontare quelle che sono le culture e anche la storia degli altri mondi. I nostri programmi spesso si concentrano, sono abbastanza europacentrici, quindi non c'è la possibilità di conoscere l'altro. E anche magari nelle nostre società di base cominciare ad aprirsi e rifondare lo sport su quello che è veramente sui valori, quindi l'accoglienza, la socializzazione e non tanto su un'estremizzazione che a volte purtroppo poi si vede anche nei campionati del gesto atletico, che portato alle estreme conseguenze diventa il fenomeno del cambionismo, dell'individualità. Dal nostro punto di vista bisognerebbe ripartire proprio dall'educazione e magari chiaramente per noi diventa fondamentale che anche a livello legislativo cambino delle cose, per cui sicuramente la legge sui nuovi migranti, quindi cambiare la legge sullo ius sanguinis che diventi ius solis è fondamentale anche per favorire la partecipazione poi di seconda generazione all'interno del mondo sportivo. Cambiarla quindi poi anche all'interno delle federazioni, perché adesso ci sono delle barriere per gli stranieri di accesso proprio alla pratica anche amatoriale, e poi magari cambiare anche la Bossi-Fini per dare le possibilità ai migranti di vivere sul nostro territorio, non con questa scure sulla testa ogni volta di non avere il permesso di soggiorno.
1: Italo Cucci, allora, ancora una volta lo sport si dimostra cartina di tornasole di quanto poi avviene nella società. Effettivamente la cittadinanza, l'importanza che i bambini comunque nati qui e cresciuti qui possano giocare insieme a tutti i livelli è una considerazione da fare.
3: Ma guarda che lo sport è contemporaneamente, proprio dall'episodio che è stato citato poco fa di Balotelli, il promotore di nuove iniziative, perché il caso Balotelli è stato discusso, la sua italianizzazione è stata perorata dai mezzi sportivi, da tutta l'informazione sportiva. C'è stata proprio lì la denuncia di quanto ritardo abbia questo paese, nonostante sia passato dall'esperienza del periodo fascista a quello della democrazia, portandosi comunque dietro dei fenomeni di ignoranza e di ritardo.
1: Tommasi, come vengono vissuti dai calciatori oggetto di episodi razzistici? Come si vive sulla propria pelle? Lei che ha contatto con loro e quindi naturalmente ne può raccogliere anche gli sfoghi. Qual è il senso di frustrazione che si vive?
3: Ma
4: cosa peggiore è l'abitudine. Di sicuro parecchi giocatori purtroppo hanno fatto l'abitudine ad avere questo tipo di rimostranze anche negli stadi, e l'atteggiamento è quello di girarsi dall'altra parte e guardare quello che è la parte buona, non solo del tifo ma anche del campo, che sicuramente è lì a testimoniare.
1: Valeri, in conclusione, tanti razzismi e tanta strada da fare, tanta educazione che abbiamo sentito anche da Daniela Conti dovrebbe partire dalle scuole come educazione sportiva nel complesso. Il razzismo è una mala pianta che però per estirparla ce ne vorrà ancora.
5: Questo sicuramente. Diciamo, degli aspetti che mi sembra importante sottolineare sono: il primo, che teniamo conto che la Federazione Italiana del Calcio è stata condannata negli ultimi 2 anni già in 5 occasioni per discriminazione razziale, perché si rifiutava di tesserare dei giocatori extracomunitari, quindi diciamo esiste il razzismo. Il secondo problema è quello che noi abbiamo affrontato, anche il caso Boateng, se ci pensate, è stato affrontato quasi esclusivamente come problema d'ordine pubblico, non come problema culturale. Tutti hanno dichiarato di essere contro il razzismo, però poi le iniziative culturali su questo sono state molto più basse, il dibattito è stato chi deve sospendere la partita, cioè una situazione estrema. L'ultima cosa vorrei dire, questo sempre legandomi anche un po' a Boateng, un po' al discorso dell'educazione, che quello che fa strano in Italia è che noi non abbiamo un vero e proprio testimonial nel calcio antirazzista, e questo andrebbe un po', dovrebbe far riflettere a molti.
1: Il Pescatore termina qui, ringrazio Italo Cucci, Mauro Valeri, Damiano Tommasi e Daniela Conti. Vi lascio con le note e la voce di Ivano Fossati e il suo Mio fratello che guardi il mondo. Ringrazio anche Ombretta Conti alla regia, l'assistente Valentina Galli e il tecnico Max Gambino.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: Se questa terra chiama l'odio, farò il contrario. Di fronte al giorno del giudizio, sarò in orario. Mi tengo il vizio carico, l'arma ma non sparo. Non è mai stato un buon inizio.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Caro carburanti, l'impegno di Giorgia Meloni sulle accise mobili, pronti ad intervenire di nuovo, a disposizione un tesoretto da 160 milioni. Pressing sull'Unione Europea su flessibilità per l'inflazione, atteso via libera di Bruxelles su energia e difesa. Legge elettorale, il giorno del voto finale, a scrutinio segreto, la maggioranza, siamo tranquilli, le opposizioni e un premierato mascherato che penalizza le donne. Scontro Fratelli d'Italia 5 Stelle su antimafia. È morta Mari Carmen, simbolo della protesta per la casa in Spagna. Aveva 87 anni, era stata sfrattata dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Il popolo delle chiavi scende in piazza, il premier Sanchez, è una perdita anche nostra. Mattarella firma 3 decreti di grazia, c'è anche il gioielliere Guido Gianni, condannato per aver ucciso 2 malviventi durante un'attentata rapina. Centro Nord sotto la pioggia, nubifragi e temperature in calo, allerta in Toscana, scuole chiuse in diversi comuni, violento temporale nella notte a Roma, disagi e allagamenti. Il dottor Blasco e la sua combriccola, dottorato honoris causa in politica e comunicazione per Vasco Rossi a Salerno, l'artista nella sua Lectio Magistralis, continuerò a fare concerti. Tennis senza Sinner, l'Italia tifa per gli altri azzurri a Shanghai, tra poco in campo Arnaldi. Calcio, dopo le nazionali torna la A, l'ex portiere Sorrentino, la sosta può cambiare il campionato. Buongiorno da Salvatore Sabatino. Caro energia, risorse, sicurezza e immigrazione sono i temi di quali si è parlato ieri al Med 9 in Croazia, per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo la nostra inviata.
3: Noi siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre noi abbiamo circa 160 milioni che possono essere spesi con questo obiettivo.
4: È alla fine del vertice dei 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, in parte dedicato all'energia, che la Presidente del Consiglio spiega la strategia del governo contro il caro carburanti. Vediamo cosa succede nelle prossime ore, dice Giorgia Meloni, auspicando il ritorno al tetto originario dei prezzi su benzina e gasolio. E poi si valuterà se spendere ora le risorse, visto che ci sono misure di contenimento, o se farne provvista per quando quelle misure dovessero terminare. Sotto osservazione c'è l'intero quadro economico conseguente all'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e qui la Premier ricorda la richiesta di maggiore flessibilità avanzata in Europa. Non stiamo chiedendo la libertà di spesa, sottolinea.
3: Perché noi dobbiamo considerare che l'inflazione di oggi non è quella programmata 3 anni fa. Noi avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere senza averlo deciso, ma sicuramente c'è interesse ad ascoltare.
4: Lasciando il vertice di Spalato, Giorgia Meloni a poche ore dal voto finale sulla legge elettorale in Parlamento si dice serena come sempre. Da Spalato con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
2: E intanto è atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. Quello di ottobre invece, secondo le attese, deciderà già sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la Grecia.
5: I ministri delle finanze dell'Eurozona e dell'Unione Europea si incontrano oggi e domani a Lussemburgo per l'Eurogruppo Ecofin di ottobre, appuntamento anticipato da notizie all'apparenza contraddittorie. Sarà escluso nel corso del Consiglio, secondo fonti dell'Unione Europea, il tema della flessibilità. I ministri invece ne discuteranno, anche se non sono previste conclusioni operative, così come l'Ecofin dovrebbe trattare della possibilità di tassare i cosiddetti extraprofitti delle società attive nell'energia. Il ministro dell'economia Giorgetti è determinato, la richiesta di flessibilità è legittima, dice.
6: Partendo dal principio che abbiamo dimostrato di essere in questi anni addirittura più rigorosi nel rispettare le regole di bilancio europee, riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbano essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
5: Intanto da Bruxelles filtrano una serie di osservazioni. Cambiare la traiettoria di spesa per l'inflazione è già prevista per i paesi come l'Italia e se ne tiene conto. Più complicata invece l'idea di tradurre le maggiori entrate fiscali per l'inflazione in maggiore spazio per la spesa, partita che comunque non è chiusa. Paola Bonanni, GR1.
2: E sul fronte dei mercati, borse asiatiche in ribasso, questa mattina in rosso anche in America e Europa, dove sono state sotto la pressione dei titoli di Stato, soprattutto quelli americani. La tensione però attraversa anche il vecchio continente, il rendimento del BTP italiano è salito al 4,62% con lo spread a 115 punti in chiusura dopo aver sfiorato i 120, livelli che non si vedevano da oltre 3 anni. Siamo alla legge elettorale. In tarda mattinata il voto decisivo per l'approvazione, segreto e senza fiducia, a Montecitorio. La nuova riforma è non solo al centro dell'aspro confronto tra i partiti.
0: Nessun rischio che si ripeta quanto successo a luglio. La maggioranza è tranquilla e certa del sì alla nuova legge elettorale, che porterà governabilità, viene sottolineato, ridando la parola agli elettori. Sul Corriere Bignami ritiene il premio di maggioranza congruo e parla di elezioni a scadenza naturale. Fazzolari sul Foglio dice: non ci alleeremo con Vannacci. In aula le opposizioni accusano: è un premierato mascherato che penalizza le donne. Ma la seduta si accende quando Galeazzo Bignami, dopo che un GIP ha parlato di attività depistante in alcune inchieste, chiede le dimissioni dall'antimafia dell'ex magistrato ora 5 Stelle, Roberto Scarpinato.
7: Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata!
0: Scarpinato è un eroe e ce lo teniamo stretto, la replica dei 5 Stelle, Riccardo Ricciardi.
8: Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra, a Capaci. Tutte quelle stracce portano a casa vostra! Portano alla casa dei neofascisti!
0: Polemiche anche sui carburanti. Quando Matteo Salvini spiega che il governo è al lavoro per abbassare i prezzi in un momento difficile, interviene Elly Schlein, che propone di tassare gli extra profitti e accusa: invece dei petrolieri, ringrazino gli italiani che fanno sacrifici. Vasco Pirri, GR1.
2: In Spagna ora per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia, centinaia di persone hanno marciato verso il Parlamento di Madrid.
9: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i due decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze, mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale, dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa, sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
2: Dalla Spagna alla Francia per altre proteste, riguardano in questo caso il mondo della scuola. Il premier Le Cornu apre al dialogo con gli studenti, ma le manifestazioni non si fermano. Il corrispondente.
10: Ancora una giornata in piazza per ottenere misure concrete per la scuola. Con questa motivazione, studenti e sindacati si danno appuntamento per oggi pomeriggio in Piazza della Bastille a Parigi. Ieri era andato male l'incontro dei rappresentanti dei liceali con il ministro dell'università Philippe Baptiste, contrario a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup che indirizza i diplomati all'università. E questa una delle prime richieste degli studenti.
11: Beaucoup de pays européens la connaissent.
10: Il primo ministro Le Cornu si è mostrato ieri sera disponibile ad aprire un dialogo a tutto campo. Le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ha detto Le Cornu, aprendo un confronto nei licei su tutte le questioni aperte, con una serie di risposte immediate che il governo si impegna a fornire entro la fine di ottobre. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E proteste ci sono state ieri anche in Israele, nel giorno delle commemorazioni per le vittime del massacro di Hamas di 3 anni fa, attaccato il premier Netanyahu per il fallimento della sicurezza. Ma la giornata è stata contrassegnata ieri da un altro attacco su Gaza, 5 i morti. Un anno dopo l'annuncio del cessate il fuoco e dell'avvio di un percorso per la ricostruzione della striscia, le promesse di ricostruzione si confrontano ancora con una realtà fatta di distruzione e sfollati.
12: La ricostruzione di Gaza resta un miraggio. Secondo la stima dell'ONU servono oltre 70 miliardi di dollari, una goccia, quindi i 2 miliardi e mezzo promessi dal Board of Peace di Trump, fondi che peraltro non risultano ancora erogati. Il primo ostacolo sono le macerie, 68 milioni di tonnellate di detriti tra amianto e ordigni inesplosi. Qui le famiglie cercano ancora a mani nude i resti dei propri cari. In un rapporto pubblicato oggi, l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti Umani denuncia condizioni ancora più critiche per il sistema sanitario, legate soprattutto alle restrizioni all'ingresso nella striscia di aiuti e materiali umanitari. Abbiamo confrontato le condizioni di un anno fa con quelle attuali. In alcune aree la situazione è addirittura peggiorata, spiega al nostro microfono Karin Shavit, autore del rapporto. Solo pochi giorni fa, l'ospedale Nasser, una delle principali strutture sanitarie di Gaza, ha esaurito le scorte di siringhe e i pazienti che hanno bisogno di essere trasferiti fuori dalla striscia per ricevere trattamenti salvavita continuano a fare i conti con le restrizioni israeliane. Secondo Medici per i Diritti Umani, diverse persone sono morte mentre aspettavano invano l'apertura di un corridoio sanitario. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ancora un'esecuzione con un'iniezione letale negli Stati Uniti dopo le polemiche per il caso di Krista Pike, sopravvissuta a due punture. Grande interesse dai media americani. La condanna a morte eseguita in Texas, giustiziato Jamal Howard, 46 anni, per aver ucciso un addetto alle vendite durante una rapina del 2000. Prima di morire ha chiesto scusa ai parenti della vittima, a pochi passi da lui. Sono le 8:11, questa è Rai Radio 1. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato 3 provvedimenti di clemenza.
13: C'è Guido Gianni tra i destinatari della grazia concessa dal presidente Mattarella. Il 66enne gioielliere catanese nel 2008 uccise 2 rapinatori in fuga, ferendone un terzo, dopo un tentativo di furto nel suo negozio, e fu per questo condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione, di cui ne ha scontati 5. Il provvedimento parziale estingue una pena di 3 anni e 2 mesi, così da consentire l'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Questa decisione, fa sapere il Quirinale, tiene conto delle condizioni di salute del condannato, per le quali dal 2025 la pena era stata trasformata in detenzione domiciliare. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime e irreversibili condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. Entrambi erano stati condannati per delitti in materia di stupefacenti. Valentino Russo, GR1.
2: Il caso Garlasco. In tribunale a Pavia sono tornati i legali di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Mentre continuano ad emergere anomalie sulla prima inchiesta, quella che portò alla condanna di Alberto Stasi, in cui furono centrali le tracce di sangue trovate sulla sua bicicletta.
14: C'era anche DNA maschile sui pedali della bici di Alberto Stasi, ma il foglio di lavoro del RIS, datato 26 settembre 2007, che riportava il dato, non finì agli atti dell'inchiesta. L'ex studente bocconiano era stato fermato proprio in quei giorni, perché per i carabinieri quello sui pedali era il sangue di Chiara Poggi. Eppure l'esame specifico per rilevare materiale ematico aveva dato esito negativo, così pare scritto su un appunto dal capitano del RIS, Alberto Marino. Neppure di quel test c'è traccia nella relazione inviata ai PM, è invece riportata per chi indaga oggi la presenza di DNA della vittima. Lo stesso Marino, di fronte alla richiesta della difesa, avrebbe rifiutato di eseguire il test, omettendo l'esito negativo. L'operato del RIS resta sotto la lente dei magistrati pavesi, che potrebbero convocare anche la procuratrice della prima indagine. Un filone d'inchiesta parallelo a quello sul delitto di Garlasco, che vede come nuovo indagato Andrea Sempio, la legale Angela Taccia.
15: Se non ci fossero stati problemi, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nei guai.
14: La difesa depositerà presto memorie e consulenze. Intanto ha ascoltato le intercettazioni telefoniche non inserite nel fascicolo. Elena Baiocco, GR1.
2: È in ospedale in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, 42 anni, fatto cadere mentre era in monopattino a Roma, colpito da un calcio sferrato dal passeggero di una minicar. Si indaga per tentato omicidio. Gli investigatori sospettano che non si tratti di un episodio isolato.
16: Un'aggressione simile è accaduta esattamente 24 ore prima, sempre nel quartiere di Monteverde Vecchio, quando una donna che stava rincasando è stata colpita alla nuca da un giovanissimo a bordo di una minicar, che poco dopo, con un calcio, ha fatto cadere anche un ragazzo su un monopattino. Proprio come è successo a Jacopini, noto per la partecipazione a film come Diaz e serie TV come Suburra. L'attore 42enne ha perso l'equilibrio e ha sbattuto violentemente contro un'auto in sosta. Ora è ricoverato all'ospedale San Camillo in terapia intensiva. La procura ha aperto un fascicolo e indaga per capire se ci sia un nesso fra i tre episodi, analizzando anche i video delle telecamere della zona. Daniele Lettig, GR1.
2: 25 anni fa il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana nello scalo di Milano Linate.
17: Senti, mi riporti se lo Scandinavo ti ha chiamato?
18: Scandinavo qua.
17: 686 in decollo.
18: 686 Scandinavo, io non lo vedo trovare.
2: Stiamo ascoltando le comunicazioni della torre di controllo. Un velivolo privato entrò per errore nella pista principale, venne investito da un aereo della Scandinavian Airlines che poi finì contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Fu una strage, 118 vittime tra passeggeri, equipaggio di due velivoli e alcuni dipendenti che si trovavano nell'edificio colpito. Le indagini misero in luce problemi organizzativi, operativi e tecnologici. La vicenda giuridica si concluse nel febbraio del 2008 quando la Corte di Cassazione confermò la sentenza d'appello e divennero definitive 5 condanne. Continuano le forti piogge che già da ieri hanno colpito il centro Italia. Nella notte bomba d'acqua su Roma con disagi e allagamenti.
19: Strade trasformate in fiumi dal temporale, disagi alla circolazione e pedoni costretti ad attraversare l'acqua alta. Sulla capitale dalle 22 di ieri e per tutta la notte si è abbattuto un nubifragio con fulmini e raffiche di vento. Diversi gli allagamenti segnalati dal centro alla periferia, in particolare in zona portuense. Alla stazione Termini l'acqua è arrivata fino alla banchina con piccole cascate sui binari sotto gli occhi dei passeggeri in attesa dei treni. L'avviso di condizioni meteo avverse prosegue per tutta la giornata e riguarda l'intero Lazio. Sotto osservazione per le prossime ore i bacini di Roma. Allerta gialla in altre 10 regioni. Arancione solo in Toscana, dove sono in corso precipitazioni intense per la perturbazione che sta interessando il versante tirrenico. A Firenze e in diversi comuni della regione sono stati chiusi per precauzione parchi pubblici e scuole. Fabrizia Ralla, GR1.
2: E nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia, le previsioni meteo con il maggiore Domenico Maiori dell'aeronautica militare.
20: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge temporali intensi. Per il sud attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani. Il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro nord, domenica il sud.
2: Contratto medici, intesa raggiunta per il rinnovo 2025-2027 dell'area sanità. Circa 137.000 dirigenti interessati, 120.000 medici e 17.000 non medici, tra cui i farmacisti. L'aumento medio a regime è di 560 euro lordi al mese per 13 mensilità. Si prevedono riforma del sistema degli incarichi, nuove tutele contro le aggressioni e regolamentazione sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Restano gli adempimenti prima della firma definitiva. Il segretario nazionale ANAO Assomed Pierino Di Silverio.
21: Per la prima volta dopo 15 anni ci ritroviamo a firmare un contratto che non è già scaduto. E anche l'anzianità di servizio e l'anzianità professionale vuol dire più competenza, più formazione. Questa pre-intesa sarà in vigore, noi ci auguriamo, nei primi mesi del 2027.
2: La musica, esce domani il nuovo album di Levante, Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. A novembre due concerti speciali a Milano per la cantautrice che incontrerà i fan nelle librerie italiane per presentare il suo ultimo lavoro.
22: Cuore mio, porto dentro l'alba. Un bilancio dell'amore e del fallimento, parole che a volte coincidono, come nel titolo dell'album di Levante.
23: Ho deciso di indagare su questa tensione mia, un po' autodistruttiva, di far finire le relazioni sempre nello stesso punto, come quasi avessero una data di scadenza.
22: In Ruggine, il nuovo singolo, Levante racconta una relazione dal punto di vista maschile.
23: Un amore un po' vigliacco, un amore di due che non sono riusciti a creare nulla. Nulla, perché ci si abbandona all'alba senza svegliare l'altro, lasciando semplicemente un biglietto di scuse.
22: Tra due settimane ad Aversa torna il premio Bianca da Ponte per cantautrici di cui lo scorso anno è stata madrina.
23: Una realtà che continua a dare voce a giovani cantautrici che in un mondo maschiocentrico tentano di farsi sentire e farsi ascoltare. È stato bello e attorno a questo premio c'è sempre un grande sentimento d'amore. Ecco, non c'è il fallimento dell'amore.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: Professor Vasco.
1: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
2: Un dottorato honoris causa all'Università di Salerno per Vasco Rossi in politica e comunicazione e una sua lectio magistralis in cui il cantautore ha parlato del suo lavoro e delle responsabilità che porta il successo.
1: La ribellione non è soltanto dire no, è rifiutare le parole già confezionate, le identità imposte, le risposte facili, è cercare un modo personale per stare nella realtà e quando serve provare a cambiarla.
2: Una canzone non sostituisce la politica, ha detto ancora Vasco Rossi, ma può aprire uno spazio nel quale le persone discutono e si sentono meno sole, ma non dà istruzioni per vivere.
1: Non ho mai pensato di avere la verità in tasca, anche perché le tasche dei miei jeans sono già piene di cose inutili.
2: Da Vasco, insomma, una lezione sul potere delle parole e delle note, c'è anche spazio per una promessa.
1: Allora, dottorato significa che potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori, continuerò a fare concerti, quindi state tranquilli.
2: Sono le 8:21, tra poco torna Radio Anch'io, ci colleghiamo con Francesca Rinaldi, buongiorno.
3: Buongiorno Salvatore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, è il gran giorno della legge elettorale, lo avete detto anche voi nel GR, voto finale a scrutinio segreto a Montecitorio, maggioranza con il fiato sospeso, ma davvero il governo rischia la crisi?
2: E allora restate con noi, queste Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Stefano Siani, vi lascio alla pagina sportiva, prossimo GR come sempre alle 9, da Salvatore Sabatino al microfono, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
24: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
25: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
26: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
28: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché il compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: GR1 Sport.
2: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. 8:24 minuti, apriamo la pagina sportiva con il tennis. In campo a Shanghai Matteo Arnaldi contro l'australiano Tomic nel primo turno del torneo Masters 1000, che avrebbe dovuto vedere il rientro di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo invece, come sappiamo, resterà fuori fino al 2027. Su di lui e sul momento attuale del tennis mondiale il commento di Massimo Sartori, allenatore e proprio tra gli scopritori di Sinner.
3: Obiettivo Melbourne al momento. Più auspicio che speranza concreta la presenza di Jannik agli Australian Open di metà gennaio. Il riserbo è tanto assoluto quanto comprensibile. Segnale oscuro invece secondo Massimo Sartori, l'uomo che 13 anni fa vide il talento puro in un ragazzino dai capelli rossi.
4: Notizie certe non ne sono arrivate, si sa solo di questo ginocchio, gli dà fastidio. Sembrava che rientrasse da un momento all'altro, invece non è mai rientrato. È difficile capire esattamente quale sarà l'idea della guarigione. Penso che questo momento sia ancora più difficile da gestire. Solo quando ha avuto il problema col doping può darsi sia stato più pesante di questo.
3: Intanto Sasha Zverev ha messo la freccia e pregusta il sorpasso a inizio novembre. Che il tedesco spezzi la diarchia Sinner-Alcaraz è un bene per il tennis mondiale.
4: Quest'anno ha vinto due slam, speriamo che questa cosa dia a Zverev la possibilità di stare al passo anche di quei due giocatori che ha davanti, anzi che quest'anno andranno dietro e sarà lui numero uno. Crescendo di livello ci dia anche la possibilità di vedere più gioco, perché negli ultimi anni giocare solo le partite tra Sinner e Alcaraz.
3: Tra un mese e mezzo si va a Bologna per difendere il titolo di Coppa Davis senza il campionissimo come l'anno scorso, dunque si può fare ancora.
4: Abbiamo veramente una squadra fortissima, Cobolli che ha fatto una stagione incredibile, Musetti deve mettersi un po' a posto, Berrettini è sempre lì che lotta, hanno tutte le carte in mano per vincerla, bisogna dargli fiducia che anche quest'anno ci portino a casa la Coppa.
3: Guido Ardone, GR1.
2: Passiamo al calcio. Archiviata la sosta per le nazionali, tra due giorni torna la Serie A. Squadre al lavoro verso la sesta giornata con i giocatori rientrati dagli impegni in giro per il mondo. Ai nostri microfoni Stefano Sorrentino, ex portiere, spiega come la ripresa dopo tre settimane possa cambiare il campionato.
5: Cagliari o lo stesso Frosinone o la Lazio, che stavano andando molto bene, questa sosta così lunga potrebbe essere penalizzante per loro. Magari invece altre squadre che non erano in un momento felicissimo, prendi il Napoli, Allegri continuava a dire che voleva arrivare alla sosta per tirare il fiato e per poter ripartire. Ora vediamo da questo weekend in avanti che cosa succederà.
2: E a Radio 1 ha parlato anche una campionessa di judo, Odette Giuffrida, due medaglie olimpiche in carriera e un bronzo mondiale appena tre giorni fa. Lunedì compirà 32 anni, ma non pensa a ritiro e guarda alle Olimpiadi del 2028.
6: Se Dio vorrà, io darò tutta me stessa per fare questa quarta Olimpiade con un'età abbastanza avanzata, tra virgolette, per il nostro sport. Sicuramente quello che mi manda avanti è il fatto che mi diverte. Fare judo è una cosa che mi piace. Come dire a qualcuno di smettere di mangiare, non so, la pizza? Perché devi smettere se ti piace?
2: In chiusura il basket, questa sera per la quarta giornata di Eurolega, doppia trasferta delle squadre italiane. Olimpia Milano contro Maccabi Tel Aviv, Virtus Bologna a Monaco contro il Bayern. E per lo sport è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata su Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Onda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
9: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliere?
7: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
12: Una cavalcata lunga 7 mesi. Prima parte. Tutto quel campionato, minuto per minuto.
13: Tutto il calcio, minuto per minuto.
14: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi auguro e a nome di tutti i colleghi un buon pomeriggio. Sono cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi della partita, per cui non vogliamo indugiare oltre. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione anche quest'anno, il 15° anno per la cronaca, resta di massimo immutata nella sua impostazione tecnica, conservando la prerogativa di rubrica vivace, sintetica e precisa. Allora procediamo. I collegamenti diretti sono nell'ordine con gli stadi di Torino per Juventus-Verona, Napoli per Napoli-Como, Bologna per Bologna-Torino, Genova per Sampdoria-Lazio, Vicenza per Lanerossi-Vicenza-Atalanta, e sentiamo come sono terminati i primi 45 minuti di gioco. Via Torino.
15: Juve 2, Verona 0, a voi Napoli.
16: 0-0 fra Napoli e Como, a voi Bologna.
17: Parità a Bologna senza reti, Bologna 0, Torino 0, al termine del primo tempo a voi Genova.
15: A Genova al secondo minuto del secondo tempo, Sampdoria 0 e Lazio 0, a voi Vicenza.
18: Lanerossi-Vicenza 1, Atalanta 0, al secondo minuto della ripresa, a voi studio.
14: Questi gli altri primi tempi ad Ascoli. Ascoli 0, Fiorentina 0, a Milano Internazionale 0, Cesena 0, a Perugia, Perugia 0, Milan 0, a Roma, Roma 0, Cagliari 1, via Torino.
15: Sì, d'accordo, Juventus 2, Verona 0, mentre le squadre stanno per entrare in campo in questo momento. Ha segnato Causio al 32° su rigori, ancora Causio al 37° su azione personale. Nella Juventus, che parte come favoritissima in questo torneo 75-76, ritorna Fabio Capello dopo 119 giorni di assenza. Juve 2, Verona 0, a te Ciotti.
16: Grazie Mary, 0-0 ancora fra Napoli e Como al terzo minuto della ripresa. La partita è benedetta dal sole e amministrata dall'arbitro Riccardo Lattanzi davanti a 80.000 spettatori, 73.000 gli abbonati del Calcio Napoli, il che costituisce un record per il calcio italiano. Al quinto ancora reti bianche tra Napoli e Como, a te Pasini.
17: Anche a Bologna 0-0 fra Bologna e Torino al secondo minuto del secondo tempo, anche se sono mancati finora i gol, lo spettacolo è stato più che decoroso. Il Torino ha già dato una conferma all'esordio della sua ben nota solidità e del suo impianto.
16: Rigore in favore del Napoli mentre si gioca il 12° della ripresa, massima punizione che Savoldi, detto anche mister 2 miliardi, si accinge a battere. Breve la sua rincorsa, tiro e rete. Savoldi ha segnato. È un gol abbastanza storico, è un gol ottenuto però sul rigore dall'uomo dal quale la folla napoletana pretendeva invece forse acrobazie spettacolari. C'è però una contestazione, fa ripetere la massima punizione a Lattanzi, brivido quindi per 80.000 al San Paolo. Ancora breve la rincorsa e questa volta il pallone va fuori.
14: Sento ambiente in cuffia, chi è?
17: Sì, è Bologna che chiede la linea, ha segnato in quest'istante per il Bologna. Siamo esattamente al 20° del secondo tempo, Ezio Bertuzzo. Il risultato è pertanto il seguente, Bologna 1, Torino 0, a te la linea.
16: È il 38° a Napoli e nuovo rigore per il Napoli concesso da Riccardo Lattanzi. Cortissima la rincorsa, parte il tiro a rete. Questa volta Lattanzi convalida. Il tiro di sinistra di Savoldi si è insaccato centralmente.
19: La sconfitta, la prima di campionato, se la ricorda bene chi difendeva la porta granata, Luciano Castellini, ma lui aggiunge un però.
20: Però giocavamo bene già, era stato un caso con la sconfitta.
19: E da dopo Bologna arrivarono Pecci e Caporale nel vostro,
20: esatto,
19: Torino.
20: Esatto, Eraldo era l'allenatore in campo, giovanissimo ma era già il cervello della squadra.
19: Quindi di allenatori ne aveva due quel,
20: sì,
19: Toro.
20: Sì, sì. Avevamo poi davanti due ragazzini non male, poi c'era Claudio Sala, insomma era una squadra fatta bene, insomma.
19: Se la ricorda la formazione?
20: Sì, sì, sì, sì, sì. Castellini, Salvadori, Santin, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Zaccarelli, Pecci e Pulici.
19: E Graziani
20: davanti. Non era male, insomma.
19: Non era male neanche il Napoli di Luis Vinicio, detto Olione. Come raccontava Ciotti, il presidente Ferlaino aveva comprato sempre dal Bologna Beppe Savoldi, 28 anni, bergamasco di Gorlago, 1.400 milioni di lire più contropartite tecniche, clerici e rampanti, valutati 600 milioni circa. Savoldi, mister 2 miliardi, appunto. E all'inizio di quel campionato il Napoli partì sparato. Nelle prime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio. Poi alla sesta, il 16 novembre del 75.
14: Gentili ascoltatori, buongiorno. Anche oggi sono 6 i campi collegati e precisamente nell'ordine. Milano per Milan-Juventus, Torino per Torino-Napoli, Roma per Lazio-Roma, Cesena per Cesena-Perugia, Firenze per Fiorentina-Sampdoria, Varese per Varese-Reggiana. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo come al solito con i primi tempi via San Siro.
15: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino.
16: Al terzo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Napoli per 2-1. Al 18esimo il gol granata. Sulla tre quarti sinistra Zaccarelli toccava a Sala, che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destro. Reazione pronta del Napoli, che al 21esimo concludeva alto con Buccolini e al 24esimo pareggiava con Savoldi. Al 28esimo Torino di nuovo in vantaggio con il classico gol da Moviola su cross da sinistra di Zaccarelli. Pulici precedeva tutti insaccando di testa, secondo i napoletani aiutandosi con un pugno. Secondo l'arbitro il guardalinea è interessato, no.
0: Sono trascorsi 23 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 risultato di San Siro, a voi Torino.
16: Prendiamo la linea, non abbiamo interrotto Ameri perché sapevamo che si accingeva a girarci il microfono. Ha esaltato il proprio vantaggio il Torino un minuto fa, cioè al 25esimo, con un'autorete di Punziano, il giocatore che avevamo già segnalato come subentrante a Pogliana al 17esimo della ripresa.
14: In Serie B è cambiato un punteggio, a Pescara il Catanzaro è in vantaggio.
0: Attenzione, prego. Attenzione, scusa Bortoluzzi, è passata in vantaggio la Juventus. L'azione è stata condotta sulla destra da parte di Causio, si è portato verso il fondo, ha effettuato un cross molto teso, è intervenuto quindi Gori e di testa insaccato, rendendo vano il tuffo di Albertosi.
14: Riassumiamo allora i risultati della Serie A alla sesta giornata. A Cagliari Bologna batte Cagliari 2-1, a Cesena Cesena batte Perugia 2-1, a Como Como batte Internazionale 3-0, a Firenze Sampdoria batte Fiorentina 1-0, a Roma Lazio e Roma 1-1, a Milano Juventus batte Milan 1-0, a Torino Torino batte Napoli 3-1, a Verona Verona batte Ascoli 1-0. La classifica vede al comando la Juventus con 11 punti, seguono Napoli 9 punti, Torino 8 punti. Classifica dei marcatori della Serie A alla sesta giornata, appunto, al comando Pulici del Torino con 7 reti, seguito da Savoldi Napoli con 6. Quindi Causio con 4 reti, Causio della Juventus, e con 3 reti Bresciani della Fiorentina, Boninsegna dell'Internazionale, Bigon del Milan, Frustalupi del Cesena e Gori della Juventus.
19: Zaccarelli in quella stagione 75-76 segnò 4 gol, il primo dei quali alla nona in un Milan-Torino 1-2. Quella fu una partita importante per il Torino, no?
21: Un gol a Milano a San Siro è sempre qualcosa di bello, perché San Siro è sempre stata chiamata la scala del calcio, no? E per noi anche, che eravamo una squadra sì che prometteva, ma non è che le nostre ambizioni erano quelle di poter vincere il campionato. Andare a sbancare San Siro è stata una bellissima impresa, ma una grande soddisfazione.
14: Cenni di cronaca molto in breve, via San Siro.
0: Sì, qui a San Siro sta per iniziare il secondo tempo, il risultato ricordiamo è di Milan 0 Torino 1, assegnato Zaccarelli al 22esimo.
15: Nel contempo le azioni degli uomini di Vinicio.
0: Attenzione, Ferretti ha pareggiato il Milan con Maldera. Maldera è riuscita a deviare con l'esterno sinistro un pallone in rete, il pallone si è andato ad inzicare sulla destra di Castellini, il quale si sta giustificando in questo momento con i compagni della difesa. Ripetiamo, il Milan ha pareggiato esattamente dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo. A te Ferretti. Ecco un'azione portata ancora sulla sinistra da Sala, che va verso il fondo, e sempre Scala che lo controlla, ancora un cross, ecco Graziani, rete, in tuffo davanti ad Albertosi. Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino, a circa 8 minuti dalla conclusione della partita, coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine. A Tecciotti la palla oltre la linea del centrocampo, recuperata da Anquilletti, che si libera di Sala, avanza verso la linea centrale del campo e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'ombra del Torino sempre più minacciosa sul campionato, stando anche al risultato di Napoli. Mentre sembrava già sazio del risultato di parità ottenuto sul terreno di San Siro, il Torino si è portato proprio in fase di chiusura del secondo tempo in attacco ed è riuscito a segnare grazie a una rete messa in porta, nella porta di Albertosi, da Graziani. Una vittoria che rilancia pienamente la squadra granata, che, ripetiamo con pieno merito, ha iniziato e continua il suo inseguimento al Napoli.
19: Poi gli altri 3 gol tutti in partite interne e in goleade, perché un Torino-Verona 4-2, poi un Torino-Fiorentina 4-3 e un Torino-Cagliari 5-1. Quella era una squadra che segnava tanto, anche grazie a chi aveva davanti.
21: Ma infatti io dico che giocare con Graziani, Claudio Sala e Pulici era un trio che, insomma, tante squadre adesso si leccherebbero i baffi, però dietro c'erano anche dei giocatori che davano un grande supporto, ma soprattutto che riuscivano anche a essere pericolosi in zona gol.
19: Come alla vigilia di quel campionato nessuno al Toro potesse pensare allo scudetto, lo spiega Roberto Salvadori.
3: Noi quell'anno lì siamo partiti malissimo, la società ci aveva cercato di ringiovanire i ranghi, quindi è arrivato Patrizio, arrivava dal Monza, dalla Serie C, e aveva 20 anni, Pece anche lui aveva 20 anni, arrivava dal Bologna, e quindi non è che c'era questa sicurezza di un campionato di vertice, e anzi al contrario c'era un po' di sfiducia. E poi invece abbiamo fatto tutto il campionato un po' altalenandoci in testa alla classifica, perché è capitato che ci siamo trovati a 5 punti, e quindi lì sembrava la cosa fosse finita. Poi invece, stranamente, perché non capita spesso, la Juve perse 3 partite di fila e noi le vincemmo, e quindi ci ritrovammo di nuovo in testa, e allora lì scattò la consapevolezza che ci si poteva arrivare a vincere lo scudetto. Ma prima c'è mai stata questa, c'era forse Radice che continuava a spingere, lui è stato bravo, perché anche quando siamo tornati, come dicevo, a 5 punti, lui è l'unico che martellava, spingeva, non so se ci credeva o il suo ruolo lo impone giustamente di tenere sempre tutti belli svegli.
19: 19 febbraio 1976, 19ª giornata.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Milano per Internazionale Torino via San Siro.
22: Internazionale 0, Torino 0, a voi Ascoli.
4: Gli altri primi tempi a Torino? Juventus 1, Cagliari 0. Al 34esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per fallo di mano in area di Nicolai.
22: Attenzione, attenzione, Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
4: La classifica pertanto vede la Juventus al comando con 32 punti, seguono Torino 27, Milan 26, Internazionale 24, Napoli 23, Cesena 22, Roma e Bologna 20, Fiorentina e Perugia 19, Lazio, Ascoli e Verona 14, Sampdoria 13, Como 9, Cagliari 8 punti.
19: Quali furono i gol che segnò Pecci in quel campionato?
23: Beh, feci gol a Cesena, un primo tempo dove forse giocammo il miglior calcio di tutto l'anno. Primo tempo uno spettacolo, diciamo, sembravamo una squadra eccezionale, poi penso che pareggiamo quella partita perché nel secondo tempo prendemmo gol da Polli, ma proprio. E l'altro gol lo feci al ritorno dalla nazionale militare, eravamo stati in Sudan a giocare, io avevo un ginocchio fuori posto, un ginocchio problematico, diciamo, però già mancava Claudio Sale, mancava Zaccarelli, e quando tornai Radice era anche molto carino con me, perché se fossi mancato anch'io magari avrebbe avuto qualche problema. E quella partita la sbloccai io, perché poi finì in una goleada, ma all'inizio era veramente difficile sbloccare il risultato, stavamo giocando male, e secondo me fu un gol importante, perché appunto se tu vinci col Milan, con l'Inter o col Cagliari sono sempre 2 punti.
4: A Torino primo tempo, Torino 1 Cagliari 0, quarto della ripresa, Torino 2 Cagliari 0, reti 38esimo Pecci sul lancio dalla sinistra, al quarto della ripresa raddoppia Graziani che risolve una mischia in area.
19: In quella stagione a un certo punto la Juventus raggiunse i 5 punti di vantaggio sul Torino, poi cambiò il vento.
23: Sì.
19: Ci fu una partita in particolare che segnò la svolta?
23: Beh, noi nei derby vincemmo tutti e due i derby intanto, e nel ritorno loro a un certo punto avevano appunto 5 punti e noi giocavamo in casa con la Roma e loro a Cesena, e Cesena era, per me sono dei fenomeni, perché facevano più A che B, più B che C, una città di 50.000 abitanti con dei grandi giocatori, cioè veramente erano bravissimi a fare calcio. Quell'anno infatti andarono in Coppa UEFA, tra l'altro c'era Libero, Frustalupi a metà campo, e per me era una faticaccia, perché uno si fermava, partiva l'altro, c'era una squadra fortissima, e la Juve perse a Cesena e noi battemmo la Roma. E poi dopo il derby lo vincemmo noi, poi dopo noi vincemmo in casa col Milan e loro persero 1-0 a Milano con l'Inter, per cui in 3 partite da meno 5 andammo più 1. Torno indietro un attimo con la partita del Cagliari, che quando tornai dal sud fu allora che Radice era, ti dico pure, mancavano in diversi, allora era stranamente carino, gentile. Come va ragazzo? E mi disse, mi hanno detto che là c'erano 40 gradi all'ombra. E io gli dissi, tranquillo mister, non sono mica scemo, all'ombra non ci stavo, stia tranquillo, tutto bene. Cioè, allora mi diede un calcio nel sedere ed ero tornato a casa, insomma. Ecco. Questo era il clima che si respirava nel nostro spogliatoio. Infatti, quando arrivai a Torino, era, dice, mi chiamò, ero più largo che alto, voglio dire, e mi disse, tel chi la signora Maria? Ecco qua la signora Maria, no? E allora mi chiese, perché prima della preparazione, no? Io tendevo un po' a ingrassare. E allora mi disse, com'è questo ragazzo, questo caporale, che io lo conosco poco, mi disse, no? E io gli dissi, vai mister, senza saperlo avete comprato il mio libero d'Italia. E lui mi disse, fai bene a parlare bene dei tuoi amici, ma non ci credeva affatto, dopo se ne è accorto che era vero, insomma.
19: Graziani, quando è che ci fu la svolta per cui il vento girò a favore vostro?
2: Quando ci furono quelle tre partite consecutive, noi facemmo sei punti, loro zero punti, e avevamo cinque punti indietro e siamo andati un punto avanti. E poi da quella volta lì, dopo quella svolta lì, non ci hanno più ripreso.
19: La seconda di quelle tre partite fu il derby di ritorno. Era il 28 marzo, alla fine del primo tempo i Granate erano avanti 2-0.
14: Roberto Bortoluzzi, oggi ci colleghiamo con Torino per Juventus-Torino, con Napoli per Napoli-Lazio, con Milano per Inter-Milan, con Verona per Verona-Perugia, con Varese per Varese-Brescia, ai microfoni Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi, primi tempi via Torino.
15: Con Eri Torino, Juventus 0, Torino 2. Le reti sono state segnate da Patrizio Sala al secondo e da Graziano al 40.

0: Preposto una seria capara su questo confronto dove, come in tutte le partite importanti, affiorano più la carica agonistica che la consistenza tecnica dei contendenti, più il nervosismo che lo spettacolo. È il 167esimo derby, gli spettatori sono 70.000, l'incasso 240 milioni, dirige Menicucci, il tempo è buono.
1: Al rientro negli spogliatoi, all'imbocco del tunnel, posto sotto la curva Filadelfia, quella bianconera, perché era la Juve a giocare in casa, accadde qualcosa che segnò il risultato finale con 45 minuti di anticipo.
0: Intanto dobbiamo dirvi che dal primo minuto della ripresa gioca nella porta del Torino il portiere di riserva Cazzaniga. Castellini è rimasto negli spogliatoi, Andrea Boscione mi ha telefonato poco fa dagli spogliatoi che Castellini, per colpa di un petardo lanciato dal pubblico, ha riportato una lesione all'occhio sinistro. Boniperti si è portato negli spogliatoi poco fa per portare il suo augurio e il suo incoraggiamento al portiere Granata.
1: Il ricordo del diretto interessato Luciano Castellini.
2: Mi bruciò un po' l'occhio, non era niente di grave, non potevo continuare, non ci vedevo. Tanto che vincevamo già 2-0. C'erano questo tunnel con quelle grate, ma non c'era il telo sopra, per cui hanno sparato, si è spento sulla grata, ma la fiamma mi è arrivata in faccia, ecco. E mi ha bruciato sopracciglio, mi è entrato da un po' l'occhio, non ci vedevo benissimo, non potevo andare in porta con un occhio solo.
0: E al 13° minuto della ripresa, situazione mutata al Comunale di Torino, dove conduce sempre la squadra Granata, mentre attacca la Juve, c'è un tentativo di lancio di Gori verso la porta, difesa ora da Cazzaniga. E ripetiamo all'inizio della ripresa, due precisazioni che ci provengono dagli spogliatoi e che anticipano se saranno giuste le riprese filmate a rallentatore. Dunque i gol del Torino sarebbero opera di due autoreti, cioè Cucureddu e Damiani sarebbero stati gli autori delle due autoreti con cui il Torino è passato in vantaggio nei confronti della Juventus. Attenzione, attenzione Luzzi, la Juventus ha accorciato le distanze, un cross di Cucureddu da destra è stato sfruttato da Bettega che si è alzato molto alto sul pallone, l'ha colpito di testa, l'ha mandato a rimbalzare sull'interno del palo di sinistra e quindi il pallone è terminato in rete. Ha dimezzato le distanze la Juventus al 25esimo grazie a Bettega, pertanto il risultato al Comunale di Torino è ora al seguente. Juventus 1, Torino 2, a te la linea. Mancano circa 35 secondi alla conclusione dell'incontro e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. La vittoria del Torino pone quindi tutto in discussione per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto. A te Bortoluzzi.
3: Grazie a Mary, benissimo. La classifica: 35 punti Juventus, 34 il Torino, 32 il Milan, quindi Internazionale Napoli 28, Cesena 26, Bologna 25, Perugia 24, Bologna e Roma 22, Lazio, Ascoli, Verona 17, Sampdoria 16, Como 13, Cagliari 12.
1: Secondo Luciano Castellini fu proprio quella partita a segnare la svolta di quel campionato.
2: Da Juventus c'è un po' un paio di volte a Milano, ma credo i derby poi. A parte che i derby io me li ricordo quasi tutti da quando nel 70 ne vincevamo spesso noi. E probabilmente alla fine erano più spaventati loro, ma la Juve era una grande Juve, insomma c'erano tanti bravi giocatori. Cioè c'era un certo punto che noi anche prima dello scudetto e anche dopo eravamo in nazionale 7 della Juve, 6 del Toro e gli altri esterni erano Antonioni e Forchetti.
1: E si può dire che Torino dunque era la capitale del calcio in Italia.
2: Sì, a quei tempi sicuramente.

0: Ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo a Montecitorio. Il voto decisivo sulla legge elettorale, la seduta prenderà il via intorno alle 10.30. In tarda mattinata è previsto il voto finale a scrutinio segreto. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, si dice certa la maggioranza che insiste, governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato incostituzionale che penalizza donne in nuove liste, accusano le opposizioni. Caro energia e inflazione, i temi in primo piano a Spalato al vertice Med9 di capi di Stato e di Governo dei 9 paesi del Mediterraneo, membri dell'Unione Europea, cui ha preso parte Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito che il Governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo 160 milioni che possono essere spesi, ha spiegato, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. Ed è atteso per oggi il via libera della Commissione Europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. In questi istanti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari europei, sui quali incidono le quotazioni di gas e petrolio in rialzo e le borse asiatiche in rosso. Diamo la linea a Milano, Luigina Venturelli.
4: Sì, le tensioni che da giorni interessavano il mercato obbligazionario, con ondate di vendite che hanno fatto salire alle stelle i rendimenti dei titoli di Stato, stanno conteggiando anche l'azionario. Dopo i pesanti rossi di ieri, questa mattina le borse europee aprono nuovamente in territorio negativo e Milano è ancora una volta la più pesante. Cede meno 1,3% nelle prime contrattazioni, seguita da Madrid, anche Londra, Francoforte e Parigi cedono lo 0,7%. In rosso poi tutte le borse asiatiche, dove ad essere colpito è soprattutto il settore tecnologico. Tokyo lasciato sul terreno oltre 1 punto percentuale, Seoul oltre 2,5 punti. Ad aiutare questi ribassi azionari, ancora una volta la corsa incessante dei prezzi delle materie prime energetiche. Il petrolio stamattina è scambiato sopra i $103 al barile, in aumento del 3% su ieri. Ancora più forte la crescita del gas, che supera gli €80 al megawattora, più 3,2% rispetto a ieri. A voi.
3: La guerra russo-ucraina è salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco di ieri contro un edificio residenziale nella città di Prilyuk, 150 km a est di Kiev. Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie. Colpito nella notte anche un palazzo a Kiev, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore, secondo le agenzie umanitarie dell'ONU, combattimenti e bombardamenti hanno provocato la morte di oltre 150 civili. Da registrare anche il contrattacco dell'Ucraina. Distrutti un centro dati del colosso informatico Index Ryazan e una raffineria a Salvat, 1400 km dal confine. Mosca, infine, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 399 droni di Kiev. Commozione in Spagna per la morte di Mari Carmen Abascal, l'87enne, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna. Era stata sfrattata il 23 settembre dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni.
5: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di
3: Sono inumani, non si può essere trattati in questo modo, aveva detto in televisione il giorno prima di lasciare la sua casa. Toccante l'ultimo messaggio dall'ospedale: continuate a lottare. Centinaia di persone ieri hanno marciato verso il Parlamento di Madrid. È una perdita anche nostra, ha commentato il Premier Sanchez. I sindacati hanno indetto lo sciopero generale per l'11 novembre. 25 anni fa, il più grave incidente aereo della storia italiana. Nello scalo milanese di Linate, 2 aerei si scontrarono sulla pista, 118 i morti. Molte oggi le iniziative per ricordare la strage.
5: Un aereo scandinavo scomparso dalla pista di decollo, la fitta nebbia che impedisce la visibilità, un altro aereo privato appena atterrato proprio su quella stessa pista. Sono le comunicazioni della torre di controllo ormai scolpite nella storia a raccontare cosa successe esattamente 25 anni fa nello scalo milanese di Linate. Sono le prime ore del mattino, il volo della Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen è in partenza, ma proprio in quegli istanti per errore un Cessna privato entra nella pista di decollo principale. L'impatto fu terribile, i 2 velivoli andarono completamente distrutti. morti, l'aereo di linea proseguì la sua corsa andandosi a schiantare contro un deposito bagagli. Furono 118 i morti, l'unico a salvarsi un addetto proprio al deposito bagagli, Pasquale Padovano, che però rimase gravemente ferito e ancora oggi porta i segni della tragedia, ricordata come il più grande disastro aereo della storia dell'aviazione civile italiana. Il lungo processo per accertare le responsabilità si concluse nel 2008, quando la Corte di Cassazione confermò le sentenze d'appello e divennero definitive 5 condanne. Una settimana fa il Presidente della Repubblica Mattarella ha incontrato i familiari delle vittime e l'unico superstite, Giuseppe Lisi, GR1.
3: Il maltempo, allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni, scuole aperte.
0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 4 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
6: Drives into ground, intercept. Charles Olivon, the French captain is away. Harry Randall bearing down after him. Can Randall get to him? Olivon looks on his inside. Olivon all the way. He looks like he's scored.
7: The ball carrier lost the ball, okay? And you have time to readjust your position. Your arm was like this. Never try to rub. You rub after the hit. It's the right contact with the head. No option, it's a red card.
8: È il 19 giugno del 2022, a Twickenham, il tempio londinese del rugby, si sfidano Inghilterra e Barbarians, la celebre squadra di inviti. E la voce che avete sentito alla fine è quella di Andrea Piardi, arbitro italiano che al 36esimo minuto spiega le motivazioni della sua decisione storica. Il cartellino rosso mostrato al gigantesco seconda linea australiano Will Skelton, la prima espulsione di un giocatore dei Barbarians in 130 anni di storia del club. È un appuntamento con la storia, quantomeno statistico, e non sarà l'ultimo per il nostro arbitro, che pochi mesi dopo, nel corso delle serie autunnali, dirigerà il test match tra Galles e Georgia al Principality Stadium di Cardiff e sarà testimone ufficiale della prima vittoria esterna di sempre per i georgiani contro una delle grandi squadre del Sei Nazioni.
9: Does he have the cojones? Coach can't look. Leva Maisashvili shuts his eyes and looks to the heavens as Matt Cava strikes a clean entry, and Georgia lead Wales in the Principality Stadium. And look at the clock, they do, and Georgia have beaten Wales here at the Principality Stadium.
8: La pazza felicità dei giocatori georgiani che nel novembre del 2022 espugnano lo stadio di Cardiff 13-12 con un sorpasso negli ultimi minuti. Un altro evento storico che passa per il fischietto di Andrea Piardi, bresciano di 31 anni che sarà il primo arbitro italiano di sempre a dirigere una gara del Sei Nazioni, Irlanda-Galles, il prossimo 24 febbraio. Buongiorno Andrea.
10: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
8: Grazie a te per essere con noi qui in diretta. Partiamo allora da questo evento storico che ti riguarda, perché è una sorta di record, l'espulsione di un giocatore dei Barbarians durante la sfida con l'Inghilterra a Twickenham. Dicevamo, è stato il primo espulso nella storia di quel club, in una storia che dura da più di 100 anni. Will Skelton è un gigantesco australiano, nato in Nuova Zelanda, di origine samoana, è un omone di 145 kg per 2,03 di altezza, dall'aspetto per nulla rassicurante, che ha ascoltato le motivazioni del cartellino rosso in maniera assolutamente composta, silenziosa, direi quasi serafica, e poi se n'è andato via senza dire una parola. Questa è già una circostanza che marca una differenza sostanziale rispetto ad altri sport, che forse vi aiuta nella direzione di gara, voi arbitri del rugby.
10: Questo sicuramente. In realtà mi ha anche ringraziato quando ci ha dato poi il cartellino rosso.
8: Addirittura
10: ha detto, si è scusato, ma ha detto ok, è vero, giusto così. E quindi sì, diciamo che l'attitudine dei giocatori verso di noi, verso come ricevono eventuali sanzioni, è sempre un motivo per noi di orgoglio in questo sport.
8: Perché il rugby è sport di contatto fisico per eccellenza, ci si placca, ci si picchia, fra virgolette, da regolamento, ma certe cose non sono permesse. Perché Skelton è stato espulso?
10: È uno sport che è uno sport di contatto, quindi ha molte regole verso la salute e l'attenzione verso i giocatori. Skelton in quel caso è stato espulso perché era un placcaggio verticale, quindi il giocatore non era in posizione di effettuare un placcaggio piegato sulle ginocchia e ha avuto un contatto diretto con la spalla verso la testa del giocatore avversario.
8: Spieghiamo bene anche chi sono i Barbarians, la squadra di inviti che comprende i migliori giocatori a livello internazionale, un po' come la selezione resto del mondo che esisteva nel calcio fino a un ventennio fa. Si gioca con la maglietta dei Barbarians, ma ogni giocatore indossa un calzino della divisa dei Barbarians è un altro della squadra di provenienza. Questo costituisce un insieme variopinto che costruisce in campo qualcosa di particolare, cioè uniti nelle differenze. Ci fa capire un po' come il rugby sia uno sport particolare, anche da questo si capisce.
10: Sì, esatto, è una cosa molto particolare, è un grande, è una grande occasione per i giocatori che vengono selezionati a giocare nei Barbarians e giocano contro squadre di altissimo valore, squadre internazionali come Inghilterra, Australia, per cui è una partita estremamente divertente sia da arbitrare che da vedere.
8: Poi c'è l'arbitraggio di Galles e Georgia che abbiamo ricordato nella controcopertina, e anche lì è accaduto qualcosa di storico per i georgiani che sono andati a vincere a Cardiff per la prima volta su un campo di una grande squadra del Sei Nazioni, e anche lì abbiamo visto il nostro PR di nazione, perché nel finale ha annullato una meta al Galles e ha segnato un calcio libero, una penalità che è stato poi trasformato fra i pali e ha dato la vittoria alla Georgia. Anche lì non ci sono state proteste, in altri sport è impensabile questo, davanti al pubblico di casa in uno stadio gremito.
10: Bisogna sempre ricordare che come certe volte è vero, l'attenzione verso l'arbitro avviene anche nel rugby e magari ci sono delle proteste, non tanto in campo, più fuori a livello magari di post review dopo la partita. In questo caso però si è dato merito alla squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha giocato meglio è stata la Georgia in particolare caso, e per cui non ci sono state nessun tipo di polemiche sull'arbitraggio.
8: Tutto questo insieme, questo contorno di correttezza aiuta indubbiamente il mestiere dell'arbitro, come abbiamo detto prima, però immaginiamo che non sia difficile arbitrare una partita di rugby. Ad esempio, ci si chiede sempre come fate a capire quello che succede nelle mischie.
10: Bella domanda, non ho una risposta giusto o sbagliata. Diciamo che noi abbiamo delle immagini che andiamo a ricercare in quelle che sono le posizioni dei piloni prima e durante la mischia, però è un'area estremamente difficile da arbitrare, dove avvengono tantissime dinamiche e che possono differire dal mio lato, quindi il lato che io sto guardando, rispetto al lato opposto, che potrebbe essere il lato o dell'assistente arbitrale, oppure se è troppo lontano è un lato scoperto. Per cui le dinamiche sono veramente tante, e sì, è molto difficile arbitrare la mischia.
11: Mm-hmm.

0: È la celebre haka neozelandese, la danza maori che cerca di intimidire l'avversario con un grido di battaglia tribale. È tutta una coreografia perché c'è lo spettacolo dell'haka e di fronte c'è l'altra squadra che si schiera a pochi metri e raccoglie la sfida senza abbassare mai lo sguardo. Andrea Piardi, questo è forse l'aspetto più affascinante del rugby, questo tribalismo, questo contatto fisico un po' primitivo.
1: Sì, è vero, è un'ottima disamina la tua. E, avviene questa danza tribale, le fanno tutte le squadre, gli All Blacks sono i più famosi, però tutte le squadre del Pacifico, delle isole pacifiche, hanno la loro danza, Samoa, Tonga e via dicendo. E gli avversari si mettono schierati nella loro metà campo e guardano con rispetto questa danza. In più tutto il pubblico in silenzio ascolta e guarda la danza tribale.
0: E anche tu, come tanti, sei stato affascinato dal rugby, perché prima di fare l'arbitro tu giocavi in campo per tanti anni. Ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, ho giocato per 13 anni a rugby, da quando ne avevo 7 fino a quando ne avevo una ventina. E a seguito poi di un infortunio ho deciso di cambiare e di passare verso l'arbitraggio, quindi non più un rugby giocato ma un rugby guardato da un punto di vista differente. In questo mi ha aiutato anche un mio compagno di squadra, Gianluca Gnecchi, che sarà poi mio assistente nella partita delle Sei Nazioni. Lui era già arbitro e quindi giocavamo insieme e mi ha spinto verso questo nuovo ruolo nel rugby.
0: In che ruolo giocavi in campo?
1: Io giocavo terza linea, numero 7 o numero 8, e per cui facevo maggior parte della mia carriera rugbyistica è stata terza linea.
0: Il rugby in Italia ha attratto un pubblico sempre crescente negli ultimi 20 anni, non più solo gli appassionati puri ma anche neofiti, le famiglie che vanno allo stadio per respirare la bella atmosfera che si respira quando c'è il rugby, e la nazionale si è spostata dal Flaminio all'Olimpico, stadio più grande, atmosfera diversa. Può aver perso qualcosa da questo punto di vista la nazionale italiana a livello di spinta del pubblico rispetto a quando giocava al Flaminio, secondo te?
1: Il Flaminio è sempre stato uno stadio per il rugby estremamente affascinante perché era molto vicino al campo. L'Olimpico invece è un pochino, le tribune sono un pochino più distanti, però contengono più, hanno una capacità maggiore di pubblico, per cui la risposta sta nel mezzo, la verità sta nel mezzo. Da una parte magari si riempiva più facilmente lo stadio ed era più vicino, c'era un'atmosfera più calda, dall'altro lato i numeri ormai erano diventati più importanti e quindi serviva uno stadio più grande e anche una struttura tutta intorno più attrattiva per il pubblico.
0: Ma quanto è importante l'appoggio del pubblico in uno sport come il rugby? Tu che l'hai vissuto anche dal campo.
1: È fondamentale. Si dice che è il 16° uomo. In questo caso non parliamo dell'arbitro, parliamo del pubblico. Quindi in rugby si gioca in 15 per squadra e il pubblico è il 16° compagno, perché è fondamentale per una squadra essere supportata dal proprio pubblico, dal modo in cui canta, dal modo in cui sostiene la squadra. Per cui sì, è il 16° uomo in campo decisamente.
2: Tutto pronto per questo inizio storico delle Sei Nazioni. Sono le 15:05 allo stadio Flaminio, un'ora da ricordare, un giorno, il 5 febbraio del 2000, da ricordare. Eccolo, Troncon, e poi c'è l'inserimento di Chettinato, e ancora un passo dalla meta, e ancora un passo dalla meta.
0: De Carli mette a segno la prima meta italiana nella storia delle Sei Nazioni. È il febbraio del 2000 allo stadio Flaminio di Roma. L'Italia gioca la sua prima partita di sempre nel grande torneo di rugby ed è un esordio clamoroso perché gli azzurri superano per 34-20 la Scozia, la squadra campione in carica. Sembra l'inizio di una grande storia, poi nel corso degli anni le cose andranno un po' diversamente, con rarissimi successi, una serie interminabile di sconfitte nella storia recente. Ieri allo stadio Olimpico c'è stato l'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni 2024, Italia e Inghilterra, ha vinto l'Inghilterra per 27-24 e c'era anche Andrea Piardi ieri che aveva un ruolo come quarto uomo, vero Andrea?
1: Sì, è corretto, ero allo stadio ieri come quarto uomo e ho potuto ammirare la partita.
0: Tu sarai poi l'arbitro, il primo arbitro italiano a dirigere una gara nel Sei Nazioni, Irlanda-Galles, il prossimo 24 febbraio, gara della terza giornata. Che provi per questo esordio storico? Come te lo immagini?
1: È una grande soddisfazione per tutti. È sempre stato, si può dire, il mio sogno fin da quando ho iniziato a arbitrare. Poter arrivare a arbitrare una partita delle Sei Nazioni, cosa che non aveva mai fatto nessun arbitro italiano. Quindi le sensazioni, le emozioni sono tantissime, ma l'orgoglio è mio, per la mia famiglia, per la mia compagna, per tutto il movimento arbitrale italiano, che sta crescendo tanto negli ultimi anni, per cui è tanta felicità per tutti.
0: Ecco, sta crescendo questo movimento, come dicevi, però c'è stato un periodo di sconfitte lunghissime, recente. A marzo siamo tornati a vincere una partita contro il Galles, l'Italia veniva da una serie di 36 sconfitte consecutive negli ultimi 7 anni. Gli appassionati vorrebbero vedere anche qualche vittoria, no? È bello partecipare nel rugby, ovviamente, ma insomma, ottenere qualche vittoria sarebbe bello, aiuterebbe anche il movimento a crescere ulteriormente. Cosa manca secondo te ancora a questa squadra, a questa nazionale?
1: Ma è una domanda importante. Diciamo che le vittorie servono, le vittorie sono fondamentali per tutti, per attrarre più tifosi, per rendere una squadra più competitiva, per attrarre gli sponsor, quindi è fondamentale la vittoria. Cosa manca? Non ho una risposta a questa domanda.
0: Non è il tuo ruolo, ma insomma te lo chiedo come appassionato.
1: Sì. Guardando la partita di ieri manca veramente poco. Manca veramente poco perché, come ho visto la squadra ieri in campo, come si approccia alla partita, come la gestisce, è una squadra che ormai ha tutte le carte in tavola per diventare vincente, e forse manca un po' di abitudine alla vittoria. È l'unica cosa che ci manca, penso, in questo momento.
0: Allora, ricordiamo com'è andata ieri, perché è finita 27-24 con l'Inghilterra, ma è stata una sconfitta a testa alta, perché se l'Italia ha chiuso il primo tempo in vantaggio, c'è stato un momento che era in vantaggio addirittura di 10 punti. E abbiamo visto due mete, una bellissima di Tommaso Allan nel primo tempo, l'altra di Monti Johan poi nel secondo. Insomma, è una squadra che comunque sta crescendo. È vero che c'era di fronte un'Inghilterra che ha cambiato tanto, con tanti giocatori nuovi, anche esordienti, però insomma si vede una crescita dell'Italia.
1: No, assolutamente sì, molti giocatori anche nuovi da parte italiana, per cui è stato un cambio anche dell'allenatore nell'Italia all'inizio gennaio, per cui io penso che la nazionale nei prossimi mesi, nei prossimi anni, riuscirà veramente a confermarsi come una delle nazionali vincenti. Ed è l'unica cosa che ci manca, come dicevo prima, è l'abitudine alla vittoria. Quando avremo l'abitudine alla vittoria, allora riusciremo, secondo me, a gestire anche le partite in maniera più adeguata.
0: Abbiamo un tecnico nuovo, come ricordavi tu, Gonzalo Quesada, un tecnico sudamericano che sta cercando di portare cose nuove, cerca di introdurre una maggiore stabilità in difesa, una velocità nelle folate offensive, tutte cose difficili, anche solo a dirlo, poi metterle in pratica, insomma, è un po' complicato. Aspettiamo la crescita di questa squadra. Intanto però ci godiamo l'esordio di un nostro arbitro nel Sei Nazioni, Andrea Piardi, il 24 febbraio in Irlanda-Galles. Come ti stai preparando all'esordio, fisicamente ma anche mentalmente?
1: Ma fisicamente niente di diverso rispetto a quello che faccio quotidianamente durante la settimana. Mentalmente, sarò molto sincero con voi, non ci sto ancora pensando. L'ho messa da parte e un paio di settimane prima, ormai quasi ci siamo, comincerò a entrare verso quella partita. Ho altre partite precedentemente a quella, nei prossimi weekend, quindi mi concentrerò sia su quelle e poi con un'attenzione anche a quella che è la partita fondamentale per me nel mese che viene.
0: E allora, in bocca al lupo, ti seguiremo con grande partecipazione, faremo il tifo per te. Grazie ad Andrea Piardi, il primo arbitro italiano del Sei Nazioni, arbitrerà Irlanda-Galles il 24 febbraio. Grazie Andrea per essere stato con noi.
1: Viva il lupo e grazie a voi dell'invito.
3: Attenzione, problema alla caviglia per Gaia Traditi. 17 secondi al termine, 12 Gaia Traditi, 9 Emilia Rossano, che però decide di chiudere così il match. Gesto di grande fair play, ha deciso di non continuare la sfida. Arriva il grande applauso di tutto il pubblico. Finisce il match Grande abbraccio tra Emilio Rossatti e Gaia Traditi. Emilio Rossatti aveva la possibilità di provare a rimontare, ma ha scelto consapevolmente di mantenere così il risultato.
0: Un grande esempio di fair play. Nella finale dei campionati assoluti Under 23 lo scorso aprile, Gaia Traditi subisce un infortunio nel momento decisivo dell'assalto finale. La sua rivale in pedana, Emilia Rossatti, lascia scorrere il tempo senza attaccare e consegna la vittoria all'avversaria, consegna questo titolo della scherma, avversaria che era in vantaggio minimo ma non più in condizione di gareggiare. Alla fine c'è stato un grande abbraccio finale fra le lacrime. È una bella storia di fair play, come quella che ha visto protagonista la squadra femminile Under 14 di basket Alcamo, che ha offerto ospitalità, vitto e alloggio alle avversarie di Lentini in Sicilia per rigiocare una partita annullata per pioggia. Il racconto di Jacopo Barlotti. Do you have the time to listen to me whine
4: about nothing and everything all at once? Il campionato di basket under 14 femminile in Sicilia non è certo facile. Poche squadre iscritte, tanti chilometri da percorrere ogni settimana, poche palestre adeguate. Se ci si mette anche un violento acquazzone, le cose si complicano ancora di più. Golfo Basket Alcamo è la squadra protagonista di questa bella storia di fair play, come ci racconta il presidente Piero Messana.
5: Noi il 7 gennaio da Alcamo ci siamo recati a Scordia per giocare contro Lentini. Ci troviamo una bella trasferta da 300 km andare e 300 ritorno, quindi sono 600. Arrivando lì purtroppo il palatenda non era nelle migliori condizioni, fuori pioveva a dirotto e c'era un'infiltrazione d'acqua piovana, quindi la gara dura pochi minuti e viene sospesa definitivamente. Cosa prevede il regolamento? Il regolamento prevede o che potessimo noi eventualmente scrivere al giudice sportivo per ottenere la vittoria al tavolino, o dovevamo ritornare per ripetere la partita, e in quel caso la squadra del Lentini avrebbe dovuto rimborsarci una tabella chilometrica davvero molto molto costosa, credo intorno a 900 euro, una cifra enorme per la squadra siracusana, al che abbiamo proposto di giocare tutte e due le partite, sia l'andata, quella che era prevista da calendario nel territorio siracusano, che il ritorno, che è previsto ad Alcamo a casa nostra il 3 marzo, giocarlo nel giro di 2 giorni, 2 e 3 marzo. Loro avrebbero dovuto farsi soltanto la trasferta, che ovviamente da calendario dovevano fare, e poi pensare all'alloggio. Dalle famiglie delle mie ragazze è stata una loro idea veramente commovente, è venuto fuori di ospitare ogni famiglia un atleta, una cestista, ma soltanto una, non due o tre, anche chi ne avesse la possibilità, per evitare che facessero tra virgolette comunella tra loro e non socializzassero con la rispettiva avversaria. Ecco, appunto, abbiamo voluto puntare sull'inclusione e sullo scambio di esperienze.
4: La squadra di Lentini evita così la sconfitta a tavolino e anche la multa prevista dal regolamento. Il presidente Massimiliano La Rocca.
6: Un gesto sportivo, un gesto di cuore, un gesto che fa forte capire anche le difficoltà in cui ci troviamo, perché le nostre difficoltà primarie proprio sono quelle delle strutture. Palestre chiuse, noi a sobbarcarci trasferte infinite e sacrifici immani, sotto tutti i punti di vista sia economici che umani. Tell me why you're mad, tell me why you're hurt.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia, Emanuele Granelli e Tony Tisi in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. L'appuntamento era per la prossima settimana. Se volete riascoltarci c'è il sito su Rai Play Sound, il podcast. Ora c'è l'Onda Verde e poi Babele da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
7: Rai Radio 1 Sport.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Tra circa mezz'ora a Montecitorio inizierà la seduta per il voto decisivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale, previsto in tarda mattinata. Nessun rischio si ripeta quanto accaduto a luglio, quando il governo andò sotto, si dice certa la maggioranza, che insiste governabilità e parola agli elettori. È un premierato mascherato e incostituzionale che penalizza donne e nuove liste, accusano le opposizioni. Ed è atteso per oggi il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe andare all'esame dell'Ecofin di novembre. I primi interventi a cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Al vertice Med9 di Spalato, la Premier Giorgia Meloni ha ribadito che sul caro carburante il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili. A settembre abbiamo 160 milioni che possono essere spesi, ha spiegato, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. È salito a 22 il numero delle persone rimaste uccise nell'attacco russo di ieri contro un edificio residenziale nella città di Priluki. Soccorritori ancora al lavoro tra le macerie, tra le vittime anche 5 bambini. Sconcerto da parte del presidente Zelensky.
3: Putin зробив собі на день народження.
2: È il regalo che si è fatto Putin nel giorno del suo compleanno, ha detto. Condanna anche da parte del segretario generale dell'ONU Guterres, che parla di 150 vittime ucraine in sole 24 ore. Questa notte è colpito un altro palazzo a Kiev, 2 morti. E commozione in Spagna per la morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, la donna di 87 anni finita sotto sfratto e diventata il simbolo della protesta delle lotte per la casa. Alla notizia, centinaia di persone hanno marciato per le strade di Madrid.
4: La lotta non si ferma, Mari Carmen vive, cantano centinaia di madrileni scesi in piazza, accompagnati dal tintinnio delle chiavi di casa, diventato l'effetto sonoro dei cortei, mentre Mari Carmen Abascal era diventata il personaggio simbolo della protesta per l'emergenza abitativa. Anche il premier socialista Sanchez aveva intitolato i 2 decreti sulla casa, bocciati in Parlamento con i voti dei catalani di destra, a questa signora di 87 anni, sfrattata dal suo appartamento di Madrid, dove aveva vissuto per 70 anni. Mari Carmen è morta ieri in ospedale. Sanchez ha scritto un messaggio di condoglianze, mandando un abbraccio a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria, e la conferma che il premier intende puntare sulla questione casa in campagna elettorale, dopo aver convocato il voto anticipato per il 29 novembre, mentre uno sciopero generale è stato proclamato per l'11 novembre. Intanto il governo ha riproposto i decreti sulla casa, sperando di farli approvare dalla commissione che sostituisce il Parlamento fino alle elezioni. Francesco Mincone, GR1.
2: È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Maltempo, allerta arancione in Toscana, dove sono in corso intense precipitazioni, scuole aperte a Firenze, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Attività didattiche sospese invece in altri comuni della regione. Nella notte nubifragio a Roma con fulmini e raffiche di vento, diversi allagamenti dal centro alla periferia e disagi alla circolazione. Nel fine settimana prevista una breve pausa dalla pioggia. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione, Aeronautica Militare.
5: Maltempo diffuso sulle regioni settentrionali e centrali con piogge temporali intensi per il sud, attenzione alla Campania. Cambia poco nel corso della giornata di domani, il maltempo è più concentrato al centro, al sud. Per un miglioramento bisognerà aspettare sabato al centro-nord, domenica il sud.
2: Sport, tennis al Master 1000 di Shanghai, buon esordio per Matteo Arnaldi, che questa mattina ha battuto in 2 set l'australiano Tomic e ora affronterà lo statunitense Fritz al secondo turno, al quale sono già approdati altri 4 azzurri: Berrettini, Musetti, Cobolli e Darteri. Addio a una pioniera dell'informatica, È morta a 90 anni Margaret Hamilton, una vita dedicata alla scienza e allo sviluppo di software sempre più avanzati. Celebre la foto in bianco e nero del 69 che la ritrae accanto a una pila di libri alta quanto lei. In realtà erano i codici di navigazione scritti dal team di 100 ingegneri che lei guidava per le missioni Apollo.
0: 1202 alarm.
2: Un sistema che il 20 luglio di quell'anno fu in grado di gestire i problemi di sovraccarico del computer in avvicinamento al
6: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 20 maggio 1973.
7: Tutto il calcio minuto per minuto.
8: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Verona per Verona-Milan, Roma per Roma-Juventus, Napoli per Napoli-Lazio, Bergamo per Atalanta-Lanerossi-Vicenza, Torino per Torino-Sampdoria, Perugia per Perugia-Brescia. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Cominciamo, come di consueto, con il solo risultato dei primi tempi via Verona.
9: Verona 3, Milan 1, a voi Roma.
10: Roma 1, Juventus 0, a voi Napoli.
11: A Napoli, Napoli 0, Lazio 0, a voi Bergamo.
12: 0-0 tra Atalanta e Vicenza, a voi Torino.
13: A Torino, Torino 0, Sampdoria 0, a voi Perugia.
14: Perugia 0, Brescia 0, a voi studio.
8: Qui è lo studio con gli altri primi tempi a Bologna. Bologna 3, Cagliari 1, a Milano Internazionale 1, Fiorentina 0, a Terni, Ternana 0, Palermo 0. Ed ora molto rapidamente i cenni di cronaca essenziali via Verona.
9: Incredibile a Verona, tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo, che forse il Milan risente della stanchezza fisica e psichica dell'incontro di Coppa della finale sostenuta mercoledì con il Lead. Però vi dobbiamo anche dire che tutti i tre gol del Verona e quello del Milan sono stati di una chiarezza, di una limpidezza tale per cui almeno fino a questo momento non c'è nulla da recriminare né da una parte né dall'altra. Il Milan ha cominciato l'incontro ben registrato, attento in attacco. Dopo 40 secondi Benetti entra di testa su un cross di Rivera e manca il bersaglio di poco. Poi al quinto Pizzaballa esce Subigon. All'ottavo Rivera da due passi si vede fermare il tiro da un grande Pizzaballa. Al dodicesimo la prima vera azione del Verona, ma il centro di Zigoni non viene raccolto. Dal diciassettesimo al ventinovesimo i tre gol del Verona giungono quasi a raffica e colpiscono senza dubbio seriamente il Milan. Apre la serie al diciassettesimo Sirena, raccoglie di testa un preciso centro di Zigoni da destra in sacca. Raddoppia al ventiseiesimo Luppi, tira Busatta, respinge Turone, Luppi tira imparabilmente dal limite. Forse il tiro è deviato da un difensore, molto probabilmente Zignoli. Ancora Luppi un minuto dopo, tunnel di Bergamaschi nei confronti di Turone sulla sinistra, palla indietro e dal vertice superiore dell'aria Luppi spedisce in porta un bel gol. Il gol del Milan al 34esimo è rosato a sorprendere Pizzaballa con un pallonetto da una ventina di metri che entra sulla sinistra della porta vicentina. A causa del tempo non vi possiamo dire altro, soltanto che sia Verona che Milan hanno mancato molte altre occasioni. All'inizio del secondo tempo ed esattamente dopo due minuti di gioco il risultato è immutato, conduce sempre il Verona per 3-1, a voi Roma.
15: Dove si gioca il primo minuto della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. Lobello arbitra davanti a spalti gremiti, terreno in perfette condizioni, sole estivo. In tribuna d'onore il presidente Leone accompagnato dai figli. Nulla da recriminare a Verona e nulla da eccepire neanche all'Olimpico. La Roma è in vantaggio per una ragione molto semplice, e cioè perché sta giocando meglio della Juventus. Forse i giallorossi fanno un po' di confusione in difesa quando sono attaccati, ma centrocampisti e punte si muovono con grande intelligenza e pongono continuamente in imbarazzo la difesa bianconera. Subito al 29esimo il gol di Spadoni, la Juventus, che sino a quel momento aveva giocato quasi con distacco, come se il gol dovesse arrivare per grazia divina, ha tentato invano l'arrembaggio alla rete di Ginulfi. La difesa romanista, anche se come detto con qualche affanno, si è sempre disimpegnata efficacemente. Dal 28esimo al 29esimo gli episodi salienti del primo tempo. Al 28esimo Longobucco si proiettava avanti, si faceva luce nell'area romanista e batteva a rete da pochi metri. Ginulfi respingeva con bravura ed era pronto ad deviare anche il tiro successivo del terzino bianco. Al 29esimo il gol, angolo per la Roma, Causio in disimpegno liberava Swaller che attendeva fuori area. Il tedesco rimetteva verso il centro area. Spadoni ringraziava, agganciava di destro e di sinistro con uno splendido diagonale, fulminava Zoffer nell'angolo basso alla sinistra. destra del portiere. La ripresa è cominciata da due minuti, la Juventus ha tenuto negli spogliatoi Haller e ha messo in campo il numero 13 Altafini. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Napoli.
0: Qui a Napoli siamo al primo minuto della ripresa e il risultato è sempre invariato, Napoli 0, Lazio 0, grande urlo dei tifosi laziali che sono circa 15.000, all'annuncio di Americhe il Milan perdeva per 3-1. Una partita piuttosto tirata, con il Napoli particolarmente per la verità combattivo, che ha tenuto testa per tutto il primo tempo bellamente a una Lazio, segnando anche complessivamente, vorrei dire, molti punti di superiorità. C'è evidentemente anche molto nervosismo in campo, ci sono stati parecchi scontri ma senza particolari conseguenze. Il Napoli costruisce spesso azioni nel primo tempo pericolose, ma la conclusione è sempre difettosa. La Lazio d'altra parte trova in un'attenta e precisa difesa napoletana una barriera insormontabile, ripeto, per il primo tempo alle sue punte. Da notare in questi primi 45 minuti, al terzo Rececconi è stato a terra per circa un minuto ma poi si è alzato, poi al dodicesimo su angolo, uscita a vuoto di Pulici, grosso pericolo per la Lazio, nuovo angolo per il Napoli. Al diciassettesimo, dopo che Vavassori rovesciata aveva frenato un'incursione di Chinaglia, c'era stato sul rilancio un tiro violentissimo di Ferradini ma troppo lontano. Al venticinquesimo, rete annullata per il Napoli, traversone di Vavassori, mischia in aria, ci è sembrato che Damiani avesse spinto in rete ma l'arbitro ha annullato, probabilmente per un fallo precedente in aria. Poi un minuto dopo ancora un gran tiro da parte di Esposito, parato con difficoltà, ed infine al 42esimo un duello Bruscolotti-Garlaschelli, si risolve con Garlaschelli che alla meglio, ma il tiro viene parato bellamente da Carmignani. Sono circa 60.000 gli spettatori presenti in campo, una giornata bellissima di sole. L'arbitro ha ammonito due giocatori della Lazio, Martini e Chinaglia. Siamo giunti ora con la Lazio in attacco, in questo momento però il Napoli, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Napoli. Al terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio, a voi Bergamo.
12: A Bergamo siamo al quarto minuto della ripresa, 0-0 tra Atalanta e Vicenza, partita molto ruvida per il logico nervosismo che per 10 minuti buoni denunciano i giocatori. L'Atalanta più calma, un avvio migliore, Gonella è obbligato ad ammonire Vicentini, Berni, Falop e Volpato. Lentamente però il Vicenza si riprende fino a divenire pericoloso con conclusioni di Speggiorin che chiamano al lavoro Pianta. C'era un attacco dell'Atalanta, colpo di testa di Carelli sul fondo. Al 38esimo proprio un tiro di Speggiorin colpisce Maggioni, appostato quasi sulla linea di porta in pieno volto. Il Vicenza reclama anche per un presunto rigore commesso dallo stesso Maggioni. La più grossa occasione è comunque per l'Atalanta. Sacco si presenta solo davanti a Bardin, ma il portiere esce alla disperata e riesce a respingere il tiro. Partita molto equilibrata e veloce, con ripetuti capovolgimenti di fronte. Dirige Gonella davanti a 25.000 spettatori circa. Gli angoli sono 5-3 per l'Atalanta. Al quinto della ripresa sempre 0-0, a voi Torino.
13: Anche a Torino è il quinto della ripresa, uguale il risultato 0-0 fra Torino e Sampdoria. Nulla di fatto sinora quindi fra due squadre che giocano, una la Sampdoria tentando il tutto per tutto per salvarsi e l'altra il Torino per far avanzare nella classifica marcatori il suo cannoniere Pulici. L'avvio è piuttosto lento, elaborato, poi una volta prese le misure la partita si rianima, quel tanto da offrire qualche brivido ai tifosi delle due squadre. Gli spettatori sono circa 25.000, 6-7.000 dei quali venuti da Genova a sostenere la Sampdoria. Le migliori occasioni nei primi 45 minuti di gioco sono per la Sampdoria al terzo e al 31esimo, la prima salvi Lodetti Badiani che giunge sulla palla con un attimo di ritardo e tira malamente sul fondo, la seconda Badiani riesce a tenere in gioco la palla e crossa proprio dalla linea di fondo, salvi a 3 metri dal portiere del Torino, tutto solo, tira di testa, troppo centrale, Castellini para. Per il Torino le conclusioni migliori sono di Rampanti al 20esimo e di Pulici al 23esimo, entrambe a fil di palo. Arbitra Riccardo Lattanzi, il cielo è nuvoloso, il terreno allentato, sesto minuto del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria, voi Perugia.
16: Il risultato è quello che vi abbiamo segnalato poco fa, Perugia 0, Brescia 0, mentre siamo giunti al settimo minuto della ripresa. Sono presenti 10.000 spettatori circa, arbitra Pieroni, ripete il risultato, Perugia 0, Brescia 0, all'ottavo minuto della ripresa, a te Bortoluzzi.
8: E dallo studio molto rapidamente altre note di cronaca prima di passare la linea a Verona. Bologna primo tempo, Bologna 3, Cagliari 1, le reti, Savoldi al quarto minuto, Vieri al 22esimo, Fedele al 28esimo e Riva per il Cagliari al 38esimo. I calci d'angolo 3 per parte, terreno buono, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Porcelli. A San Siro Internazionale 1, Fiorentina 0, 37esimo, segna Boninsegna. A Cosenza, Cosenza 2, Avellino 2 e passo la linea da Mary.
16: Attenzione a Mary, scusa, è il Santa Giuliana, il Perugia è passato in vantaggio al nono minuto con Innocenti. Perugia 1, Brescia 0, a te a Mary.
9: Si è rimesso in piedi proprio in questo momento Luppi, che si era infortunato ai margini del campo e riprende il suo posto e quindi sul terreno di gioco. Intanto vi ricordiamo, gentili ascoltatori, che siamo al decimo minuto minuto e che il risultato non è mutato, conduce sempre il Verona per 3-1. Vi ricordiamo i marcatori: nel primo tempo 17esimo Sirena, 26esimo e 29esimo Luppi per il Verona, al 34esimo Rosato. Le formazioni delle squadre: il Milan è in campo Vecchi, Sabadini, Zignoli, Anquiletti, Turone, Rosato, Sogliano, Benetti, Bigon, Rivera e Chiarugi. Quindi il Milan ha dovuto fare a meno anche questa volta del libero Snellinger, rimpiazzandolo appunto con Turone. Il Verona è in campo Pizzaballa e per i primi 24 minuti di gioco del primo tempo Nanni, sostituito dal numero 13 Cozzi, poi con numero 3 Sirena, 4 Busatta, Battistoni, Mascalaito, Bergamaschi, Mazzanti, Luppi, Mascetti e Zigoni. Il Milan cerca di stringere i tempi, ma si vede che per il Milan la partita è piuttosto difficile e il Verona in questo momento ancora in attacco. E siamo giunti, ripetiamo, all'11esimo minuto della ripresa. Diamo un'occhiata, così tanto per divertirci un po' tutti, al nostra classifica. Fino a questo momento la classifica è la seguente: Milan e Lazio punti 44, Juventus punti 43. Questo per quanto riguarda la testa della graduatoria. È in attacco in questo momento il Milan, scende Bigon nella posizione di mezzo destro, effettua un cross sotto porta, scatta Chiarugi, respinge ancora Battistoni di testa, recupera al limite Busatta che avanza, nessuno lo controlla, davanti a sé Rivera, ecco un passaggio verso Bergamaschi al centro, Bergamaschi si porta ora nel cerchio del centrocampo, supera in corsa la linea centrale, desiste dall'inseguirlo Rivera, avanza ancora, giunto quasi al limite, si libera quindi di Anquiletti, cerca di tirare, rimpallo su Anquiletti.
12: Scusa Meri, il Vicenza si è portato in vantaggio con un'autorete di Vianello, a te la linea.
9: Veramente una giornata emozionante questa ultima del campionato di calcio. Avete sentito, come ci ha detto Viola da Bergamo, il Vicenza si è portato in vantaggio, quindi doppia festa in pratica per i veneti fino a questo momento. Intanto vediamo che Turone si porta in attacco, si è sganciato dai suoi compiti difensivi, avanza, è giunto a tre quarti di campo dalla metà campo del Verona, scambia il pallone sulla sinistra con un diagonale all'indietro con Rivera, il capitano del Milan centra la palla in aria, un colpo di testa mancato da parte di Bigon, recupera ancora Beretti, cerca di farsi luce, tiro rimpallato da un colpo di testa di un difensore, Mascalaito, che poi va a terra e il tiro susseguente termina sul fondo. Al 13esimo minuto del secondo tempo, sempre 3-1 per il Verona, voi Roma.
15: Dove si gioca l'11esimo minuto della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. La difesa della Juventus senza Spinosi ma soprattutto senza Salvatore va alla metà e la Roma l'ha posta in evidenti difficoltà nel primo tempo, ma ora i giallorossi sembrano intenzionati a difendere il vantaggio e si contraggono un po' troppo spesso a nostro avviso nella propria metà campo. La Juventus comunque era riuscita a pareggiare con Altafini un minuto fa, ancora un'azione sotto la porta di Ginulfi ma il pallone di Bettega non raggiunge Anastasi. Altafini aveva segnato nei pressi del palo alla sinistra di Ginulfi riprendendo una parata dello stesso portiere su un tiro scagliato da media distanza, ma Lobello ha annullato per fuorigioco del marcatore. Sarebbe stato il 200esimo gol di Altafini nel campionato italiano. Siamo giunti al 12esimo quindi all'Olimpico, Roma sempre in vantaggio per 1-0, a voi San Paolo.
0: E qui a Napoli dove siamo in ritardo di 2 minuti rispetto a Roma, la partita è sempre sullo 0-0 fra Napoli e Lazio. All'inizio della ripresa Lazio aveva conquistato un calcio d'angolo, poi pian piano il Napoli riesce sempre a frenare le sue azioni. Bisogna dire tutto sommato che la partita, nonostante l'importanza della posta in palio, soprattutto per la Lazio, non ci sembra che sia salita di tono anche dopo i risultati che ci sono giunti dagli altri campi. Ricordiamo per la cronaca che al quinto c'era stata una parata di Pulici su un tiro telefonato, per così dire, da Canè, e poi al settimo Garlaschelli aveva effettuato un traversone che però non aveva destato eccessivi pericoli per la... In questo momento c'è stato un tiro di Canè, ci sembra, ma Pulici ha parato bellamente. Dunque dicevo di un tiro di Garlaschelli che però non ha fatto correre pericolo alla porta del portiere del Napoli Carmignani. Le due squadre sono ancora sullo 0-0, il gioca è ancora una volta sui piedi del Napoli, in questo momento ha tirato il numero 11 Ferradini, ma la palla è uscita sul fondo del campo. Il Napoli continua ad avere una certa prevalenza sulla Lazio. Siamo giunti così all'11esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. A voi Bergamo.
12: A Bergamo siamo al 13esimo, come vi ho detto poco fa, il Vicenza è passato in vantaggio 1-0 sull'Atalanta. Il gol al 10esimo, una punizione dal limite battuta a spiovere in area atalantina da Vitali, Vianello ha corretto di testa la traiettoria della palla cogliendo in contropiede il proprio portiere Pianta alle spalle che nel frattempo era uscito dai pali, un'autentica beffa per l'Atalanta. Quindi il Vicenza però sta attaccando ancora e la difesa atalantina ha un duro lavoro da svolgere. La partita naturalmente ha preso una piega piuttosto nervosa, la partita diventa sempre più difficile e scorbutica. C'è ora ancora un attacco di Speggiorin che riesce a entrare in area ma al limite lo ferma Scirea. 1-0 per il Vicenza al 14esimo qui a Bergamo. A voi Torino.
13: A Torino siamo al 14esimo del secondo tempo con il risultato ancora di 0-0 tra Torino e Sampdoria. Il Torino usufruisce adesso di un calcio d'angolo, va a batterlo Crivelli. Nel Torino debutta il centravanti Bertot, neppure 18 anni, di Conegliano Veneto. Mancano Sala, Bui e Toschi. La Sampdoria gioca nella stessa formazione delle ultime tre partite. Da segnalare in questo inizio del secondo tempo un tiro cross di Rampanti parato dal calciatore ed un tiro di Lodetti sul fondo. Si è giocato molto nella parte iniziale del secondo tempo al centrocampo, con ritmo non troppo sostenuto, parecchio nervosismo in campo e Lattanzi, l'arbitro, che ha dovuto spesso intervenire dopo il risultato, dopo la notizia del risultato di Vicenza. La Sampdoria ha aumentato un po' il ritmo delle proprie azioni. Siamo adesso al 14esimo del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria. A voi Perugia.
16: Vi confermo il risultato di 1-0 a favore del Perugia. A voi studio.
8: A Cosenza è cambiato il risultato, l'Avellino è in vantaggio. Cosenza 2, Avellino 3 e passo la linea a Verona.
9: 17esimo minuto del secondo tempo, non è mutato il risultato, conduce sempre il Verona per 3-1. Pochi istanti fa è stato deviato in fallo laterale un pallone su un'azione d'attacco da parte del Milan. Ed è Sogliano sulla rimessa che ha recuperato la palla, avanza, fa partire un cross che giunge in aria, colpo di testa di Bigon, Chiarugi solo, tiro, la palla va sul fondo, peccato. Un'altra occasione sfumata da parte del Milan, che ne ha già sfumate già diverse in questo secondo tempo, in questa apertura, e dobbiamo dire che effettivamente i giocatori del Milan sono molto sfortunati in questa partita in cui su azioni stanno perdendo facili occasioni. Intanto ecco Chiarugi sulla destra della rete difesa da Pizzaballa, pronto per far partire il suo tiro dalla bandierina. L'arbitro Monti osserva che tutto sia regolare e parte il tiro di Chiarugi, che spiove in questo momento in aria, colpo di testa di un difensore che allontana Benetti, tiro sul fondo, una cannonata autentica che da limite è terminato sul fondo. Siamo qui a Verona al 18esimo ora del secondo tempo, prendiamo come tempo standard il tempo di Verona e come abbiamo detto prima, quelle osservazioni che abbiamo fatto a proposito della classifica, attualmente dunque in testa ci sono Milan e Lazio e al secondo posto c'è la Juventus a 43 punti. Per quanto riguarda la retrocessione, stando così fermi i risultati che abbiamo ascoltato poco fa dai nostri colleghi, dovrebbe retrocedere la squadra della Sampdoria, che fino a questo momento si trova a quota 23. Intanto c'è una rimessa in gioco da parte di Zignoli, il passaggio all'indietro dietro verso Turone, che avanza, cerca di scambiare la palla con Anquilletti, raccoglie il pallone Anquilletti, si avvia verso la linea centrale del campo, la supera in questo momento, allunga ancora il pallone in diagonale sulla destra per Turone, che avanza, è giunto a tre quarti di campo, si piazzano i giocatori rossoneri, Turone cerca di passare la palla a Rivera, che finta molto bene al limite, rimette al limite dell'area, ma un difensore respinge la palla e il pallone termina ancora verso il numero 10 della squadra. Si tratta di Mascetti, il quale cerca di organizzare un'azione ma viene messo a terra proprio all'altezza della linea centrale. Al 20esimo sempre 3-1 per il Verona. A voi, e sento un'interruzione.
17: Sì, ero io, Neri, vai pure.
9: Prego.
17: Prende la linea all'Olimpico, la Juventus ha pareggiato, una punizione a spiovere battuta da Causio verso la sinistra dell'area della porta romanista, ha raggiunto Altafini che di testa ha battuto Ginulfi. Altafini raggiunge quindi il tetto dei 200 gol in campionato e la Juventus conquista una situazione preziosa dati appunto i risultati che stanno maturando sugli altri campi interessati allo scudetto. 1-1 quindi la situazione mentre si gioca il 16esimo minuto della ripresa qui all'Olimpico. La Juve ha coinvolto in questo primo scorcio della ripresa nel proprio forcing molto i difensori e Longobucco si è segnalato per diverse conclusioni. La Roma d'altra parte ha retto molto bene l'urto, soprattutto grazie all'opera di interdizione di Salvori, ma ha commesso a nostro avviso l'errore di contrarsi un pochino troppo nella propria tre quarti in attesa dell'iniziativa dell'avversario e ha pagato puntualmente tale atteggiamento con una serie di punizioni contro, una delle quali è andata a segno attraverso la parabola di Causio trasformata in gol dal colpo di testa di Altafini. La Roma ha sfiorato il 2-1 in questo ultimo minuto con un bel tiro di Spadoni deviato da Zoffe, sul quale Orazzi non è stato pronto alla correzione, e batte ora il calcio d'angolo al termine del quale passeremo la linea a Napoli. Cross di Scaratti, si eleva Franzotti inutilmente, alla meglio la difesa juventina con Cucureddu, l'occasione per la Roma sfuma. Siamo al 18esimo all'Olimpico, 1-1 la situazione tra Juventus e Roma a Napoli.
0: E qui a Napoli siamo al 16esimo, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. Il Napoli continua a mancare una certa superiorità sulla Lazio, che forse anche per nervosismo non riesce a trovare il ritmo giusto. Ed è le azioni del Napoli sono in fondo le più pericolose. Al 12esimo per esempio un cross di Bavassori, smarcato marcante per Damiani, ma il numero 7 arriva tardi su una palla preziosissima. C'è stato un intermezzo al 13° di Chinaglia, che tenta un tiro che però si spegne al lato. Al 14° rimbano smarcato, praticamente non riesce a segnare, perché dopo una serie di slalom col portiere oramai uscito a farfalle, Wilson riesce a respingere dalla porta. Un grosso pericolo per la Lazio, una grossa occasione perduta dal Napoli al 14°. Un minuto dopo, altro gran tiro di Pogliana che per poco supera la traversa. A Napoli, mentre il Napoli ancora sta attaccando, ecco, bellissima parata di Pulici. Il tiro, se non sbaglio, è stato del numero 2, cioè di Bruscolotti. Esatto, di Bruscolotti. Bellissima parata di Pulici, tiro di Bruscolotti. Il Napoli continua a attaccare in questo momento. C'è una rimessa laterale, la palla è su piede di Rimbano. C'entra in aria, respinta di Wilson, a palla a centrocampo. Siamo al 18° della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. A voi Bergamo.
12: A Bergamo siamo al 20°, la situazione è sempre favorevole al Vicenza per una rete a zero. Vi ricordiamo, autogol di Vianello al 10° della ripresa. L'Atalanta ha reagito molto vigorosamente a questo incidente, chiamiamolo così, ed ha sfiorato il pareggio in due occasioni. Pellizzaro al 15° si è presentato solo davanti a Bardin, ma ancora una volta il portiere vicentino è riuscito a sventare con una sicura uscita. Subito dopo un tiro, un diagonale di Bianchi, è finito sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Al 21° a Bergamo, Vicenza 1, Atalanta 0, a voi Torino.
13: A Torino siamo al 20° del secondo tempo, sempre 0-0 fra Torino e Sampdoria. Dopo la storiata della Sampdoria, alla quale abbiamo accennato nel precedente collegamento, è stato il Torino a passare decisamente in attacco. C'è stato un tiro di Fossati a fil di palo che è terminato sul fondo, e poi un tiro di Crivelli alto sulla traversa. Da segnalare ancora che l'arbitro Lattanzi ha ammonito Pulici per proteste, così come nel primo tempo aveva ammonito Prini per azioni fallose nei confronti dello stesso Pulici. Adesso la Sampdoria in avanti con Badiani, ecco il cross che però viene deviato in calcio d'angolo. 21° del secondo tempo, 0-0 fra Torino e Sampdoria. A voi Perugia.
16: Perugia sempre in vantaggio sul Brescia per 1-0 al 21° della ripresa. Rispetto al primo tempo e comunque dopo la marcatura del gol, il gioco è aumentato di ritmo, soprattutto per la reazione del Brescia. Tuttavia è stato ancora il Perugia ad andare vicinissimo al gol. 22° minuto della ripresa dunque, il Perugia sempre in vantaggio per 1-0 sul Brescia. A voi studio.
8: Qui allo studio nulla di nuovo sugli altri tre campi della Serie A. Bologna siamo al 19°, sempre il Bologna in vantaggio sul Cagliari per 3-1. A San Siro 17°, Internazionale 1, Fiorentina 0. A Terni 13°, Ternana 0, Palermo 0, e passo all'ascolto di Verona.
9: Sì, dove siamo giunti al 24° minuto del secondo tempo, risultato immutato, se no naturalmente avremmo interrotto la trasmissione. Ospite della nostra cabina radio l'ex portiere del Milan, il grande Cudicini, e avremmo chiedere proprio a Cudicini qualche impressione spicciola e rapida su questa partita.
18: È una partita da infarto, direi. Qui c'è uno stato di tensione molto molto grande. Qui abbiamo attraversato un 15 di minuti di smarrimento e purtroppo l'abbiamo pagata salata, e penso sia molto arduo il rimontare una situazione difficilissima.
9: Ecco Cudicini, approfittiamo anche del gioco che non ha in questo momento un po' di storia, e per dirle ancora una cosa, chiederle ancora una cosa: mi sembra che Vecchi abbia comunque mantenuto la forma che ha dimostrato nella Coppa delle Coppe, perché ha fatto delle ottime parate in questo scorcio di partita.
18: Sì, beh, questo senz'altro. D'altra parte, in tre giorni una forma non si perde né si acquista, perciò si è comportato fino adesso bene, è stato diciamo vittima di un certo rilassamento che si è avuto davanti a lui.
9: Bene, grazie Cudicini. Il Verona sta attaccando, siamo giunti al 25° della ripresa, 3-1 sono le reti della partita, tre reti segnate dal Verona esattamente nel primo tempo, al 17° con Sirena, 26° e 29° con Luppi, e al 34° per il Milan ha segnato Rosato. Rimette in gioco il pallone ancora il Verona, recupera il pallone Cozzi che si libera di Chiarugi che è rientrato, ecco ancora Cozzi che ha preso il posto di Nanni nel primo tempo, ecco ancora un passaggio in avanti da parte di Bergamaschi, Zignoli rompe su Luppi che riesce a liberarsi di Zignoli, va sul fondo, tiro, rete, è la quarta rete del Verona che è entrata in porta, e quindi ormai per il Milan non c'è più nulla da fare, credo che tutto sia da risolversi fra Lazio e Juventus. A voi Roma.
17: Dove la Juventus naturalmente ha preso con i suoi tifosi numerosissimi sugli spalti le notizie di Verona con grande giubilo, e la Juventus continua ad attaccare anche favorita dalla tattica un po' attendistica della Roma,
15: le cui punte, mentre nel primo tempo si slanciavano in avanti non appena i propri centrocampisti raccoglievano la palla per dettare il passaggio, adesso vanno incontro al giallorosso di turno che è in possesso della palla e la manovra diventa più asfittica e più condizionata. Contropiede comunque giallorosso adesso con Orazzi, che ha potuto raccogliere un lungo traversone, si è portato sulla destra accanto a sé Franzotto, al quale cede la palla, surplus di quest'ultimo per liberarsi dall'intervento di Furino e passaggio verso Spadoni. Al termine di questa azione passeremo la linea a Napoli. Avanza Spadoni verso le soglie dell'area juventina, cede ancora a Bette, parte il tiro di Bette molto forte ma impreciso, si perde sul fondo. Al 24esimo e 30 secondi all'Olimpico sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Roma, hanno segnato nel primo tempo al 29esimo Spadoni, nella ripresa al 10esimo Altafini. A voi Napoli.
0: Qui è Napoli dove siamo giunti al 22esimo della ripresa, ancora il Napoli in attacco, poco fa Pulici è riuscito a parare un tiro del centravanti napoletano, cioè di Canè, un tiro molto difficile. Questo Napoli veramente straordinario, che riesce quasi sempre a contrarre la Lazio e a prodursi in azioni sempre pericolose. La Lazio non riesce a trovare la sua misura, evidentemente sarà molto nervosa, preoccupata. Le sue punte, cioè Manservisi, Rececconi e Chinaglia, non riescono a dialogare fra loro e sono sempre preda di Pogliana, Rimbano e Vavassori, che li fermano in loro discesa. Ancora il Napoli in attacco, in questo momento Damiani alla palla, no scusate, è Ferradino che viene però atterrato, no, viene contratto e quindi la Lazio si impossessa della palla. La palla in questo momento è al centro del campo e sui piedi di Chinaglia, che cerca ancora una volta di superare il suo avversario diretto Vavassori, che finora l'ha controllato molto bene, ma il tiro è sbagliato, un passaggio a Rececconi e il Napoli riparte ancora una volta all'attacco. 23esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio qui al San Paolo di Napoli. A voi Bergamo.
12: Dove siamo giunti al 26esimo, in questo momento il portiere vicentino Bardin lascia il campo in barella. Al 22esimo clamorosa palla gol per Pellizzaro e ancora una volta Bardin con un'uscita veramente coraggiosa ed è riuscito a deviare in angolo. Bardin è rimasto a terra dolorante per alcuni minuti, i giocatori atalantini hanno protestato ma poi si sono calmati quando hanno visto che la cosa era effettivamente seria. Infatti è entrata la barella e ha portato il bravo portiere del Vicenza fuori dal campo. Al suo posto è entrato naturalmente il numero 12 Anzolin. La situazione al 27esimo della ripresa, Vicenza 1 Atalanta 0. A voi Torino.
13: A Torino 26esimo del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria. La partita si è notevolmente
19: attenzione 5 gol del Verona contro il Milan. Questa volta il tiro è stato scaraventato, crediamo da Busatta, il quale vediamo riportarsi ora a centrocampo. È partito un tiro dall'estrema sinistra e il giocatore ha insaccato. Nulla da fare per il portiere Vecchi, pertanto il risultato qui a Verona è il seguente: Verona 5, Milan 1. A te Viola.
13: Riprendo la linea Provenzali da Torino, in questo momento c'è una conclusione della Sampdoria, un tiro fortissimo di Arnuzzo che è parato dal portiere del Torino Castellini. Dicevamo che la partita si è notevolmente scaldata, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria, rapidissimi sono i capovolgimenti di fronte, evidentemente le due squadre non si accontentano del pareggio, giocano il tutto per tutto. Da segnalare, oltre il tiro di Arnuzzo di cui prima, un contropiede di Bortot che non è riuscito però a servire alla perfezione Pulici e poi un tiro di Badiani parato da Castellini. 27esimo del secondo tempo, 0-0 fra Torino e Sampdoria. Voi Perugia.
16: Dove il Perugia conduce sempre per 1-0 sul Brescia per il gol realizzato da Innocenti al nono della ripresa. Ora c'è un'azione in contropiede del Perugia, c'è un calcio d'angolo battuto, palla fuori, niente di fatto, sempre 1-0 per il Perugia sul Brescia. A voi in studio.
8: Mancano 15 minuti al termine delle partite e da questo momento il campo principale sarà l'Olimpico. Questo pertanto l'ordine di entrata: Roma, Napoli, Verona, Bergamo, Torino e Perugia. Ripeto, Roma, Napoli, Verona, Bergamo, Torino e Perugia. Comunque invito i colleghi di effettuare interventi quasi flash. Ci rimbalzeremo la linea, insomma. Grazie, via Roma.
15: D'accordo Bortoluzzi, tutto chiaro, almeno per l'Olimpico. Si gioca il 26esimo all'Olimpico, tiro di Cucureddu, para Ginulfi in presa, protetto da Bette e da Santarini, applaudito ovviamente dagli spalti giallorossi. Sulla rimessa di Ginulfi è andato via Salvori, che accanto a sé Spadoni, lo ignora per dare a Orazzi, triangolo ora di Orazzi con Spadoni, chiamato in causa a metà campo Scaratti, passa la linea centrale del campo il capitano giallorosso in questo istante, è affiancato da Capello che gli toglie la palla, avanza Capello in uno spazio libero da avversari e c'è da Causi al termine di questa azione passeremo la linea a Napoli. Servito Cucurreddu nella posizione della destra, sta per essere affrontato da Morini, il Morini giallorosso ovviamente. Avanza ancora Cucurreddu, conserva il controllo del pallone, si presenta al limite dell'area, tira Causio che ha ricevuto di esterno destro, ma in modo impreciso la palla si perde sul fondo. Alla 28esima a Roma, sempre 1-1 tra Roma e Juventus. A voi Napoli.
0: Qui Napoli 27esimo, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. La Lazio ha cambiato al 25esimo Nanni con la rosa, il suo numero 13. Al 26esimo c'è stato un gran tiro finalmente pericoloso della
14: Attenzione
0: Lazio.
14: Napoli, il Perugia ha raddoppiato con Morello, 2-0 il risultato. A voi Napoli.
0: Grazie Perugia, stavo dicendo di un gran tiro al 25esimo, il primo possiamo dire in tutto questo secondo tempo della Lazio, con Receconi che Carmignani pare in due tempo, ma subito il Napoli lo replica e nell'azione contro la Lazio Damiani effettua un altro tiro che Pulici riesce a parare. In questo momento la palla, il gioco è fermo, o anzi la palla è rilanciata da Carmignani al centrocampo, la partita ora ci sembra che sia leggermente attenuata di tono anche da parte del Napoli. Comunque sono sempre 0-0 fra Napoli e Lazio al 28esimo della ripresa. A te Ameri.
19: Siete collegati adesso con lo stadio Bentegodi di Verona, dove il Verona, ricordiamo, conduce l'incontro per 5-1. È un punteggio addirittura tennistico questo del Verona, ma tutti i gol sono stati meritati pienamente, non c'è nulla da dire della squadra veronese, mentre il Milan, dobbiamo sottolinearlo, si risente molto dell'assenza di Snellinger e soprattutto dobbiamo dire la prova della Coppa delle Coppe ha veramente frustrato i giocatori rossoneri, i quali non hanno più nelle gambe nemmeno la forza per quelle orgogliose reazioni che hanno già dimostrato e dimostrarono all'Olimpico di Roma contro la Lazio e a Torino contro il Torino. Pertanto vediamo che sono ancora i giocatori scaligeri a manovrare ed è ancora Bergamaschi che cerca di rilanciare i propri compagni in attacco, ma l'azione è stata fermata da Anquilletti. Al 34esimo del secondo tempo, 5-1 per il Verona, a voi Bergamo.
12: A Bergamo siamo al 32esimo, il Vicenza conduce sempre sull'Atalanta per 1-0, vi ricordo 8 gol di Vianello al decimo della ripresa. Attacca disperatamente l'Atalanta ma colleziona soltanto calci d'angolo, vi ricordo ancora che Bardin, portiere del Vicenza, ha dovuto lasciare il terreno di gioco al 25esimo ed è stato sostituito da Antolin. Qui Bergamo, voi Torino.
13: 32esimo del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria. Due minuti fa la Sampdoria ha avuto una clamorosa occasione per passare in vantaggio ma non ha saputo sfruttarla. C'è stato un cross di Bonni dalla sinistra, colpo di testa di Salvi che ha servito Arnuzzo tutto solo davanti al portiere del Torino, ma Arnuzzo troppo precipitosamente ha tirato al volo ed il pallone si è perduto alto sopra la traversa. Ecco adesso ancora la Sampdoria in avanti ma libera la difesa del Torino. 32esimo 0-0 fra Torino e Sampdoria. A voi Perugia.
14: Il Perugia conduce adesso per 2-0 sul Brescia. Il secondo gol, come vi abbiamo detto poco fa, è stato realizzato al 30esimo da Morello che ha insaccato di testa sfruttando un'azione susseguente a calcio d'angolo. Adesso siamo giunti al 33esimo minuto della ripresa, risultato Perugia 2 Brescia 0. A voi studio.
8: Alla mezz'ora Bologna, sempre il risultato in vantaggio del Bologna per 4-1 sul Cagliari. A San Siro 29esimo Internazionale 1 Fiorentina 0, a Terni 23esimo Ternana 0 Palermo 0 e passo all'ascolto di Ciotti.
15: All'Olimpico siamo giunti alla 32esima, immutata la situazione, sempre 1-1 tra Roma e Juventus, con la Roma che si è liberata dopo un'azione impostata da Altafini ma non rifinita da Causio e scatta in contropiede sulla destra con Salvori, uno dei suoi migliori. Avanza Salvori, evita l'intervento di Furino, cede al numero 3 giallorosso Liguori che tenta direttamente il tiro da una trentina di metri, non può impensierire ovviamente Zoff una conclusione così da lunga distanza.
13: Attenzione,
15: Zoff si inchina e raccoglie, sì, Provenzali.
13: Attenzione Ciotti, la Sampdoria è passata in vantaggio a Torino con una rete di Boni, quindi Torino 0, Sampdoria 1, a te la linea.
15: Situazione thrilling dunque anche in coda, avanza frattanto la Juventus con Marchetti, il libero juventino ha tentato il tiro che è stato però deviato in calcio d'angolo. La situazione pertanto all'Olimpico è immutata, al 33esimo sempre 1-1 tra Roma e Juventus. A voi Napoli.
0: A Napoli al 32esimo della ripresa siamo sempre 0-0 fra Napoli e Lazio, la partita è diventata di nuovo interessante, ci sono state azioni alterni. Al 29esimo la Rosa, il 13esimo è entrato al posto di Nanni, perde un'occasione calciando al lato, ma subito dopo il Napoli si fa pericolosissimo, Canè effettua un gran tiro, Pulici è battuto, Wilson ancora una volta respinge di testa dalla porta. Poco fa Ferrandini in un'azione ha tirato un fortissimo tiro che ha superato di poco la traversa. C'è un cambio, in questo momento esce il numero 10 del Napoli, Esposito, e viene sostituito da Umile, il 13esimo. Siamo quindi al 33esimo della ripresa, 0-0 fra Napoli e Lazio. A voi Verona.
9: minuti la conclusione dell'incontro qui a Verona. Immutato il risultato, il Verona conduce per 5-1. C'è ora una rimessa in gioco da parte del Milan, un allungo verso Soliano che cerca di organizzare una trazione d'attacco. Ecco Soliano che è giunto quasi al limite dell'area, si libera di un avversario ma è stato un'altra volta fermato e organizza ancora il Verona, che naturalmente dall'alto delle sue 5 reti domina e controlla molto bene l'incontro. Organizza, dicevamo, il Verona un'altra trazione d'attacco. A voi Bergamo.
12: Qui Bergamo, siamo al 35esimo, il Vicenza è sempre in vantaggio per 1-0. È arrivata naturalmente la notizia proveniente da Torino e l'Atalanta è ora virtualmente in Serie B. E questo vi spiega, vi può far capire l'agonismo, la carica dell'Atalanta, che è ora ancora all'attacco. Cross di Maggioni, intervento di Antolin, palla in calcio d'angolo. Ci sono state 2 sostituzioni, Vendrame è entrato nel Vicenza al posto di Speggiorin, Vernacchia al posto di Sacco nelle file atalantine. Battuto l'angolo, la palla è ora a Pellizzaro, tenta il cross, riesce a fermarlo Faloppa che rinvia, ferma Maggioni con le mani. 1-0 per il Vicenza al 36esimo della ripresa qui a Bergamo. A voi Torino.
13: Anche Torino è 36esimo del secondo tempo, la Sampdoria è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol segnato da Boni al 33esimo del secondo tempo, azione personale di Boni che è entrato in area e poi ha tirato sorprendendo il portiere del Torino Castellini, infilando il pallone alla sinistra appunto del portiere del Torino. Intanto ci sono state 2 sostituzioni nelle squadre, nella Sampdoria Villa al posto di Petrini e nel Torino Mozzini al posto di Bortotte. Mancano 8 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, la Sampdoria in vantaggio sul Torino per 1-0. A voi Perugia.
16: 9 minuti alla conclusione, risultato sempre di 2-0 a favore del Perugia sul Brescia. Vi ricordiamo,
9: scusa Luzzi se intervengo da Verona, il Milan, se così si può dire, ha accorciato le distanze a 8-6 minuti dal termine con un colpo di testa di Sabadini, pertanto il risultato è il seguente: Verona 5 Milan 2. A te Luzzi.
16: Bene, vi stavo dicendo, vi ricordiamo le marcature: al 9° ha segnato Innocenti, al 30° ha raddoppiato Morello, pertanto il Perugia conduce per 2-0 sul Brescia, mentre mancano ora 8 minuti alla conclusione. A te Bortoluzzi.
8: Qui è lo studio, a Bologna siamo giunti al 35esimo, Bologna 4 Cagliari 1, a San Siro 34esimo, Internazionale 1 Fiorentina 0, a Terni 28esimo, Ternana 0 Palermo 0. Ancora una serie di interventi rapidissimi a Ticciotti.
15: Mancano 10 minuti alla conclusione qui all'Olimpico, immutata la situazione, sempre 1-1 tra Roma e Juventus. La Juventus è andata vicina al gol vincente qualche istante fa, esattamente al 34esimo con Altafini, che era riuscito a liberarsi in area, ha tirato subito di destro, ma Ginulfi è stato molto bravo a ribattere con i piedi. In precedenza Cucuretto aveva tirato anch'esso dopo essersi liberato in area, un tiro di sinistro abbastanza ravvicinato che ha lambito il palo alla destra di Ginulfi. Ancora la Juventus all'attacco con Causio e Bettega, ma la difesa giallorossa libera. A 9 minuti dalla conclusione ancora situazione di parità fra Roma e Juventus. A voi Napoli.
0: A Napoli al 36esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. Nel periodo in cui non siamo stati collegati dobbiamo segnalare una clamorosa occasione persa da Giuliano al 32esimo, che praticamente solo davanti a Pulici mette banalmente al lato sulla sua destra. In questo momento la palla è sui piedi di Chinaglia, che sta cercando di eludere la guardia napoletana, passa a Garlaschelli, Garlaschelli in lotta se non sbaglio con Bavassori, continua il duello, ma in questo momento l'arbitro ha segnato un fallo, no, rimessa laterale a favore della Lazio. Siamo al 37esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Lazio e Napoli. A voi Verona.
9: Qui a Verona mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, la partita ovviamente non ha più storia e si continua a giocare ora con il Milan in attacco. Il Milan non può fare più nulla ora per la conquista dello scudetto, deve attendere soltanto i risultati che giungono dagli altri 2 campi, ossia dal campo di Roma e di Napoli. E pochi istanti fa Cudicini ci diceva che ha sempre paura di sentire la voce di Ciotti o di Giacoia che interrompono la trasmissione. Pertanto 5-2 per il Verona qui a Verona. A voi Bergamo.
12: Dove mancano 6 minuti alla conclusione della partita è sempre il Vicenza in vantaggio. Ragonella ha fermato il gioco assegnando una punizione all'Atalanta, siamo praticamente al limite dell'area vicentina. Il Vicenza poco fa in contropiede addirittura ha sfiorato il raddoppio, parte il tiro di Pellizzaro, testa di Bianchi, mischia davanti ad Anzolin, c'è un fallo di mano di un vicentino, l'arbitro Gonella non lo rileva, protestano vivacemente i giocatori dell'Atalanta. È Bianchi che si avventa nei confronti di Gonella, la cui decisione appare comunque irremovibile. Siamo a 5 minuti dal termine, mischia davanti a Danzolin, probabilmente un giocatore del Vicenza ha toccato la palla con le mani, ma l'arbitro Gonella ha deciso di far proseguire il gioco. il vantaggio del Vicenza, vi ricordo, è di 1-0 grazie all'autorete messa a segno da Vianello al decimo. Sono particolarmente vivaci le proteste dei giocatori e del pubblico atalantino. Il gioco è fermo e passerei senz'altro la linea a Torino.
13: A Torino mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. La Sampdoria sempre in vantaggio sul Torino per una rete a zero. Rete, ricordiamo, segnata da Boni al 33esimo del secondo tempo. Cerca di attaccare il Torino, ma la Sampdoria pensa saggiamente a difendere il risultato fin qua acquisito e lo difende non schierandosi tutta in difesa a protezione appunto di questo risultato, ma portandosi ogni tanto in avanti per dare appunto respiro ai difensori. Adesso è il Torino in attacco con un tiro cross di Lombardo sul quale tenta di intervenire Fossati. Fossati si impossessa del pallone, si porta sulla sinistra, poi passa indietro a Zecchini. L'azione praticamente sfumata. 4 minuti, 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Sampdoria 1, Torino 0. A voi Perugia.
16: Risultato invariato, Perugia 2, Brescia 0, mentre mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro. Da segnalare soltanto che il Perugia ha appena battuto il suo 13esimo calcio d'angolo. A voi studio.
8: A Bologna siamo al 38esimo, Bologna 4, Cagliari 1, a San Siro 37esimo, Internazionale 1, Fiorentina 0, 33esimo a Terni, Ternana 0, Palermo 0. Rivediamo il quadro della Serie B, sono cambiati alcuni punteggi. Comunque, Ascoli 3, Arezzo 0, Catania 1, Bari 0, Como 0, Novara 1, Foggia 3, Reggiana 1, Genoa 0, Brindisi 1, Mantova 1, Lecco 1, Monza 0, Catanzaro 0, Regina 0, Cesena 0, Taranto 1, Varese 0. Lascerei ora la linea a Roma, a Sandro Ciotti, sino al termine della partita. Ovviamente interventi dagli altri quattro campi sull'Olimpico per novità o risultati finali. Via Olimpico.
15: Va bene, Cudicini per il momento può stare tranquillo, ma la Juventus è sempre in Corsica, ha conquistato una punizione dal limite con Causio, sul quale è intervenuto a gamba tesa Morini in ripiegamento difensivo. Calcio piazzato con lo stesso Causio, si accinge a battere. Partita la parabola, ribalta di testa Santarini in calcio d'angolo. Si difende molto spesso ricorrendo all'arma del calcio d'angolo la Roma in questo scorcio finale dell'incontro, che vede la Juventus disperatamente all'attacco anche con i propri difensori nell'intento di dare maggior peso alle proprie offensive. Altafini è sempre molto attivo e così è anche Bettega. Batte il calcio d'angolo Causio, spiove la palla verso il centro dell'area romanista, ancora Santarini libera ma rimandando sui piedi di Causio, raccoglie il numero 8 juventino, rimette ancora a parabola verso il centro, salta Betta e libera sui piedi di Cucureddu, tiro e gol! Ha segnato Cucureddu per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Causio, di cui vi abbiamo illustrato le caratteristiche, un batti e ribatti ha favorito Cucureddu, appostato al limite dell'area, che con un violento tiro di destro ha scagliato la palla sotto la traversa della porta difesa da Ginulfi.

0: inspiegabilmente a Genulfi, con la palla che si è insaccata sotto la traversa in una posizione centrale, ma il tiro del resto era violentissimo e non c'è stato nulla da fare per il tentativo di parata del numero uno giallorosso. Peccato per Genulfi perché è stato uno dei protagonisti della giornata. Nel primo tempo i suoi interventi impeccabili hanno dato animo alla sua difesa. Vediamo frattanto Altafini sdraiato per terra, sopraffatto dall'emozione. Indubbiamente anche in questa occasione il numero 13 bianconero è stato prezioso per la sua squadra, raggiungendo il gol del pareggio al decimo della ripresa. Il vantaggio giallorosso era stato conquistato, vi ricordiamo, al 29esimo del primo tempo da Spadoni. Ancora non si riesce a mettere la palla in centro, c'è troppa emozione in campo e fuori. Finalmente lo bello sede agli animi e la palla può essere finalmente centrata da Spadoni verso il numero 4 Salvori, che ha raccolto con un dribbling a rientrare, si è liberato dall'intervento di Anastasi. La palla è pervenuta a Scaratti, appunto servita da Salvori, da questi indietro a Liguori e ancora in avanti a Spadoni. Avanza la Roma in un tentativo estremo di raggiungere il pareggio, c'è però un fallo ai danni di un giallorosso, esattamente di Salvori, che è a terra. Battuta già la punizione in favore di Scaratti all'ala sinistra, affrontato da Longobucco che gli mette la palla in fallo laterale. Sono gli ultimi istanti della partita, mancano 2 minuti e 10 secondi alla conclusione. La Juventus, che si trova in vantaggio per 2-1, è virtualmente campione d'Italia a meno di un miracolo della Lazio fuori grotta. Scaratti sta palleggiando in attesa che si crei un pochino di calma in campo e che quindi sia possibile per lui effettuare la rimessa laterale. La effettua in questo istante a beneficio di Spadoni, che attendeva alle sue spalle. Avanza Spadoni, serve al centro il Liguori, respinge Causio in qualche modo, sono molto emozionati i giocatori juventini. Causio a palla libera ha fallito un rinvio piuttosto facile, ma è un'emozione comprensibile. Questo è stato un campionato veramente drammatico e la Juventus promette di risolverlo proprio nelle ultimissime battute dell'ultimo turno. Ha battuto il faro laterale per la Roma Bette, servito Salvori, servito Franzotto che avanza, tallonato da Anastasi, lo supera, servito verso il centro sinistra dell'area Juventina Scaratti, che però è in ritardo sul passaggio del compagno. A buon gioco Zoff a uscire, a fermare la palla impresa e a servirla poi con le braccia fuori dell'area per Furino. Furino avanza lungo la faccia sinistra del campo, ha servito Betteca che supera in questo istante la linea centrale, è affrontato da Morini giallorosso, tenta di superarlo con un dribbling esterno che non riesce, la palla gli termina in fallo laterale, sarà battuta la rimessa laterale dallo stesso Morini, che ha accanto a sé Santarini e Spadoni.
1: Attenzione Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 risultato di Verona, Ciotti.
0: D'accordo Ameri, 5-3 dunque a Verona per il Verona, mentre la Juventus, ripetiamo, conduce all'Olimpico per 2-1, servito Orazzi sull'ala destra.
2: Attenzione Ameri.
1: Attenzione Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
2: Attenzione Ciotti, partita conclusa anche a Perugia.
3: Pronto Ciotti, pronto, sì, Ciotti, dai. Napoli è il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani a 2 minuti dalla fine, a te Ciotti.
0: Benissimo, allora.
4: Scusa Ciotti, vai. A Bergamo la partita è finita, ha vinto il Vicenza per una rete a 0.
0: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
5: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per una rete a 0, a te la linea.
0: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, che invadono il campo nonostante la blanda resistenza offerta dal servizio d'ordine. Anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello si sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora, che proprio nel finale della partita, grazie all'orgoglio degli anziani e al valore dei suoi uomini più giovani, è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere un incontro che era seriamente compromesso. Ha pareggiato prima un anziano, Altafini, che ha raggiunto nell'occasione il tetto dei 200 gol, e poi ha segnato il gol vincente Cucureddu a poche battute dal termine sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Causio. La Roma aveva cominciato in modo spavaldo, in modo veramente lusinghiero e soprattutto stupefacente per chi come noi aveva dovuto apprendere dalle cronache, in quanto da mesi non vedevamo all'opera la squadra giallorossa, della precarietà tecnica che la affliggeva. Una Roma, ripetiamo, molto spavalda nei primi 45 minuti, che sembrava in grado di difendere largamente il vantaggio acquisito nei confronti di una Juventus eccessivamente distaccata. Ma la ripresa, con l'accantonamento di Haller e l'impiego di Altafini, ha concesso alla Juventus di giocare il modulo che le è più congeniale, quello delle tre punte. Altafini, Bettega e Anastasi hanno in effetti impegnato subito seriamente la difesa giallorossa, che è crollata prima al decimo minuto su una punizione di Causio girata a rete di testa da Altafini, e poi nelle battute finali con il gol di Cucureddu ottenuto a 3 minuti dalla conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Causio. Una partita del genere si presta a pochi commenti sul piano tecnico. La Roma si è fatta largamente preferire nel primo tempo, la Juventus si è altrettanto largamente imposta nella ripresa. Qualche sbavatura difensiva juventina in dipendenza dall'assenza di Salvatore, una maggiore efficacia dell'attacco juventino rispetto a quello giallorosso, soprattutto per

0: la esperienza di Altafini e le digressioni sempre effettuate lungo la fascia sinistra del campo da Bettega e Anastasia. Arbitrato Lobello davanti a Spalti Gremiti, la Juventus è per la 15ª volta campione d'Italia. Vi ricordiamo ancora il risultato finale prima di restituire la linea allo studio. La Juventus ha battuto la Roma per 2-1 conquistando lo scudetto. Reti di Spadoni per la Roma al 29esimo del primo tempo e nella ripresa al 10° di Altafini e al 42esimo di Cucureddu. Grazie per l'ascolto, a voi studio.
1: Qui ero studio per un certo ordine, una panoramica per i soli finali via Napoli.
2: A Napoli risultato finale, Napoli batte Lazio 1-0.
3: Verona batte Milan 5-3, a voi Bergamo.
4: A Bergamo la Nerossi Vicenza batte Atalanta 1-0, a voi Torino.
5: A Torino Sampdoria batte Torino 1-0, a voi Perugia.
6: Finale a Perugia, Perugia batte Brescia 2-0, a voi studio.
1: Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi ricordiamo, sul secondo programma, tra qualche istante va in onda la seconda parte di Domenica Sport. Tutto il calcio ha dunque concluso la serie delle sue trasmissioni. Desideriamo pertanto porgervi un sentito grazie a nome di tutti i nostri colleghi per la cortese attenzione che ci avete rivolta. Grazie ancora.
7: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
0: Buongiorno da Sabrina Baldetti. In apertura un'ultima ora dall'Ucraina. Una nuova strage, 12 morti e 14 feriti nell'attacco delle forze russe contro due autobus a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Fonti locali parlano di bilancio che potrebbe aggravarsi. Solo ieri era stato colpito un condominio a Priluki con 22 vittime. Il segretario generale dell'ONU Guterres, condannando il raid, ha parlato di 150 vittime civili ucraine in 24 ore. Ferma condanna per gli attacchi russi da parte del ministro degli esteri italiani. Italia ha detto sempre a fianco di Kiev. È iniziata a Montecitorio la seduta per il voto decisivo a scrutinio segreto sulla legge elettorale previsto in tarda mattinata. Sono in corso le dichiarazioni di voto. Consumi: con l'aumento dei prezzi le famiglie italiane limitano le spese. Secondo il report dell'Istat relativo all'anno 2025, il 29,4% dichiara di avere ridotto la spesa per il cibo, intervenendo sulla quantità o sulla qualità dei prodotti acquistati. Un dato che sale e di parecchio per l'abbigliamento e le scarpe. Il 43% afferma di avere limitato i consumi su questo fronte. In media la spesa mensile delle famiglie è di 2.782 euro, più alta nel nord-est, decisamente più bassa al sud, con una differenza di quasi il 40% tra questi due estremi. Attesa carica di tensione a Parigi per la manifestazione studentesca del pomeriggio. Il quarto atto della protesta, lo hanno soprannominato gli organizzatori. Hanno aderito tutte le sigle sindacali, mobilitazione che continua insomma nonostante il premier Le Cornu abbia aperto al dialogo con gli studenti e le lezioni siano riprese nella maggior parte dei licei francesi. L'ultima mobilitazione nei giorni scorsi era sfociata in violenze e atti di vandalismo con decine di feriti. Era intervenuto anche Trump parlando di proteste causate dall'immigrazione fuori controllo. Argomento questo che Trump sta cavalcando nella campagna per le elezioni di midterm e è tornato a parlarne anche ieri nell'ennesimo comizio. Il corrispondente.
3: Trump rivendica i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare, i dati su borsa e occupazione e attacca i democratici bollandoli come radicali e comunisti.
4: Democrat, communist, James.
3: A San Antonio, in Texas, il suo comizio è interrotto diverse volte da contestatori, mentre il presidente insiste nel tentativo di sostenere il Partito Repubblicano che è indietro nei sondaggi a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato del 3 novembre. Data che potrebbe fare da spartiacque anche sul fronte della politica estera. Trump ripete da tempo che subito dopo il voto la crisi iraniana si risolverà in un modo o nell'altro. E secondo indiscrezioni di stampa apparse su The Atlantic e Axios, il Pentagono avrebbe comunicato al comando delle forze armate che si occupa di Medio Oriente di prepararsi a nuovi massicci attacchi contro la Repubblica Islamica. Non ci sarebbero date specifiche, ma non si esclude più nemmeno una ripresa del conflitto prima delle elezioni. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Maltempo, allerta arancione in Toscana per pioggia, scuole aperte a Firenze, chiusi invece per precauzione parchi e giardini pubblici. Attività didattiche sospese in altri comuni della regione. Nella notte nubifragio a Roma con fulmini e raffiche di vento, diversi allagamenti e disagi alla circolazione. Nel fine settimana prevista una breve tregua. Vaping in crescita esponenziale. Il consumo delle sigarette elettroniche dilaga anche al di fuori della popolazione dei fumatori, come rivela uno studio in arrivo dal Regno Unito.
5: Sono ormai oltre 1 milione le persone che in Gran Bretagna nel 2025 hanno dichiarato di usare sigarette elettroniche pur non avendo mai fumato tabacco. Il dato, diffuso dall'Office for National Statistics, minimizza di fatto l'attenuante positiva che aveva sin qui accompagnato il cosiddetto vaping, possibile alternativa meno nociva alle sigarette tradizionali. Valentina Minardi è nel gruppo di coordinamento del Global Youth Tobacco Survey dell'Istituto Superiore di Sanità.
6: Effettivamente la crescita di utilizzo di questo tipo di dispositivi elettronici a base di nicotina non ha aiutato i fumatori a ridurre o abbandonare le sigarette, e gli effetti sulla salute nel breve periodo li stiamo iniziando a capire, ma manca del tutto l'informazione sul lungo periodo.
5: E in Italia?
6: Il divieto di vendita ai minorenni è eluso nella maggioranza dei casi. I nostri dati Global Youth Tobacco Survey stima come 3 ragazzini su 4 che entrano in un tabaccaio possono assolutamente comprare senza che nessuno glielo lo vieti.
5: Mauro Zanda, GR1.
0: Arriva oggi nei cinema L'estranea di Paolo Strippoli, film che l'Italia ha candidato nella corsa all'Oscar. Una famiglia, una madre, Jasmine Trinca, pronta a tutto per i figli, anche al patto con l'estranea.
2: C'è qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, divertente, giocoso.
7: Valeria Bruni Tedeschi, ovvero l'estranea del nuovo film di Paolo Strippoli. È lei che si insinua come Faust in una famiglia apparentemente perfetta, deviando nel corso attraverso la madre, già.
8: Rai Radio 1 Sport.
9: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
10: Quando fu minacciato di morte, Giovanni Gentile, filosofo, senatore del regno, ex ministro dell'istruzione, rifiutò la scorta che gli veniva offerta dal governo fascista della Repubblica Sociale Italiana. Eravamo a Firenze e la primavera era quella del 1944. Eravamo cioè in un tempo e in uno spazio senza Stato e senza autorità se non quella dell'occupazione tedesca e delle armi che la combattevano. Mussolini, fantoccio di se stesso, era stato rimesso in piedi da Hitler per guidare un governo ancor più fantoccesco di lui. Drammaticamente qualcuno continuò a credergli e questo non fece che allungare le sofferenze di un'Italia che avrebbe atteso un altro anno per la liberazione del Nord. Giovanni Gentile, filosofo di nome e di fatto, a chi gli offriva protezione armata rispose: «Non sono così importante, ma poi se hanno delle accuse da muovermi sono sempre disponibile». Purtroppo non si sarebbe trattato di uno scambio di opinioni. Quando il suo autista rallentò sotto casa perché un paio di studenti avevano fatto segno al professore di volere un chiarimento sulla lezione, scoprì che la lezione volevano dargliela. Morì così Giovanni Gentile da Castelvetrano, non lontano da Trapani, un paese che negli anni avremmo imparato a conoscere per fatti di mafia, ma che aveva partorito una delle menti più imponenti, ma anche discusse, di tutta la prima metà del Novecento.
11: 15 aprile 1944, Firenze. Il filosofo Giovanni Gentile viene avvicinato davanti al cancello di casa da partigiani guidati da Bruno Fanciullacci, che dopo essersi accertati della sua identità, lo uccidono.
10: Imponente e discusso perché Giovanni Gentile era uno che divideva. Mussoliniano convinto, la sua riorganizzazione della scuola fu definita dal Duce come la più fascista delle riforme. Eppure era tipo che non mancava di senso critico, tanto che era arrivato a prendersela sia per il concordato con la Chiesa che per le terribili leggi razziali. Ma Giovanni Gentile non divideva solo i fascisti dagli antifascisti, ma spaccava verticalmente anche questi due schieramenti. Nel Comitato di Liberazione Nazionale la sua uccisione fu difesa dai comunisti, ma socialisti, cattolici e liberali la criticarono. E poi Gentile divideva anche loro. Lui, che era un intellettuale raffinato, non era certo amato dall'ala Olio di Ricino e Manganello, che poi era la stragrande maggioranza. Nella Basilica di Santa Croce a Firenze, dove furono celebrati i funerali e subito fu sepolto quel filosofo che si definiva cattolico ma che diceva no al cristianesimo religione di Stato, la pietra che lo ricorda porta scolpite solo parole che cercano di unire. Giovanni Gentile, filosofo ed educatore, senatore del regno, ministro della pubblica istruzione, ideatore e direttore dell'Enciclopedia Italiana. Nient'altro. Quella che raccontiamo adesso è invece una storia scritta sulla sabbia. Del resto, nello sport ogni record è così, evanescente. Il fatto è però che la sabbia di questo racconto non è roba qualsiasi, è una sabbia messicana, ma non di chissà quale spiaggia da sogno. Questa è la sabbia più prestigiosa della storia dell'atletica. Avrebbero dovuto conservarla, magari venderla all'asta, perché questa è la sabbia dove atterrano gli atleti dai salti alle Olimpiadi di Città del Messico 1968. Quella dove Bob Beamon non toccò terra per 8 metri e 90 centimetri la sera dopo essersi ubriacato di tequila perché la moglie se n'era andata e in più lui aveva tanti debiti che nemmeno il record del mondo, pensava, avrebbe potuto salvarlo. E invece, in quel pomeriggio d'alta quota, era arrivato in cima al mondo superando il precedente record di oltre mezzo metro. Il binario dell'elettore ottico non fu abbastanza lungo per misurare quel salto. Ci vollero minuti, anche questi lunghissimi, per trovare un metro all'antica, uno di quelli da geometra, a manovella, per misurare l'immisurabile. Ma per quanto possa essere straordinaria la sua storia, non è di Bob Beamon che vogliamo parlare, perché in quell'ottobre 1968, ai giochi della 19esima Olimpiade, ci fu una gara nella quale il record del mondo fu stabilito per ben 5 volte. Per 5 volte in quella sabbia fu cancellata l'impresa precedente, per 5 volte in quella sabbia rimase un'impronta senza precedenti. Mai la gloria fu più capricciosa e ingiusta, perché alla fine lei, la gloria, scelse come sempre un solo collo al quale appendere l'oro. Ecco, questa è la storia più che di una vittoria, del giorno in cui un uomo salì sul tetto del mondo fermandosi sul gradino più basso del podio. Qualcosa che somiglia maledettamente a un film di Carlo Verdone dove ti diverti da morire ma all'ultima scena ti resta in bocca un gusto amaro che vorresti sputare ma alla fine butti giù. In fondo poi questa storia al cinema ci nasce per davvero, perché Giuseppe Gentile, il piccolo Giuseppe Gentile nato nel quartiere romano di Montesacro, quando ha solo una dozzina d'anni ha già l'abitudine di andare al cinema spessissimo e non importa che pellicola proiettino. Gli piace l'atmosfera, gli piace la speranza che esplode non appena si spengono le luci, il silenzio, l'immersione nel racconto. E poi la sala vicino a casa si chiama proprio così, Espero. E a pensarci bene non c'è nome più adatto per un cinema, visto che Espero, nella mitologia greca, fu il primo a salire in cima al monte Atlante per osservare da vicino, sapete che cosa? Le stelle, che allora erano solo quelle della volta celeste e non quelle del grande schermo, ma va bene lo stesso. Poi accadde che lassù, Espero, fosse sorpreso da un uragano, scomparendo senza lasciare traccia. Proprio come una scritta sulla sabbia, ma questa è un'altra storia. Diciamo solo che in quel giorno, che poi è il giorno decisivo nella vita di Giuseppe Gentile, al cinema Espero danno Pelle di rame con Burt Lancaster. È la storia di Jim Thorpe, l'atleta che alle Olimpiadi di Stoccolma del 1912 vinse decathlon e pentathlon. Praticamente era un mostro, uno di quei talenti puri, ma così puri e così enormi che poi non sono stati neanche in grado di gestirsi e che moriranno purtroppo in povertà. Re Gustavo V di Svezia, mentre gli appendeva le medaglie al collo, indugiò il tempo necessario per dirgli: lei è l'atleta più grande del mondo. Forse lo sarà stato non solo del mondo, ma anche di tutti i tempi, questo non lo sappiamo. Quello che invece sappiamo è che il Comitato Olimpico Internazionale, in nome del dilettantismo e per una storia di partite giocate nelle serie minori tra i professionisti del baseball, presto gli avrebbe ritirato titoli e medaglie. Perché poi non è sempre vero che le medaglie nessuno te le toglie, soprattutto se sei Jim Thorpe e gareggi per gli Stati Uniti, ma alla fine sei solo un povero pellirosse uscito per un po' dalla tua riserva. Lasciamo perdere questa storia, restiamo a Giuseppe Gentile, ormai fulminato da quest'uomo che gli è stato raccontato al cinema. La sua vita ormai è cambiata. Da lì all'atletica il passo, anzi dobbiamo dire il salto, sarà breve, grazie anche a quello che sarà l'incontro più importante della sua carriera assieme a quello con l'atleta a pelli rosse visto sullo schermo. Parliamo dell'incontro col suo allenatore Gigi Rosati. Giuseppe Gentile, che ha 14 anni quando le loro strade si incrociano, apprezza moltissimo lo stile di quest'uomo che sa come prendere i ragazzi. Rosati non basa gli allenamenti sulla ripetizione, ma sulla curiosità. Niente esercizi fino alla nausea. Gigi Rosati usa la creatività per scovare un nuovo modo per accendere coinvolgimento e divertimento. Anche le scale, che sono indispensabile tortura per i saltatori, diventano un gioco. Nei giorni d'inverno, Giuseppe Gentile le percorre in obliquo quando si allena al Centro Federale dell'Acqua Acetosa di Roma. E quando comincia la discesa, racconta di provare la sensazione del volo, della libertà e anche del sogno. Poi non è che il sacrificio sia abolito, anzi, un giorno Rosati si presenta al campo d'allenamento con un giubbotto da cacciatore. Nelle tasche tanti pallini di piombo che per una volta non dovevano servire a fermare il volo di qualche uccello, ma a sviluppare quello di Giuseppe Gentile. Pesa anche 50 kg questo giubbotto. Altre volte, invece, è il turno delle cavigliere da 6 kg ed è come correre con 4 bottiglioni d'acqua legati a ciascun piede. Quando poi si libera di tutto per saltare, Gentile si sente un dio, invincibile, inarrestabile.
12: Ciudad de México, 12 de octubre de 1968. Dan principio los juegos de la 19ª Olimpiada.
10: Ora, non stiamo qui a farla lunga sulle doti naturali e sui sacrifici per arrivare in cima al monte come Espero, che voleva guardare le stelle. Diciamo solo che le Olimpiadi di Città del Messico arrivano quando Giuseppe Gentile ha 25 anni. È nel pieno della maturità atletica. Salterai 18 metri e vincerai l'oro, gli dice Gigi Rosati. Sembrano due follie, sia l'oro che i 18 metri, visto che il record del mondo del polacco Josef Schmidt di metri ne conta 17 e di centimetri 3. Giuseppe Gentile ci crede e non ci crede, tanto che si lancia in una di quelle promesse che nessun atleta convinto di sbancare farebbe mai. Sentite, a Gigi Rosati spiega che l'oro, quell'oro folle, impossibile, se dovesse veramente arrivare, beh, lo dividirebbe con lui. Cioè, la promessa è che lo spaccherebbe proprio a metà per dargliene un pezzo. Del resto, Giuseppe Gentile è pronipote di quel Giovanni Gentile, il filosofo che fu ministro dell'istruzione nei primi anni del fascismo. Quell'uomo ucciso dai partigiani comunisti che sì, divideva fascisti da antifascisti, ma divideva anche tra loro sia i fascisti che gli antifascisti. In confronto, dividere una medaglia è un gioco da ragazzi, ma non c'è tempo per fantasticare. Una risata e via, di nuovo a rotta di collo sui gradini del centro sportivo dell'Acqua Acetosa a fare muscoli e fiato, perché coi sogni nessun atleta ha mai vinto le Olimpiadi. Il 16 ottobre 1968 la gara comincia con i salti di qualificazione alla finale, che è prevista per 24 ore dopo. Bisogna saltare almeno 16 metri e 10 centimetri. Giuseppe Gentile ha il pettorale numero 508. In pedana gli occhi sono per il primatista del mondo, il polacco Josef Schmidt, che sfoggia un sorriso che sa tanto di tensione mascherata, perché nello sport è possibile avere paura anche se nessuno ha mai fatto meglio di te. Ci sono il finlandese Pertti Puusi, il cubano Perez Duenas, gli unici altri due che hanno superato la soglia dei 17 metri. Poi ecco il resto del mondo che questa barriera l'ha solo sfiorata: il brasiliano Nelson Prudencio, l'americano Art Walker, lo spagnolo Luis Felipe Areta, che da lì a poco sarebbe diventato sacerdote, il sovietico Viktor Sanayev, che si allena a Formia proprio come Giuseppe Gentile, ma col quale si scambia solo occhiate gelide a un pelo dall'ostilità. Ma c'è anche chi non c'è. Gigi Rosati, il suo allenatore, è rimasto a casa. Oggi sarebbe impensabile viaggiare senza tecnico. E così, in questo ottobre 1968, Giuseppe Gentile è solo nel catino dello Stadio Olimpico di Città del Messico. Qualsiasi emergenza dovrà gestirla da solo. Ma esiste un atleta più solitario di un saltatore? Qui non c'è chi ti tira la volata, non c'è chi ti regala la palla con un passaggio smarcante, qui non c'è nemmeno uno straccio di allenatore da ascoltare. Solo, libero e solo come nessuno. Dio sa quanto avrebbe voluto qualcuno accanto dopo il primo salto. Rincorsa, hop, step, jump, nullo. Gentile ha pestato la linea che delimita la zona di battuta, la zona del hop, dove va posato il piede per caricare tutta l'energia che va amministrata per arrivare con altri due appoggi, step e jump, all'atterraggio. Che stavolta è stato un crash. Rosati gli ha detto che avrebbe vinto l'oro e lui, dopo un salto, deve già inseguire tutti gli altri. Secondo turno, Gentile raccoglie tutte le forze del corpo e della mente, poi parte. Stavolta è tutto maledettamente veloce, hop, step e jump, ma senza crash. Anzi no, il crash c'è, e come, ma questa volta il crash è quello del record del mondo andato in pezzi perché il salto è di 17 metri e 10 centimetri. Gentile, un giorno, avrebbe spiegato.
13: Ricordo l'abbraccio di Felipe Areta, lo spagnolo che si sarebbe poi fatto prete, e di uno sconosciuto, un senegalese nero come la pece. Erano in gara contro di me, eppure dai loro occhi trapelava soddisfazione per il mio risultato. Potevo capire Areta, eravamo amici, ma Dia Mansour era uno sconosciuto per me e io per lui. La felicità del suo sguardo mi è restata dentro.
10: Il sovietico Viktor Zanayev, quello che si allena a Formia accanto a Giuseppe Gentile, resta gelido più di sempre. Il polacco Josef Schmidt, primatista del mondo, quello che se la fa un po' sotto, poverino, accende un sorriso che sa tanto di «fermate il mondo, voglio scendere». Ora, niente di più bello di essere primatisti del mondo, ma niente di più sbagliato che scoprire le carte in qualificazione. Sarebbe stato meglio viaggiare a fari spenti. Ora sei diventato l'uomo da battere. Gentile lo sa. Dribbla giornalisti e colleghi che gli vogliono chiedere tutto del record e della sua vita. La sera nemmeno mangia, prende un bicchiere di latte e va a dormire, ma la notte, quella notte, sarà del colore della sua cena. Verso le 2 si sveglia, vomita quel poco che ha in corpo, ma non basta. Si sente senza forze, anche nella testa. Come sulla pedana, anche qui è solo. In piedi c'è solo il massaggiatore della squadra italiana di basket, si chiama Crespi, che lo rimette a letto accompagnato da una limonata calda. Gentile finalmente prende sonno mentre il povero Crespi gli resta accanto per vegliarlo. Di lui poi Gentile avrebbe detto cose molto simili a quelle sul saltatore ghanese, nero come la pece, che di nome faceva Dia Mansour.
13: Prima dell'Olimpiade non conoscevo Crespi. Si è fermato alcune ore al mio capezzale e poi non l'ho mai più rivisto per tutto il resto della mia vita. Non sono mai riuscito a dimenticare quel gesto così umano.
10: Adesso però che la notte è passata, adesso che Gentile non ha mangiato, adesso che ha restituito anche quel poco che aveva ingurgitato, adesso che le sue gambe si reggono solo su una limonata calda, la sfida non potrà che essere un'incognita. Ed è gara. E qui Gentile fa l'unica cosa che deve fare un atleta. Con tranquillità, tirare fuori tutto, e non parlo del latte, ma di energie fisiche e mentali. Primo salto, rincorsa, hop, step e jump. La sensazione è buona, subito lo sguardo all'indietro. Sì, bandierina bianca, non è un nullo. Incredibile, 17 metri e 22, 12 centimetri più di ieri. Il metro è abbastanza lungo oggi per misurare il nuovo record che manda in archivio il suo primato durato appena 24 ore. Ed è stato Gentile a cancellare se stesso, mica quel sovietico che ogni volta che gli passa accanto lo gela con lo sguardo. Il mondo è ai suoi piedi, spaccato in due, diviso come una mela. E lui, Giuseppe Gentile, domina tutto dall'alto e dall'alto vede il mondo come nessuno, come forse solo Espero, il suo Espero in cima al Monte Atlante, dove nessuno era mai riuscito a salire per poter ammirare così da vicino le stelle. Quando finisce il primo turno di salti, il più vicino è proprio il sovietico Zanayev, ma è lontano 73 centimetri, un abisso. Lo stesso abisso che, secondo la mitologia greca, anche Espero ha avuto ai suoi piedi. Ma nella terra di mezzo, compresa tra Gentile e il suo sogno, tra Gentile e la cima del Monte Atlante, ci sono ancora 12 avversari e 65 salti. A questo punto, però, in questa gara senza precedenti, succede che, dopo l'exploit, Gentile inanella tre nulli e i 73 centimetri di vantaggio sugli altri piano piano si asciugano, anche perché l'aria rarefatta di Città del Messico dà una mano a tutti e a ciascuno. Il brasiliano Nelson Prudencio è il primo a farsi sotto con 17 metri e 5 centimetri, ma il nemico vero è simpatia Viktor Sanayev. Prima arriva a 16 metri e 84 e al terzo tentativo, per un capello, per una inezia, per un sospiro, spacca il mondo arrivando a 17 metri e 23 centimetri. Uno in più di Giuseppe Gentile, uno in più di quello che è già diventato il vecchio record del mondo e che adesso è il record di durata minima. E peccato, ora ti crolla addosso Giuseppe Gentile, anche perché Nelson Prudencio fa ancora meglio di Sanayev, 17 e 27, ancora record del mondo, il quarto in questa gara incredibile oltre ogni limite. Una gara dove, come accadde ad Espero sul Monte Atlante, è possibile arrivare in alto come nessuno e in un attimo dopo, puff, sparire. Ecco, questa gara dei record si annuncia ancora lunga, maledettamente lunga. Il suo racconto, se vorrete, continuerà domani. Per scrivere la nostra mail numeriprimi@rai.it. Grazie ad Alex Messina per la regia e per la selezione musicale. Da Francesco Graziani un saluto. Way down.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Nicole Ramadori, legge elettorale al rush finale alla Camera, in corso le dichiarazioni di voto. Andiamo subito in diretta da Gianluca Ruggirello.
3: Sì, proprio in questi minuti il dibattito, si vota tra poco più di mezz'ora. In questo momento sta parlando per la Lega Andrea Barabotti.
4: Di come cambieranno i rapporti fra le persone.
3: Il voto sarà segreto, il centrodestra da giorni assicura non si ripeterà quanto successo a luglio, quando la maggioranza andò sotto. Respingiamo le accuse di aver fatto questa legge per costruirci un vestito su misura, assicura. Noi moderati in linea con gli alleati, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia. Da destra Futuro Nazionale annuncia il no ma apre all'alleanza, noi pronti al dialogo. Per Fratelli d'Italia parlerà tra poco Giovanni Donzelli. Non vi occupate dei problemi degli italiani, ma della legge elettorale per rimanere al potere, accusano le opposizioni, e lo ha ripetuto poco fa in aula Angelo Bonelli per Verdi Sinistra. Anche dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa, vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio su Vannacci. Non siete riusciti a fare il premierato e adesso ci provate con questa legge. A breve per il PD l'intervento della segretaria Elly Schlein. Vi aggiorneremo nelle prossime edizioni con Jacopo Teodoro. Linea a voi.
2: Grazie Ruggirello. L'ondata di maltempo sull'Italia da ieri sera, forti temporali soprattutto a Roma e la costa toscana, allerta gialla oggi in 11 regioni. La perturbazione si sta spostando verso sud.
5: Sono bastate poche decine di minuti a trasformare le strade di Roma in fiumi. Il violento temporale che intorno alle 22 ha investito la capitale ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro, soprattutto per alberi e pali della rete telefonica abbattuti, allagamenti in sottopassi e cantine. 120 gli interventi soltanto in città, disagi alla circolazione ma senza gravi conseguenze, nessun ferito all'interno di un'auto centrata da un albero. La rottura di un tubo ha reso impraticabile un sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e Castro Pretorio. Questa mattina la pioggia ha dato una tregua ma ha comunque costretto alla chiusura i sotterranei del Colosseo. Forti disagi anche a Viareggio sulla costa toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo rendendolo impraticabile. Temporali anche in provincia di Lecce, in Puglia, e sull'isola di Ischia in Campania, dove un fulmine ha colpito la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio. L'edificio del 1600 è stato chiuso in attesa di verifiche strutturali. Nelle prossime ore il maltempo si sposterà verso le regioni del sud con abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR1.
2: Le borse europee non recuperano i pesanti cali di ieri e anche oggi sono negative, spinte dai prezzi del petrolio sopra i $103 al barile dopo le indiscrezioni di Axios su un'eventuale ripresa degli attacchi americani in Medio Oriente. Milano, maglia nera d'Europa, cede oltre l'1%, Francoforte e Parigi sono in calo di quasi un punto. Sui mercati pesano i rendimenti in aumento dei titoli di Stato, il decennale italiano sale a 4,64% portando lo spread a 117 punti base. La guerra in Ucraina, strage di civili a Kramatorsk nel Donbass. Dopo un attacco russo su due autobus ci sono 30 morti e 18 feriti, ieri 28 vittime in 24 ore, tra cui 5 bambini. Gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi con un'operazione di sabotaggio in un paese confinante che potrebbe sfuggire al controllo, ha affermato il segretario di Stato Rubio. In Polonia una donna è rimasta uccisa e altre due persone sono rimaste ferite in un attacco con un coltello in una scuola elementare vicino Wiskow. La vittima è una collaboratrice scolastica di 37 anni, l'aggressore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto che è stato fermato dalla polizia. Ieri, sempre in Polonia, 7 persone erano rimaste ferite in un'aggressione simile. Ora andiamo in Spagna, restano in primo piano le proteste per il diritto alla casa dopo la morte dell'anziana donna deceduta in ospedale dopo essere stata sfrattata.
6: Mari Carmen Abascal è morta in ospedale senza essere tornata nella casa dove aveva vissuto per 70 anni, dalla quale era stata sfrattata, nella quale sarebbe potuta tornare dopo un accordo raggiunto sull'onda delle proteste che il suo caso aveva innescato in tutta la Spagna. Un accordo arrivato troppo tardi, accusa il sindacato degli inquilini che ha dato la notizia della morte di Mari Carmen. Mentre continua la mobilitazione per la questione della casa urgente, pressante nella Spagna del boom turistico e dell'insaziabile fame di spazi dei grandi gruppi immobiliari, si amplia la protesta. Per l'11 novembre è stato proclamato lo sciopero sciopero generale poco più di 3 settimane prima delle elezioni anticipate convocate dal primo ministro socialista Sanchez per il 29 novembre, dopo il voto contrario del Parlamento sui decreti casa, misure per rendere più equo il mercato degli affitti. L'affondamento dei provvedimenti cagionato dalla defezione degli indipendentisti catalani di destra che sostenevano dall'esterno il governo Sanchez ha spinto il primo ministro a porre fine alla legislatura e ha fornito al premier e al suo partito politico zavarrato da scandali finanziari, indebolito dalla crisi migratoria a Ceuta, una bandiera da issare in campagna elettorale, la questione casa. Il governo ripresenterà i decreti a una commissione ridotta del Parlamento, tenterà di farli approvare prima delle elezioni. Le misure sono state battezzate decreti Marie Carmen. Enzo Arcieri, GR1.
2: In Francia continuano le proteste degli studenti e dei sindacati, oggi nuove manifestazioni convocate a Parigi e in altre città. Ieri il premier Le Cornu ha aperto al dialogo affermando che le ragioni degli studenti vanno ascoltate ed ha annunciato una serie di provvedimenti per la fine del mese. Alla polizia è stato vietato l'uso delle granate stordenti nella gestione dei disordini di piazza. Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, colpito alla testa da un calcio sferrato all'improvviso dal passeggero minorenne di una microcar mentre lui era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma. La procura indaga per tentato omicidio e si sospetta che quello dell'attore 42enne non sia un caso isolato. Ore prima, infatti, anche una donna e un altro giovane in monopattino sono stati aggrediti con le stesse modalità. Un ragazzo di 16 anni è stato aggredito a scuola in provincia di Teramo durante l'ora di attività motoria. La dirigente scolastica ha riferito che un gruppetto di 2 o 3 studenti lo avrebbe raggiunto e uno di loro lo avrebbe colpito provocandogli una frattura allo zigomo. Sospeso dalle lezioni, il presunto responsabile del gesto. Siamo allo sport con il calcio. Archiviata la sosta per le nazionali, tra 2 giorni torna la Serie A. E proprio nel nostro paese brillano 2 possibili eredi di Leo Messi che ha lasciato l'Argentina.
0: Attenzione a Pass, si presenta da solo da Belo, Pass, tiro e gol di Pass.
7: Mastantuono, limite dell'area di rigore, Mastantuono, il tiro e la rete, il gol.
8: Uno è un classe 2004, qualità allo stato puro, giunto 3 anni fa a Como da Real Madrid. L'altro, appena 19 anni, è in prestito alla Fiorentina, sempre da Real. Nico Pass e Franco Mastantuono rappresentano il futuro dell'Argentina e sono pronti, secondo i media locali, a raccogliere l'eredità di Leo Messi. Sì, perché adesso che il campione di Rosario ha lasciato l'albiceleste, si è aperto il dibattito su chi potrà indossare quella maglia numero 10 che in nazionale, lo ricordiamo, non si può ritirare e va sempre assegnata a qualcuno. Nel post Maradona, gli argentini dovettero attendere una decina d'anni prima di trovare in Messi un degno successore. Gli occhi oggi sono tutti su Paz e Mastantuono ed entrambi, per fortuna, brillano nel nostro campionato. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio come sempre alle 13, ora spazio all'informazione regionale. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici. Rai Radio 1 Sport.
10: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
11: Una cavalcata lunga 7 mesi, prima parte. Tutto quel campionato, minuto per minuto.
12: Tutto il calcio, minuto per minuto.
13: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi auguro e a nome di tutti i colleghi un buon pomeriggio. Sono cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi della partita, per cui non vogliamo indugiare oltre. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione anche quest'anno, il 15° anno per la cronaca, resta di massimo immutata nella sua impostazione tecnica, conservando la prerogativa di rubrica vivace, sintetica e precisa. Allora procediamo. I collegamenti diretti sono nell'ordine con gli stadi di Torino per Juventus-Verona, Napoli per Napoli-Como, Bologna per Bologna-Torino, Genova per Sampdoria-Lazio, Vicenza per Lanerossi Vicenza-Atalanta e sentiamo come sono terminati i primi 45 minuti di gioco. Via Torino.
14: Juve 2, Verona 0, a voi Napoli.
15: 0-0 fra Napoli e Como, a voi Bologna.
16: Parità a Bologna senza reti, Bologna 0, Torino.
15: 1-0 al termine del primo tempo. A voi Genova.
16: A Genova al secondo minuto del secondo tempo, Sampdoria 0 e Lazio 0. A voi Vicenza.
17: Lanerossi Vicenza 1, Atalanta 0 al secondo minuto della ripresa. A voi studio.
13: Questi gli altri primi tempi ad Ascoli. Ascoli 0, Fiorentina 0. A Milano Internazionale 0, Cesena 0. A Perugia, Perugia 0, Milan 0. A Roma, Roma 0, Cagliari 1. Via Torino.
14: Sì, d'accordo, Juventus 2, Verona 0, mentre le squadre stanno per entrare in campo in questo momento. Ha segnato Causio al 32esimo su rigori, ancora Causio al 37esimo su azione personale. Nella Juventus, che parte come favoritissima in questo torneo 75-76, ritorna Fabio Capello dopo 119 giorni di assenza. Juve 2, Verona 0, a te Ciotti.
18: Grazie Mary, 0-0 ancora fra Napoli e Como al terzo minuto della ripresa. La partita è benedetta dal sole e amministrata dall'arbitro Riccardo Lattanzi davanti a 80.000 spettatori, 73.000 gli abbonati del Calcio Napoli, il che costituisce un record per il calcio italiano. Al quinto ancora reti bianche tra Napoli e Como, a te Pasini.
15: Anche Bologna 0-0 fra Bologna e Torino al secondo minuto del secondo tempo, anche se sono mancati finora i gol, lo spettacolo è stato più che decoroso. Il Torino ha già dato una conferma all'esordio della sua ben nota solidità e del suo impianto.
18: Rigore in favore del Napoli mentre si gioca il 12esimo della ripresa, massima punizione che Savoldi, detto anche mister 2 miliardi, si accinge a battere. Breve la sua rincorsa, tiro e rete. Savoldi ha segnato. È un gol abbastanza storico, è un gol ottenuto però sul rigore dall'uomo dal quale la folla napoletana pretendeva invece forse acrobazie spettacolari. C'è però una contestazione, fa ripetere la massima punizione Lattanzi, brivido quindi per 80.000 al San Paolo. Ancora breve la rincorsa e questa volta il pallone va fuori.
13: Sento ambiente in cuffia, chi è?
15: Sì, è Bologna che chiede la linea, ha segnato in quest'istante per il Bologna. Siamo esattamente al 20esimo del secondo tempo, Ezio Bertuzzo. Il risultato è pertanto il seguente, Bologna 1, Torino 0, a te la linea.
18: È il 38esimo a Napoli e nuovo rigore per il Napoli concesso da Riccardo Lattanzi. Cortissima la rincorsa, parte il tiro a rete. Questa volta Lattanzi convalida. Il tiro di sinistra di Savoldi si è insaccato centralmente.
19: La sconfitta, la prima di campionato, se la ricorda bene chi difendeva la porta granata, Luciano Castellini, ma lui aggiunge un però.
20: Però giocavamo bene già, era stato un caso con la sconfitta.
19: E da dopo... Bologna arrivarono Pecci e Caporale nel vostro,
20: esatto,
19: Torino.
20: Esatto, Eraldo era l'allenatore in campo, giovanissimo ma era già il cervello della squadra.
19: Quindi poi di allenatori ne aveva due quel,
20: sì,
19: Toro.
20: Sì, sì, avevamo poi davanti due ragazzini non male, poi c'era Claudio Sala. Insomma era una squadra fatta bene, insomma.
19: Se la ricorda la formazione?
20: Sì, sì, sì, sì, sì. Castellini, Salvadori, Santin, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Zaccarelli, Pecci e Pulici.
19: E Graziani
20: davanti. Non era male, insomma.
19: Non era male neanche il Napoli di Luis Vinicio, detto Olione. Come raccontava Ciotti, il presidente Ferlaino aveva comprato sempre dal Bologna Beppe Savoldi, 28 anni, bergamasco di Gorlago, 1.400 milioni di lire più contropartite tecniche, clerici e rampanti, valutati 600 milioni circa. Savoldi, mister 2 miliardi, appunto. E all'inizio di quel campionato il Napoli partì sparato, nelle prime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio, poi alla sesta, il 16 novembre del 75.
21: Gentili ascoltatori, buongiorno. Anche oggi sono 6 i campi collegati e precisamente nell'ordine: Milano per Milan-Juventus, Torino per Torino-Napoli, Roma per Lazio-Roma, Cesena per Cesena-Perugia, Firenze per Fiorentina-Sampdoria, Varese per Varese-Reggiana. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo come al solito con i primi tempi via San Siro.
14: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino.
18: Al terzo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Napoli per 2-1. Al 18esimo il gol granata. Sulla tre quarti sinistra Zaccarelli toccava a Sala, che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destro. Reazione pronta del Napoli, che al 21esimo concludeva alto con Buccolini e al 24esimo pareggiava con Savoldi. Al 28esimo Torino di nuovo in vantaggio con il classico gol da Moviola su cross da sinistra di Zaccarelli. Pulici precedeva tutti insaccando di testa, secondo i napoletani aiutandosi con un pugno, secondo l'arbitro il guardalinea è interessato, no.
14: Sono trascorsi 23 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 risultato di San Siro, a voi Torino.
18: Prendiamo la linea, non abbiamo interrotto Ameri perché sapevamo che si accingeva a girarci il microfono. Ha esaltato il proprio vantaggio il Torino un minuto fa, cioè al 25esimo, con un'autorete di Punziano, il giocatore che avevamo già segnalato come subentrante a Pogliana, al 17° della ripresa.
13: In Serie B è cambiato un punteggio, a Pescara il Catanzaro è in vantaggio.
0: Attenzione, prego. Attenzione, scusa Bertoluzzi, è passata in vantaggio la Juventus. L'azione è stata condotta sulla destra da parte di Causio, si è portato verso il fondo, ha effettuato un cross molto teso, è intervenuto quindi Gori e di testa ha insaccato, rendendo vano il tuffo di Albertosi.
13: Riassumiamo allora i risultati della Serie A, la sesta giornata. A Cagliari Bologna batte Cagliari 2-1, a Cesena Cesena batte Perugia 2-1, a Como Como batte Internazionale 3-0, a Firenze Sampdoria batte Fiorentina 1-0, a Roma Lazio e Roma 1-1, a Milano Juventus batte Milan 1-0, a Torino Torino batte Napoli 3-1, a Verona Verona batte Ascoli 1-0. La classifica vede al comando la Juventus con 11 punti, seguono Napoli 9 punti, Torino 8 punti. Classifica dei marcatori della Serie A la sesta giornata, appunto, al comando Pulici del Torino con 7 reti, seguito da Savol di Napoli con 6. Quindi Causio con 4 reti, Causio della Juventus, e con 3 reti Bresciani della Fiorentina, Boninsegna dell'Internazionale, Bigon del Milan, Frustalupi del Cesena e Gori della Juventus.
19: Zaccarelli in quella stagione 75-76 segnò 4 gol, il primo dei quali alla nona in un Milan-Torino 1-2. Quella fu una partita importante per il Torino, no?
1: Un gol a Milano, a San Siro, è sempre qualcosa di bello, perché San Siro è sempre stata chiamata la scala del calcio, no? E per noi anche che eravamo una squadra, sì, che prometteva, ma non è che le nostre ambizioni erano quelle di poter vincere il campionato, andare a sbancare San Siro è stata una bellissima impresa, ma una grande soddisfazione.
13: Cenni di cronaca, molto in breve, via San Siro.
14: Sì, qui a San Siro sta per iniziare il secondo tempo, il risultato, ricordiamo, è di Milan 0, Torino 1, assegnato Zaccarelli al 22°.
0: Nel contempo le azioni degli uomini di Vinicio.
16: Attenzione,
0: forse
16: Perla... attenzione, attenzione, Ferretti ha pareggiato il Milan con Maldera. Maldera è riuscita a deviare con l'esterno sinistro un pallone in rete, il pallone si è andato ad inzicare sulla destra di Castellini, il quale si sta giustificando in questo momento con i compagni della difesa. Ripetiamo, il Milan ha pareggiato esattamente dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo. A te Ferretti, ecco un'azione portata ancora sulla sinistra da Sala, che va verso il fondo, e sempre Scala che lo controlla, ancora un cross, ecco Graziani in rete, in tuffo davanti ad Albertosi. Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino, a circa 8 minuti dalla conclusione della partita, coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine. A Teciotti la palla oltre la linea del centrocampo, recuperata da Anquilletti che si libera di Sala, avanza verso la linea centrale del campo e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'ombra del Torino sempre più minacciosa sul campionato, stando anche al risultato di Napoli, mentre sembrava già sazio del risultato di parità ottenuto sul terreno di San Siro, il Torino si è portato proprio in fase di chiusura del secondo tempo in attacco ed è riuscito a segnare grazie a una rete messa in porta, nella porta di Albertosi, da Graziani. Una vittoria che rilancia pienamente la squadra granata che, ripetiamo con pieno merito, ha iniziato e continua il suo inseguimento al Napoli.
19: Poi gli altri 3 gol tutti in partite interne e in goleade, perché un Torino-Verona 4-2, poi un Torino-Fiorentina 4-3 e un Torino-Cagliari 5-1. Quella era una squadra che segnava tanto, anche grazie a chi aveva davanti.
1: Ma infatti io dico che giocare con Graziani, Claudio Sala e Pulici era un trio che, insomma, tante squadre adesso si leccherebbero i baffi, però dietro c'erano anche dei giocatori che davano un grande supporto, ma soprattutto che riuscivano anche a essere pericolosi in zona gol.
19: Come alla vigilia di quel campionato nessuno al Toro potesse pensare allo scudetto, lo spiega Roberto Salvadori.
4: Noi quell'anno lì siamo partiti malissimo, la società ci aveva cercato di ringiovanire i ranghi, quindi è arrivato Patrizio, arrivava dal Monza, dalla Serie C, aveva 20 anni, Pecci anche lui aveva 20 anni, arrivava dal Bologna, e quindi non è che c'era questa sicurezza di un campionato di vertice, anzi al contrario c'era un po' di sfiducia. E poi invece abbiamo fatto tutto il campionato un po' altalenandoci in testa alla classifica, perché è capitato che ci siamo trovati a 5 punti e quindi lì sembrava la cosa fosse finita. Poi invece, stranamente, perché non capita spesso, la Juve perse 3 partite di fila e noi le vincemmo. E quindi ci ritrovammo di nuovo in testa, e lì scattò la consapevolezza che ci si poteva arrivare a vincere lo scudetto. Ma prima c'è mai stata questa, c'era forse Radice che continuano a spingere, lui è stato bravo, perché anche quando siamo tornati, come dicevo, a 5 punti, lui è l'unico che martellava, spingeva, non so se ci credeva o il suo ruolo lo impone giustamente di tenere sempre tutti belli svegli.
19: 19 febbraio 1976, 19ª giornata.
13: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi, stiamo per collegarci con Milano per Internazionale Torino, via San Siro.
14: Internazionale 0, Torino 0, a voi Ascoli.
13: Gli altri primi tempi a Torino? Juventus 1, Cagliari 0. Al 34esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per fallo di mano in aria di Nicolai.
14: Attenzione, attenzione Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su di Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1 Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
13: La classifica pertanto vede la Juventus al comando con 32 punti, seguono Torino 27, Milan 26, Internazionale 24, Napoli 23, Cesena 22, Roma e Bologna 20, Fiorentina e Perugia 19, Lazio, Ascoli e Verona 14, Sampdoria 13, Como 9 e Cagliari 8 punti.
19: Quali furono i gol che segnò Pecci in quel campionato?
3: Beh, feci gol a Cesena, un primo tempo dove forse giocammo il miglior calcio di tutto l'anno, primo tempo uno spettacolo, diciamo, sembravamo una squadra eccezionale, poi penso che pareggiamo quella partita perché nel secondo tempo prendemmo gol da Polli, ma proprio. E l'altro gol lo feci al ritorno dalla nazionale militare, eravamo stati in Sudan a giocare, io avevo un ginocchio fuori posto, un ginocchio problematico, diciamo, però già mancava Claudio Sale, mancava Zaccarelli, e quando tornai Radice era anche molto carino con me, perché se fossi mancato anch'io magari avrebbe avuto qualche problema. E quella partita la sbloccai io, perché poi finì in una goleada, ma all'inizio era veramente difficile sbloccare il risultato, stavamo giocando male e secondo me fu un gol importante, perché appunto se tu vinci col Milan o con l'Inter o col Cagliari sono sempre due punti.
13: A Torino primo tempo, Torino 1 Cagliari 0, quarto della ripresa, Torino 2 Cagliari 0, reti 38esimo Pecci sul lancio dalla sinistra, al quarto della ripresa raddoppia Graziani che risolve una mischia in area.
19: In quella stagione a un certo punto la Juventus raggiunse i 5 punti di vantaggio sul Torino, poi cambiò il vento.
3: Sì.
19: E ci fu una partita in particolare che segnò la svolta?
3: Beh, noi nei derby vincemmo tutti e due i derby intanto, e nel ritorno loro a un certo punto avevano appunto 5 punti e noi giocavamo in casa con la Roma e loro a Cesena, e Cesena era, per me sono dei fenomeni, perché facevano più A che B, più B che C, una città di 50.000 abitanti con dei grandi giocatori, cioè veramente erano bravissimi a fare calcio. Quell'anno infatti andarono in Coppa UEFA, tra l'altro c'era Libero, Frustalupi a metà campo, e per me era una faticaccia, perché uno si fermava, partiva l'altro, c'era una squadra fortissima, e la Juve perse a Cesena e noi battemmo la Roma. E poi dopo il derby lo vincemmo noi, poi dopo noi vincemmo in casa col Milan e loro persero 1-0 a Milano con l'Inter, per cui in tre partite da meno 5 andammo più 1. Torno indietro un attimo con la partita del Cagliari, che quando tornai dal Sudan fu allora che Radice era, ti dico pure, mancavano in diversi, allora era stranamente carino, gentile. Come va ragazzo? E mi disse, mi hanno detto che là c'erano 40 gradi all'ombra. E io gli dissi, tranquillo mister, non sono mica scemo, all'ombra non ci stavo, stia tranquillo, tutto bene. Cioè, allora mi diede un calcio nel sedere ed ero tornato a casa, insomma. Ecco. Questo era il clima che si respirava nel nostro spogliatoio. Infatti quando arrivai a Torino, Radice mi chiamò, ero più largo che alto, voglio dire, e mi disse, tel chi la signora Maria? Ecco qua la signora Maria, no? E allora mi chiese, perché prima della preparazione, no? Io tendevo un po' a ingrassare, e allora mi disse, com'è questo ragazzo, questo caporale, che io lo conosco poco, mi disse, no? E io gli dissi, vai mister, senza saperlo avete comprato il mio Libero d'Italia. E lui mi disse, fai bene a parlare bene dei tuoi amici, ma non ci credeva affatto, dopo se ne è accorto che era vero, insomma.
19: Graziani, quando è che ci fu la svolta per cui il vento girò a favore vostro?
5: Quando ci furono quelle tre partite consecutive, noi facemmo sei punti, loro zero punti, e avevamo cinque punti indietro e siamo andati un punto avanti. E poi da quella volta lì dopo quella svolta lì non ci hanno più ripreso.
19: La seconda di quelle tre partite fu il derby di ritorno. Era il 28 marzo. Alla fine del primo tempo i Granata erano avanti 2-0.
13: Roberto Bortoluzzi, oggi ci colleghiamo con Torino per Juventus Torino, con Napoli per Napoli-Lazio, con Milano per Inter-Milan, con Verona per Verona-Perugia, con Varese per Varese-Brescia. I microfoni a Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Primi tempi via Torino.
14: Con Eri Torino, Juventus 0, Torino 2. Le reti sono state segnate da Patrizio Sala al secondo e da Graziano al 45esimo. La solita cornice di tutti i derby, per un derby che è indubbiamente diverso dai soliti per l'importanza dei due punti in palio. Oggi forse come da tempo non si ricordava. Il praticissimo Torino sembra aver posto una seria caparra su questo confronto, dove come in tutte le partite importanti afferrano più la carica agonistica che la consistenza tecnica dei contendenti, più il nervosismo che lo spettacolo. È il 167esimo derby, gli spettatori sono 70.000, l'incasso 240 milioni, dirige Menicucci, il tempo è buono.
19: Al rientro negli spogliatoi, all'imbocco del tunnel posto sotto la curva Filadelfia, quella bianconera perché era la Juve a giocare in casa, accadde qualcosa che segnò il risultato finale con 45 minuti di anticipo.
14: Intanto dobbiamo dirvi che dal primo minuto della ripresa gioca nella porta del Torino il portiere di riserva Cazzaniga. Castellini è rimasto in spogliatoio. Andrea Boscione mi ha telefonato poco fa dagli spogliatoi che Castellini, per colpa di un petardo lanciato dal pubblico, ha riportato una lesione all'occhio sinistro. Boniperti si è portato negli spogliatoi poco fa per portare il suo augurio e il suo incoraggiamento al portiere Granata.
19: Il ricordo del diretto interessato Luciano Castellini.
20: Mi bruciò un po' l'occhio, non era niente di grave, non potevo continuare, non ci vedevo. Pensate che vincevamo già 2-0. C'erano questo tunnel con quelle grate, ma non c'era il telo sopra, per cui hanno sparato, si è spento sulla grata, ma la fiamma mi è arrivata in faccia, ecco. E mi ha bruciato sopracciglio, mi è entrato un po' l'occhio, non ci vedevo benissimo, insomma. Non potevo andare in porta con un occhio solo.
14: E al 13esimo minuto della ripresa, situazione mutata al Comunale di Torino, dove conduce sempre la squadra Granata, mentre attacca la Juve. C'è un tentativo di lancio di Gori verso la porta, difesa ora da Cazzaniga. E ripetiamo all'inizio della ripresa due precisazioni che ci provengono dagli spogliatoi e che anticipano se saranno giuste le riprese filmate a rallentatore. Dunque i gol del Torino sarebbero opera di due autoreti, cioè Cucureddu e Damiani sarebbero stati gli autori delle due autoreti con cui il Torino è passato in vantaggio nei confronti della Juventus. Attenzione, attenzione Luzzi, la Juventus ha accorciato le distanze. Un cross di Cucureddu da destra è stato sfruttato da Bettega, che si è alzato molto alto sul pallone, l'ha colpito di testa, l'ha mandato a rimbalzare sull'interno del palo di sinistra e quindi il pallone è terminato in rete. Ha dimezzato le distanze la Juventus al 25esimo grazie a Bettega, pertanto il risultato al Comunale di Torino è ora al seguente. Juventus 1, Torino 2, a te la linea. Mancano circa 35 secondi alla conclusione dell'incontro e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. La vittoria del Torino pone quindi tutto in discussione per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto. A te Bortoluzzi.
13: Grazie a Mary, benissimo. La classifica: 35 punti Juventus, 34 il Torino, 32 il Milan, quindi Internazionale Napoli 28, Cesena 26, Bologna 25, Perugia 24, Bologna e Roma 22, Lazio Ascoli Verona 17, Sampdoria 16, Como 13, Cagliari 12.
19: Secondo Luciano Castellini fu proprio quella partita a segnare la svolta di quel campionato.
20: Da Juve c'è un po' un paio di volte insieme a Milano, ma credo i derby poi. A parte che i derby io me li ricordo quasi tutti da quando nel 70 ne vincevamo spesso noi. Probabilmente alla fine erano più spaventati loro, ma la Juve era una grande Juve, insomma c'erano tanti bravi giocatori. Cioè c'era un certo punto che noi anche prima dello scudetto e anche dopo eravamo in nazionale. 7 della Juve, 6 del Toro e gli altri esterni erano Antonioni e Forchetti.
19: E si può dire che Torino dunque era la capitale del calcio in Italia?
20: Sì, a quei tempi sicuramente.

che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire, e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo, e che alcune cose si allineano a stento.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nuova legge elettorale, via libera definitivo della Camera con 227 sì e 164 no a scrutinio segreto. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con i fatti a chi ci voleva divisi. La maggioranza garantirà stabilità al paese, potere di scelta agli italiani. L'opposizione, cambiate le regole del voto per paura, ma perderete lo stesso. Strage di civili in Ucraina, attacco russo su autobus in Donbass, 30 morti. Il segretario di Stato americano Rubio preoccupato per un possibile ampliamento del conflitto. Maltempo, nubi fragili a Roma, disagio e traffico in tilt. Allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. Nelle prossime ore la perturbazione colpirà il sud. Modena, rubano al supermercato e il video della bravata diventa virale sui social. Identificati e denunciati 10 giovani fra i 14 e i 18 anni. Scuola, il ministro Valditara illustra i risultati del PNRR, 12.000 edifici riqualificati, investiti 23 miliardi, aumentati i posti negli asili nido. Degrado negli habitat naturali, sovrasfruttamento, inquinamento, cambiamenti climatici, allarme del WWF, in 50 anni persi i 2/3 delle popolazioni di animali selvatici. Calcio, verso la ripresa del campionato, la National League ha regalato gioie e dolori ai club. Il Napoli, la squadra più penalizzata dagli infortuni, ma recupera McTominay. Buongiorno da Nicole Ramadori. La riforma elettorale dunque è legge. La Camera ha approvato in terza lettura e in via definitiva il nuovo provvedimento con 227 sì e 164 no. Ma andiamo subito in diretta a Montecitorio da Gianluca Ruggirello.
4: Il voto poco fa, legge approvata.
5: Favorevoli
4: dunque
5: 227, contrari 164, la Camera approva.
4: Applausi del centrodestra, li abbiamo sentiti, si va verso la Terza Repubblica, ha detto Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
6: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato Presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo, né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
4: È una legge per garantire stabilità per l'Italia, spiega la Lega. In linea con la maggioranza, la verità è che il campo largo è contro perché è diviso e ama gli inciuci, insiste Forza Italia. Da destra, Futuro Nazionale vota no, ma apre all'alleanza, noi pronti al dialogo. Protesta delle opposizioni, dopo il voto cambiate per paura, ma perderete lo stesso, accusano i deputati del centrosinistra, poi espongono cartelli con le scritte legge truffa con Meloni, caro carburanti e salari al palo, temi centrali anche negli interventi. Vi occupate di legge elettorale per rimanere al potere, la segretaria del PD Elly Schlein.
7: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro e allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
4: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito che avete continuato a modificare fin qui sulla base dell'ultimo sondaggio. Ministri in aula per controllare il voto, l'accusa di Verdi Sinistra. E poco fa anche il commento della Premier Giorgia Meloni a fianco a me, Daniele Petraroli.
8: Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto poco fa sui social la Premier Meloni. Siamo uniti, compatti e determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini, quindi rivendica proprio le novità della legge elettorale. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, la coalizione, il programma, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare, scrive. Soddisfatta per la reintroduzione delle preferenze che, ricorda, mancavano da oltre 30 anni e che restituiranno ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta. Quindi la Premier evidenzia le regole pensate, spiega, per favorire la stabilità e la coerenza parlamentare di qualunque governo, indipendentemente dal suo colore politico. Quindi si rivolge alle opposizioni. Chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. Poi rivendica anche il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver familiari. Infine indica l'obiettivo della nuova legge. Governi stabili e maggiore partecipazione significano più continuità, più responsabilità e più capacità di dare risposte concrete agli italiani. Da Montecitorio con Jacopo Teodoro è tutto, studio.
3: Grazie, allora sentiamo nel dettaglio cosa prevede la nuova legge elettorale, lo Stabilicum.
0: Una legge elettorale proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione che prende più voti a patto che superi il 42% in entrambe le Camere, 70 deputati e 35 senatori parlamentari in più per garantire la governabilità. Se invece nessuna coalizione raggiunge il 42%, la legge elettorale rimane proporzionale pura. Altra novità è il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. L'elettore potrà indicare fino a 3 nomi rispettando l'alternanza di genere. Alternanza esclusa invece per i capilista. Nel listino a cui si attingerà per il premio di maggioranza bisognerà rispettare un rapporto di genere al massimo del 60-40. Altra novità è l'obbligo di indicare il candidato premier della coalizione nel programma di governo, nome che però non sarà sulla scheda elettorale per rispettare le prerogative del Presidente della Repubblica. Soglia di sbarramento al 3% per i partiti e al 10% per le coalizioni. Eleggerà i propri rappresentanti anche la miglior lista perdente della coalizione. Tutti i partiti della coalizione concorreranno al raggiungimento del premio. I partiti non presenti in Parlamento dovranno raccogliere 6.000 firme per ogni collegio. Sarà possibile il voto per i fuorisede. Vasco Pirri, GR1.
3: La nostra valutazione è positiva, così un portavoce della Commissione europea a proposito della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale dell'Italia. La richiesta non mette effettivamente a rischio, è aggiunto, la sostenibilità fiscale nel medio termine. Fra poche ore in Lussemburgo comincerà la riunione dell'Eurogruppo, dove è atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. E le borse europee ampliano i cali dell'apertura mentre prosegue la corsa di petrolio e gas. Ci aggiorna in studio Francesca Capannolo.
2: Sì, le borse europee anche oggi procedono con il segno meno, penalizzate dall'andamento dei titoli di Stato, con i rendimenti che continuano a rimanere su livelli molto elevati. Le tensioni si estendono in tutta Europa. Il rendimento dei bond francesi sfiora il 5% con lo spread a 142 punti. In Italia il BTP decennale arriva a 4,67%, portando il differenziale con il Bund tedesco a 117 punti. I principali listini dunque non riescono a risollevarsi dai pesanti cali di ieri. Milano, ancora maglia nera d'Europa, amplia i cali dell'apertura e in questi minuti cede quasi l'1,5%, mentre Francoforte e Parigi segnano un calo vicino al punto percentuale. A complicare il quadro è anche il rialzo del greggio, che ha ripreso a salire dopo le indiscrezioni riguardo un ordine del Pentagono alle forze armate per prepararsi a un'eventuale ripresa degli attacchi in Medio Oriente. Il Brent corre oltre i $105 al barile, avanza anche il WTI che supera i $90. Balzo in avanti anche per il gas sulla soglia degli €80 al megawattora.
3: Rai Radio 1, sono le 13:07. La guerra in Ucraina. Kiev attacca un'importante raffineria in Russia negli Urali meridionali e colpisce un data center, mentre denuncia l'ennesima strage in Donbass, decine i morti.
9: Hanno colpito ancora in Donbass, di nuovo Kramatorsk. I russi hanno centrato due autobus, hanno ucciso almeno 30 persone, ne hanno ferite una ventina, altre tre hanno perso la vita a Kiev in un'altra ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca ha preso di mira un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è salita a 22 persone, 5 erano bambini. È l'autunno e l'inverno che le forze di invasione annunciano e preparano per l'Ucraina. Martellamento massiccio dei centri abitati, sulle infrastrutture energetiche, niente riscaldamento, niente luce, buio e gelo per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare la quotidiana offensiva dall'aria di Mosca, mentre quella terrestre resta impastoiata in Donbass, che però il Cremlino rivendica, anche la porzione che non è riuscita a conquistare in oltre 4 anni di guerra. Una condizione inaccettabile per gli ucraini, riconosce il segretario di Stato statunitense Rubio in un'intervista a un quotidiano greco. Parla di stallo strategico, manifesta la preoccupazione che il conflitto si possa intensificare, coinvolgere altri paesi, evoca la minaccia di sabotaggi nei paesi limitrofi. Non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziata, ammette Rubio. Non servono accordi che non conducono a una soluzione globale, ripete il portavoce del Cremlino Peskov. Abbiamo bisogno, afferma, di una soluzione per le generazioni future. Enzo Arcieri, GR1.
3: La guerra nello Yemen. I ribelli Houthi, alleati dell'Iran, rivendicano un nuovo attacco con un missile balistico contro l'aeroporto della capitale saudita Riyadh. Segnalate diverse esplosioni in città, ancora nessuna conferma dalle autorità saudite. E ora in Francia, dove non si ferma la protesta degli studenti. Nel pomeriggio nuove manifestazioni a Parigi e in altre città, nonostante l'apertura al dialogo da parte del governo. Il corrispondente.
10: Le proteste continueranno fino a quando non ci saranno risposte concrete, fanno sapere gli studenti, che invitano tutti a scendere in piazza oggi a Parigi, partendo da Place de la République, per dirigersi poi anche simbolicamente alla Bastille. In caso di scontri, la polizia non userà più granate stordenti su indicazione del ministro degli interni Nunez, ma non mancano momenti di tensione in mattinata, quando gli agenti intervengono per liberare una barricata di fronte a un liceo del 20° arrondissement. Il governo continua comunque a mostrarsi dialogante. L'indicazione del premier Lecornu è quella di ascoltare le richieste che accomunano studenti, insegnanti, genitori e sindacati, dagli interventi sugli istituti fatiscenti delle banlieue alla garanzia che verranno assunti gli insegnanti necessari a evitare buchi nella didattica. Resta per ora il no dell'esecutivo a cancellare la piattaforma digitale Parcoursup, che indirizza i diplomati all'università. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: L'ondata di maltempo che ieri sera ha interessato con forti temporali soprattutto Roma e la costa toscana, allerta gialla in 11 regioni, mentre la perturbazione si sposta a sud.
11: Il violento temporale che intorno alle 22 ha colpito Roma ha costretto i vigili del fuoco a una nottata di superlavoro. Decine gli allagamenti e gli alberi abbattuti insieme ai pali della rete telefonica. In pochi minuti le strade si sono trasformate in fiumi con forti disagi alla circolazione. Oltre 120 gli interventi in città, dove non si segnalano vittime nonostante un albero abbia centrato un'auto in transito e la rottura di un tubo ha reso impraticabile il sottopasso che collega l'Esquilino alle zone di San Lorenzo e a Castro Pretorio. Questa mattina chiusi e poi riaperti i sotterranei del Colosseo, sempre a causa della pioggia, che ha sferzato anche la Campania. Sull'isola di Ischia un fulmine ha centrato la cupola della chiesa di San Gaetano a Forio, costringendo alla chiusura l'edificio del 600. Forti disagi anche a Viareggio, in Toscana, dove il vento ha scoperchiato il tetto di un asilo, e sull'Appennino emiliano. Temporali anche in provincia di Lecce, mentre sulle Alpi la neve ha imbiancato il Passo dello Stelvio e la Marmolada. In queste ore il maltempo si sta spostando verso il sud, dove domani sono attese abbondanti precipitazioni e un abbassamento delle temperature. Simone Zazzera, GR1.
3: E caccia ai due ragazzini in microcar che avrebbero aggredito l'attore Davide Jacopini a bordo di un monopattino. Le sue condizioni restano gravi.
12: Davide Jacopini, ricoverato in prognosi riservata, non può essere ancora ascoltato. Gli investigatori per ora si affidano ai filmati delle telecamere di zona per cercare di individuare la microcar nero lucido che la sera del 5 ottobre nel quartiere centrale di Monteverde a Roma si è avvicinata all'attore fino a farlo cadere dal monopattino su cui viaggiava, facendogli sbattere la testa su un'auto parcheggiata. Jacopini è stato ritrovato a terra privo di conoscenza. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno sentito lo schianto. Si rafforza le ipotesi di aggressioni in serie. Una donna ha denunciato di essere stata avvicinata la sera precedente all'incidente di Jacopini da una minicar mentre rientrava a casa e colpita improvvisamente alla testa dal passeggero a bordo. Sarebbero ragazzini della zona, ha testimoniato il compagno della donna che l'ha soccorsa in strada. Subito dopo l'automobile avrebbe effettuato un'inversione di marcia ad alta velocità andandosi a scontrare con un altro monopattino finito contro alcune vetture parcheggiate. La procura di Roma indaga per tentato omicidio. Gli inquirenti stanno verificando se ci sia un collegamento tra i due incidenti e se si tratti della stessa minicar. Non si escludono anche controlli fuori dalle scuole del quartiere. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Un altro incidente mortale sul lavoro. Un uomo è deceduto per un'esplosione degli pneumatici di un camion all'interno di un'officina meccanica alla periferia nord di Roma. In corso accertamenti sulla dinamica. L'assalto al supermercato di Modena nelle scorse settimane, i carabinieri hanno identificato i responsabili, sono tutti giovani e giovanissimi.
13: Sono in 10, tutti studenti tra i 14 e i 18 anni. Gli uomini dell'arma li hanno identificati e denunciati a piede libero. Sono ritenuti i responsabili del raid messo a segno lo scorso 24 settembre in un supermercato di Modena. Azione ripresa con i cellulari, il video poi fatto circolare in rete. Vicenda, hanno ricostruito i carabinieri, che nasce da attriti tra gruppi di giovani, culminati nella decisione di radunarsi all'esterno di una scuola alla ricerca di uno dei ragazzi. Bloccati però dagli insegnanti, gli studenti agenti hanno dunque deciso di dirigersi verso il supermercato dove sono entrati. Molta confusione e furto di molti prodotti: dolciumi, sushi, tramezzini, bottiglie di alcolici. Gli investigatori, grazie a testimonianze e immagini di videocamere di sicurezza, hanno ricostruito dinamica e ruoli dei diversi protagonisti, alcuni già conosciuti alle forze dell'ordine, tutti residenti in differenti comuni della zona. Bruno Sokolovic, GR1.
3: Caso Garlasco, attenzione della Procura di Pavia puntata sull'operato del RIS di Parma durante la prima inchiesta che ha portato alla condanna di Alberto Stasi. Al nostro giornale la riflessione del cronista Gabriele Moroni, che ha seguito la vicenda fin dagli inizi.
14: Un senso di vertigine accompagnato dalla necessità di chiarezza.
15: La reazione di Gabriele Moroni, storico inviato del Giorno, alle anomalie investigative emerse dopo 19 anni, DNA maschile, doppio test negativo sui pedali della bici di Stasi, dove era stato isolato il DNA di Chiara Poggi, e negativo l'accertamento specifico per la ricerca di sangue umano, esiti mai comunicati ai magistrati di allora dal RIS.
14: Io ricordo quando Alberto Stasi venne fermato, settembre 2007, la relazione del RIS diceva che sui pedali della bicicletta da uomo di Stasi era stato trovato DNA riferibile a Chiara e che era altamente probabile che si trattasse di sangue. E c'è più di una ombra e vanno chiaramente fugate, la magistratura deve fare chiarezza. Se tutto questo venisse acclarato, significherebbe il crollo di uno dei capisaldi di condanna di Stasi.
15: Quanto all'indagato per omicidio nella nuova inchiesta?
14: Non è automatico che Sempio cancella Stasi.
15: Elena Baiocco, GR1.
3: Oltre 23 miliardi di euro per la scuola e il bilancio presentato dal ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.
16: È roseo il quadro delineato dal ministro dell'Istruzione Valditara, che fa il bilancio degli oltre 23 miliardi investiti nella scuola tra PNRR e fondi nazionali. Gli obiettivi, secondo il ministero, sono stati tutti superati: 173.000 posti creati nei nidi, 12.000 edifici riqualificati, circa un terzo del totale, e circa 200 scuole costruite da zero contro le 166 previste. L'abbandono scolastico scende al 7,3%. Sotto la soglia del 9% fissata dall'Unione Europea. Il ministro:
17: tante scuole nuove, tante scuole sicure, tanti asili a disposizione delle famiglie, risultati migliori per quanto riguarda gli apprendimenti e l'inserimento di ragazzi, 520.000 giovani recuperati all'abbandono scolastico.
16: E sulle proteste degli studenti in Francia dice:
17: la situazione italiana è molto diversa da quella francese, lo dimostrano questi dati. I francesi non hanno avuto il coraggio di investire risorse così significative nell'edilizia.
16: Federico Mello, GR1.
3: La biodiversità mondiale continua ad arretrare. Negli ultimi 50 anni si registra infatti un calo medio del 73% nella dimensione delle popolazioni di animali selvatici monitorate. L'allarme arriva dal rapporto Living Planet del WWF.
18: Perdita e degrado degli habitat seguita da sovrasfruttamento, riscaldamento globale, inquinamento e la diffusione di specie invasive. Queste le cause del drastico calo delle popolazioni di specie selvatiche. Cambiare si può influendo sul sistema energetico, alimentare, agricolo e finanziario. Gianluca Catullo, responsabile specie ed habitat WWF Italia.
19: Il sistema energetico sta procedendo verso quello che è il cambiamento atteso. Dovremmo imprimere la stessa accelerazione anche al sistema di produzione alimentare e al sistema finanziario. Sappiamo che si può fare, ma ad oggi ovviamente non è sufficiente quello che facciamo.
18: Tante le specie, tante le situazioni. Un esempio emblematico?
19: Gli elefanti di savana, una specie che appunto secondo la lista rossa è in pericolo di estinzione. Se io guardo solamente alle popolazioni dell'Africa australe di elefante, allora vedo che c'ho delle popolazioni che sono stabili o addirittura in crescita, perché in determinati contesti si è intervenuto istituendo aree protette, lavorando con le comunità locali per ridurre tutti i conflitti.
18: Flaminia Gullo, GR1.
3: Saif, siamo agli spettacoli, porta il cielo in una stanza nella casa di reclusione di Chiavari in provincia di Genova.
20: Quando sei qui con me, questa stanza non ha più.
3: Comincia così con la cover della canzone di Gino Paoli, il documentario disponibile sul canale YouTube del rapper e cantautore, che racconta la visita nel carcere, il suo incontro coi detenuti e i loro racconti alla ricerca del significato della parola libertà.
20: Non esiste più.
3: E oggi è il giorno del premio Nobel per la letteratura, assegnato proprio pochi minuti fa. Allora, in studio mi ha raggiunto Francesca Cosentino.
1: Il Nobel per la letteratura è stato assegnato ad Anne Carson, canadese, minimalista, snob, geniale, per alcuni perfino miracolosa. Lo ha sfiorato almeno due volte il Nobel e questa volta l'ha preso. 19esima donna, nata a Toronto, 76 anni, schiva, pluripremiata, esperta e appassionata di greco antico. Sentiamo.
21: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne Carson.
1: Opera audace e creativa la sua, dice l'Accademia di Svezia, che la premia per il dialogo giocoso con la tradizione classica che dà vita nei suoi testi a nuove forme di letteratura contemporanea. Tra i suoi libri Vetro, Ironia e Dio, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Eros, Il dolce amaro, Decreazione, pubblicata in Italia da Utopia e Crocetti.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia grazie ad Edmondo Cotta. Ora c'è la pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.

0: Una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: GR1 Sport.
2: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Sabato riparte il campionato dopo la lunga pausa dedicata alla Nations League, una competizione che ha riservato ai club elementi positivi e negativi.
7: Croce e delizia per i club, insomma, la solita sosta, anzi più lunga del solito, e allora a due giorni dalla ripartenza si fa la classica conta. Alcuni sono tornati rigenerati, altri rotti o, nella migliore delle ipotesi, spremuti come limoni dopo il mini tour de force di Nations League. Prima le buone notizie: il Milan ha un attaccante che segna, almeno con la maglia dei lusitani. Gonzalo Ramos, mentre il suo Portogallo era alle prese con l'affair Ronaldo, ha timbrato il cartellino 3 volte in altrettante gare, appena un gol invece in rosso-nero nelle 6 sfide tra campionato ed Europa League. Discorso analogo per Rasmus Højlund, 3 reti anche per lui con la Danimarca, e alle spalle i mugugni per un avvio di stagione non proprio scoppiettante con il Napoli. Proprio per la squadra di Allegri, bilancio in profondo rosso alla voce infortuni: Favasoli con l'Under 21, Vergara con la maggiore, Olivera con l'Uruguay, tutti in infermeria. A parziale compensazione il Frosinone, di scena al Maradona sabato sera, si ritrova senza il bomber Raimondo, che si è fermato nel ritiro degli azzurrini. Stesso discorso per Raspadori, Atalanta e Zaniolo, Udinese. Tegola per il Bologna, lo svedese Olm fuori almeno 4 mesi. Ancora più a nord, Islanda fatale per il laziale Gudmundsson, 1 mesetto ai box. C'è poi chi dice no: Dybala non inviato alla festa di addio di Messi, alla quale invece partecipato con tanto di gol Nico Paz. In qualche modo Como Roma è iniziata già a Buenos Aires. Guido Ardone, GR1.
2: Tennis con Sinner, KO italiani impegnati al torneo di Shanghai.
8: Flavio Covogli e Matteo Berrettini inseriti nel quarto, guidato da Alexander Zverev. Lorenzo Musetti al rientro dopo la frattura all'anulare della mano che lo ha costretto al forfè a Pechino, finisce nella zona presidiata da Novak Djokovic, che in Cina ha trionfato. Luciano Darderi e Matteo Arnaldi, che ha battuto l'australiano Tomic, sono invece nel quarto, presidiato da Carlos Alcaraz, che ha vinto a Tokyo, e Daniil Medvedev, protagonista della follia a Pechino con la squalifica dopo aver colpito con una pallata un tifoso. È il penultimo Masters 1000 della stagione, quello di Shanghai. Punti pesantissimi in vista delle finals di Torino, soprattutto per Flavio Cobolli, che domani sfiderà il francese Mannarino, partita assolutamente da non sbagliare. Sempre domani Berrettini Nakashima, in campo anche Lorenzo Musetti. Cobolli, Berrettini, Darderi e Musetti, nomi caldi per la Coppa Davis di Bologna. Emilio Mancuso, GR1.
2: Basket, doppio impegno in trasferta per Milano e Bologna nella quarta giornata di Eurolega. L'Olimpia alle 18 sarà di scena sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv, la Virtus alle 20 a Monaco di Baviera contro il Bayern. Intanto Cecilia Zandalasini è ad un passo dalle finals WNBA con Golden State, che in gara 2 della semifinale ha battuto Las Vegas 83-81 davanti a oltre 18.000 spettatori. Per l'Azzurra 5 punti e 4 rimbalzi. Termina qui la pagina sportiva. A voi tutti buon proseguimento di giornata.
9: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
10: In serata ancora maltempo, con piogge e temporali localmente intensi che tendono a persistere sulle aree nord-occidentali, specie lungo le regioni tirreniche, dalla Toscana fin verso la Campania. Domani, venerdì 9 ottobre, al nord continuano a migliorare le condizioni del tempo, nonostante le piogge del mattino sul Triveneto e parte di Lombardia ed Emilia-Romagna. Piogge e temporali sempre localmente intensi tendono a sostare invece tra Sardegna settentrionale, Lazio, Campania e Sicilia, per poi estendersi a Marche e Abruzzo. Precipitazioni attese anche su Calabria, Puglia e Molise, ma in forma più isolata. Giornata complessivamente più fresca, soprattutto a causa delle nubi e delle precipitazioni. Massime in lieve aumento solo al nord-ovest e sulle Alpi. Venti meridionali, anche sostenuti al centro e al sud, tendenti a divenire forti di maestrale sulla Sardegna. Mari tutti mossi, tendenti a molto mossi, basso Adriatico e Tirreno settentrionale. Agitati invece i mari ad ovest della Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
11: No, è mio! È papà, mio! Papà, guarda!
12: Guarda questo video, fa troppo ridere.
13: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
14: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 4 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
1: Right into ground, intercept. Charles Olivon, the French captain is away. Harry Randall, bearing down after him. Can Randall get to him? Olivon looks on his inside. Olivon all the way. He looks like he's scored.
2: The ball carrier lost the ball, okay? And you have time to readjust your position. Your arm was like this. Never try to rub. You rub after the hit. It's the right contact with the head. No option, it's right card.
3: È il 19 giugno del 2022, a Twickenham, il tempio londinese del rugby, si sfidano Inghilterra e Barbarians, la celebre squadra di inviti. E la voce che avete sentito alla fine è quella di Andrea Piardi, arbitro italiano che al 36esimo minuto spiega le motivazioni della sua decisione storica. Il cartellino rosso mostrato al gigantesco seconda linea australiano Will Skelton, la prima espulsione di un giocatore dei Barbarians in 130 anni di storia del club. È un appuntamento con la storia, quantomeno statistico, e non sarà l'ultimo per il nostro arbitro che pochi mesi dopo, nel corso delle serie autunnali, dirigerà il test match tra Galles e Georgia al Principality Stadium di Cardiff e sarà testimone ufficiale della prima vittoria esterna di sempre per i georgiani contro una delle grandi squadre del Sei Nazioni.
4: Does he have the cojones? Coach Cantler, leaving Maisashvili, shuts his eyes and looks to the heavens as McCabe strikes a clean entry, and Georgia lead Wales in the Principality Stadium. And look at the clock, they do, and Georgia have beaten Wales here in the Principality Stadium.
3: La pazza felicità dei giocatori georgiani che nel novembre del 2022 espugnano lo stadio di Cardiff 13-12 con un sorpasso negli ultimi minuti. Un altro evento storico che passa per il fischietto di Andrea Piardi, bresciano di 31 anni che sarà il primo arbitro italiano di sempre a dirigere una gara del Sei Nazioni, Irlanda-Galles, il prossimo 24 febbraio. Buongiorno Andrea.
5: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
3: Grazie a te per essere con noi qui in diretta. Partiamo allora da questo evento storico che ti riguarda, perché è una sorta di record, l'espulsione di un giocatore dei Barbarians durante la sfida con l'Inghilterra a Twickenham. Dicevamo, è stato il primo espulso nella storia di quel club, in una storia che dura da più di 100 anni. Will Skelton è un gigantesco australiano, nato in Nuova Zelanda di origine samoana, è un omone di 145 kg per 2,03 di altezza, dall'aspetto per nulla rassicurante, che ha ascoltato le motivazioni del cartellino rosso in maniera assolutamente composta, silenziosa, direi quasi serafica, e poi se n'è andato via senza dire una parola. Questa è già una circostanza che marca una differenza sostanziale rispetto ad altri sport e che forse vi aiuta nella direzione di gara, voi arbitri del rugby.
5: Questo sicuramente. In realtà mi ha anche ringraziato quando ci ha dato poi il cartellino rosso.
3: Addirittura.
5: Ha detto, si è scusato, ma ha detto ok, è vero, è giusto così. E quindi sì, diciamo che l'attitudine dei giocatori verso di noi, verso come ricevono eventuali sanzioni, è sempre un motivo per noi di orgoglio in questo sport.
3: Perché il rugby è sport di contatto fisico per eccellenza, ci si placca, ci si picchia, fra virgolette, da regolamento, ma certe cose non sono permesse. Perché Skelton è stato espulso?
5: È uno sport che è uno sport di contatto, quindi ha molte regole verso la salute e l'attenzione verso i giocatori. Skelton in quel caso è stato espulso perché era un placcaggio verticale, quindi il giocatore non era in posizione di effettuare un placcaggio piegato sulle ginocchia e ha avuto un contatto diretto con la spalla verso la testa del giocatore avversario.
3: Spieghiamo bene anche chi sono i Barbarians, la squadra di inviti che comprende i migliori giocatori a livello internazionale, un po' come la selezione resto del mondo che esisteva nel calcio fino a un ventennio fa. Si gioca con la maglietta dei Barbarians, ma ogni giocatore indossa un calzino della divisa dei Barbarians e un altro della squadra di provenienza. Questo costituisce un insieme variopinto che costruisce in campo qualcosa di particolare, cioè uniti nelle differenze, ci fa capire un po' come il rugby sia uno sport particolare, anche da questo si capisce.
5: Sì, esatto, è una cosa molto particolare, è un grande, è una grande occasione per i giocatori che vengono selezionati a giocare nei Barbarians e giocano contro squadre di altissimo valore, squadre internazionali come Inghilterra, Australia, per cui è una partita estremamente divertente sia da arbitrare che da vedere.
3: Poi c'è l'arbitraggio di Galles e Georgia che abbiamo ricordato nella controcopertina, e anche lì è accaduto qualcosa di storico per i georgiani che sono andati a vincere a Cardiff per la prima volta su un campo di una grande squadra del Sei Nazioni, e anche lì abbiamo visto il nostro PR di nazione, perché nel finale ha annullato una meta al Galles e ha segnato un calcio libero, una penalità che è stato poi trasformato fra i pali e ha dato la vittoria alla Georgia. Anche lì non ci sono state proteste, in altri sport è impensabile questo, davanti al pubblico di casa in uno stadio gremito.
5: Sì, bisogna sempre ricordare che come venga, certe volte è vero, l'attenzione verso l'arbitro avviene anche nel rugby, e magari ci sono delle proteste non tanto in campo, più fuori a livello magari di post review dopo la partita. In questo caso però c'è dato merito alla squadra che ha giocato meglio, la squadra che ha giocato meglio è stata la Georgia in particolare caso, e per cui non ci sono state nessun tipo di polemiche sull'arbitraggio.
3: Tutto questo insieme, questo contorno di correttezza, aiuta indubbiamente il mestiere dell'arbitro, come abbiamo detto prima, però immaginiamo che non sia difficile arbitrare una partita di rugby. Ad esempio, ci si chiede sempre come fate a capire quello che succede nelle mischie.
5: Bella domanda, non ho una risposta giusto o sbagliata. Diciamo che noi abbiamo delle immagini che andiamo a ricercare in quelle che sono le posizioni dei piloni prima e durante la mischia, però è un'area estremamente difficile da arbitrare, dove avvengono tantissime dinamiche e che possono differire dal mio lato, quindi il lato che sto guardando, rispetto al lato opposto, che potrebbe essere il lato o dell'assistente arbitrale, oppure se è troppo lontano è un lato scoperto. Per cui le dinamiche sono veramente tante, e sì, è molto difficile arbitrare la mischia.

0: la celebre haka neozelandese, la danza maori che cerca di intimidire l'avversario con un grido di battaglia tribale. È tutta una coreografia perché c'è lo spettacolo dell'haka e di fronte c'è l'altra squadra che si schiera a pochi metri e raccoglie la sfida senza abbassare mai lo sguardo. Andrea Piardi, questo è forse l'aspetto più affascinante del rugby, questo tribalismo, questo contatto fisico un po' primitivo.
1: Sì, è vero, è un'ottima disamina la tua. Avviene questa danza tribale, le fanno tutte le squadre, gli All Blacks sono i più famosi, però tutte le squadre del Pacifico, delle isole pacifiche, hanno una loro danza, Samoa, Tonga e via dicendo. E gli avversari si mettono schierati nella loro metà campo e guardano con rispetto questa danza. In più tutto il pubblico in silenzio ascolta e guarda la danza tribale.
0: E anche tu, come tanti, sei stato affascinato dal rugby, perché prima di fare l'arbitro tu giocavi in campo per tanti anni. Ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, ho giocato per 13 anni a rugby, da quando ne avevo 7 fino a quando ne avevo una ventina. E a seguito poi di un infortunio ho deciso di cambiare e di passare verso l'arbitraggio, quindi non più un rugby giocato ma un rugby guardato da un punto di vista differente. In questo mi ha aiutato anche un mio compagno di squadra, Gianluca Gnecchi, che sarà poi mio assistente nella partita delle Sei Nazioni. Lui era già arbitro e quindi giocavamo insieme e mi ha spinto verso questo nuovo ruolo nel rugby.
0: In che ruolo giocavi in campo?
1: Io giocavo terza linea, numero 7 o numero 8, e per cui facevo maggior parte della mia carriera rugbistica è stata terza linea.
0: Il rugby in Italia ha attratto un pubblico sempre crescente negli ultimi 20 anni, non più solo gli appassionati puri ma anche neofiti, le famiglie che vanno allo stadio per respirare la bella atmosfera che si respira quando c'è il rugby, e la nazionale si è spostata dal Flaminio all'Olimpico, stadio più grande, atmosfera diversa. Può aver perso qualcosa da questo punto di vista la nazionale italiana a livello di spinta del pubblico rispetto a quando giocava al Flaminio, secondo te?
1: Il Flaminio è sempre stato uno stadio per il rugby estremamente affascinante perché era molto vicino al campo. L'Olimpico invece è un pochino, le tribune sono un pochino più distanti, però contengono più, hanno una capacità maggiore di pubblico, per cui la risposta sta nel mezzo, la verità sta nel mezzo. Da una parte magari si riempiva più facilmente lo stadio ed era più vicino, c'era un'atmosfera più calda, dall'altro lato i numeri ormai erano diventati più importanti, quindi serviva uno stadio più grande e anche una struttura tutta intorno più attrattiva per il pubblico.
0: Ma quanto è importante l'appoggio del pubblico in uno sport come il rugby, tu che l'hai vissuto anche dal campo?
1: È fondamentale. Si dice che è il 16° uomo. In questo caso non parliamo dell'arbitro, parliamo del pubblico. Quindi in rugby si gioca in 15 per squadra e il pubblico è il 16° compagno, perché è fondamentale per una squadra essere supportata dal proprio pubblico, dal modo in cui canta, dal modo in cui sostiene la squadra. Per cui sì, è il 16° uomo in campo decisamente.
2: È tutto pronto per questo inizio storico delle Sei Nazioni. Sono le 15:05 allo stadio Flaminio, un'ora da ricordare, un giorno, il 5 febbraio del 2000, da ricordare. Eccolo, Tronconne, e poi c'è l'inserimento di Pettinato, e ancora un passo dalla meta, e ancora un passo dalla meta.
3: La meta
2: di De Carlo.
0: De Carli mette a segno la prima meta italiana nella storia delle Sei Nazioni. È il febbraio del 2000 allo stadio Flaminio di Roma. L'Italia gioca la sua prima partita di sempre nel grande torneo di rugby ed è un esordio clamoroso perché gli azzurri superano per 34-20 la Scozia, la squadra campione in carica. Sembra l'inizio di una grande storia, poi nel corso degli anni le cose andranno un po' diversamente, con rarissimi successi, una serie interminabile di sconfitte nella storia recente. Ieri allo stadio Olimpico c'è stato l'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni 2024, Italia e Inghilterra, ha vinto l'Inghilterra per 27-24 e c'era anche Andrea Piardi ieri che aveva un ruolo come quarto uomo, vero Andrea?
1: Sì, è corretto, ero allo stadio ieri come quarto uomo e ho potuto ammirare la partita.
0: Tu sarai poi l'arbitro, il primo arbitro italiano a dirigere una gara nel Sei Nazioni, Irlanda-Galles, il prossimo 24 febbraio, gara della terza giornata. Che provi per questo esordio storico? Come te lo immagini?
1: È una grande soddisfazione per tutti. È sempre stato, si può dire, il mio sogno fin da quando ho iniziato a arbitrare. Poter arrivare a arbitrare una partita delle Sei Nazioni, cosa che non aveva mai fatto nessun arbitro italiano. Quindi le sensazioni, le emozioni sono tantissime, ma l'orgoglio è mio, per la mia famiglia, per la mia compagna, per tutto il movimento arbitrale italiano che sta crescendo tanto negli ultimi anni, per cui è tanta felicità per tutti.
0: Ecco, sta crescendo questo movimento, come dicevi, però c'è stato un periodo di sconfitte lunghissime, recente. A marzo siamo tornati a vincere una partita contro il Galles, l'Italia veniva da una serie di 36 sconfitte consecutive negli ultimi 7 anni. Gli appassionati vorrebbero vedere anche qualche vittoria, no? È bello partecipare nel rugby, ovviamente, ma insomma, ottenere qualche vittoria sarebbe bello, aiuterebbe anche il movimento a crescere ulteriormente. Cosa manca secondo te ancora a questa squadra, a questa nazionale?
1: Ma è una domanda importante. Diciamo che le vittorie servono, le vittorie sono fondamentali per tutti, per attrarre più tifosi, per rendere una squadra più competitiva, per attrarre gli sponsor, quindi è fondamentale la vittoria. Cosa manca? Non ho una risposta a questa domanda.
0: Non è il tuo ruolo, ma insomma te lo chiedo come appassionato.
1: Sì. Guardando la partita di ieri manca veramente poco. Veramente poco, perché come ho visto la squadra ieri in campo, come si approccia alla partita, come la gestisce, è una squadra che ormai ha tutte le carte in tavola per diventare vincente, e forse manca un po' di abitudine alla vittoria. È l'unica cosa che ci manca, penso, in questo momento.
0: Allora, ricordiamo com'è andata ieri, perché è finita 27-24 con l'Inghilterra, ma è stata una sconfitta a testa alta, perché se l'Italia ha chiuso il primo tempo in vantaggio, c'è stato un momento che era in vantaggio addirittura di 10 punti. E abbiamo visto due mete, una bellissima di Tommaso Allan nel primo tempo, l'altra di Monti Johan poi nel secondo. Insomma, è una squadra che comunque sta crescendo. È vero che c'era di fronte un'Inghilterra che ha cambiato tanto, con tanti giocatori nuovi, anche esordienti, però insomma, si vede una crescita dell'Italia.
1: No, assolutamente sì, molti giocatori anche nuovi da parte italiana, per cui è stato un cambio anche dell'allenatore nell'Italia all'inizio gennaio, per cui io penso che la nazionale nei prossimi mesi, nei prossimi anni, riuscirà veramente a confermarsi come una delle nazionali vincenti. Ed è l'unica cosa che ci manca, come dicevo prima, è l'abitudine alla vittoria. Quando avremo l'abitudine alla vittoria, allora riusciremo, secondo me, a gestire anche le partite in maniera più adeguata.
0: Abbiamo un tecnico nuovo, come ricordavi tu, Gonzalo Quesada, un tecnico sudamericano che sta cercando di portare cose nuove, cerca di introdurre una maggiore stabilità in difesa, una velocità nelle folate offensive, tutte cose difficili anche solo a dirlo, poi metterle in pratica, insomma, è un po' complicato. Aspettiamo la crescita di questa squadra, intanto però ci godiamo l'esordio di un nostro arbitro nel Sei Nazioni, Andrea Piardi, il 24 febbraio in Irlanda-Galles. Come ti stai preparando all'esordio, fisicamente ma anche mentalmente?
1: Ma fisicamente niente di diverso rispetto a quello che faccio quotidianamente durante la settimana. Mentalmente, sarò molto sincero con voi, non ci sto ancora pensando. L'ho messa da parte, e un paio di settimane prima, ormai quasi ci siamo, comincerò a entrare verso quella partita. Ho altre partite precedentemente a quella nei prossimi weekend, quindi mi concentrerò sia su quelle, e poi con un'attenzione anche a quella che è la partita fondamentale per me nel mese che viene.
0: E allora, in bocca al lupo, ti seguiremo con grande partecipazione, faremo il tifo per te. Grazie ad Andrea Piardi, il primo arbitro italiano del Sei Nazioni, arbitrerà Irlanda-Galles il 24 febbraio. Grazie Andrea per essere stato con noi.
1: Viva al lupo e grazie a voi dell'invito.
3: Attenzione, problema alla caviglia per Gaia Traditi. 17 secondi al termine, 12 Gaia Traditi, 9 Emilia Rossani. Però decide di chiudere così il match, gesto di grande fair play, deciso di non continuare la sfida. Arriva il grande applauso di tutto il pubblico, finisce il match Grande abbraccio tra Emilio Rossatti e Gaia Traditi. Emilio Rossatti aveva la possibilità di provare a rimontare, ma ha scelto consapevolmente di mantenere così il risultato.
0: Un grande esempio di fair play. Nella finale dei campionati assoluti Under 23 lo scorso aprile, Gaia Traditi subisce un infortunio nel momento decisivo dell'assalto finale. La sua rivale in pedana, Emilia Rossatti, lascia scorrere il tempo senza attaccare e consegna la vittoria all'avversaria, consegna questo titolo della scherma, avversaria che era in vantaggio minimo, ma non più in condizione di gareggiare. Alla fine c'è stato un grande abbraccio finale fra le lacrime. È una bella storia di fair play, come quella che ha visto protagonista la squadra femminile Under 14 di basket Alcamo, che ha offerto ospitalità, vitto e alloggio alle avversarie di Lentini in Sicilia per rigiocare una partita annullata per pioggia. Il racconto di Jacopo Barlotti. Do you have the time to listen to me whine
4: about nothing and everything all at once? Il campionato di basket Under 14 femminile in Sicilia non è certo facile. Poche squadre iscritte, tanti chilometri da percorrere ogni settimana, poche palestre adeguate. Se ci si mette anche un violento acquazzone, le cose si complicano ancora di più. Golfo Basket Alcamo è la squadra protagonista di questa bella storia di fair play, come ci racconta il presidente Piero Messana.
5: Noi il 7 gennaio da Alcamo ci siamo recati a Scordia per giocare contro Lentini. Ci sorbiamo una bella trasferta da 300 km andare e 300 ritorno, quindi sono 600. Arrivando lì, purtroppo il palateo

0: motivo per ottenere la vittoria al tavolino, o dovevamo ritornare per ripetere la partita, e in quel caso la squadra del Lentini avrebbe dovuto rimborsarci una tabella chilometrica davvero molto molto costosa, credo intorno a 900 euro, una cifra enorme per la squadra siracusana, al che abbiamo proposto di giocare tutte e due le partite, sia l'andata, quella che era prevista da calendario nel territorio siracusano, che il ritorno, che è previsto ad Alcamo a casa nostra il 3 marzo, giocarlo nel giro di 2 giorni, 2 e 3 marzo. Loro avrebbero dovuto farsi soltanto la trasferta, che ovviamente da calendario dovevano fare, e poi pensare all'alloggio. Dalle famiglie delle mie ragazze è stata una loro idea veramente commovente, venuto fuori, di ospitare ogni famiglia un atleta, una cestista avversaria, ma soltanto una, non due o tre, anche chi ne avesse la possibilità, per evitare che facessero tra virgolette comunella tra loro e non socializzassero con la rispettiva avversaria. Ecco, appunto, abbiamo voluto puntare sull'inclusione, sullo scambio di esperienze.
1: Squadra di Lentini evita così la sconfitta a tavolino e anche la multa prevista dal regolamento. Il presidente Maximiliano La Rocca.
0: Un gesto sportivo, un gesto di cuore, un gesto forse capire anche le difficoltà in cui ci troviamo, perché le nostre difficoltà primarie proprio sono quelle delle strutture. Palestre chiuse, noi a sobbarcarci trasferte infinite e sacrifici immani, sotto tutti i punti di vista sia economici che umani. Tell me why you're mad, tell me why you're hurt.
2: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia, Emanuele Granelli e Tony Tisi in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. L'appuntamento era per la prossima settimana. Se volete riascoltarci, c'è il sito su Rai Play Sound, il podcast. Ora c'è l'Onda Verde e poi Babele da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicola Ramadori in studio, la riforma elettorale è legge, via definitivo della Camera, scrutinio segreto con 227 sì, 164 no. Giorgia Meloni, abbiamo risposto con i fatti a chi ci voleva divisi, attaccano le opposizioni, Schlein, vinceremo lo stesso, Conte, la Premier sbarra la strada, le donne in Parlamento. Il Nobel per la letteratura assegnato a Dan Carson, poetessa, saggista e traduttrice canadese, nata nel 1950, ha scritto Come l'acqua, era una nuvola, autobiografia del rosso. È la 19ª donna a essere premiata con questo riconoscimento. Sorpresa ma molto felice il suo commento dall'Islanda. La guerra in Ucraina, strage di civili a Kramatorsk nel Donbass, colpiti dai russi due autobus, 30 morti e 18 i feriti, ieri 28 vittime, tra cui 5 bambini. Gli Stati Uniti sono preoccupati che il conflitto si estenda ad altri paesi con un'operazione di sabotaggio in un paese confinante che potrebbe sfuggire al controllo, ha affermato il segretario di Stato Rubio. Non si ferma la corsa del petrolio. Sulle ipotesi di un nuovo attacco degli Stati Uniti contro l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, il Brent, il greggio di riferimento europeo, ha superato i $105 al barile. Il WTI americano arriva a $92,7 al barile. Restano in forte calo le borse europee. Maltempo colpirà il sud nelle prossime ore, la perturbazione che ha già portato forti piogge al centro, allerta arancione in Toscana, a Napoli e sulle isole del Golfo, gialla in altre 11 regioni. A Roma disagi e traffico in tilt per un nubifragio, restano in forte calo le borse. È tutto, ci prossimo giornale radio alle 15.
3: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
4: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
5: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
6: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
7: Caffè di Radio 1 Sport.
8: 2 minuti dopo le 14, pronti a partire per un'altra puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport, anche in questo pomeriggio di giovedì 8 ottobre. Buon pomeriggio e ben ritrovati. 2 ore insieme fino alle 16 con le voci in compagnia di Emanuele Granelli
9: e Gabriele Brocchi.
8: E dall'altra parte del vetro Danilo Gionta in regia e Daniele Di Noia alla parte tecnica. Gabriele, ci stiamo avvicinando stancamente alla ripresa del campionato.
9: Sì,
8: ormai
9: sì.
8: Non ce la facciamo praticamente più.
9: No.
8: Tra l'altro stavamo vedendo insieme poco fa un po' il calendario, quando riparte anche la Serie B domani. Anticipo 20:30 Avellino Sampdoria, ci cibiamo di tutto, qualsiasi forma di calcio possibile e immaginabile. Il campionato di Serie A invece riparte direttamente sabato, tutte le 10 partite spalmate in 10 giorni, però siamo ancora all'antivigilia comunque di quella che sarà la giornata di campionato, e continueremo ad avvicinarci dopo aver archiviato e messoci alle spalle un po' tutto quello che è stato questo maxi ciclo di Nations League, le 4 partite del Mancini Bis. Alla fine tutto sommato un bilancio positivo, soprattutto
9: per una sconfitta,
8: assolutamente
9: vabbè, no?
8: 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta,
9: due vittorie, un pareggio e una sconfitta,
8: per come era iniziata soprattutto.
9: Le
8: premesse non erano quelle ottimali, poi sono arrivati le 2 vittorie contro la Turchia e il pareggio pesante anche in Francia. Poi se ne riparlerà direttamente a novembre. Adesso deve ripartire questa Serie A, ma quando ripartiranno campionate e coppe non ci si fermerà veramente un attimo, perché
9: saranno
8: nel giro di un mese
9: più partite durante la settimana
8: sì, si giocherà praticamente sempre tra campionato e appunto gli impegni e coppe, anche perché non solo ripartirà Champions League, Europa League, ma anche la Conference League con le sue 6 partite e l'Atalanta di Maurizio Sarri è impegnata, non solo, sarebbe anche una delle favorite, e proprio nelle ultime parole, nelle interviste degli ultimi giorni, Sarri ha fatto capire che ci punterà e come, giusto, all'impegno, giusto, europeo. Ci avvicineremo allora alla ripresa del campionato, c'è soprattutto un Como-Roma che è il big match di questa sesta giornata, cercheremo anche di riepilogare perché magari non tutti si ricordano qual è la classifica, è passato talmente tanto tempo, sono passate 3 settimane, quindi faremo un pochino un riepilogo, ne parleremo con il nostro Quintiliano Giampietro, faremo anche un punto, un approfondimento su chi è stato spremuto un pochino più, un po' di più, e chi si è riposato invece durante questa maxi sosta, parlando delle varie squadre del nostro campionato. Ovviamente uno sguardo a Jannik Sinner, perché è in corso poi il Masters 1000, il penultimo di Shanghai, come sappiamo c'è l'assenza del numero uno del mondo ancora per poche settimane, sì, numero uno, perché sarà poi scavalcato necessariamente inevitabilmente da Alexander Zverev. Capiremo un pochino di più di cosa si tratta, di questo infortunio, la cosiddetta sindrome della bandelletta iliotibiale, non si parla d'altro in questi giorni, bandelletta. Ne parleremo con un esperto e con chi ha curato i tendini dei più grandi campioni, è stato medico della Juventus per quasi 20 anni, è un grandissimo esperto soprattutto a livello di tendini, e cercheremo di capirne di più. Ci avviciniamo quindi al weekend, non solo calcio, perché c'è un altro grande appuntamento, in particolare nella capitale, perché ci sarà, Gabriele, un derby di Roma nel basket, terza giornata di campionato, Maxima Roma contro BC Roma, è un appuntamento piuttosto particolare perché molto, dopo tanti anni di quasi buio totale della pallacanestro nella capitale, cioè dal 2020 quando non, praticamente è finita l'avventura della Virtus Roma, adesso si ripropone a grandi livelli.
9: L'ultimo derby fu un Roma-Lazio degli anni forse 80.
8: Esatto, praticamente degli anni 80, e noi parleremo, avremo in diretta con noi un'istituzione della pallacanestro capitolina che ha vissuto la grande epopea del Banco di Roma, e gli chiederemo un po' che effetto gli fa vedere questo derby della capitale nel massimo campionato della nostra pallacanestro, quindi il solito menù ricchissimo e tanta musica, Gabriele.
9: Sì, la musica partiamo, non manca mai, partiamo da Laura Pergolizzi alias LP e la sua nuova Don't Stop.

0: La voce di LP con Don't Stop ci riporta in diretta 10 minuti dopo le 14 in questa puntata del Caffè di Rai Radio 1 Sport di questo giovedì 8 di ottobre.
1: L'attualità sportiva, andiamo a vedere cosa raccontano le home page dei principali siti sportivi a partire dalla Gazzetta dello Sport. L'apertura è dedicata a un attaccante della Juventus, ovvero Voltemade, che è già un caso, gioca poco, non segna, la Juventus già cerca già alternative, bocciato, già bocciato perché è diventato
0: 60 minuti.
1: Esatto. Tra l'altro è alle spalle come vice Colomani, quindi neanche certo. Poi da titolare, però il suo errore sotto porta quello... contro la Serbia, che è diventato poi in qualche modo virale, ha fatto un po' il giro del mondo, ha rincarato un po' la dose. Il club bianconero sta già valutando altre piste, parleremo poi anche delle mosse di mercato, dei rinnovi, anche ce n'è un altro, c'è già un accordo verbale con Nico Gonzalez. Ne parleremo poi tra poco anche con il nostro quintiliano Giampiero. L'intervista della Gazzetta dello Sport al CT dell'Under 21 Silvio Baldini: ci sono prima gli uomini nella mia Under, se simuli spesso poi non gioco a più e spero di avere sempre più ragazzi competitivi anche all'Europeo dell'anno prossimo. La grande vittoria per 6-2 la settimana scorsa contro la Polonia, quel gol da 75 metri e oltre di Indur, anche quello ha fatto poi il giro del mondo. Ha parlato anche di ragazzi già pronti a giocare ad alto livello nel nostro campionato, ha fatto l'esempio di Pisilli, all'inizio dello scorso anno non giocava alla Roma e poi è stato impiegato e adesso è nel giro della nazionale maggiore, ha giocato poi in Under 21 proprio per questa gara decisiva con la Polonia. Il talento non va imprigionato nella tattica, come non dar ragione al CT dell'Under 21 Silvio Baldini. Dicevamo, parleremo anche delle squadre, dei giocatori che sono stati magari più spremuti durante questo maxi ciclo di partite con la nazionale, dei vari infortuni. Il Napoli sicuramente è stato quello più falcidiato con la lesione di Oliveira, anche lo stesso Antonio Vergara nell'ultima partita con la Turchia, Favasuli salterà praticamente un mese. C'è un'ultima tegola che riguarda invece l'Inter, il centrocampo nerazzurro in particolare, Curtis Jones KO per infortunio, scrive la Gazzetta dello Sport. È un problema, è un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra per il centrocampista inglese ex Liverpool, uno stop di circa 2-3 settimane, di 15-20 giorni. A questo punto è a rischio anche il derby di Milano contro il Milan. Ci sono già le ultime dei campi perché si avvicinano anche l'appuntamento con il fantacalcio, possibili formazioni da schierare, ma ancora c'è tempo, sono praticamente 48 ore dalla prima partita di sabato, che sarà poi Genoa-Fiorentina alle 15. L'apertura invece del Corriere dello Sport, l'intervista esclusiva del direttore Ivan Zazzaroni a José Mourinho, perché si sta avvicinando anche il ritorno nella capitale dello Special One, perché mercoledì prossimo ci sarà Roma-Real Madrid, seconda giornata di Champions League. Roma per sempre sarà casa mia, dice lo Special One, che si racconta a tutto tondo dal trionfo di Tirana nel 2022 in Conference League alla dolorosa finale di Europa League a Budapest, persa ai calci di rigore contro il Siviglia. Invece un'apertura un po' particolare di Tutto Sport, che rievoca una serie TV che ha avuto particolarmente successo, come Stranger Things, con il faccione di Luciano Spalletti, lui e altri 10, poi il sottosopra, proprio rievocando Stranger Things, Spalletti chiamato al miracolo e arriva l'altro esordio. Si parla soprattutto del ruolo, lui e altri 10, riferito a Weston McKennie, che sta diventando ormai già dall'anno scorso, dall'arrivo di Spalletti, un giocatore più che mai spallettiano. Si parla anche un po' della crisi in cui è incappato, ormai è stato travolto Cambiaso, che ormai non riesce più a trovare spazio, non è stato neanche convocato tra gli azzurri. E poi ovviamente c'è il tema Sinner, quando tornerà in campo, il suo infortunio, la fine della stagione del 2026. Si è iscritto già al cosiddetto One Point Slam, quell'appuntamento a inizio stagione 2027 in Australia,
0: che
1: in cui bisogna
0: molto
1: carino come format, in cui bisogna sfidare la qualunque praticamente in un punto.
0: Infatti,
1: semplicemente
0: l'anno scorso vinse quel ragazzo
1: quel ragazzo poi era anche in classifica lontanissimo,
0: 250 o 500
1: oltre, quindi è stato un format che ha avuto insomma particolarmente fortunato,
0: se non ricordo male.
1: Anche Alcaraz si era parecchio divertito, se non ricordo male. male, si è iscritto Sinner, ovviamente parliamo di un format praticamente quasi scherzoso, giocoso, però fa capire che l'intenzione ovviamente è quella di rientrare per l'inizio della stagione australiana, magari con qualche torneo iniziale, magari a Brisbane, qualche torneo di esibizione, per poi arrivare all'appuntamento degli Australian Open, il primo slam stagionale. Tra pochissimo faremo un approfondimento proprio sull'infortunio di Jannik Sinner, cosa comporta, quali sono le possibili cure, le tempistiche di recupero e qual è il lavoro di rinforzo muscolare che dovrà fare nei prossimi mesi. Ormai si è dato praticamente 3 mesi di tempo. Ascoltiamo però prima le parole del presidente della Federtennis e Padel, Angelo Binaghi, intervistato ieri sera da Emilio Mancuso per il premio Colalucci. Ha parlato proprio della scelta, la decisione di Sinner di prendersi questo stop, di prendersi altri mesi di tempo per smaltire del tutto questo problema al ginocchio destro. Ascoltiamo allora Angelo Binaghi intervistato dal nostro Emilio Mancuso.
2: Niente più di quello che sapete già, è un infortunio che sembrava banale e che invece si fa fatica a smaltire, quindi questa infiammazione persiste. Il ragazzo ha 25 anni e credo che anche per l'entità degli sforzi ai quali sottopone il suo fisico, perché non solo gioca a 3000 all'ora ma vince anche molto più degli altri, quindi gioca molte più partite l'anno dei suoi coetanei, è giusta la decisione che è stata presa, che è quella di cercare di preservarne la sua integrità fisica in un'ottica di medio-lungo termine. Jannik ha 25 anni, Djokovic che ancora ieri ha vinto il torneo di Pechino, quanti ne ha? Ne ha quasi 40.
3: Ne ha 40, ne compirà 40 il prossimo mese di maggio.
2: Allora, quindi diciamo che se anche ci butta male avremo almeno 12 anni, 10-12 anni di grande divertimento per gli appassionati italiani, e quindi è bene preservare totalmente il fisico di questo ragazzo, superare bene l'infiammazione e solo dopo riuscire a tornare in campo, anche perché quest'anno mi sembra che tra Wimbledon, il Foro Italico, 5 Master 1000 di partite ne abbia vinte abbastanza, ci abbia dato abbastanza soddisfazioni. Adesso si prenderà qualche settimana di riposo e poi ricomincerà gradualmente ad allenarsi per essere al top all'inizio della stagione in Australia.
4: Rai Radio 1 Sport.

0: Billie Jean con Michael Jackson, le 14:21 all'interno del caffè, direi di uno sport. Apriamo questa pagina, se vogliamo, insomma, che riguarda non solo lo sport ma la salute in modo particolare.
1: Esatto, in qualche modo divulgativa, esatto, anche per capirne un po' di più, per fare un po' più di chiarezza sull'infortunio di Jannik Sinner. Ne parliamo con un grandissimo esperto che ha avuto modo di curare i tendini dei più grandi campioni, è stato per 17 anni medico della Juventus, è attualmente il direttore del centro Isokinetic di Torino. E allora diamo il buon pomeriggio al dottor Fabrizio Tencone, grazie per essere con noi e grazie per aver accettato anche il nostro invito. Buon pomeriggio, dottore.
2: Buon pomeriggio a voi, buongiorno Granelli, buongiorno a tutti.
1: Allora, la sindrome della bandelletta iliotibiale, non si parla d'altro nelle ultime ore e negli ultimi giorni, legato all'infortunio, alla scelta poi anche di Jannik Sinner di terminare il suo 2026, la sua stagione, e di rimandare tutto il suo rientro in campo nel 2027. Facciamo un po' di chiarezza, dottore, di cosa si tratta realmente?
2: Sì, dice lei, fino a poco tempo fa non sapevamo nemmeno esistesse questo pezzo esatto, del nostro corpo. È un nastro, una specie, viene detto tendine in modo parzialmente proprio, comunque è un nastro sulla parte esterna laterale della coscia che dal fianco dell'anca scende giù e si inserisce, si attacca sulla parte esterna del ginocchio. Serve soprattutto per stabilizzare il ginocchio e fa una serie di altre ha una serie di altre funzioni che riguardano l'inserimento muscolare. Quindi la sua infiammazione, la sindrome della bandelletta vuol dire infiammazione di questo nastro nella zona vicino al ginocchio, provoca dolore nella parte esterna del ginocchio. È una patologia che per gli atleti non è rara, soprattutto nei corridori, nei runners, ma in generale a chi sollecita molto il ginocchio. Quindi,
1: anche per i tennisti ci sono stati già, dottore, diversi casi anche in passato, penso a Raonic,
2: sì,
1: Wawrinka,
2: certo.
1: Perché ci sono diversi cambi di direzione sotto sforzo e sembra esattamente essere quella parte del ginocchio
2: proprio
1: particolarmente
2: così
1: sollecitata.
2: Proprio così, proprio così. Quindi non è una patologia rara, non è nemmeno una patologia grave, nel senso che è una patologia risolvibile. E la sua gravità sta nel fatto che è male e quindi avendo male non riesce a performare o ad allenarti o a giocare come prima. Quindi bisogna far le cure e a volte le cure non bastano, bisogna fermarsi per un po' di tempo, come ha scelto di fare il nostro tennista, e risolvere completamente prima di rientrare in campo.
1: E come sottolineava il dottor Fabrizio Tencone, c'è bisogno sicuramente delle cure, di alcuni sicuramente trattamenti, di fisioterapia, ma anche di riposo, che però non deve essere semplicemente solo riposo, perché quello che ha scelto ad esempio Jannik Sinner, quello che sembra dalle ultime indiscrezioni, è che abbia scelto di, diciamo, riposarsi per un mese intero per poi riprendere il campo e riprendere la racchetta solamente dopo questo tempo. È, diciamo, la giusta, diciamo, strategia per poter risolvere questa infiammazione? Non solo riposo, ma poi anche un lavoro di rinforzo muscolare? Di che tipo?
2: Certo, no, non solo riposo, ma già nella prima fase non si sta solo a riposo, intendo dire fermo sul divano a guardare la televisione o a leggere i libri. Ecco, non è questo il riposo che fa bene ad una patologia del tendine. Deve essere un riposo, noi lo definiamo attivo, cioè associato alle terapie strumentali, alle terapie manuali e a tanto esercizio. Quindi il riposo è solo dal punto di vista dell'allenamento e agonistico, ma per il resto tutti i giorni ci si cura, ecco. La cosa giusta è questa, il fatto che è previsto circa dopo il primo mese che ricominci anche ad allenarsi con una progressione. Se si è preso 3 mesi, direi che i tempi sono giusti, un mese dedicarsi alle cure e a una ritonificazione muscolare, il secondo mese reintrodurre gli esercizi e gli allenamenti a intensità bassa o media, e le ultime settimane tornare progressivamente a allenarsi alle intensità necessarie per i suoi livelli, che sono i più forti di tutti.
1: Cosa può aver invece allungato i tempi in questa prima parte? Lo chiedo al dottor Fabrizio Tencone, ricordo direttore del centro Isokinetic di Torino, perché lui ha riprovato dopo quella finale di Wimbledon a tornare in campo, a giocare anche un pochino sul dolore, però poi il fastidio, magari dopo alcuni momenti in cui sembrava essere scomparso, poi è ritornato, e anche dal punto di vista magari anche mentale, psicologico, può aver influito poi la scelta che ha preso Jannik Sinner. Può essere andato storto in questa prima fase di terapie, di cure, qualcosa potrebbe non essere andato nel verso giusto per Sinner?
2: Non credo. Poi oggi, diciamo, si sarebbe dovuto fermare prima, così almeno avrebbe risolto il suo problema, ma non c'è nessun atleta di livello, ma anche a livello dilettantistico, anche a livello amatoriale, che si ferma quando il dolore è gestibile. Prova a fare le cure con la speranza di risolverlo, mentre intanto continua a giocare o ad allenarsi. È un comportamento piuttosto comune, quindi non vedo gestioni particolarmente sbagliate. Adesso però è stata presa quella giusta, con il senno di poi lo abbiamo compreso, e c'è tutto il tempo per guarire bene.
1: E il lavoro che dovrà fare in questi mesi Sinner, come detto, il riposo, poi che tipo invece proprio di rinforzo muscolare dovrà essere, un po' progressivo nella gestione dei carichi, e poi quindi dovrà essere in un certo senso un rientro graduale? Quali possono essere, diciamo, i prossimi step, dottore, in questo percorso di recupero?
2: Sì, come lei stesso accennava, nel primo mese si prende il tempo per, diciamo, recuperare bene la parte infiammatoria, e fra un mese lui non avrà più male, ma probabilmente non avrà più male già prima di un mese, e che i problemi tendinei non devono solamente essere misurati sul dolore, ma sul ritorno alla performance. Quindi non è sufficiente non aver più dolore, ma bisogna poi dopo riprendere con progressione lenta e non progressione veloce, riprendere i carichi di lavoro, gli esercizi, tutto quello che serve per tornare come prima. Quindi il dolore scomparirà piuttosto velocemente.
1: Anche per le tempi... Prego, mi scusi.
2: No, si figuri, il dolore scomparirà piuttosto velocemente, ma bisognerà impostare gli esercizi in modo che non ritorni.
1: Certo.
2: E questo va fatto in un modo che non è assolutamente prevedibile, diciamo teoricamente si vedrà progressivamente, si aumentano, si diminuiscono e si modulano i carichi in base alla risposta. Certo. E questo è quello che deve fare nei mesi successivi.
1: Certo. Saranno importanti in questo senso anche i feedback che darà Jannik Sinner, anche proprio nel rientro e nei tentativi anche in campo che farà dopo questo mese di riposo che sembra essersi preso. Dottor Tencone, le tempistiche avevamo detto all'incirca sui 3 mesi, quelle delle 12 settimane sono comunque in linea con quello che poi potrebbe essere proprio il programma di Jannik Sinner, cioè il rientro per le Australian Open a metà gennaio all'incirca per smaltire questo tipo di infiammazione? Come tempistiche ci siamo, giusto?
2: Come tempistiche ci siamo. Le patologie tendine con le cure migliori hanno bisogno comunque di questo tempo, di 10-12 settimane per recuperare piuttosto bene. Quindi i tempi teoricamente ci sono, e penso proprio che possa ritornare a prepararsi ai suoi livelli, alle sue intensità in tempo per gli appuntamenti iniziali di gennaio.
1: comunque nulla che possa essere in qualche modo, possa compromettere, ecco, la carriera, perché se ne è parlato, ecco, anche in riferimento al problema tendineo, ma diverso, al polso per Carlos Alcaraz. In questo senso basta appunto riposo, cure, rinforzo muscolare e poi si torna tranquillamente come prima, giusto anche per rasserenare tutti gli appassionati di tennis e i grandissimi tifosi di Jannik Sinner. Non è un è un qualcosa che si cura, ma ci vuole un po' di tempo.
2: Esatto. Noi dal punto di vista medico non possiamo mai dare per scontato il recupero al 100%, quindi dobbiamo sempre lavorare per ottenere il miglior recupero possibile. Infatti parliamo di miglior recupero possibile, non di guarigione completa, ma questa è l'approccio normale per ogni infortunio sportivo. Quindi io direi sicuramente una patologia che deve essere risolta.
1: Prima di salutare il dottor Fabrizio Tencone e ringraziarlo per essere stato con noi, facevo questa similitudine appunto tra gli infortuni di Sinner e Alcaraz. I loro casi dimostrano che i tendini sono sottoposti a uno stress sempre maggiore in questi tempi, sia a livello di intensità del gioco moderno, ma anche per ormai l'elevatissimo numero di partite che si giocano. Il calendario è sempre più fitto nel tennis e non solo, è un discorso che riguarda un pochino tutti gli sport. Dal punto di vista anche della prevenzione, dottore, cosa dovrebbe cambiare? Bisogna intervenire più sulla preparazione atletica, sulla gestione dei carichi, su più periodi di riposo per questi super atleti e super uomini. Come si potrebbe fare?
2: È un argomento complessissimo. Complessissimo, e noi ci confrontiamo nei nostri convegni e sulla scienza medico-sportiva, ci confrontiamo in continuazione. E intanto, diciamo così, ogni tendine è diverso dall'altro perché ha una funzione diversa dall'altra. Il tendine d'Achille dietro la caviglia è ben diverso da un tendine di una mano, di un polso, fanno parte dello stesso titolo anatomico, però poi dopo la loro funzione sia nell'attività quotidiana che durante lo sport è ben diverso. Quindi il discorso della prevenzione è corretto. Però anche qui la prevenzione è legata a un ottimo tono muscolare, è legata a una gestione dei carichi. Tutte le cose che ha appena detto lei sono corrette. Quindi durante una programmazione, se parliamo di tennisti per esempio, dell'anno, bisogna tener conto anche di queste cose, e soprattutto se ci sono alcune zone del corpo dell'atleta che si conosce lui stesso, che sono un pochino più a rischio, che hanno dato negli anni precedenti qualche fastidio in più, ecco, soprattutto lì essere molto attenti e cercare di fare una prevenzione specifica, questo sì.
1: Allora, mi pare che di capire, dottore, che sarà è un discorso molto lungo che magari riapriremo anche in futuro, cercheremo di fare una sorta di tavola rotonda per riaprire appunto questa tematica. Intanto la ringraziamo per essere stato con noi, grazie mille al dottor Fabrizio Tencone, direttore del centro Isokinetic di Torino, grazie per averci chiarito un po' il quadro della situazione, alla prossima.
2: Bene, alla prossima, buon pomeriggio a lei e ai vostri ascoltatori.
1: Grazie mille, dottore, alla prossima.
2: Arrivederci, buonasera. Ciao!

0: e Rewind, brano scritto a quattro mani da Vasco Rossi, Gaetano Curreri, un brano di un po' di anni fa che ci riporta indietro alle 14.38 di questo giovedì 8 ottobre con il caffè di Radio 1 Sport. Emanuele.
1: Scorrimento lento verso la ripresa del campionato. Dobbiamo fare un po' rewind di 3 settimane per tornare a quello che è successo alla quinta giornata. Come ci eravamo lasciati più che altro alla fine, cioè per queste 5 giornate di campionato, a questa maxi sosta che ha interrotto un pochino il filo del campionato e della nostra Serie A, cerchiamo di riannodarlo con il nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio ragazzi, il dottor Vasco Rossi possiamo chiamarlo.
1: Sì, esatto, il dottore. Alla fine ci stiamo arrivando stancamente a questa ripresa del campionato, Quintiliano. Sì, poi questi giorni post nazionale che l'abbiamo lasciati un po' alle spalle, mancano ancora 48 ore all'inizio della sesta giornata di campionato. Cerchiamo di recuperare il tutto di queste ultime 3 settimane che sono state effettivamente molto molto molto lunghe, con 3 squadre in testa alla classifica: l'Inter, campione d'Italia in carica, e le 2 romane. E forse proprio lo scontro diretto tra Roma e Inter ci ha fatto capire che forse il nostro campionato sta andando un po' in una direzione diversa, o meglio molto simile a quella che sta intraprendendo già da tempo gli altri campionati europei.
2: In realtà è un po' le prime 5 giornate, Emanuele, sono un po' sulla scia dello scorso anno, perché basterebbe ricordare che l'Inter lo vinse con 89 gol, però è stata la quarta difesa. Vero. E sappiamo che storicamente, è proprio una tradizione, in Italia gli scudetti li vincono o li vincevano, se possiamo cominciare a cambiare anche il tempo del verbo, sì, le squadre che avevano la miglior difesa. In realtà negli ultimi 6 anni l'altra squadra è stata quella di Sarri, la Juve di Sarri, sì, nel 2020, ma lì fu un campionato anomalo anche per la sosta lunga dovuta al Covid. Quindi c'è questa tendenza, perché in queste 5 giornate l'Inter è in testa insieme alla Lazio e ovviamente alla Roma, ma soprattutto Roma e Inter. Sto vedendo che non hanno la miglior difesa del campionato. Per esempio la Roma ha segnato tanto, 14 gol e ne ha incassati 3. L'Inter addirittura 15 e addirittura ne ha incassati 8. Quindi l'Inter continua sulla scia di segnarne tanti, ma incassarne anche parecchi. Anche se è un'anomalia, secondo me, questo discorso, questo approccio che va sotto di 2 gol e poi ribalta, pareggia, eccetera, eccetera. Non so fino a quando potrà continuare questo trend.
1: A livello difensivo poi, Quintiliano, l'Inter aveva iniziato anche così l'anno scorso, poi coincisero anche con 2 sconfitte, con l'Udinese e il 4-3 di Torino con la Juventus. Però poi dopo la sosta cambiò marcia.
2: Però quest'anno sta esagerando, sì, perché va sotto di 2 gol e quindi non credo che sempre possa diciamo così ribaltare. Per carità, la rosa più forte sicuramente, però insomma non è detto. Vi dicevo, la Roma, l'Inter, insomma c'è questa tendenza a giocarsi la partita, che non significa ovviamente scongiurare la fase difensiva, devi essere bravo ovviamente a conservare l'equilibrio, però si è ripartiti sulla stessa tendenza, cioè le squadre che sono avanti stanno segnando tanti gol. E basterebbe pensare che invece la squadra con minor gol incassati è il Cagliari, con 2 soli,
1: che è una squadra quarto che posto per ora,
2: esattamente, per adesso quarta, però certo, insomma, con tutto il bene e il rispetto per gli amici sardi, magari sarà un esploit adesso, e poi si presume che riviaggi ai livelli che gli competono, ecco, che non sono quelli dell'altissima classifica. Quella più equilibrata per esempio è il Napoli di Allegri, ma Allegri è proprio lui così, 7 fatti e 6 incassati, ma Napoli secondo me ancora deve trovare una marcia giusta. Lo stesso Como, 9 fatti e 6 incassati. La Juventus, bisognerebbe togliere i 3 presi contro il Sassuolo, 8 e 4, così come il Como, ricordiamo, non ha presi tanti anche contro il Frosinone. Insomma, però credo che ci sia una tendenza. Ora, da una parte l'Inter fa così anche perché secondo me ha la consapevolezza di essere più forte,
1: sì,
2: però bisogna sempre nell'arco di tutta la stagione stare molto attenti. La Roma è partita in quarta, anche sotto il profilo fisico io non so quanto reggerà la squadra di Gasperini, ma io la vedo quella dal punto di vista fisico e quindi atletico più in forma di tutte per il momento.
1: Però adesso arriva appunto Quintiliano, dicevi giustamente per adesso arriva un test particolarmente probante, cioè questo mese di campionato più le coppe, più la Champions League, perché si fermerà praticamente mai fino alla sosta di novembre, l'8 novembre, la Gasperini più volte ha detto che la squadra numericamente non è al completo, ha bisogno ancora di un paio di aggiunte, e quindi ogni possibile
2: esterno sinistro,
1: il famoso esterno offensivo sinistro di piede destro, o anche l'esterno a tutta fascia, però adesso diventa veramente una prova e un banco di prova importante per la Roma, anche se Gasperini nelle ultime interviste sta dicendo che magari si può accelerare il percorso verso il tricolore.
2: Lui dice progetto più o meno nel giro di 3 anni dovremmo no, vincere lo scudetto. Certo, se anticipassimo, ha detto, non sarebbe male, però già che nomina lo scudetto non è male. Secondo me quest'anno invece la Roma ha buone possibilità di quantomeno contendere all'Inter lo scudetto fino all'ultimo, perché la vedo proprio più quadrata per la passata stagione.
1: È più gasperiniana, mi verrebbe da dire.
2: Bravo, bravissimo.
1: No? Perché ci fu quella prima parte di campionato in cui sembrava ancora la Roma di Ranieri, no? Ti ricordi i pochi gol subiti, tutte le partite vinte per 1-0. Adesso, da dopo l'arrivo di Malen, si è vista una Roma sicuramente più vicina alla filosofia del tecnico di Grugliasco.
2: Esattamente, secondo anno sicuramente sta incidendo di più. Io insisto, la Roma, secondo me, non perché lo dicono tutti, sembra proprio al momento, noi dobbiamo fare la foto in questo momento, dopo 5 giornate di campionato, per me la squadra è l'unica, perché a me non convince il Como, o meglio, mi spiego, bisogna capire il doppio impegno, quindi l'Europa che tornerà, come giustamente hai ricordato tu, quanto inciderà sull'inesperienza del Como, perché Gasperini è abituato a giocare il doppio impegno, l'Inter non ne parliamo, di fatto anche la Juventus e il Milan, anche se quest'anno giocheranno di giovedì, è un'altra storia l'Europa League rispetto alla Champions, e quindi alla fine la Roma potrebbe essere veramente la rivale. Secondo me Gasperini zitto ma giustamente già crede quest'anno di poterlo vincere lo scudetto, perché no?
1: Anche perché poi molto si vedrà anche dalla prossima sfida di campionato, Como-Roma, magari ne parleremo più domani, poi Quintiliano, se magari può essere uno scontro che potrà decidere effettivamente chi può essere l'anti-Inter per questa stagione. Sicuramente è il match di cartello di questa sesta giornata, metterei anche Cagliari-Juventus visto il grande inizio proprio della partita.
2: Assolutamente.
1: Prima leggevamo anche l'apertura della Gazzetta dello Sport, questo caso Voltemade che già avvolge un pochino in casa bianconera, il problema del numero 9, quante volte ne abbiamo parlato l'anno scorso tra i problemi di Vlahovic e meno, adesso Colomuani si deve ancora sbloccare quantomeno in campionato, e adesso c'è anche Voltemade che ha sbagliato quel gol in Nations League, davvero incredibile.
2: Il problema è che ne abbiamo parlato lo scorso anno e ne stiamo parlando anche in questo inizio di stagione, perché la Juventus non ha un 9 vero. Allora, Spalletti voleva la conferma di Vlahovic, non è stato trovato,
1: non è un mistero, okay. Esatto.
2: Lo ha detto il primo giorno che arriva alla Juventus, addio, è andato in Turchia, ok, da italiano che lo lanciò peraltro nella Fiorentina, e allora ha chiesto, questo lo so per certo, un simile Vlahovic, comunque un calciatore, un numero 9, Colomani, per il quale peraltro la Juventus tra ingaggio e cartellino ha investito 100 milioni, che sono tantissimi, comunque non è un centravanti. L'ultima gara è stato il migliore in campo, ma lui gioca molto con la squadra. Per esempio lo stesso Vieri stamattina ha detto lui gioca molto di più con la squadra, gli piace anche fare gli assist, non è il numero 9, diciamo quello vero di una volta, ma non lo è nemmeno Voltemade, che è un 9 e mezzo. Riddle, per esempio, qualche settimana fa è stato intervistato, ha detto Voltemade è un 9 e mezzo, ma al di là del 9 e mezzo,
1: pensando poi anche agli ultimi numeri 9 di Spalletti che sono andati molto bene, come Osimhen, come Edin Dzeko, insomma sono numeri 9 molto diversi,
2: o a quelli storici della Juventus, nemmeno a ricordarli 2 9 e mezzo, e quindi alla fine, siccome la Juventus di fatto li ha i 9 e mezzo, li vogliamo definire mezze punte, ne ha diversi, e quindi Voltemade Tra l'altro non si sta nemmeno inserendo, a differenza di Colomanicca, è partito male, ma pian piano invece, almeno a livello di prestazioni, detto che è titolare lui, sta crescendo. Volte male no, basterebbe ricordare 3 presenze sole in campionato, 48 minuti, cioè sempre da subentrante. Evidentemente Spalletti non ha fiducia in questo giocatore, che da titolare ha disputato solo il match contro il NEC, un solo gol contro il NEC che gliel'ha concesso Nico Gonzalez sul rigore per farlo sbloccare. E quindi, diciamo, per il momento magari è prematuro dirlo, se dovessimo, diciamo, bollare un flop del mercato targato Carnevali e Massara, Voltemade potremmo metterlo nella colonna dei flop, l'unico per il momento.
1: E questo vorrebbe dire che la Juventus poi tornerebbe magari sul mercato a gennaio. Bravo.

0: è legato all'ingaggio. Lui pensa che guadagna 16 milioni più 4 di bonus, insostenibile per qualsiasi club italiano. Quindi se Retegui vuole rimettersi in gioco in un campionato europeo che conta,
1: e anche rimettersi in gioco per la nazionale, perché comunque non è stato convocato da Roberto Mancini,
0: esattamente, dove ce l'ha avuto peraltro Spalletti in nazionale. Lui deve assolutamente ridursi drasticamente l'ingaggio, come ha fatto più di qualche calciatore che è tornato in Europa. Dopodiché l'altro, sempre un ritorno di fiamma, se ne era parlato durante i mondiali, sempre in chiave Juventus, lo statunitense Balogun,
1: che il famoso attaccante del caso,
0: il famoso caso che insomma stavamo rischiando l'incidente diplomatico, c'è stato proprio Balogun, che sappiamo è nazionale statunitense con cittadinanza britannica, è nel Monaco, ma volentieri insomma gradirebbe il passaggio alla Juventus, insomma in Serie A. E l'altro invece è un italiano, un 22enne del Monza, Raimondo, del Monza, del Frosinone, ma di proprietà del Bologna, e Raimondo peraltro si è proprio infortunato, se non sbaglio, ieri. Sono questi tre più o meno i nomi nel caso in cui alla fine decidessero di cedere Voltemade, lo ricordiamo, è stato preso in prestito secco, 4 milioni, ne guadagna 4,4 per 6 mesi, pensa, è stato preso dal Newcastle, che l'aveva a sua volta ingaggiato per 70 milioni dallo Stoccarda, capisci? Che ma il paradosso di Voltemade, e quindi questo è il calcio, vedete, alcune volte, che però nel milione del Bayern Monaco.
1: Magari può, magari quelle caratteristiche servono un pochino di più, magari può essere il perfetto vice Kane per il Bayern Monaco, invece alla Juventus serve un profilo diverso, magari di attaccante.
0: Però sarebbe clamoroso se dovesse essere ceduto già a gennaio, questo è chiaro.
1: Assolutamente sì. In questo caso Luciano Spalletti, quando ci sono problematiche in attacco, tende sempre a far ancora più arricchire, trasformare le sue risorse interne, e in questo caso lo sto facendo anche con Nico Gonzalez, che è un po' la sorpresa di questa prima fase di campionato della Juventus, e sembra che Spalletti ci voglia puntare, non solo Spalletti, anche la società.
0: Intanto è stato proprio Spalletti, allora lui voleva tornare, era stato ceduto in prestito all'Atletico Madrid un anno, è tornato, ma gli ha detto alla Juventus: io voglio ritornare e restare all'Atletico Madrid, perché aveva la stima del Ciolo Simeone, del connazionale Simeone, sembrava proprio destinato ad andare via. Detto che poi l'Atletico voleva pagarlo una cifra inferiore rispetto alla richiesta della Juventus, alla fine Spalletti, questo ve lo do per certo, ha parlato con il ragazzo e di fatto l'ha convinto a sposare il suo progetto, tant'è che è diventato insostituibile, duttile tatticamente, come hai detto giustamente tu, ma soprattutto anche a livello di scossa emotiva per i compagni. È un sostanziale leader che nella Juventus diciamo scarseggiano, e quindi adesso la Juventus lo premierà tra virgolette con il rinnovo del contratto, che attualmente scade nel 2029, uno o due anni di prolungamento per adeguarlo agli altri che ha già rinnovato, forse anche quasi sicuramente ci sarà un ritocco di ingaggio dei 3,6 che guadagna attualmente. Quindi c'è questa doppia, questo contraltare, no? Voltemade che è stato preso, ma forse potrebbe anzitempo lasciare la Juventus, invece Nico che
1: invece
0: voleva
1: il rialzo
0: via,
1: le quotazioni di Nico Gonzalez.
0: Le quotazioni, e a questo punto bisognerebbe anche rivalutare il mercato di Giuntoli, perché Nico Gonzalez, Douglas Luiz sono due titolari, e l'altro che prese Giuntoli, ecco, per il momento sembra irrivitalizzabile, però gli altri due sì, tant'è che Giuntoli fece una battuta tre settimane fa dicendo: sono contento che i giocatori che ho preso io adesso siano titolari. Ecco, insomma, volevo ricordare anche questo, perché Giuntoli è stato messo sulla graticola da tanti tifosi della Juventus e non solo.
1: Passando dalla Juventus invece al Milan, ha parlato anche Ruben Amorim nelle ultime ore. Ti aspetti che già da questa prossima giornata per il Milan possiamo trovare ormai una squadra per lo più, diciamo, titolare, dopo tantissimi tentativi di formazione del tecnico portoghese nelle prime partite tra campionato e coppa?
0: Sai che io qualche dubbio ce l'ho ancora.
1: Ancora perché siamo in modalità di esperimenti, secondo te?
0: Anche perché, al di là delle ultime parole di Amorim, ricordiamoci che sono un po' di un tenore diverso, anzi opposto a quelle di qualche settimana fa, quando disse: però il mercato non è stato fatto secondo le mie indicazioni. Poi diciamo ha fatto retromarcia dicendo: no, ma adesso è un mercato per il presente e per il futuro. Quindi secondo me ancora non ha le idee ben chiare. Certo, si ritrova a Ramos, diciamo, migliore probabilmente, lui cambia anche modulo, alcune volte 3-4-2-1.

0: 3-2-1, quindi da 3 a 4 la difesa. Aggiungo anche che sto pensando che le due maggiori competitor per lo scudetto, Inter e Roma, sono quelle con una difesa 3 definita e forse anche definitiva, se vogliamo, sì. soprattutto il Gasper, le altre un po' variano. Però ancora, secondo me, deve trovare. È vero che con il Lecce ha vinto 3-0, però il Lecce ha fatto una bruttissima partita. Bisogna vederlo nei match importanti, e come dicevi giustamente tu, ci saranno tanti scontri diretti che coinvolgeranno le prime, penso saranno 7 da qui all'8 novembre, Emanuele, quindi anche lì capiremo. Mi ricordo che lo scorso anno, per esempio, la Roma non vinceva gli scontri diretti, quest'anno già ne ha fatto uno e l'ha pareggiato con l'Inter, che comunque è la favorita, quindi anche questo ci darà la dimensione, diciamo così, del livello di queste squadre qui, tra le quali il Milan, detto che poi, come ripeteva Capello, gli scudetti si vincono contro le piccole, anche se il Milan io non credo che possa essere in grado, è stato troppo il cambio radicale da Allegri ad Amorim, e quindi non è semplice, secondo me, ecco perché dico ancora, secondo me non ha una formazione stabile.
1: Sì, sono quelle squadre, penso anche all'Atalanta, dalla filosofia gasperiniana, Sarri, c'è bisogno necessariamente di tempo e un po' di pazienza.
0: Ma lo stesso Napoli, guarda, certo. Che ti dico, Emanuele, perché è vero che adesso Allegri sta utilizzando il 4-3-3, ma Allegri lo sappiamo benissimo che predilige il 3-5-2, lo sappiamo benissimo, peraltro alcuni ci erano anche abituati con Conte, invece Conte poi ha cambiato stavolta. Ho l'impressione, per esempio, che nel Napoli Allegri stia faticando un po' con questo 4-3-3.
1: Sì, ancora un pochino da capire quali possano essere anche gli uomini su cui contare, ad esempio ne ha persi 3 in questa sosta per infortuni,
0: esatto, da Fabasoli a
1: Vergara, certo. Penso potesse essere anche un uomo un po' che può fare un pochino più ruoli, molto duttile, quindi dovrà vedere un attimo Max Allegri su chi puntare in questa fase particolarmente delicata di stagione per il Napoli. Direi di rimandare anche i discorsi sul commissariamento direttamente a domani, Quintiliano, così ci rifacciamo un po',
0: rifacciamo un po'
1: il quadro della situazione in vista delle ormai possibili elezioni il 14 dicembre. Noi ci risentiamo direttamente domani verso 14:10 e 15, e ormai saremo alla vigilia del campionato. Va bene, Quintiliano?
0: Grazie mille, Emanuele, grazie Gabriele.
2: Ciao Quintiliano, grazie a te.
1: Ci ritroviamo direttamente domani. Siamo in chiusura della prima ora del caffè di Radio Uno Sport e ci ritroviamo tra pochissimo dopo il giornale radio delle 15.
2: Ascoltiamo Lucent con Love Bites Back e poi torniamo.

Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Legge elettorale, approvata la riforma con 227 sì, nessun intoppo dunque con il voto segreto, Giorgia Meloni rivendica. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, scrive sui social. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, il partito, il candidato premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato la premier, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. Ricostruiamo il dibattito in aula a Montecitorio.
2: Si va verso la Terza Repubblica, lo ha detto in aula Giovanni Donzelli per Fratelli d'Italia, quindi le accuse alle opposizioni.
3: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo, prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
2: È una legge per l'Italia, spiega la Lega, avremo governi stabili e no inciuci, dice Forza Italia con il vice premier Antonio Tajani, futuro nazionale. Nazionale vota no ma apre ad un'alleanza con il centrodestra. Protestano in aula le opposizioni, cambiate per paura ma perderete lo stesso, quindi i cartelli con la scritta legge truffa con Meloni, salari al palo, temi centrali anche negli interventi. La segretaria del PD Elly Schlein.
4: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro, smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani, siete terrorizzati dal giudizio degli italiani, è una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
2: Giuseppe Conte insiste, vi state cucendo addosso un vestito sulla base dell'ultimo sondaggio e per Verdi Sinistra i ministri arrivano in aula per controllare il voto. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La corrispondente.
5: La Commissione dice sì all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Il passaggio successivo sarà la proposta formale al Consiglio dell'Unione Europea con una possibile approvazione all'Ecofin di novembre. Intanto oggi a Lussemburgo si riunisce l'Eurogruppo. L'Italia chiede all'Europa più flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'emergenza energetica provocata dalla prolungata chiusura dello stretto di Hormuz. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti vuole ottenere maggiori margini di spesa per sostenere famiglie e imprese, ma Bruxelles frena. La Commissione deve ancora valutare le richieste e diversi paesi del nord Europa sono contrari ad allentare nuovamente le regole del patto di stabilità. Nessuna decisione operativa attesa oggi. Domani all'Ecofin si discuterà anche della possibilità di tassare gli extra profitti delle società energetiche. La partita politica sulla flessibilità si sposta così al Consiglio europeo della prossima settimana. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Guerra in Ucraina, salgono a 33 le vittime del raid russo su due bus a Kramatorsk, sospeso per motivi di sicurezza il trasporto pubblico in quella regione e in un'altra del Donbass. L'attacco non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra i negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Le proteste degli studenti in Francia, al via i primi cortei a Parigi e in diverse altre città, fra i quali Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Il ministro dell'istruzione, che riceve proprio in questi minuti le organizzazioni studentesche, ha annunciato per i prossimi giorni un piano d'urgenza per la sostituzione degli insegnanti. È andato a una delle favorite della vigilia, il premio Nobel della letteratura 2026.
6: To the Canadian author Anne Carson.
7: Ecco Ingrid Carlsberg, la segretaria dell'Accademia di Svezia, che annuncia il Nobel della letteratura 2026 per Anne Carson. Per la sua opera audace e creativa, dice, che in un dialogo gioioso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Anne Carson, 76 anni, è tra i massimi autori canadesi contemporanei, poetessa, saggista, traduttrice, ha insegnato letteratura greca e letterature comparate all'Università del Michigan. La sua carriera letteraria comincia nel 1986 con Eros dolce e amaro, che insieme ad Antropologia dell'acqua, Economia dell'imperduto, Autobiografia del rosso rappresentano lo stile di Carson, che mescola poesia e letteratura comparandola con le altre arti e le scienze. Libri pubblicati anche in Italia. Anne Carson stamattina ha avuto la notizia mentre si trovava trova in Islanda ad ascoltare il vento, ha detto. Miriam Mauti, GR1.
1: Chiudiamo con una notizia curiosa. Paura in Brasile per il ritrovamento di un alligatore in un tombino a Sequarema nello stato di Rio de Janeiro. Stavolta non si è trattato di fake news o video generati con l'intelligenza artificiale, ma di un rettile davvero finito all'interno della rete fognaria che ha usato come corridoio di passaggio tra la laguna e le paludi circostanti. L'animale è stato tratto in salvo e liberato. Il prossimo GR alle 16.
0: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
8: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
9: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
10: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.
11: Caffè di Radio 1 Sport.
12: Il caffè di Radio 1 Sport riparte alle 15:06, un'altra ora insieme fino alle 16, sempre in compagnia delle voci di Emanuele Granelli,
13: Gabriele Broccani,
12: Danilo Giunta in regia e Daniele Di Noia alla parte tecnica. L'avvicinamento alla ripresa del campionato, si riparte direttamente sabato anche per rifare un po' il quadro delle partite, ma alle 15 Genoa-Fiorentina, partita già delicata dal punto di vista della classifica, in particolare per il grifone di Daniele De Rossi. La Fiorentina di Vanoli ha già fatto vedere qualcosa a livello di risposte e segnali incoraggianti dopo quello che era stato il primo avvicendamento in panchina. Ce n'è stato un altro durante la sosta che ha riguardato il Parma, che affronterà a San Siro l'Inter capolista e campione d'Italia in carica, partita di sabato alle 18, e sarà quindi l'esordio in panchina giallo-blu per Alberto Girardino, che proprio durante la sosta ha preso il posto di Carlos Cuesta. Sabato l'ultima partita alle 20:45 sarà Napoli contro Frosinone, il grande Frosinone di Max Salvini, che è stato protagonista anche al Festival di Trento l'ultimo weekend, e poi le partite della domenica a partire da quello che è il big match, la partita di cartello delle 12:30, Como-Roma al Sinigaglia, alle 15 la Lazio capolista di Gennaro Gattuso contro il Monza di Ivan Juric, c'è anche Lecce-Bologna, domenica alle 18 Sassuolo-Milan, appuntamento importante, impegno importante per i rossonieri di Amorim, 20:45 Cagliari-Juventus, si chiuderà poi la sesta giornata lunedì con due partite alle 18:30 Atalanta-Venezia, Atalanta che viene da tre sconfitte consecutive, Venezia invece ancora quota a zero, e diventa una partita determinante anche forse per il futuro di Giovanni Stroppa, il tecnico proprio degli arancio-nero-verdi. Chiuderà la giornata Torino-Udinese lunedì 20:45, poi martedì si riparterà con la tre giorni europea, si ricomincia flusso continuo praticamente per un mese ininterrotto fino all'8 novembre alla prossima sosta campionato, con le altre due partite per la nazionale di Roberto Mancini. Vedevamo sui nostri schermi un Kimi Antonelli sempre più alle prese con tantissimi selfie e autografi in Singapore, e mi dà modo di ricordare che domani alle 14:30 seguiremo in diretta le qualifiche proprio per la gara sprint del Gran Premio del weekend in Singapore, l'ultima gara sprint stagionale, punti importanti in palio, ormai mancano 7 gran premi alla fine, l'abbiamo parlato anche con Manuel Codignoni, la nostra voce della Formula 1, che domani ci racconterà proprio in esclusiva le qualifiche della sprint in programma poi sabato. Si avvicina sempre di più il titolo mondiale per Kimi Antonelli, soprattutto dopo l'ultimo weekend in cui è riuscito a recuperare tutte con gli interessi, anzi i punti che aveva perso invece in Azerbaijan con quell'errore nel weekend durante le qualifiche a Baku. Quindi domani seguiremo appuntamento alle 14:30 con le qualifiche sprint. Ci sono anche le parole di Novak Djokovic su Jannik Sinner alla vigilia del Masters 1000 di Shanghai. Per quanto riguarda Djokovic, che ha appena vinto invece il 500 di Pechino, dice Djokovic: lo contatterò per sapere come sta, ma sono sicuro che con il suo team stia facendo delle scelte il Tesage è stato dominante in questi due anni con Carlos Alcaraz, dice Djokovic, è stato il miglior giocatore al mondo e mancherà al tennis. E intanto Djokovic però può permettersi, diciamo, è reduce dalla vittoria di Pechino, che lo rilancia anche nella classifica race. In questo momento è nono, ma con l'assenza di Sinner parteciperebbe proprio alle finals di Torino e rilancia sicuramente le sue ambizioni anche per il penultimo 1000 della stagione proprio a Shanghai, sempre in attesa del ritorno in campo di Jannik Sinner, che ormai però è previsto nel 2027. Tra poco invece spazio dedicato al basket, perché domenica al Palaeur c'è un derby di Roma nel nostro massimo campionato ed è certamente una novità. Gabriele,
13: e noi adesso ci ascoltiamo una canzone che è un po' in linea con questa giornata, si chiama Piove ed è quella di Jovanotti.

piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano morte, ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta.

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: E questa Piove di un po' di anni fa di Jovanotti l'ascoltiamo mentre bolle molto in pentola nella casa Jovanotti, perché questa sera a mezzanotte verrà pubblicato un singolo nuovo con un featuring. Siamo tutti curiosi di ascoltare. Intanto alle 15:13 minuti.
2: Passiamo al basket, come detto, perché c'è un appuntamento importante domenica sì. 11 ottobre palla 2 alle 18:15 al Palaeur, il derby di Roma nel nostro massimo campionato italiano di pallacanestro, certamente un'enorme novità, Maxima Roma contro BC Roma. Ne parliamo con chi è stato, con chi è un'istituzione della pallacanestro romana e capitolina. Da romano a Roma ha vinto tutto, ha vissuto da protagonista l'epopea della Virtus Roma, del banco di Roma che ha vinto tutto, lo scudetto dell'83, Coppa dei Campioni dell'84, davvero tutto, Coppa Korać, protagonista anche ovviamente con la maglia azzurra, l'oro europeo a Nantes 83, e quindi è un grandissimo piacere avere in diretta con noi Enrico Gilardi. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
3: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
1: Ciao.
2: Allora, le chiedo subito che effetto le fa vedere due squadre romane, due squadre neonate come Maxima Roma e BC Roma affrontarsi in Serie A in un vero derby della capitale. Lei che è stato protagonista tante volte al Palaeur, beh, credo che le faccia un effetto abbastanza strano.
3: Ma fa un effetto strano, è messo in scena uno spettacolo, voglio dire, impensato fino a qualche mese fa, inusuale per la piazza cestistica di Roma purtroppo da anni, però voglio dire, Roma è una grande platea, una grande opportunità per mostrare cose nuove, anche sperimentali a un certo punto, e anche con intenzioni veramente di qualità, per cui siamo tutti ben contenti di poter essere comunque, poter diventare partecipi di questa nuova situazione.
2: Senza dubbio, Enrico Gilardi, l'attesa è enorme perché il Palaeur si sta pian piano riempiendo, sono stati già venduti 6.100 biglietti, ovvero praticamente tutti i primi due anelli, si va verso le 10.000 presenze, ecco, il pubblico avrà sicuramente una parte importante, c'è una grandissima voglia di basket nella capitale, su questo non ci sono dubbi.
3: Certo, perché comunque l'amore e l'interesse per il basket a Roma è altissimo, basta guardare tutto quello che c'è al di sotto di quello che poi sono le squadre di vertice, per cui c'è un tessuto importantissimo di società, di ragazzi che praticano e che vivono di basket. Mancava la grande vetrina, si è rincorso chiaramente con difficoltà la possibilità di ritornare attraverso la vittoria dei campionati in Serie A1, la Virtus Roma 1960 ci sta provando, la Luis sta facendo altrettanto, però chiaramente adesso arriva d'impatto questo squarcio di luce su Roma, dove appaiono due realtà completamente nuove, si materializzano due realtà nuove, e chiaramente la curiosità rimane tanta, l'amore per il basket a Roma come dicevo prima non manca. Io faccio la battuta, dico quei 16.000 che erano al Palaeur ci sono ancora, fortunatamente. Sì.
2: E dopo tutto Enrico Gilardi nominava proprio i tifosi della Virtus Roma 1960, che ovviamente continuano a pensare che sia solamente quella l'unica squadra di Roma. Ecco, sarà curioso anche capire domenica quale sarà un po', come si dividerà anche il tifo tra Maxima Roma e BC Roma, perché non so se lei ha capito bene, ma non è ancora chiarissimo qual è la divisione, perché magari noi siamo abituati al, visto che Roma, e lo sa benissimo Enrico Gilardi, è una città prettamente calcistica, c'è la divisione Roma-Lazio, qui invece è ancora tutto molto da chiarire.
3: Ma il campanilismo di fatto è il modus vivendi dello sport italiano, per cui è normale pensare che ci sia sempre l'idea di schierarsi poi da una parte e dall'altra, e poi può dare anche il sale su certe situazioni, il gusto su certe realtà, come appunto episodi come questo. Io credo che il basket si debba, come ha mostrato anche in passato, ha la capacità di affermarsi al di là del treno traino che sia il calcio, perché credo che possa avere la sua autonomia per potersi affermare, arrivando a pensare che esattamente ci sono ragazzi oggi che vanno a vedere il basket, sono andati in queste prime giornate a vedere sia le partite della Maxima che le partite della BC, e che sono andati andavano a vedere la partita della Virtus e continueranno ad andare a vedere le partite della Virtus, perché l'offerta di basket forse in questo momento è più importante della tifoseria, del dualismo. Forse Roma ha proprio bisogno in questo momento di risentirsi al centro dell'importanza della pallacanestro italiana, magari anche europea, voglio dire, e poi nell'ottica appunto di questi investimenti che sono fatti, addirittura con un occhio strizzato, un occhio anche agli Stati Uniti,
2: insomma. Anche perché Enrico Gilardi allena anche dei ragazzi, dei giovani, credo che percepisca anche lei un rinnovato magari interesse per queste due realtà ai massimi livelli.
3: Come dicevo, ho testato con mano, cioè i ragazzi sono andati organizzati da soli o con qualche genitore, portati sia a vedere la Maxima sia a vedere la BC, qualcuno è tornato con la maglia della Maxima, qualcuno andrà a vedere, è tornato con la maglia della BC, e qualcuno prima o poi deciderà se veramente si vuole schierare oppure continuerà ad andare a vedere, e continueranno ad andare a vedere anche la Virtus. Secondo me rimarrà esattamente la passione, la voglia di questo. Poi, se vogliamo ricondurre tutto al discorso, poi a un certo punto avremo un tot numero di tifosi da una parte e un tot numero dall'altra, probabilmente col tempo succederà anche questo, ma credo che vada al di là della necessità di sentire se si è di fede romanista o se è di fede laziale nel calcio.
2: Lei che idea si è fatto sui due progetti? Ce n'è uno in particolare che magari la intriga, la convince di più finora?
3: No, non mi esprimo su questo, perché in realtà non ho le capacità, le facoltà e non ho la conoscenza, voglio dire, se non superficiale, di chi sta guardando e che segue con curiosità quello che sta succedendo. Non ho, e non mi sono neanche richiesto a me stesso di farmi un parere così spiccato, insomma.
2: Ma invece chiedo a Enrico Gilardi, di quel gruppo dei romani che ha fatto la storia di quel Banco di Roma degli anni Ottanta, ne avete parlato di questo derby? Ovviamente parlo di Roberto Castellano, Stefano Sbarra, Fulvio Polesello. In qualche modo vi affascina, ecco, vi avvicinate con un'idea, diciamo, è un fascino diverso per questo tipo di appuntamento di domenica, oppure la vivete con grande normalità o curiosità quantomeno?
3: Ma sì, penso almeno la viviamo con la curiosità di chi sta vivendo un'altra era. Stiamo parlando di più di 40 anni fa, cioè stiamo parlando di ere paleozoiche rispetto a quello che è la cosa, per cui voglio dire, sentirsi investiti o meno di questa cosa. Fortunatamente siamo qui ad assistere a un fenomeno nuovo, come dicevo, inusuale, inimmaginabile fino a qualche tempo fa, è uno scenario nuovo, e siamo contenti di essere qui a poter esserci, a guardare, a osservare con un occhio di chi, come un altro tifoso che della mia stessa età, che va al Palazzo dello Sport e va a guardare questo evento. Cioè, secondo me sarebbe anche, credo che le due realtà nuove non l'abbiano poi vissuta tanto come necessità, quello di legarsi espressamente a quello che è stato nel 1983, insomma. È chiaramente un intento, una progettualità che va al di là di quello. Poi il sapere che, come dicevo prima, secondo me una fiammella accesa nella piazza di Roma, sul basket, legata anche a quella fiammata incredibile che c'è stata nell'83-84 col Banco di Roma, pensano che sicuramente quella cosa, una cenere sotto la cenere, covi ancora tanto, voglio dire, al di là che ci cova anche invece i giovani che oggi vedono il basket, guardano il basket NBA in televisione e lo seguono l'Eurolega, per cui vedersela arrivare finalmente a casa a Roma, a portata di prendere la metro e di arrivare al Palazzo dello Sport o andare al palazzetto e vedere, e vedere le partite di Serie A e di Eurolega, penso che sia una grande fortuna per tutti quanti.
2: Ecco, proprio in prospettiva con il coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, Enrico Gilardi, può effettivamente la piazza di Roma diventare una sorta di nuova Basket City 2.0 modalità Bologna?
3: Ma questo sicuramente anche sul discorso della dualità, dualismo delle due realtà, può anche essere produttivo anche questo, voglio dire, non è sicuramente un aspetto. Io mi lego al fatto che ho seguito per quasi 20 anni i centri tecnici federali, dove si guardavano i migliori talenti, i migliori prospetti, e tanti, e poter dire tutti i migliori che noi sono passati, erano in evidenza in età giovanile, under 15, under 17, sono tutti migrati perché qua a Roma non trovavano, secondo loro, secondo la realtà che era, una prospettiva di futuribilità di alto livello. Credo che queste nuove proposte possano invogliare i ragazzi a credere che, rimanendo anche a Roma, possano trovare il loro percorso giusto per potersi affermare, per poter crescere. Ho visto qualche tentativo di rientro da fuori di alcuni ragazzi che erano appunto stati indicati come buoni talenti con prospettive di poter giocare in Serie A. Rimane aperto ovviamente, non senza adesso aprire un argomento così difficile, che comunque lo spazio per i giovani e per gli italiani in generale in questo campionato di Serie A1 ed Eurolega è veramente minimo, e per cui la strada per questi giovani è molto complicata e molto difficile. Però se la strada provano a percorrerla stando qui a Roma, e i ragazzini dell'under 15 vanno a vedere un ragazzo che ha 18 anni e 20 anni e che gioca nella squadra di Serie A della propria città, sogna un po' come credo a questo sì abbiamo fatto noi. Credo di aver partecipato al fatto che ci siano stati tanti ragazzi che a un certo punto hanno sognato di diventare Polesello, di diventare Gilardi, di diventare Sbarra, di diventare Castellano, sì, per poter essere in Serie A e poter entrare da romano a giocare in Serie A.
2: Senza ombra di dubbio il percorso è stato proprio quello. Lei ci sarà alla Palaeur domenica?
3: No, fortunatamente o purtroppo ho una squadra di serie DR1 con Marino da seguire, che è un campionato che è appena iniziato. Ho un campionato alle porte under 17 Gold con i ragazzi di Pavona Castel Gandolfo che inizia fra una settimana, e abbiamo amichevoli e allenamenti intensi perché vogliamo essere pronti a affrontare i nostri piccoli campionati, che però ci danno tante soddisfazioni, certo, e tanto impegno.
1: Però magari un'occhiata in televisione non la so.
2: Poi ci sarà modo, certo, comunque di tornare, certo, al Palaeur, per, certo, insomma, gli appuntamenti,
3: ma
2: non mancheranno.
3: Ma ci saranno mille occasioni sicuramente.
2: Prima di salutare e ringraziare veramente Enrico Gilardi, una battuta anche sulla nazionale. Ormai si è chiusa, diciamo, una grande parentesi legata a quelli che sono stati i grandi nomi di Bargnani, Bellini, Gallinari, e si sta aprendo, diciamo, una nuova fase per la nazionale. Cosa ne pensa?
3: Penso che sia, in tante situazioni è chiaramente una necessità, in altre situazioni diventa quasi un dovere, dover pensare comunque di rinnovare e di cambiare. Io ho vissuto un'epoca in cui a un certo punto abbiamo vissuto con una giusta transizione, appunto quando si riparlava dell'83, c'era una giusta mescolanza tra l'esperienza di alcuni e la freschezza della gioventù di altri. Quando si va in maniera radicale a tagliare i ponti con l'esperienza, sicuramente si paga un po' di più, si può pagare un po' più lo scotto, ma credo che adesso ci siano comunque in nazionale anche tanti giovani che hanno già avuto modalità e possibilità di fare esperienze importanti, per cui e non arriviamo proprio scoperti del tutto in questa situazione, è che la realtà del basket europeo e mondiale è cambiata. Ci sono delle realtà che allora non esistevano, non venivano considerate dei possibili avversari di livello, e oggi invece non ci possiamo stupire se poi delle nazioni ci danno filo da torcere, insomma.
2: Può sicuramente rivelarsi poi questa nuova fase magari proprio un'occasione anche per il rilancio dei giovani e anche proprio per la nazionale italiana. Allora, un enorme ringraziamento ad Enrico Gilardi per essere stato con noi e buon derby, magari se lo rivedrà anche in TV ma non al Palaeuro. Grazie per essere stato
1: con noi.
2: Grazie
1: coach.
3: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie mille, alla prossima.
3: Alla prossima.

0: Zaino con questo brano di Goldstone, anche questo brano di qualche tempo fa, nella playlist di oggi del caffè di Radio 1 Sport alle 15.31. Insomma, abbiamo affrontato un sacco di argomenti, dal calcio al tennis al basket, e adesso
1: perché c'è grande attesa per questo derby di Roma, sì, insomma, sì, nella capitale mancava veramente da tantissimo
0: guarda, mancava dalla stagione 79-80 tra Acqua Fabbia Roma ed Eldorado Roma, pensa, 79-80.
1: È passato un po' di tempo, ma soprattutto si è passati praticamente da 0 a 100 nel giro di pochissimi anni, perché la Virtus Roma appunto ha avuto i suoi problemi a partire da la metà della stagione 20-21 all'incirca, e negli ultimi 6 anni non c'era stato, ad alti livelli ovviamente, non c'era stato, la piazza di Roma era rimasta un po' lasciata all'angolino, esatto, al messaggero, al banco di Roma, e torniamo sempre a quel periodo.
0: Siamo sempre là.
1: E adesso invece ci saranno due squadre, ci sarà questo derby per la terza giornata del massimo campionato, appuntamento importante anche per la nostra nazionale femminile di calcio, che è pronta, diciamo, a dare il via al percorso verso il mondiale dell'anno prossimo 2027. Ha conquistato il secondo posto nel suo gruppo della Lega A, e adesso le azzurre di Andrea Soncin affrontano la Bielorussia nell'andata del primo turno dei playoff. La sfida è in programma domani alle ore 18:15 italiane a Tbilisi in Georgia, si gioca sul campo neutro dello stadio Petriashvili, si gioca anche a porte chiuse. Il ritorno è previsto poi per la settimana successiva, il 13 ottobre, allo stadio Franchi di Firenze. Quindi siamo alla vigilia di questa partita contro la Bielorussia. Ascoltiamo le parole del CT della nazionale femminile, Andrea Soncin.
2: Sono tutte bene, tutte disponibili, tutte desiderose di iniziare questa avventura. Si sono presentate con tanta voglia di ritrovarsi, con tanta voglia di stare insieme, di rivestire la maglia azzurra, e soprattutto con grande consapevolezza dell'obiettivo che abbiamo di fronte, soprattutto quando è un raduno che viene dopo tanto tempo. L'obiettivo è quello di ritrovare, di ricreare squadra, che non significa sfruttare soltanto le due ore di allenamento all'interno del campo, ma sfruttare tutta la giornata che abbiamo a disposizione per creare quelle relazioni, quelle connessioni che poi in campo sono necessarie per l'identità di gioco che stiamo portando avanti. Quindi questo è stato il focus di questi giorni, ovviamente mettendole nelle migliori condizioni fisiche, rispettando i recuperi, rispettando i viaggi che molte di loro hanno da fare, ma cercando di, con l'obiettivo primario di creare squadra, sfruttando poi, passatemi il termine, quelle che sono le loro qualità, e di qualità queste ragazze ne hanno tante. La Bielorussia ha fatto un percorso netto in Lega di C, che è intensa, che ha giocatrici che giocano anche in campionati importanti, una squadra che è fisica, intensa nella riaggressione. Noi abbiamo lavorato molto però sulla nostra identità, ovviamente c'è massimo rispetto per la Bielorussia, ma abbiamo una grossa opportunità davanti a noi e vogliamo andarcela a prendere.
3: Rai Radio 1 Sport.

0: che bella vita.
1: Che bella vita, questa è una canzone scritta a quattro mani da Arianna Del Giaccio insieme ad Angelina Mango, una canzone che appunto si sentirà molto nelle prossime settimane, perché è proprio una di quelle canzoni che ti porta a fischiettarla.
2: Molto apprezzata anche in redazione.
1: Ah, è vero,
2: questa
1: è vero.
2: Sì,
1: ovviamente lo dico allora a colui che ci ha scritto il messaggio dalla redazione, che Arianna sarà qui nei nostri corridoi tra qualche giorno. E se vorrà, visto che è mia carissima amica, gliela potrò pure
2: da
1: presentare
2: Nettuno,
1: pagando
2: eh?
1: Ovviamente sì, da Anzio Nettuno,
2: Anzio Nettuno.
1: Praticamente
2: esatto.
1: La zona è quella e lui ci va in vacanza, quindi.
2: Perfetto, esatto, quindi abbiamo già fatto capire il sì. Tipo di profilo. 15:38 minuti, torniamo al campionato, tra poco si riparte finalmente sabato con le prime partite a partire dalle 15 con Genoa-Fiorentina. Ma come ci arrivano i vari giocatori dopo la maxi sosta per le nazionali? C'è chi è stato spremuto un pochino di più, chi arriva magari un po' più spompato dopo questo tour de force, chi invece ha magari non ha trovato tantissimo minutaggio e ha saputo gestire le energie. Queste sono buone notizie magari per gli allenatori, che li ritrovano un pochino più freschi. Chi ha stilato praticamente una classifica e ha fatto uno studio approfondito, lo troviamo oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, è il collega Matteo Nava, che è in diretta con noi. Ciao Matteo, buon pomeriggio.
3: Ciao a voi, ciao a tutti.
2: Ciao Matteo, grazie per essere qui con noi. Beh, hai fatto veramente un bel approfondimento con alcune squadre che effettivamente si ritrovano dei giocatori che hanno fatto praticamente quasi il tour de force completo, con anche qualche magari sorpresa di qualche nome che magari non ci aspetteremmo.
3: Sì, assolutamente. Insomma, ci siamo fatti affiancare da tutti i vari colleghi che seguono le singole squadre.
2: Un lavoro di gruppo.
3: Sì, per forza, con qualche calcolatrice che torna sempre buona. Abbiamo visto soprattutto che Inter e Milan sono le due squadre che assolutamente hanno avuto i giocatori più spremuti. Siamo intorno ai 2500 minuti totali per ciascuna squadra. Consideriamo anche che è una pausa insolitamente lunga, no? L'esperimento di quest'anno di fare, diciamo, di accorpare le pause di settembre-ottobre insieme, quindi tanti giocatori hanno viaggiato moltissimo. Per esempio il Brasile ha fatto dei viaggi clamorosi, però in questo caso ci siamo concentrati sul minutaggio effettivo, certo, dei calciatori. Come avete detto, ci sono delle sorprese, perché per esempio non sempre diciamo le stelle delle squadre della Serie A poi sono stelle, sono pilastri anche nelle rispettive nazionali. Vero. Nel Milan, per esempio, il giocatore che ha giocato più minuti è Yashar con la Svizzera, che invece col Milan insomma non sempre trova tutto questo spazio. Va detto anche che molte nazionali, per esempio le sudamericane, hanno avuto degli impegni amichevoli, quindi Lautaro non ha giocato a pieno, Nico Gonzalez ha giocato un po' sì un po' no, il Brasile stesso con Ancelotti ha fatto delle convocazioni anche un po' sperimentali, quindi è una pausa che ci ha dato anche dei risvolti particolari, ecco, non tutti prevedibili.
2: C'è chi ad esempio, come la Roma, alla fine ha deciso con alcuni suoi giocatori, anche Matteo, come Paolo Dybala, come lo stesso Molina, poi di non avventurarsi in questo viaggio oltreoceano per quello che sarebbe stato poi l'addio alla nazionale anche di Leo Messi, e anche questo fa parte anche della gestione delle risorse e delle energie. In questo senso la Roma già si era preparata prima, non solo con i sudamericani, ma tenendo poi anche a Trigoria i vari Malen, anche Brian Cristante, che probabilmente sarà fuori almeno per la prossima settimana e i prossimi impegni, però sembra sia la squadra, la big, che ne sia uscita meglio da questo tour de force, possiamo dire così?
3: Beh sì, anche perché assolutamente i suoi giocatori hanno giocato più o meno la metà dei minuti, meno della metà dei minuti del Milan, poco più della metà dei minuti dell'Inter. Insomma, questo può pesare, poi ovviamente come si dice sempre, il verdetto lo darà il campo, però sicuramente Gasperini si trova una squadra molto meno spremuta da viaggi e da partite. Se non sbaglio, insomma, il giocatore che ha giocato di più della Roma è Mora. Sì. Che insomma anche è in ascesa, ecco, con i giallorossi, e ha giocato con il Portogallo Under 21, altri hanno giocato molto meno, molti sono rimasti appunto a Trigoria in Italia. Diciamo che nel testa a testa che ci si può immaginare Gasperini-Chivu, Gasperini a questo punto di vista deve fare magari meno i conti con l'affaticamento anche muscolare, insomma, dei suoi giocatori. Vedremo poi anche le scelte, perché ogni allenatore le opera in modo particolare, ognuno ha le sue fisse, diciamo. C'è quello che i sudamericani quando rientrano non li fa mai giocare dal primo perché non se la sente tra jet lag e insomma i fusi orari, e c'è invece chi, se stanno bene, sono in piedi su due gambe,
2: si mandano subito in campo.
3: Esatto.
2: Si mandano immediatamente in campo, sì, proprio a livello non solo di minutaggio e di gestione, ma proprio di unità di uomini. Effettivamente Gasperini ha avuto modo di tenere a Trigoria diversi giocatori, almeno metà squadra di quella che è considerata titolare. Kivu ha avuto veramente pochi giocatori a disposizione in queste tre settimane. Chi ne esce forse un po' più con le ossa rotte? Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, credo sicuramente il Napoli, falcidiato anche dagli infortuni. Qui ormai è un lungo percorso di infortuni che dura praticamente dall'anno scorso, e a quanto pare anche questa maxi sosta il Napoli non ha proseguito sotto questo negativo punto di vista.
3: Sì, nel Napoli e Juventus sembrano un po' stiano facendo alla gara a chi ha più giocatori indisponibili, però alla fine, per esempio, su questi dati il Napoli è terzo, è dietro a Milan e Inter. Vuol dire che, nonostante gli infortuni, gli altri giocatori che ha sono tutti giocatori centrali nelle rispettive nazionali, no? Sì. Abbiamo visto anche De Bruyne che se non sbaglio anche segnato, insomma Højlund che si è scatenato con la Danimarca,
2: sì. Lobotka, per fortuna, che poi, è ovviamente, insomma, centrale nella Slovacchia,
3: certo. esattamente poi abbiamo visto che McTominay, insomma, ha avuto l'idoneità, quindi gradualmente ritornerà. Speriamo che anche Allegri veda un po' la fine del tunnel da questo punto di vista.
2: Invece parlavi di una situazione nel tuo pezzo, Matteo, di una situazione invece un po' un doppio binario a due velocità per la Juventus.
3: Sì, è curioso, perché la Juventus, anche la Juventus è trovata, per esempio, facciamo un esempio, Bremer, che in grande forma al netto di una partita un po' così con il Sassuolo, è rimasto, proprio alla luce di queste convocazioni un po' sperimentali del Brasile, è rimasto a casa, e se si guarda, diciamo, lo schieramento della Juventus, al centro hanno riposato quasi tutti, perché McKennie non è andato con gli Stati Uniti, che anche aveva delle amichevoli, Colomoni è rimasto, Bremer è rimasto alla Continassa, Vicario, insomma, ha fatto panchina con la nazionale, mentre in fascia hanno giocato quasi tutti, con Seisao, Zegrova, Kalulu, Alejbegovic, quindi insomma per Spalletti ci sarà da capire e decidere anche, insomma, con i suoi occhi in questi 2-3 giorni come sfruttare questa
2: sarà
3: situazione.
2: Da dividere il gruppo a metà, magari, con diverse esatto. tipologie anche di allenamento per Luciano esatto. Spalletti, tanto per ancora più sarà un lavoro aggiuntivo per il tecnico della Juventus, che deve comunque rimontare un pochino anche in classifica dopo un inizio un po' complicato di stagione. Matteo, chiuderei anche con il Como, che da una parte ha la sua lista infinita un po' di under 21 un po' in giro per uh-huh. l'Europa, soprattutto quanto riguarda la Spagna, e poi ha visto due grandi protagonisti che si sono visti proprio nel maggior palcoscenico internazionale possibile. Soprattutto di uno si parla addirittura di eredità di Leo Messi, più di così credo non si possa andare.
3: Sì, esatto, no, ma infatti Nico Pazzo abbiamo visto con l'Argentina, che ha fatto delle cose, insomma, a cui forse ci stiamo già abituando un po' velocemente, mi verrebbe da dire, che già quando fa un gol su quattro partite siamo lì a storcere un po' il naso. In realtà è un giocatore pazzesco, e secondo me il Como, rispetto alle altre squadre, la legge in modo diversa questa pausa, nel senso che ovviamente Fabregas avrebbe preferito lavorare con i suoi giocatori, non ci sono dubbi, però per l'età media della squadra, che è molto bassa, qualsiasi partita con la nazionale, qualsiasi dinamica, fa tutta esperienza che la squadra a volte si vede che manca. Quest'anno c'è anche la Champions League, quindi secondo me questa via di mezzo in cui sono stati impegnati, non tutti continuamente, insomma, hanno avuto anche delle pause, è una buona via di mezzo per Fabregas, che ritrova anche giocatori che pian piano, insomma, stanno crescendo, dopo che un paio d'anni che sono titolari in Serie A e in nazionale fanno il loro dovere, sicuramente aiuta anche a livello di spogliatoio, di esperienza, di gestione dei momenti difficili e via dicendo.
2: E in effetti poi sarà adesso, Matteo, un momento della stagione, questo mese che ci divide dalla prossima sosta, che sarà all'incirca a inizio novembre, verso l'8 novembre, un mese esatto, diciamo, da oggi, in cui ci saranno impegni uno dietro l'altro, sempre tre partite a settimana, e quindi molti allenatori si ritroveranno queste energie più o meno spese in maniera ottimale o meno anche con le nazionali, e dovranno amministrarle nel migliore dei modi, perché questa è una, è un momento del calendario piuttosto anche delicato per poter gestire le rotazioni nel miglior modo possibile. Quindi sarà un bel banco di prova per tutti gli allenatori.
3: No, senza dubbio, senza dubbio. Ci sono due turni consecutivi di Champions Europa League, diciamo di Coppe Europee, poi c'è un turno infrasettimanale, poi c'è un altro turno di Coppe Europee, quindi dovranno insomma mettersi lì anche loro con la calcolatrice tenere d'occhio, insomma i giocatori, capire anche qualche minimo fastidio e capire come gestirli, anche perché adesso vediamo un campionato dove tutto sommato la Juve, che ci fa un po' storcere il naso a volte, è comunque meno tre dalle prime, ma tra 5-6 partite, quando ci sarà la prossima pausa, bastano un paio di passi falsi, ci sono anche tanti scontri diretti,
1: è vero.
3: Insomma la pressione si sposta facilmente da una testa all'altra.
2: Allora, lavoro di gruppo anche per gli staff tecnici in questa gestione del prossimo mese. Noi ringraziamo per essere stato con noi Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie mille Matteo, alla prossima.
3: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Ciao Matteo, ciao.

0: Anche se è ancora un po' presto per i Cardigans, noi comunque l'abbiamo indossati volentieri per la bellezza della voce di Ninetta Persson e questo brano che ci ricorda appunto quanto bravi sono questi
1: e
0: gruppi
1: anche eleganti,
0: dalla Svezia.
1: Ma lo siamo
0: anche
1: noi eleganti in un certo senso.
0: For what it's worth, per quel che vale, erano The Cardigans proprio in chiusura di questa puntata di Radio 1 Sport. Ricordiamo qualche appuntamento interessante.
1: Sì, beh, io vi ricordo soprattutto l'appuntamento poi di domani che vivremo in diretta a partire dalle 14:30 in esclusiva al caffè di Rai Radio 1 Sport e seguiremo insieme con la nostra voce della Formula 1 Manuel Codignoni le qualifiche della gara sprint del weekend di Singapore,
0: che si giocherà a Singapore, che si disputerà a Singapore
1: stavolta. Sì, non è trapiantato come quel Bahrain a Sepang in Malesia. Sì, è stato un weekend molto complicato per tutti geograficamente. Stavolta tutto quanto a Singapore. Domani le qualifiche della sprint, è l'ultima gara sprint stagionale, punti in palio comunque pesanti
0: e
1: per
0: sempre
1: il
0: in
1: mondiale
0: Oriente.
1: Sempre in Oriente, Shanghai, il Masters 1000 di tennis, perché nonostante non ci sia Sinner si va avanti, come il circuito del tennis prova ad andare avanti. C'è stata la vittoria oggi di Matteo Arnaldi in due set contro l'australiano Tomic, che sta vivendo, diciamo, ormai da anni una parabola estremamente discendente di carriera, per usare semplicemente un eufemismo. Ma ci sono tanti altri italiani in gara e li vedremo a partire, direi, da domani all'alba anche italiana, con Flavio Cobolli. Diventa comunque un torneo importante anche per le scelte, quelle che saranno, di Filippo Volandri in vista delle finali di Coppa Davis anche di Bologna, perché con l'assenza di Sinner anche Musetti, che domani giocherà contro il cinese Su, reduce dall'infortunio anche al dito, all'anulare della mano destra. Stagione
0: Cobolli
1: molto tormentata.
0: Cobolli
1: sta molto bene ed è presente anche tra i primi otto in questo momento
0: domani
1: per le finals
0: contro Mannarino.
1: Domani contro il mancino di Adrian Mannarino. Sì. Ci sarà anche Matteo Berrettini contro Nakashima. Darder invece è già al secondo turno, se la vedrà con Tsitsipas.
0: Musetti
1: Su, appunto, per Musetti diventa importante

0: anche in vista maglia azzurra, perché si dovranno un po' contendere tutti il numero uno per sì, le scelte anche perché dello stesso Filippo
1: se
0: Volandri.
1: Se Dardari fa 6-0-6-0 a Tsitsipas,
0: voglio vedere se Volandri poi lo esclude, certo. Sarà complicato per il capitano, però dovrà forza fare le sue azzurri. Scelte sempre forza azzurri in vista delle finals di Coppa Davis. Siamo in chiusura, grazie mille a Danilo Gionta in regia, Daniele Di Noia alla parte tecnica, ovviamente Gabriele Brocari, e vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 17, tempi supplementari con Giorgia Germanò e Mario Pezzolla.
1: Grazie a te, Emanuele Granelli. Queen, Let Me Live, buon pomeriggio.
0: Ciao.

Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?

0: Ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio con 227 sì, la Camera dà il via libera alla nuova legge elettorale, la maggioranza nonostante i timori della vigilia passa la prova del voto segreto. Poco fa la rivendicazione di Giorgia Meloni, rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha scritto la Premier. Quando gli italiani torneranno a votare potranno scegliere tutto, sostiene il partito, il candidato Premier e di nuovo il proprio parlamentare. Obiettivo, ha spiegato, governi stabili che abbiano maggiore capacità di dare risposte agli italiani. L'opposizione parla di legge truffa, sentiamo come risponde alle accuse Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
4: Il Partito Democratico non è mai andato al governo grazie al voto degli italiani e Giuseppe Conte si è ritrovato Presidente del Consiglio dopo che il suo partito aveva candidato Luigi Di Maio e aveva detto non andremo mai al governo né con la Lega né con il PD, si è ritrovato al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico.
3: Quindi le proteste in aula con i cartelli cambiate per paura di perdere. Sentiamo la segretaria del PD, Elly Schlein.
5: Ieri a Milano il gasolio ha sfiorato i 3 euro. E allora smettete di ringraziare le società energetiche e fate qualcosa per gli italiani. Siete terrorizzati dal giudizio degli italiani. È una classe politica che teme gli elettori, non merita la loro fiducia.
3: E la corsa del petrolio non si arresta, innescata oggi dall'ipotesi di un nuovo attacco americano contro l'Iran prima delle elezioni di midterm. Intanto le borse riducono i ribassi, linea Milano dove c'è per noi Chiara Merico.
6: Si cali più contenuti per le borse europee. Milano in questo momento cede circa lo 0,7%, cede circa mezzo punto percentuale Francoforte, poco sotto la parità Parigi, mentre vira addirittura in positivo Londra. Milano tra i titoli peggiori del listino principale del FTSE MIB ci sono i bancari, mentre corrono gli energetici come Eni sui rialzi dei prezzi del petrolio. In particolare Banca Monte dei Paschi di Siena cede circa un punto e mezzo dopo che i francesi di Crédit Agricole hanno fatto sapere che non intendono portare le loro azioni di Banco BPM in dote all'eventuale scalata messo a punto da Luigi Lovaglio proprio sull'istituto di Piazza Meda, scalata che dovrà passare al vaglio dei soci della Banca Senese il prossimo 29 di ottobre. Cala leggermente la pressione sul mercato obbligazionario, il rendimento del BTP decennale italiano è 4,58% con lo spread che ripiega a quota 110 punti base, mentre continua a salire, lo dicevamo, il prezzo del petrolio con il Brent scambiato sopra i $104 al barile in aumento di circa il 4%. E anche la borsa americana Wall Street apre in ribasso con il Dow Jones poco sotto la parità e Nasdaq che cede circa lo 0,6%. A voi.
3: Primo via libera da Bruxelles alla richiesta italiana di maggiore flessibilità sui conti pubblici. La Commissione ha dato una prima valutazione positiva per attivare la clausola nazionale di salvaguardia sul patto di stabilità e di crescita per le spese supplementari in difesa e infrastrutture di energia. Giorgetti oggi e domani in Lussemburgo per l'Eurogruppo, dove il ministro delle finanze tedesco ha affermato poco fa che le regole fiscali UE sono state appena riviste, ma la Commissione deve occuparsi del caro prezzi dell'energia. Le proteste degli studenti in Francia, sono in corso nuove manifestazioni a Parigi, in altre città del paese, scontri e tensioni tra polizia e manifestanti a Nantes. Un giornalista ha denunciato di essere stato investito da un poliziotto in moto mentre copriva i cortei dei giorni scorsi a Montpellier. L'associazione degli studenti ha nel frattempo indetto una nuova mobilitazione per il 13 ottobre. Ora oltre Manica nel Regno Unito, dove a poche ore dall'udienza in tribunale che vede l'ex principe Andrea contro la polizia britannica, Re Carlo vieta al fratello di usare denaro reale per pagare gli avvocati, abbandonandolo di fatto al suo destino giudiziario. La corrispondente.
0: Inizia tra poche ore all'Alta Corte di Londra la prima udienza di una causa clamorosa, quella che Andrew Mountbatten-Windsor ha intentato contro la polizia, primo reale coinvolto in un'azione legale contro le forze dell'ordine dai tempi di Carlo I, quasi 4 secoli fa. L'ex principe Andrea contesta la legittimità dei mandati di perquisizione nelle sue tenute a seguito del suo coinvolgimento nell'inchiesta su Jeffrey Epstein. La Royal Courts of Justice di Londra esaminerà la richiesta nel primo pomeriggio. L'udienza sarà a porte chiuse. Ma neanche questo accorgimento evita il clamore sulla vicenda, ennesima tegola per la monarchia. Buckingham Palace ha già fatto sapere con un sobrio comunicato che Andrea non potrà contare sulle finanze del sovrano per pagarsi le spese legali. Il re Carlo ancora una volta spariglia e partecipa alla serata in suo onore nella nuova sala da concerto a Battersea.
1: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 20 maggio 1973.
2: Tutto il calcio minuto per minuto.
7: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Verona per Verona-Milan, Roma per Roma-Juventus, Napoli per Napoli-Lazio, Bergamo per Atalanta-Lanerossi-Vicenza, Torino per Torino-Sampdoria, Perugia per Perugia-Brescia. Ai microfoni Enrico Meri, Sandro Ciotti, Emanuele Giacoia, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali ed Ezio Luzzi. Cominciamo come di consueto con il solo risultato dei primi tempi via Verona.
8: Verona 3, Milan 1, a voi Roma.
9: Roma 1, Juventus 0, a voi Napoli.
10: A Napoli, Napoli 0, Lazio 0, a voi Bergamo.
11: 0-0 tra Atalanta e Vicenza, a voi Torino.
12: A Torino, Torino 0, Sampdoria 0, a voi Perugia.
13: Perugia 0, Brescia 0, a voi studio.
7: Qui è lo studio con gli altri primi tempi a Bologna. Bologna 3, Cagliari 1, a Milano Internazionale 1, Fiorentina 0, a Terni, Ternana 0, Palermo 0. Ed ora molto rapidamente i cenni di cronaca essenziali via Verona.
8: Incredibile a Verona, tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo, che forse il Milan risente della stanchezza fisica e psichica dell'incontro di Coppa della finale sostenuta mercoledì con il Lead. Però vi dobbiamo anche dire che tutti i tre gol del Verona e quello del Milan sono stati di una chiarezza, di una limpidezza tale per cui almeno fino a questo momento non c'è nulla da recriminare né da una parte né dall'altra. Il Milan ha cominciato l'incontro ben registrato, attento in attacco. Dopo 40 secondi Benetti entra di testa su un cross di Rivera e manca il bersaglio di poco. Poi al quinto Pizzaballa esce Subigon. All'ottavo Rivera da due passi si vede fermare il tiro da un grande Pizzaballa. Al dodicesimo la prima vera azione del Verona, ma il centro di Zigoni non viene raccolto. Dal diciassettesimo al ventinovesimo i tre gol del Verona giungono quasi a raffica e colpiscono senza dubbio seriamente il Milan. Apre la serie al diciassettesimo Sirena, raccoglie di testa un preciso centro di Zigoni da destra in sacca. Raddoppia al ventiseiesimo Luppi, tira Busatta, respinge Turone, Luppi tira imparabilmente dal limite. Forse il tiro è deviato da un difensore, molto probabilmente Zignoli. Ancora Luppi un minuto dopo, tunnel di Bergamaschi nei confronti di Turone sulla sinistra, palla indietro e dal vertice superiore dell'area Luppi spedisce in porta un bel gol. Il gol del Milan al 34esimo è rosato a sorprendere Pizzaballa con un pallonetto da una ventina di metri che entra sulla sinistra della porta vicentina. A causa del tempo non vi possiamo dire altro, soltanto che sia Verona che Milan hanno mancato molte altre occasioni. All'inizio del secondo tempo ed esattamente dopo 2 minuti di gioco il risultato è immutato, conduce sempre il Verona per 3-1, a voi Roma.
14: Dove si gioca il primo minuto della ripresa, la Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. Lobello arbitra davanti a spalti gremiti, terreno in perfette condizioni, sole estivo. In tribuna d'onore il presidente Leone accompagnato dai figli. Nulla da recriminare a Verona e nulla da eccepire neanche all'Olimpico. La Roma è in vantaggio per una ragione molto semplice, e cioè perché sta giocando meglio della Juventus. Forse i giallorossi fanno un po' di confusione in difesa quando sono attaccati, ma centrocampisti e punte si muovono con grande intelligenza e pongono continuamente in imbarazzo la difesa bianconera. Subito al 29esimo il gol di Spadoni, la Juventus, che sino a quel momento aveva giocato quasi con distacco, come se il gol dovesse arrivare per grazia divina, ha tentato invano l'arrembaggio alla rete di Ginulfi. La difesa romanista, anche se come detto con qualche affanno, si è sempre disimpegnata frenata efficacemente. Dal 28esimo al 29esimo gli episodi salienti del primo tempo. Al 28esimo Longobucco si proiettava avanti, si faceva luce nell'area romanista e batteva a rete da pochi metri. Ginulfi respingeva con bravura ed era pronto ad deviare anche il tiro successivo del terzino bianconero. Al 29esimo il gol, angolo per la Roma, Causio in disimpegno liberava Swaller che attendeva fuori area. Il tedesco rimetteva verso il centro area. Spadoni ringraziava, agganciava di destro e di sinistro con uno splendido diagonale, fulminava Zoffer nell'angolo basso alla sinistra del portiere. La ripresa è cominciata da due minuti, la Juventus ha tenuto negli spogliatoi Haller e ha messo in campo il numero 13 Altafini. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Napoli.
15: Qui a Napoli siamo al primo minuto della ripresa e il risultato è sempre invariato, Napoli 0, Lazio 0, grande urlo dei tifosi laziali che sono circa 15.000, all'annuncio di Americhe il Milan perdeva per 3-1. Una partita piuttosto tirata, con il Napoli particolarmente per la verità combattivo, che ha tenuto testa per tutto il primo tempo bellamente a una Lazio, segnando anche complessivamente, vorrei dire, molti punti di superiorità. C'è evidentemente anche molto nervosismo in campo, ci sono stati parecchi scontri ma senza particolari conseguenze. Il Napoli costruisce spesso azioni nel primo tempo pericolose ma la conclusione è sempre difettosa. La Lazio d'altra parte trova in un'attenta e precisa difesa napoletana una barriera insormontabile, ripeto, per il primo tempo alle sue punte. Da notare in questi primi 45 minuti, al terzo Rececconi è stato a terra per circa un minuto ma poi si è alzato, poi al 12esimo su angolo, uscita a vuoto di Pulici, grosso pericolo per la Lazio, nuovo angolo per il Napoli. Al 17esimo, dopo che Vavassori rovesciata aveva frenato un'incursione di Chinaglia, c'era stato sul rilancio un tiro violentissimo di Ferradini ma troppo lontano. Al 25esimo rete annullata per il Napoli, traversone di Vavassori, mischia in aria, ci è sembrato che Damiani avesse spinto in rete ma l'arbitro ha annullato probabilmente per un fallo precedente in aria. Poi un minuto dopo ancora un gran tiro da parte di Esposito parato con difficoltà e infine al 42esimo un duello Bruscolotti-Garlaschelli, si risolve con Garlaschelli che ha la meglio ma il tiro viene parato bellamente da Carmignani. Sono circa 60.000 gli spettatori presenti in campo, una giornata bellissima di sole. L'arbitro ha ammonito due giocatori della Lazio, Martini e Chinaglia. Siamo giunti ora con la Lazio in attacco, in questo momento però il Napoli, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Napoli al terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio, a voi Bergamo.
11: A Bergamo siamo al quarto minuto della ripresa, 0-0 tra Atalanta e Vicenza, partita molto ruvida per il logico nervosismo che per 10 minuti buoni denunciano i giocatori. L'Atalanta più calma, un avvio migliore, Gonella è obbligato ad ammonire Vicentini, Berni, Falop e Volpato, lentamente però il Vicenza si riprende fino a divenire pericoloso con conclusioni di Speggiorin che chiamano al lavoro Pianta. C'era un attacco dell'Atalanta, colpo di testa di Carelli sul fondo. Al 38esimo proprio un tiro di Speggiorin colpisce Maggioni appostato quasi sulla linea di porta in pieno volto. Il Vicenza reclama anche per un presunto rigore commesso dallo stesso Maggioni. La più grossa occasione comunque per l'Atalanta. Sacco si presenta solo davanti a Bardin ma il portiere esce alla disperata e riesce a respingere il tiro. Partita molto equilibrata e veloce con ripetuti capovolgimento di fronte. Dirige Gonella davanti a 25.000 spettatori circa. Gli angoli sono 5-3 per l'Atalanta. Al quinto della ripresa sempre 0-0, a voi Torino.
12: Anche a Torino è il quinto della ripresa, uguale il risultato 0-0 fra Torino e Sampdoria. Nulla di fatto sinora quindi fra due squadre che giocano, una la Sampdoria tentando il tutto per salvarsi e l'altra il Torino per far avanzare nella classifica marcatori il suo cannoniere Pulici. L'avvio è piuttosto lento, elaborato, poi una volta prese le misure la partita si rianima, quel tanto da offrire qualche brivido ai tifosi delle due squadre. Gli spettatori sono circa 25.000, 6-7.000 dei quali venuti da Genova a sostenere la Sampdoria. Le migliori occasioni nei primi 45 minuti di gioco sono per la Sampdoria al terzo e al 31esimo, la prima salvi lo detti Badiani che giunge sulla palla con un attimo di ritardo e tira malamente sul fondo, la seconda Badiani riesce a tenere in gioco la palla e cross proprio dalla linea di fondo, salvi a 3 metri dal portiere del Torino, tutto solo, tira di testa, troppo centrale e Castellini para. Per il Torino le conclusioni migliori sono di Rampanti al 20esimo e di Pulici al 23esimo, entrambe a fil di palo, arbitra Riccardo Lattanzi, il cielo è nuvoloso, il terreno allentato, sesto minuto del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria, voi Perugia.
16: Il risultato è quello che vi abbiamo segnalato poco fa, Perugia 0, Brescia 0, mentre siamo giunti al settimo minuto della ripresa. Sono presenti 10.000 spettatori circa, arbitra Pieroni, ripete il risultato, Perugia 0, Brescia 0 all'ottavo minuto della ripresa, a te Bortoluzzi.
7: E dallo studio molto rapidamente altre note di cronaca prima di passare la linea a Verona. Bologna primo tempo, Bologna 3, Cagliari 1, le reti, Savoldi al quarto minuto, Vieri al 22°, 37esimo, Fedele al 28esimo e Riva per il Cagliari al 38esimo. I calci d'angolo 3 per parte, terreno buono, 30.000 gli spettatori, arbitra il signor Porcelli. A San Siro Internazionale 1, Fiorentina 0, 37esimo, segna Boninsegna. A Cosenza, Cosenza 2, Avellino 2 e passo la linea da Mary.
16: Attenzione a Mary, scusa, è il Santa Giuliana, il Perugia è passato in vantaggio al 9° minuto con Innocenti. Perugia 1, Brescia 0, a te a Mary.
8: Si è rimesso in piedi proprio in questo momento Luppi, che si era infortunato ai margini del campo e riprende il suo posto e quindi sul terreno di gioco. Intanto vi ricordiamo, gentili ascoltatori, che siamo al 10° minuto e che il risultato non è mutato, conduce sempre il Verona per 3-1. Vi ricordiamo i marcatori: nel primo tempo 17esimo Sirena, 26esimo e 29esimo Luppi per il Verona, al 34esimo Rosato. Le formazioni delle squadre: il Milan è in campo Vecchi, Sabadini, Zignoli, Anquiletti, Turone, Rosato, Sogliano, Benetti, Bigon, Rivera e Chiarugi. Quindi il Milan ha dovuto fare a meno anche questa volta del libero Snellinger, rimpiazzandolo appunto con Turone. Il Verona è in campo Pizzaballa e per i primi 24 minuti di gioco del primo tempo Nanni, sostituito dal numero 13 Cozzi, poi con numero 3 Sirena, 4 Busatta, Battistoni, Mascalaito, Bergamaschi, Mazzanti, Luppi, Mascetti e Zigoni. Il Milan cerca di stringere i tempi, ma si vede che per il Milan la partita è piuttosto difficile e il Verona in questo momento ancora in attacco. E siamo giunti, ripetiamo, all'11° minuto della ripresa. Diamo un'occhiata così, tanto per divertirci un po' tutti, al nostra classifica. Fino a questo momento la classifica è la seguente: Milan e Lazio punti 44, Juventus punti 43. Questo per quanto riguarda la testa della graduatoria. È in attacco in questo momento il Milan, scende Bigon nella posizione di mezzo destro, effettua un cross sotto porta, scatta Chiarugi, respinge ancora Battistoni di testa, recupera al limite Busatta che avanza, nessuno lo controlla, davanti a sé Rivera, ecco un passaggio verso Bergamaschi al centro. Bergamaschi si porta ora nel cerchio del centrocampo, supera in corsa la linea centrale, desiste dall'inseguirlo Rivera, avanza ancora, giunto quasi al limite, si libera quindi di Anquiletti, cerca di tirare, rimpallo su Anquiletti.
11: Scusa, prego. Mary, il Vicenza si è portato in vantaggio con un'autorete di Vianello, a te la linea.
8: Veramente una giornata emozionante questa ultima del campionato di calcio. Avete sentito, come ci ha detto Viola da Bergamo, il Vicenza si è portato in vantaggio, quindi doppia festa in pratica per i veneti fino a questo momento. Intanto vediamo che Turone si porta in attacco, si è sganciato dai suoi compiti difensivi, avanza, è giunto a tre quarti di campo nella metà campo del Verona, scambia il pallone sulla sinistra con un diagonale all'indietro con Rivera. Il capitano del Milan centra la palla in aria, un colpo di testa mancato da parte di Bigon, recupera ancora Beretti, cerca di farsi luce, tiro rimpallato da un colpo di testa di un difensore, Mascalaito, che poi va a terra e il tiro susseguente termina sul fondo. Al 13esimo minuto del secondo tempo, sempre 3-1 per il Verona, voi Roma.
14: Dove si gioca l'11esimo minuto della ripresa, la Roma sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. La difesa della Juventus senza Spinosi ma soprattutto senza Salvatore va alla metà e la Roma l'ha posta in evidenti difficoltà nel primo tempo, ma ora i giallorossi sembrano intenzionati a difendere il vantaggio, si contraggono un po' troppo spesso a nostro avviso nella propria metà campo. La Juventus comunque era riuscita a pareggiare con Altafini un minuto fa, ancora un'azione sotto la porta di Ginulfi ma il pallone di Bettega non raggiunge Anastasi. Altafini aveva segnato nei pressi del palo alla sinistra di Ginulfi, riprendendo una parata dello stesso portiere su un tiro scagliato da media distanza, ma Lobello ha annullato per fuorigioco del marcatore. Sarebbe stato il 200° gol di Altafini nel campionato italiano. Siamo giunti al 12esimo, quindi all'Olimpico, Roma sempre in vantaggio per 1-0, a voi San Paolo.
15: E qui a Napoli siamo in ritardo di 2 minuti rispetto a Roma, la partita è sempre sullo 0-0 fra Napoli e Lazio. All'inizio della ripresa Lazio aveva conquistato un calcio d'angolo, poi pian piano il Napoli riesce sempre a frenare le sue azioni. Bisogna dire tutto sommato che la partita, nonostante l'importanza della posta in palio, soprattutto per la Lazio, non ci sembra che sia salita di tono anche dopo i risultati che ci sono giunti dagli altri campi. Ricordiamo per la cronaca che al quinto c'era stata una parata di Pulici su un tiro telefonato, per così dire, da Canè, e poi al settimo Garlaschelli aveva effettuato un traversone che però non aveva destato eccessivi pericoli per la... In questo momento c'è stato un tiro di Canè, ci sembra, ma Pulici ha parato bellamente. Dunque, dicevo, di un tiro di Garlaschelli che però non ha fatto correre pericolo alla porta del portiere del Napoli Carmignani. Le due squadre sono ancora sullo 0-0, il gioca è ancora una volta sui piedi del Napoli, in questo momento ha tirato il numero 11 Ferradini, ma la palla è uscita sul fondo del campo. Il Napoli continua ad avere una certa prevalenza sulla Lazio. Siamo giunti così all'11esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio, a voi Bergamo.
11: A Bergamo siamo al 13esimo, come vi ho detto poco fa il Vicenza è passato in vantaggio 1-0 sull'Atalanta. Il gol al 10°, una punizione dal limite battuta a spiovere in area atalantina da Vitali. Vianello ha corretto di testa la traiettoria della palla, cogliendo in contropiede il proprio portiere Pianta alle spalle, che nel frattempo era uscito dai pali. Un'autentica beffa per l'Atalanta quindi. Il Vicenza però sta attaccando ancora e la difesa atalantina ha un duro lavoro da svolgere. La partita naturalmente ha preso una piega piuttosto nervosa, la partita diventa sempre più difficile e scorbutica. C'è ora ancora un attacco di Speggiorin che riesce a entrare in area, ma al limite lo ferma Scirea. 1-0 per il Vicenza al 14esimo qui a Bergamo. A voi Torino.
12: A Torino siamo al 14esimo del secondo tempo con il risultato ancora di 0-0 tra Torino e Sampdoria. Il Torino usufruisce adesso di un calcio d'angolo, va a batterlo Crivelli. Nel Torino debutta il centravanti Bertot, neppure 18 anni, di Conegliano Veneto. Mancano Sala, Bui e Toschi. La Sampdoria gioca nella stessa formazione delle ultime tre partite. Da segnalare in questo inizio del secondo tempo un tiro cross di Rampanti parato da Cacciatori ed un tiro di Bodetti sul fondo. Si è giocato molto nella parte iniziale del secondo tempo a centrocampo, con ritmo non troppo sostenuto, parecchio nervosismo in campo e Lattanzi, l'arbitro, che ha dovuto spesso intervenire dopo il risultato, dopo la notizia del risultato di Vicenza. La Sampdoria ha aumentato un po' il ritmo delle proprie azioni. Siamo adesso al 14esimo del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria. A voi Perugia.
13: Vi confermo il risultato di 1-0 a favore del Perugia. A voi studio.
7: A Cosenza è cambiato il risultato, l'Avellino è in vantaggio. Cosenza 2, Avellino 3 e passo la linea a Verona.
8: 17esimo minuto del secondo tempo, non è mutato il risultato, conduce sempre il Verona per 3-1. Pochi istanti fa è stato deviato in fallo laterale un pallone su un'azione d'attacco da parte del Milan. Ed è Sogliano sulla rimessa che ha recuperato la palla, avanza, fa partire un cross che giunge in aria, colpo di testa di Bigon, Chiarugi solo, tiro, la palla va sul fondo, peccato. Un'altra occasione sfumata da parte del Milan, che ne ha già sfumate già diverse in questo secondo tempo, in questa apertura, e dobbiamo dire che effettivamente i giocatori del Milan sono molto sfortunati in questa partita, in cui su azioni stanno perdendo facili occasioni. Intanto ecco Chiarugi sulla destra della rete difesa da Pizzaballa, pronto per far partire il suo tiro dalla bandierina. L'arbitro Monti osserva che tutto sia regolare, parte il tiro di Chiarugi che spiove in questo momento in aria, colpo di testa di un difensore che allontana, Benetti, tiro sul fondo, una cannonata autentica che da al limite è terminato sul fondo. Siamo qui a Verona al 18esimo ora del secondo tempo, prendiamo come tempo standard il tempo di Verona e come abbiamo detto prima, quelle osservazioni che abbiamo fatto a proposito della classifica, attualmente dunque in testa ci sono Milan e Lazio e al secondo posto c'è la Juventus a 43 punti. Per quanto riguarda la retrocessione, stando così fermi i risultati che abbiamo ascoltato poco fa dai nostri colleghi, dovrebbe retrocedere la squadra della Sampdoria, che fino a questo momento si trova a quota 23. Intanto c'è una rimessa in gioco da parte di Zignoli, il passaggio all'indietro dietro verso Turone, che avanza, cerca di scambiare la palla con Anquilletti, raccoglie il pallone Anquilletti, si avvia verso la linea centrale del campo, la supera in questo momento, allunga ancora il pallone in diagonale sulla destra per Turone, che avanza, è giunto a tre quarti di campo, si piazzano i giocatori rossoneri, Turone cerca di passare la palla a Rivera, che finta molto bene al limite, rimette al limite dell'area, ma un difensore respinge la palla e il pallone termina ancora verso il numero 10 della squadra, si tratta di Mascetti, il quale cerca di organizzare un'azione, ma viene messo a terra proprio all'altezza della linea centrale. Al 20esimo sempre 3-1 per il Verona. A voi, e sento un'interruzione.
17: Sì, ero io, Neri, vai pure.
8: Prego.
17: Prende la linea all'Olimpico, la Juventus ha pareggiato, una punizione a spiovere battuta da Causio verso la sinistra dell'area della porta romanista, ha raggiunto Altafini che di testa ha battuto Ginulfi. Altafini raggiunge quindi il tetto dei 200 gol in campionato e la Juventus conquista una situazione preziosa dati appunto i risultati che stanno maturando sugli altri campi interessati allo scudetto. 1-1 quindi la situazione mentre si gioca il 16esimo minuto della ripresa qui all'Olimpico. La Juve ha coinvolto in questo primo scorcio della ripresa nel proprio forcing molto i difensori e Longobucco si è segnalato per diverse conclusioni. La Roma d'altra parte ha retto molto bene l'urto, soprattutto grazie all'opera di interdizione di Salvori, ma ha commesso a nostro avviso l'errore di contrarsi un pochino troppo nella propria tre quarti in attesa dell'iniziativa dell'avversario e ha pagato puntualmente tale atteggiamento con una serie di punizioni contro, una delle quali è andata a segno attraverso la parabola di Causio trasformata in gol dal colpo di testa di Altafini. La Roma ha sfiorato il 2-1 in questo ultimo minuto con un bel tiro di Spadoni deviato da Zoffe, sul quale Orazzi non è stato pronto alla correzione, e batte sfiora il calcio d'angolo, al termine del quale passeremo la linea a Napoli. Cross di Scaratti, si eleva Franzotti inutilmente, alla meglio la difesa juventina con Cucureddu, l'occasione per la Roma sfuma. Siamo al 18° all'Olimpico, 1-1 la situazione tra Juventus e Roma a Napoli.
15: E qui a Napoli siamo al 16°, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. Il Napoli continua a mancare una certa superiorità sulla Lazio, che forse anche per nervosismo non riesce a trovare il ritmo giusto. Ed è le azioni del Napoli sono in fondo le più pericolose. Al 12° per esempio un cross di Bavassori smarcante per Damiani, ma il numero 7 arriva tardi su una palla preziosissima. C'è stato un intermezzo al 13° di Chinaglia, che tenta un tiro che però si spegne al lato. Al 14° rimbano smarcato, praticamente non riesce a segnare, perché dopo una serie di slalom col portiere oramai uscito a farfalle, Wilson riesce a respingere dalla porta. Un grosso pericolo per la Lazio, una grossa occasione perduta dal Napoli al 14°. Un minuto dopo, altro gran tiro di Pogliana che per poco supera la traversa. A Napoli, mentre il Napoli ancora sta attaccando, ecco, bellissima parata di Pulici. Il tiro, se non sbaglio, è stato del numero 2, cioè di Bruscolotti. Esatto, di Bruscolotti. Bellissima parata di Pulici, tiro di Bruscolotti. Il Napoli continua a attaccare in questo momento. C'è una rimessa laterale, la palla è su piede di Rimbano. Centra in aria, respinta di Wilson, a palla a centrocampo. Siamo al 18° della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. A voi Bergamo.
11: A Bergamo siamo al 20°, la situazione è sempre favorevole al Vicenza per una rete a zero. Vi ricordiamo autogol di Vianello al 10° della ripresa. L'Atalanta ha reagito molto vigorosamente a questo incidente, chiamiamolo così, ed ha sfiorato il pareggio in due occasioni. Pellizzaro al 15° si è presentato solo davanti a Bardin, ma ancora una volta il portiere vicentino è riuscito a sventare con una sicura uscita. Subito dopo un tiro, un diagonale di Bianchi, è finito sul fondo dopo aver sfiorato il palo. Al 21° a Bergamo, Vicenza 1, Atalanta 0, voi Torino.
16: A Torino siamo al 20° del secondo tempo, sempre 0-0 fra Torino e Sampdoria. Dopo la sturiata della Sampdoria, alla quale abbiamo accennato nel precedente collegamento, è stato il Torino a passare decisamente in attacco. C'è stato un tiro di Fossati a fil di palo che è terminato sul fondo, e poi un tiro di Crivelli alto sulla traversa. Da segnalare ancora che l'arbitro Lattanzi ha ammonito Pulici per proteste, così come nel primo tempo aveva ammonito Prini per azioni fallose nei confronti dello stesso Pulici. Adesso la Sampdoria in avanti con Badiani, ecco il cross che però viene deviato in calcio d'angolo. 21° del secondo tempo, 0-0 fra Torino e Sampdoria. A voi Perugia.
13: Perugia sempre in vantaggio sul Brescia per 1-0 al 21° della ripresa. Rispetto al primo tempo e comunque dopo la marcatura del gol, il gioco è aumentato di ritmo, soprattutto per la reazione del Brescia. Tuttavia è stato ancora il Perugia ad andare vicinissimo al gol. 22° minuto della ripresa dunque, il Perugia sempre in vantaggio per 1-0 sul Brescia. A voi studio.
7: Qui allo studio nulla di nuovo sugli altri tre campi della Serie A. Bologna siamo al 19°, sempre il Bologna in vantaggio sul Cagliari per 3-1. A San Siro 17°, Internazionale 1, Fiorentina 0. A Terni 13°, Ternana 0, Palermo 0, e passo all'ascolto di Verona.
8: Sì, dove siamo giunti al 24° minuto del secondo tempo, risultato immutato, se no naturalmente avremmo interrotto la trasmissione. Ospite della nostra cabina radio l'ex portiere del Milan, il grande Cudicini, e avremmo chiedere proprio a Cudicini qualche impressione spicciola e rapida su questa partita.
18: È una partita da infarto, direi. Qui c'è uno stato di tensione molto molto grande. Qui abbiamo attraversato un 15 di minuti di smarrimento e purtroppo l'abbiamo pagata salata, e penso sia molto arduo il rimontare una situazione difficilissima.
8: Ecco Cudicini, approfittiamo anche del gioco che non ha in questo momento un po' di storia e per chiederle ancora una cosa. Mi sembra che Vecchi abbia comunque mantenuto la forma che ha dimostrato nella Coppa delle Coppe, perché ha fatto delle ottime parate in questo scorcio di partita.
18: Sì, questo senz'altro. D'altra parte, in tre giorni una forma non si perde né si acquista, perciò si è comportato fino adesso bene, è stato diciamo vittima di un certo rilassamento che si è avuto davanti a lui.
8: Bene, grazie Cudicini. E il Verona sta attaccando, siamo giunti al 25° della ripresa, 3-1 sono le reti della partita, tre reti segnate dal Verona esattamente nel primo tempo, al 17° con Sirena, 26° e 29° con Luppi, e al 34° per il Milan ha segnato Rosato. Rimette in gioco il pallone ancora il Verona, recupera il pallone Cozzi che si libera di Chiarugi che è rientrato, ecco ancora Cozzi che ha preso il posto di Nanni nel primo tempo, ecco ancora un passaggio in avanti da parte di Bergamaschi, Zignoli rompe su Luppi che riesce a liberarsi di Zignoli, va sul fondo, tiro, rete, è la quarta rete del Verona che è entrata in porta, e quindi ormai per il Milan non c'è più nulla da fare. Credo che tutto sia da risolversi fra Lazio e Juventus. A voi Roma.
17: dove la Juventus naturalmente ha appreso con i suoi tifosi numerosissimi sugli spalti le notizie di Verona con grande giubilo, e la Juventus continua ad attaccare anche favorita dalla tattica un po' attendistica della Roma, le cui punte, mentre nel primo tempo si slanciavano in avanti non appena i propri centrocampisti raccoglievano la palla per dettare il passaggio, adesso vanno incontro al giallorosso di turno che è in possesso della palla, e la manovra diventa più asfittica e più condizionata. Contropiede comunque giallorosso adesso con Orazzi, che ha potuto raccogliere un lungo traversone, si è portato sulla destra accanto a sé Franzotta, al quale cede la palla, surplus di quest'ultimo per liberarsi dall'intervento di Furino, e passaggio verso Spadoni. Al termine di questa azione passeremo la linea a Napoli. Avanza Spadoni verso le soglie dell'area juventina, cede ancora a Bette, parte il tiro di Bette molto forte ma impreciso, si perde sul fondo. Al 24esimo e 30 secondi all'Olimpico sempre 1-1 la situazione tra Juventus e Roma, hanno segnato nel primo tempo al 29esimo Spadoni, nella ripresa al 10° Altafini. A voi Napoli.
15: Qui è Napoli, dove siamo giunti al 22esimo della ripresa, ancora il Napoli in attacco. Poco fa Pulici è riuscito a parare un tiro del centravanti napoletano, cioè di Canè, un tiro molto difficile. Questo Napoli veramente straordinario, che riesce quasi sempre a contrarre la Lazio e a prodursi in azioni sempre pericolose. La Lazio non riesce a trovare la sua misura, evidentemente sarà molto nervosa, preoccupata. Le sue punte, cioè Manservisi, Rececconi e Chinaglia, non riescono a dialogare fra loro e sono sempre preda di Pogliana, Rimbano e Vavassori, che li fermano in loro discesa. Ancora il Napoli in attacco, in questo momento Damiani alla palla, no scusate, è Ferradino che viene però atterrato, no, viene contratto, e quindi la Lazio si impossessa della palla. La palla in questo momento è al centro del campo e sui piedi di Chinaglia, che cerca ancora una volta di superare il suo avversario diretto Vavassori, che finora l'ha controllato molto bene, ma il tiro è sbagliato, un passaggio a Rececconi, e il Napoli riparte ancora una volta all'attacco. 23esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio qui al San Paolo di Napoli. A voi Bergamo.
11: Dove siamo giunti al 26esimo, in questo momento il portiere vicentino Bardin lascia il campo in barella. Al 22esimo clamorosa palla gol per Pellizzaro, e ancora una volta Bardin con un'uscita veramente coraggiosa ed è riuscito a deviare in angolo. Bardin è rimasto a terra dolorante per alcuni minuti, i giocatori atalantini hanno protestato ma poi si sono calmati quando hanno visto che la cosa era effettivamente seria. Infatti è entrata la barella e ha portato il bravo portiere del Vicenza fuori dal campo. Al suo posto è entrato naturalmente il numero 12 Anzolin. La situazione al 27esimo della ripresa, Vicenza 1 Atalanta 0. A voi Torino.
16: A Torino 26esimo del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria. La partita si è notevolmente
8: attenzione 5 gol del Verona contro il Milan. Questa volta il tiro è stato scaraventato, crediamo da Busatta, il quale vediamo riportarsi ora a centrocampo. È partito un tiro dall'estrema sinistra e il giocatore ha insaccato. Nulla da fare per il portiere Vecchi, pertanto il risultato qui a Verona è il seguente: Verona 5, Milan 1. A te Viola.
16: Riprendo la linea Provenzali da Torino. In questo momento c'è una conclusione della Sampdoria, un tiro fortissimo di Arnuzzo che è parato dal portiere del Torino Castellini. Dicevamo che la partita si è notevolmente scaldata, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria, rapidissimi sono i capovolgimenti di fronte, evidentemente le due squadre non si accontentano del pareggio, giocano il tutto per tutto. Da segnalare, oltre il tiro di Arnuzzo di cui prima, un contropiede di Bortot che non è riuscito però a servire alla perfezione Pulici, e poi un tiro di Badiani parato da Castellini. 27esimo del secondo tempo, 0-0 fra Torino e Sampdoria. A voi Perugia.
19: Dove il Perugia conduce sempre per 1-0 sul Brescia per il gol realizzato da Innocenti al nono della ripresa. Ora c'è un'azione in contropiede del Perugia, c'è un calcio d'angolo battuto, palla fuori, niente di fatto, sempre 1-0 per il Perugia sul Brescia. A voi studio.
7: Mancano 15 minuti al termine delle partite e da questo momento il campo principale sarà l'Olimpico. Questo pertanto l'ordine di entrata: Roma, Napoli, Verona, Bergamo, Torino e Perugia. Ripeto, Roma, Napoli, Verona, Bergamo, Torino e Perugia. Comunque invito i colleghi di effettuare interventi quasi flash, ci rimbalzeremo la linea insomma. Grazie, via Roma.
17: D'accordo Bortoluzzi, tutto chiaro. Almeno per l'Olimpico si gioca il 26esimo all'Olimpico. Tiro di Cucureddu, para Ginulfi in presa, protetto da Bette e da Santarini, applaudito ovviamente dagli spalti giallorossi. Sulla rimessa di Ginulfi è andato via Salvori, che accanto a sé Spadoni lo ignora per dare a Orazzi. Triangolo ora di Orazzi con Spadoni, chiamato in causa a metà campo Scaratti. Passa la linea centrale del campo il capitano giallorosso in questo istante, è affiancato da Capello che gli toglie la palla. Avanza Capello in uno spazio libero da avversari e cede a Causi. Al
14: al termine di questa azione passeremo la linea a Napoli. Servito Cucurella nella posizione della destra, sta per essere affrontato da Morini, il Morini giallorosso ovviamente. Avanza ancora Cucurella, conserva il controllo del pallone, si presenta al limite dell'area, tira Causio che ha ricevuto di esterno destro, ma in modo impreciso la palla si perde sul fondo. Al 28esimo a Roma, sempre 1-1 tra Roma e Juventus, a voi Napoli.
15: Qui Napoli 27esimo, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. La Lazio ha cambiato al 25esimo Nanni con la rosa, il suo numero 13. Al 26esimo c'è stato un gran tiro finalmente pericoloso della
19: Attenzione
15: Lazio.
19: Napoli, il Perugia ha raddoppiato con Morello, 2-0 il risultato, a voi Napoli.
15: Grazie Perugia, stavo dicendo di un gran tiro al 25esimo, il primo possiamo dire in tutto questo secondo tempo della Lazio, con Receconi che Carmignani pare in due tempo, ma subito il Napoli lo replica e nell'azione contro la Lazio Damiani effettua un altro tiro che Pulici riesce a parare. In questo momento la palla, il gioco è fermo, o anzi la palla è rilanciata da Carmignani al centrocampo, la partita ora ci sembra che sia leggermente attenuata di tono anche da parte del Napoli, comunque sono sempre 0-0 fra Napoli e Lazio al 28esimo della ripresa. A te Ameri.
8: Siete collegati adesso con lo stadio Bentegodi di Verona, dove il Verona, ricordiamo, conduce l'incontro per 5-1. È un punteggio addirittura tennistico questo del Verona, ma tutti i gol sono stati meritati pienamente, non c'è nulla da dire della squadra veronese. Mentre il Milan, dobbiamo sottolinearlo, si risente molto dell'assenza di Snellinger e soprattutto, dobbiamo dire, la prova della Coppa delle Coppe ha veramente frustrato i giocatori rossoneri, i quali non hanno più nelle gambe nemmeno la forza per quelle orgogliose reazioni che hanno già dimostrato e dimostrarono all'Olimpico di Roma contro la Lazio e a Torino contro il Torino. Pertanto vediamo che sono ancora i giocatori scaligeri a manovrare ed è ancora Bergamaschi che cerca di rilanciare i propri compagni in attacco, ma l'azione è stata fermata da Anquilletti. Al 34esimo del secondo tempo, 5-1 per il Verona, a voi Bergamo.
11: A Bergamo siamo al 32esimo, il Vicenza conduce sempre sull'Atalanta per 1-0, vi ricordo 8 gol di Vianello al decimo della ripresa. Attacca disperatamente l'Atalanta ma colleziona soltanto calci d'angolo, vi ricordo ancora che Bardin, portiere del Vicenza, ha dovuto lasciare il terreno di gioco al 25esimo ed è stato sostituito da Antolin. Qui Bergamo, voi Torino.
19: 32esimo del secondo tempo, ancora 0-0 fra Torino e Sampdoria. Due minuti fa la Sampdoria ha avuto una clamorosa occasione per passare in vantaggio ma non ha saputo sfruttarla, c'è stato un cross di Bonni dalla sinistra, colpo di testa di Salvi che ha servito Arnuzzo tutto solo davanti al portiere del Torino, ma Arnuzzo troppo precipitosamente ha tirato al volo ed il pallone si è perduto alto sopra la traversa. Ecco adesso ancora la Sampdoria in avanti ma libera la difesa del Torino. 32esimo, 0-0 fra Torino e Sampdoria, a voi Perugia.
16: Il Perugia conduce adesso per 2-0 sul Brescia. Il secondo gol, come vi abbiamo detto poco fa, è stato realizzato al 30esimo da Morello, che ha insaccato di testa sfruttando un'azione susseguente a calcio d'angolo. Adesso siamo giunti al 33esimo minuto della ripresa. Risultato Perugia 2, Brescia 0, a voi studio.
7: Alla mezz'ora Bologna, sempre il risultato in vantaggio del Bologna per 4-1 sul Cagliari. A San Siro 29esimo, Internazionale 1, Fiorentina 0. A Terni 23esimo, Ternana 0, Palermo 0 e passo all'ascolto di Ciotti.
14: All'Olimpico siamo giunti al 32esimo, immutata la situazione, sempre 1-1 tra Roma e Juventus, con la Roma che si è liberata dopo un'azione impostata da Altafini ma non rifinita da Causio e scatta in contropiede sulla destra con Salvori, uno dei suoi migliori. Avanza Salvori, evita l'intervento di Furino, cede al numero 3 giallorosso Liguori che tenta direttamente il tiro da una trentina di metri, non può impensierire ovviamente Zoff una conclusione così da lunga distanza.
19: Attenzione, Zoff si inchina, Ciotti.
14: Raccoglie sì Provenzali.
19: Attenzione Ciotti, la Sampdoria è passata in vantaggio a Torino con una rete di Boni, quindi Torino 0, Sampdoria 1, a te la linea.
14: Situazione Trilling dunque anche in coda, avanza frattanto la Juventus con Marchetti, il libero juventino ha tentato il tiro che è stato però deviato in calcio d'angolo. La situazione pertanto all'Olimpico è immutata, al 33esimo sempre 1-1 tra Roma e Juventus, a voi Napoli.
15: A Napoli al 32esimo della ripresa siamo sempre 0-0 fra Napoli e Lazio, la partita è diventata di nuovo interessante, ci sono state azioni alterni. Al 29esimo la Rosa, il 13esimo è entrato al posto di Nanni, perde un'occasione calciando al lato, ma subito dopo il Napoli si fa pericolosissimo, Canè effettua un gran tiro, Pulici è battuto, Wilson ancora una volta respinge di testa dalla porta. Poco fa Ferrandini in un'azione ha tirato un fortissimo tiro che ha superato di poco la traversa. C'è un cambio, in questo momento esce il numero 10 del Napoli, Esposito, e viene sostituito da Umile, il 13esimo. Siamo quindi al 33esimo della ripresa, 0-0 fra Napoli e Lazio, a voi Verona.
8: minuti la conclusione dell'incontro qui a Verona. Immutato il risultato, il Verona conduce per 5-1. C'è ora una rimessa in gioco da parte del Milan, un allungo verso Soliano che cerca di organizzare una trazione d'attacco. Ecco Soliano che è giunto quasi al limite dell'area, si libera di un avversario ma è stato un'altra volta fermato, e organizza ancora il Verona che naturalmente dall'alto delle sue 5 reti domina e controlla molto bene l'incontro. Organizza, dicevamo, il Verona un'altra azione d'attacco. A voi Bergamo.
11: Bergamo, siamo al 35esimo, il Vicenza è sempre in vantaggio per 1-0. È arrivata naturalmente la notizia proveniente da Torino e l'Atalanta è ora virtualmente in Serie B. E questo vi spiega, vi può far capire l'agonismo, la carica dell'Atalanta che è ora ancora all'attacco. Cross di Maggioni, intervento di Antolin, palla in calcio d'angolo. Ci sono state 2 sostituzioni, Vendrame è entrato nel Vicenza al posto di Speggiorin, Vernacchia al posto di Sacco nelle file atalantine. Battuto l'angolo, la palla è ora a Pellizzaro, tenta il cross, riesce a fermarlo Faloppa che rinvia, ferma Maggioni con le mani. 1-0 per il Vicenza al 36esimo della ripresa qui a Bergamo. A voi Torino.
19: Anche Torino è 36esimo del secondo tempo, la Sampdoria è in vantaggio sul Torino per 1-0, gol segnato da Boni al 33esimo del secondo tempo, azione personale di Boni che è entrato in area e poi ha tirato sorprendendo il portiere del Torino Castellini, infilando il pallone alla sinistra appunto del portiere del Torino. Intanto ci sono state 2 sostituzioni nelle squadre, nella Sampdoria Villa al posto di Petrini e nel Torino Mozzini al posto di Bortotte. Mancano 8 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, la Sampdoria in vantaggio sul Torino per 1-0. A voi Perugia.
16: 9 minuti alla conclusione, il risultato sempre di 2-0 a favore del Perugia sul Brescia. Vi ricordiamo,
8: scusa Luzzi se intervengo da Verona, il Milan, se così si può dire, ha accorciato le distanze a 8-6 minuti dal termine con un colpo di testa di Sabadini, pertanto il risultato è il seguente: Verona 5 Milan 2. A te Luzzi.
16: Bene, vi stavo dicendo, vi ricordiamo le marcature: al 9° ha segnato Innocenti, al 30° ha raddoppiato Morello, pertanto il Perugia conduce per 2-0 sul Brescia, mentre mancano ora 8 minuti alla conclusione. A te Bortoluzzi.
7: Qui è lo studio a Bologna, siamo giunti al 35esimo, Bologna 4 Cagliari 1, a San Siro 34esimo Internazionale 1 Fiorentina 0, a Terni 28esimo Ternana 0 Palermo 0. Ancora una serie di interventi rapidissimi a Ticciotti.
14: Mancano 10 minuti alla conclusione qui all'Olimpico, immutata la situazione, sempre 1-1 tra Roma e Juventus. La Juventus è andata vicina al gol vincente qualche istante fa, esattamente al 34esimo con Altafini, che era riuscito a liberarsi in area, ha tirato subito di destro, a Ginulfi è stato molto bravo a ribattere con i piedi. In precedenza Cucuretto aveva tirato anch'esso dopo essersi liberato in area, un tiro di sinistro abbastanza ravvicinato che ha lambito il palo alla destra di Ginulfi. Ancora la Juventus all'attacco con Causio e Bettega, ma la difesa giallorossa libera. A 9 minuti dalla conclusione ancora situazione di parità tra Roma e Juventus. A voi Napoli.
15: A Napoli al 36esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio. Nel periodo in cui non siamo stati collegati dobbiamo segnalare una clamorosa occasione persa da Giuliano al 32esimo, che praticamente solo davanti a Pulici mette banalmente al lato sulla sua destra. In questo momento la palla è sui piedi di Chinaglia, che sta cercando di eludere la guardia napoletana, passa a Garlaschelli. Garlaschelli in lotta, se non sbaglio, con Bavassori, continua il duello, ma in questo momento l'arbitro ha segnato un fallo, no, rimessa laterale a favore della Lazio. Siamo al 37esimo della ripresa, sempre 0-0 fra Lazio e Napoli. E voi Verona.
8: Qui a Verona mancano 5 minuti alla conclusione dell'incontro, la partita ovviamente non ha più storia e si continua a giocare ora con il Milan in attacco. Il Milan non può fare più nulla ora per la conquista dello scudetto, deve attendere soltanto i risultati che giungono dagli altri 2 campi, ossia dal campo di Roma e di Napoli. E pochi istanti fa Cudicini ci diceva che ha sempre paura di sentire la voce di Ciotti o di Giacoia che interrompono la trasmissione. Pertanto 5-2 per il Verona qui a Verona. A voi Bergamo.
11: Dove mancano 6 minuti alla conclusione della partita è sempre il Vicenza in vantaggio, Ragonella ha fermato il gioco assegnando una punizione all'Atalanta, siamo praticamente al limite dell'area vicentina. Il Vicenza poco fa in contropiede addirittura ha sfiorato il raddoppio, parte il tiro di Pellizzaro, testa di Bianchi, mischia davanti ad Anzolin, c'è un fallo di mano di un vicentino, l'arbitro Gonella non lo rileva, protestano vivacemente i giocatori dell'Atalanta. È Bianchi che si avventa nei confronti di Gonella, la cui decisione appare comunque irremovibile. Siamo a 5 minuti dal termine, mischia davanti a Danzolin, probabilmente un giocatore del Vicenza ha toccato la palla con le mani, ma l'arbitro Gonella ha deciso di far proseguire il gioco. il vantaggio del Vicenza, vi ricordo, è di 1-0 grazie all'autorete messa a segno da Vianello al decimo. Sono particolarmente vivaci le proteste dei giocatori e del pubblico atalantino. Il gioco è fermo e passerei senz'altro la linea a Torino.
12: A Torino mancano 4 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. La Sampdoria sempre in vantaggio sul Torino per una rete a zero. Rete, ricordiamo, segnata da Boni al 33esimo del secondo tempo. Cerca di attaccare il Torino, ma la Sampdoria pensa saggiamente a difendere il risultato fin qua acquisito e lo difende non schierandosi tutta in difesa a protezione appunto di questo risultato, ma portandosi ogni tanto in avanti per dare appunto respiro ai difensori. Adesso è il Torino in attacco con un tiro cross di Lombardo sul quale tenta di intervenire Fossati. Fossati si impossessa del pallone, si porta sulla sinistra, poi passa indietro a Zecchini. L'azione praticamente sfumata. 4 minuti, 3 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro. Sampdoria 1, Torino 0. A voi Perugia.
19: Risultato invariato, Perugia 2, Brescia 0, mentre mancano 4 minuti alla conclusione dell'incontro. Da segnalare soltanto che il Perugia ha appena battuto il suo 13esimo calcio d'angolo. A voi studio.
7: A Bologna siamo al 38esimo, Bologna 4, Cagliari 1, a San Siro 37esimo, Internazionale 1, Fiorentina 0, 33esimo a Terni, Ternana 0, Palermo 0. Rivediamo il quadro della Serie B, sono cambiati alcuni punteggi. Comunque, Ascoli 3, Arezzo 0, Catania 1, Bari 0, Como 0, Novara 1, Foggia 3, Reggiana 1, Genoa 0, Brindisi 1, Mantova 1, Lecco 1, Monza 0, Catanzaro 0, Regina 0, Cesena 0, Taranto 1, Varese 0. Lascerei ora la linea a Roma, a Sandro Ciotti, sino al termine della partita. Ovviamente interventi dagli altri quattro campi sull'Olimpico per novità o risultati finali. Via Olimpico.
14: Va bene, Cudicini per il momento può stare tranquillo, ma la Juventus è sempre in forza, ha conquistato una punizione dal limite con Causio, sul quale è intervenuto a gamba tesa Morini in ripiegamento difensivo. Calcio piazzato con lo stesso Causio, si accinge a battere. Partita la parabola, ribatta di testa Santarini in calcio d'angolo. Si difende molto spesso ricorrendo all'arma del calcio d'angolo la Roma in questo scorcio finale dell'incontro, che vede la Juventus disperatamente all'attacco anche con i propri difensori nell'intento di dare maggior peso alle proprie offensive. Altafini è sempre molto attivo e così è anche Bettega. Batte il calcio d'angolo Causio, spiove la palla verso il centro dell'area romanista, ancora Santarini libera ma rimandando sui piedi di Causio, raccoglie il numero 8 juventino, rimette ancora a parabola verso il centro, salta Bette e libera sui piedi di Cucurellu, tiro e gol! Ha segnato Cucurellu per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia. Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Causio, di cui vi abbiamo illustrato le caratteristiche, un batti e ribatti ha favorito Cucurellu appostato al limite dell'area, che con un violento tiro di destro ha scagliato la palla sotto la traversa della porta difesa da Ginulfi. La difesa della Roma nell'occasione è stata piuttosto ingenua, anziché liberare con dei rinvii lunghi ha preferito ribattere corto, e in questa occasione Cucurellu, che è stato sempre assai abile nei rimpalli ai 16 metri, si è fatto luce e con un bel tiro di destro ha battuto irrimediabilmente Ginulfi con la palla che si è insaccata sotto la traversa in una posizione centrale, ma il tiro del resto era violentissimo e non c'è stato nulla da fare per il tentativo di parata del numero 1 giallorosso. Peccato per Ginulfi perché è stato uno dei protagonisti della giornata. Nel primo tempo i suoi interventi impeccabili hanno dato animo alla sua difesa. Vediamo frattanto Altafini sdraiato per terra, sopraffatto dall'emozione. Indubbiamente anche in questa occasione il numero 13 bianconero è stato prezioso per la sua squadra, raggiungendo il gol del pareggio al decimo della ripresa. Il vantaggio giallorosso era stato conquistato, vi ricordiamo, al 29esimo del primo tempo da Spadoni. Ancora non si riesce a mettere la palla in centro, c'è troppa emozione in campo e fuori. Finalmente lo bello seda gli animi e la palla può essere finalmente centrata da Spadoni verso il numero 4 Salvori, che ha raccolto con un dribbling a rientrare e si è liberato dall'intervento di Anastasi. La palla è pervenuta a Scaratti, appunto servita da Salvori, da questi indietro a Liguori e ancora in avanti a Spadoni. Avanza la Roma in un tentativo estremo di raggiungere il pareggio, c'è però un fallo ai danni di un giallorosso, esattamente di Salvori, che è a terra. Battuta già la punizione in favore di Scaratti all'ala sinistra, affrontato da Longobucco che gli mette la palla in fallo laterale. Sono gli ultimi istanti della partita, mancano 2 minuti e 10 secondi alla conclusione. La Juventus, che si trova in vantaggio per 2-1, è virtualmente campione d'Italia a meno di un miracolo della Lazio a fuori grotta. Scaratti sta palleggiando in attesa che si crei un pochino di calma in campo e che quindi sia possibile per lui effettuare la rimessa laterale. La effettua in questo istante a beneficio di Spadoni, che attendeva alle sue spalle. Avanza Spadoni, serve al centro il Liguori, respinge Causio in qualche modo. Sono molto emozionati i giocatori juventini. Causio a palla libera ha fallito un rinvio piuttosto facile, ma è un'emozione comprensibile. Questo è stato un campionato veramente drammatico e la Juventus
17: promette di risolverlo proprio nelle ultimissime battute dell'ultimo turno. Ha battuto il faro laterale per la Roma Bette, servito Salvori, servito Franzotto che avanza, tallonato da Anastasi, lo supera, servito verso il centro sinistra dell'area Juventina Scaratti, che però è in ritardo sul passaggio del compagno. A buon gioco Zoffa a uscire, a fermare la palla impresa e a servirla poi con le braccia fuori dell'area per Furino. Furino avanza lungo la faccia sinistra del campo, ha servito Betteca che supera in questo istante la linea centrale, è affrontato da Morini giallorosso, tenta di superarlo con un dribbling esterno che non riesce, la palla gli termina in faro laterale, sarà battuta la rimessa laterale dallo stesso Morini, che ha accanto a sé Santarini e Spadoni.
8: Attenzione Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 risultato di Verona, Ciotti.
17: D'accordo Ameri, 5-3 dunque a Verona per il Verona, mentre la Juventus, ripetiamo, conduce all'Olimpico per 2-1, servito Orazzi sull'ala destra.
16: Attenzione,
8: attenzione Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
16: Attenzione Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, scusa, il Perugia Ciotti, ha battuto il Brescia, scusa, per 2-0, a te Ciotti.
20: Pronto Ciotti, pronto, sì, Ciotti, dai. È il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani a 2 minuti dalla fine, a te Ciotti.
17: Benissimo, allora.
11: Scusa Ciotti, vai. A Bergamo. La partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
17: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
16: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
17: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico che invadono il campo nonostante la blanda resistenza offerta dal servizio d'ordine. Anche qui la partita è terminata in quel istante, al fischio di

0: degli anziani e al valore dei suoi uomini più giovani, è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere un incontro che era seriamente compromesso. Ha pareggiato prima un anziano, Altafini, che ha raggiunto nell'occasione il tetto dei 200 gol, e poi ha segnato il gol vincente Cucureddu a poche battute dal termine sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Causio. La Roma aveva cominciato in modo spavaldo, in modo veramente lusinghiero e soprattutto stupefacente per chi come noi aveva dovuto apprendere dalle cronache, in quanto da mesi non vedevamo all'opera la squadra giallorossa, della precarietà tecnica che la affliggeva. Una Roma, ripetiamo, molto spavalda nei primi 45 minuti, che sembrava in grado di difendere largamente il vantaggio acquisito nei confronti di una Juventus eccessivamente distaccata. Ma la ripresa, con l'accantonamento di Haller e l'impiego di Altafini, ha concesso alla Juventus di giocare il modulo che le è più congeniale, quello delle tre punte. Altafini, Bettega e Anastasi hanno in effetti impegnato subito seriamente la difesa giallorossa, che è crollata prima al decimo minuto su una punizione di Causio tirata a rete di testa da Altafini, e poi nelle battute finali con il gol di Cucureddu ottenuto a tre minuti dalla conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Causio. Una partita del genere si presta a pochi commenti sul piano tecnico. La Roma si è fatta largamente preferire nel primo tempo, la Juventus si è altrettanto largamente imposta nella ripresa. Qualche sbavatura difensiva juventina in dipendenza dall'assenza di Salvadore, una maggiore efficacia dell'attacco juventino rispetto a quello giallorosso, soprattutto per la esperienza di Altafini e le digressioni sempre effettuate lungo la fascia sinistra del campo da Bettega e Anastasi. Arbitrato Lobello davanti a Spalti Gremiti, la Juventus è per la 15ª volta campione d'Italia. Vi ricordiamo ancora il risultato finale prima di restituire la linea allo studio: la Juventus ha battuto la Roma per 2-1, conquistando lo scudetto. Reti di Spadoni per la Roma al 29esimo del primo tempo e nella ripresa al 10° di Altafini e al 42esimo di Cucureddu. Grazie per l'ascolto, a voi studio.
1: Qui ero studio per un certo ordine, una panoramica per i soli finali. Via Napoli.
2: A Napoli risultato finale: Napoli batte Lazio 1-0.
3: Verona batte Milan 5-3, a voi Bergamo.
4: A Bergamo la Nerossi Vicenza batte Atalanta 1-0, a voi Torino.
5: A Torino Sampdoria batte Torino 1-0, a voi Perugia.
6: Finale a Perugia, Perugia batte Brescia 2-0, a voi studio.
1: Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi ricordiamo, sul secondo programma, tra qualche istante va in onda la seconda parte di Domenica Sport. Tutto il calcio ha dunque concluso la serie delle sue trasmissioni. Desideriamo pertanto porgervi un sentito grazie a nome di tutti i nostri colleghi per la cortese attenzione che ci avete rivolta. Grazie ancora.
7: Rai Radio 1 Sport. Rai Radio 1 Sport.

0: ore 17.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Dopo l'ok della Camera alla riforma elettorale, che è dunque diventata legge, Giorgia Meloni rivendica risposta nei fatti a chi ci voleva divisi. La Premier è ora ad Ascoli Piceno per l'inaugurazione del Palazzo Saladini Pilastri e lì per noi c'è Federica Ionta.
4: Sì, una riforma fatta per l'Italia, così Giorgia Meloni ha commentato la nuova legge elettorale dopo il via libera della Camera e ha respinto le speculazioni sul voto anticipato. Il centrodestra è unito, compatto e determinato, ha detto. Sentiamo.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure.
4: L'occasione, lo dicevi, all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare nel centro di Ascoli, lavori finanziati coi fondi del PNRR. Sbandieratori, taglio del nastro tricolore, inno d'Italia hanno accompagnato la Premier fra gli ulivi di questo cortile interno che fu di un monastero benedettino. E qui di nuovo Giorgia Meloni è tornata sulla legge elettorale. Ora gli italiani alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e anche il candidato a Palazzo Chigi, a precisato. Proseguono intanto gli impegni della Premier sul fronte interno. Domani Giorgia Meloni potrebbe essere a Trieste per l'inaugurazione della Barcolana, lunedì è attesa a Milano per l'assemblea di Assolombarda. Da Ascoli con Massimiliano Savino, in linea allo studio.
3: Grazie Ionta. Il centrodestra, lo abbiamo sentito, in cassa l'approvazione della legge elettorale, diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centro-sinistra. Attacco hacker al sito del Ministero degli Affari Esteri, mitigato dai sistemi di protezione, non ha provocato disservizi, fa sapere la Farnesina. Siamo alle proteste degli studenti in Francia, in corso nuove manifestazioni e scontri a Nantes, appello alla moderazione degli agenti, mentre il governo promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. Il corrispondente.
6: Una manifestazione pacifica e senza incidenti, quella che oggi ha visto radunarsi nel primo pomeriggio in Place de la Bastille studenti da tutta Parigi e dall'Île-de-France, a sfilare nel corteo partito da Place de la République non solo studenti liceali ma anche professori, genitori e rappresentanti sindacali.
7: Donc voilà, plus de personnel.
6: Per un professore della periferia di Parigi è importante che arrivino assunzioni di insegnanti, interventi su edifici fatiscenti e più professori per evitare classi troppo affollate. Il governo Le Cornu conferma di voler dialogare con chi protesta perché le ragioni di questi studenti vanno ascoltate. Momenti di tensione intanto si sono registrati a Nantes con lancio di lacrimogeni da parte della polizia, ma non si sono registrati gravi incidenti come quelli che hanno causato diverse ferite a giovani manifestanti nei giorni scorsi. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: La guerra in Ucraina, 33 le vittime dei droni russi su due bus a Kramatorsk in Donbass. La Commissione europea attacca Mosca ribadendo che i raid intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra. L'attentato non rimarrà impunito, minaccia il presidente Zelensky, che ha annunciato incontri tra negoziatori ucraini ed americani domani e sabato negli Stati Uniti. Resta in prognosi riservata dopo un intervento alla testa. Davide Iacopini, l'attore aggredito mentre viaggiava sul suo monopattino a Roma, ed è caccia ai minori a bordo della minicar che si sarebbero resi responsabili anche di altre due aggressioni.
8: Gli inquirenti si affidano alle immagini delle telecamere di zona per individuare la minicar nera con a bordo i due ragazzini che lunedì sera avrebbero aggredito Davide Iacopini nel quartiere centrale di Monteverde a Roma. L'attore 42enne sottoposto ad intervento neurochirurgico in prognosi riservata all'ospedale San Camillo non può essere ascoltato. In base a quanto è stato ricostruito, l'uomo sarebbe stato colpito mentre viaggiava sul suo monopattino con un calcio sferrato dalla persona che viaggiava sul lato passeggero dell'auto. La procura di Roma procede per tentato omicidio. Al vaglio ci sono altri due episodi avvenuti nello stesso quartiere. Una donna ha denunciato di essere stata aggredita da un giovane a bordo di una microcar. L'auto poi ha fatto inversione di marcia e a velocità sostenuta ha colpito un altro ragazzo mentre si trovava anche lui in monopattino poco prima dell'aggressione a Jacopini. Dalle testimonianze acquisite finora è emerso che il mezzo si sarebbe avvicinato alle vittime senza fare rumore. Da qui l'ipotesi che la minicar sia elettrica. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto su Radio 1.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
0: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
10: 17.06, buon pomeriggio, ben trovati. Tempi supplementari qui su Rai Radio 1 Sport, vi terremo compagnia fino alle 19. Lo sport, la musica, intanto un cordiale buon pomeriggio da Giorgio Germanò, buon pomeriggio che vi arriva anche da Mario Pezzolla.
11: Certo.
10: Ciao Mario.
11: Ciao Giorgio, ben ritrovato.
10: Ombretta Conti, la nostra regista, Daniele Di Noia, il collega al coordinamento della parte tecnica, per una trasmissione che insomma non dimenticherà il calcio con la riapertura, il ritorno dei campionati dopo la lunga, lunghissima pausa per gli impegni della nazionale, 4 addirittura quelli in Nations League. A proposito di calcio internazionale, ci sarà anche il doppio confronto che attende la nazionale donne contro la Bielorussia, è partita decisiva, avversaria non trascendentale, però ci giochiamo tutto quasi per la qualificazione alla prossima competizione. Poi conosceremo uno degli eroi di Luna Rossa, si chiama Marco Gradoni, è un giovane velista tra i protagonisti della Kermesse di Napoli, e seguiremo da vicino ovviamente il tennis e tutti gli altri sport, senza dimenticarci come sempre della buona musica.
11: E allora vediamo un po' se questa nuova canzone di Angelica riesce a funzionare, si intitola Ah, che giornata. Speriamo.

0: Fa così questa canzone di Angelica Schiatti, ma lei si fa chiamare soltanto così, e da un po' di anni, da 6 anni, ma sono stati anni un po' particolari, no? 20, 21, 22, cerca di far da sola, perché prima era la frontman di un gruppo. Ho letto anche che ha dei trascorsi con Morgan, che fa sempre notizia. Nel bene e nel male.
1: Ma no? Certo, dai, poi insomma con la maturità magari sì, Morgan
0: ormai è maturo da tempo.
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, si ricandida a Čeferin, è un po' una sorpresa, perché il dirigente sloveno, presidente della UEFA, ricordiamo, 58 anni, Aleksander Čeferin, aveva annunciato che così finiva la sua avventura all'organismo europeo, e invece marcia indietro a Berlino. Oggi ha dichiarato che ci riproverà. Ricordiamo, lui guida la UEFA dal 2016, sono 10 anni esatti, come passa il tempo, e le 55 federazioni affiliate gli avevano chiesto in maniera unanime di riconsiderare la sua precedente decisione, ovvero l'addio. Dunque, in occasione del primo congresso ordinario che si terrà ad Astana in Kazakistan, Čeferin si ricandiderà, e insomma alla fine poi sempre gli stessi ai vertici del calcio europeo, mondiale. Vediamo cosa accadrà anche con la FIFA. Lì la situazione naturalmente è molto più elettrica. Antonelli, Kimi Antonelli, il nostro orgoglio in Formula 1, leader del mondiale, qualcuno dice ormai irraggiungibile, però insomma noi incrociamo sempre le dita. Oggi in conferenza stampa ha detto: all'anno prossimo non ci pensiamo, voglio finire bene quest'anno. E poi ha speso parole importanti per Verstappen, avversario temibile da qui alla fine della stagione, anche in vista del prossimo anno. È bello poter competere con lui, ha detto Kimi. Mi darò da fare, perché in Malesia ha fatto un gran weekend con la macchina, gli hanno fatto, si riferisce ovviamente alla scuderia di Verstappen, un bello step. Noi seguiremo ovviamente il prossimo Gran Premio, magari già da domani, vediamo se in tempi supplementari riusciremo ad anticipare alcuni temi importanti, altrimenti al solito le dirette, le libere, il solito circus della Formula 1, bella, mai come quest'anno per i colori italiani. E così arriva l'aggiornamento da Ombretta Conti, la nostra regista. Già nel caffè di domani seguiremo le qualifiche in diretta.

0: Dagger, eccoci qua, Chelsea Dagger, questo gruppo scozzese, si sentiva molto questa canzone una ventina di anni fa, è stato anche un ottimo successo, anzi è il loro successo, i Fratellis, si fanno chiamare così, da una... c'era una famiglia di criminali che si chiamava così, invece poi loro hanno detto che era per il cognome della madre di uno di loro, secondo me...
1: Non ti convince troppo.
0: No, da lì l'hanno preso invece, da quello che ho detto prima.
1: Allora, in apertura la ripresa dei campionati europei dopo la lunga, lunghissima pausa per gli impegni delle nazionali, Premier League, Serie A. E allora Alessandro Aliberti, firma di Tutto Sport da Londra, con noi. Grazie Alessandro, intanto.
2: Grazie a voi e buon pomeriggio.
1: Qui è l'ora del tè, da voi insomma credo cos'è, un'ora in più?
2: Sì, noi siamo un'oretta indietro in Italia.
1: Ah, indietro.
2: Sì. È ancora presto per il tè, ci avviciniamo.
1: Alessandro, allora, in questa Londra inquieta, perché la classifica parla chiaro, c'è una squadra sorprendentemente ultima in classifica, inaspettatamente, parliamo del Tottenham, e naturalmente comprenderai e ci insegni che insomma è una storia che ci riguarda da vicino. E poi c'è anche un Chelsea già attardato, è vero, sono state giocate 5 partite, insomma è un campionato appena all'inizio, attardato c'è anche il Manchester United, ma questo insomma magari è una sorpresa minore, visto che i Diavoli Rossi nelle ultime, diciamo nell'ultimo decennio, non hanno dato il meglio di sé. È così,
2: diciamo che è una ripresa in Premier che si apre con tanti punti interrogativi, molti li hai già sottolineati tu, ma forse diciamo il più grande riguarda la capolista, no? Il Manchester City, perché il City torna a giocare dopo questo verdetto della commissione indipendente che di fatto lo ha ritenuto colpevole di quasi tutte le violazioni che erano state contestate sul fronte finanziario. E abbiamo visto
1: oltre 100, abbiamo... un numero spaventoso di infrazioni.
2: Un numero spaventoso che sembrava esagerato, invece alla fine la commissione che è stata chiamata, la commissione arbitrale che è stata chiamata a giudicare le condotte del City, ha ritenuto molte di queste accuse fondate, tanto appunto da condannare la squadra del club di Manchester. Quindi una sentenza davvero molto molto pesante, che però chiaramente il club ha impugnato ritenendosi estraneo ai fatti, e quindi diciamo che la questione si andrà ancora avanti, è un capitolo che si prescinderà ancora a lungo, con conseguenze che potrebbero essere veramente disastrose per il Manchester City, ma che di fatto è ancora difficile prevedere. Però il problema qual è? Che bisognerà continuare a giocare, e quindi sarà sicuramente molto interessante, secondo me, vedere come reagirà, no? già in questo fine settimana la squadra di Maresca, perché diciamo che fino ad oggi, fino alla sentenza sul campo, di fatto la squadra aveva vissuto una stagione praticamente perfetta, no? 5 vittorie in Premier, capolista solitaria e tutto quanto di buono aveva fatto. Adesso sarà curioso, secondo me, vedere un po' per tutti come la squadra appunto reagirà, anche perché poi tra l'altro il calendario da questo punto di vista non sarà nemmeno molto semplice, no? Perché il City sarà chiamato a scendere in campo ad Anfield contro il Liverpool, e quindi di fatto vedremo, inizieremo a capire come i giocatori vorranno affrontare questo periodo. E l'altro punto interrogativo grande lo citavi tu, il Tottenham di De Zerbi, dopo una campagna estiva, dopo un mercato estivo faraonico, uno dei più dispendiosi dal punto di vista economico della storia degli Spurs, che abitualmente, ecco, durante l'estate spendono tanto, ma con dei derby di fatto hanno fatto ancora di più di quanto si facesse in passato. Dopo questa campagna così importante, di fatto sono arrivati a questa pausa lunga per le nazionali in una situazione davvero disastrosa. Quindi di fatto la squadra di De Zerbi dovrà urgentemente cercare di riprendersi, visto appunto l'ultimo posto in classifica, nessuna vittoria, solo due gol fatti nelle prime cinque partite, e anche nel caso del Tottenham, come nel caso del Manchester City, la ripresa non sarà delle più agevoli, perché si troverà a giocare sul campo del Manchester United, perché, come sottolineavi bene tu, è un'altra squadra che non ha vissuto l'inizio che sperava, dopo che Carrick nella passata stagione di fatto l'aveva ripresa, riportata in alto, riportata in Champions, cosa più importante. Si era guadagnato di fatto la riconferma, nonostante non era un mistero che fosse stato preso solo come traghettatore, però al momento i dubbi iniziano a riemergere, perché lo United, a differenza della passata stagione, non sembra rendere come il club ci si attendeva, per cui questa sfida fra Tottenham e Manchester United è una sfida anche tra due allenatori particolarmente in difficoltà, quindi vedremo chi fra i due la spunterà, ecco.
1: I due allenatori italiani quindi aprono e chiudono la classifica di questa Premier, eppure Maresca nella prima partita, mi sembra di ricordare, Alessandro, ha rischiato un pochino perché era sotto il Manchester City in casa, mi sembra abbia risolto proprio nel finale una partita che, qualora fosse stata persa, insomma, poteva dare un po' di insicurezza al Manchester del nuovo ciclo, però sono corsi, insomma, così, gli sliding doors del calcio. Il Manchester è riuscito a prendere tre punti, a guadagnare morale e, come ci dicevi, poi insomma viaggia a vele spiegate, perché al di là di quanto succede fuori dal campo, poi è stata convincente l'avvio del City. Invece è emblematico quel dato che sottolineavi riguardo il Tottenham: a parte la coda della classifica, la sterilità offensiva, due gol però mi pare concentrati proprio tutti nell'ultima uscita, perché le prime quattro partite sono state con zero gol, e considerato che insomma De Zerbi sia in Francia sia in Italia sia in Inghilterra aveva fatto vedere di essere, insomma, un allenatore fra quelli che vengono, tra virgolette, definiti offensivi, è un dato che stupisce. Insomma, se segnale di cosa, o casualità, dopo cinque giornate, te lo chiedo, Alessandro.
2: Ma è difficile pensare nel calcio, dopo cinque giornate, che una cosa del genere possa essere tutto casuale. È chiaro che il cambio, quando arriva un allenatore come De Zerbi, un allenatore che ha una filosofia di calcio una filosofia particolarmente sua, no? Una filosofia che, come dicevi tu, di un gioco offensivo che ha fatto vedere ovunque, l'aveva fatto vedere in Inghilterra già al Brighton, lo ha ripetuto al Marsiglia, però è un allenatore che di fatto impone, come dire, un cambio, una sorta di rivoluzione anche culturale dal punto di vista del gioco. Al momento non ci è ancora riuscito riuscito, perché probabilmente non è facile entrare nella testa di un gruppo di giocatori, soprattutto chi c'era già negli ultimi anni, che di fatto ha vissuto annate molto particolari. Quindi il Tottenham va ricostruito, ed è ovvio che per essere ricostruito il derby ha bisogno di tempo. Purtroppo il tempo ormai anche nella Premier viene concesso soltanto quando i risultati arrivano, il che rende il lavoro di De Zerbi, nonostante abbia un contratto molto lungo e economicamente molto vantaggioso, quindi esonerare De Zerbi per il Tottenham sarebbe anche dal punto di vista economico un grandissimo danno per le casse del club. Però è chiaro che adesso i risultati devono arrivare, perché 5 partite senza vittoria dopo una campagna acquisti di quasi 500 milioni di euro e con le tante attese che si erano create intorno ad un allenatore che in Inghilterra viene considerato un grande allenatore, visto quello che aveva fatto al Brighton, portandolo in Europa per la prima volta nella sua storia, e quindi, però, come dire, diciamo che il tempo scorre anche per De Zerbi, la fiducia anche nel caso di un allenatore importante come l'italiano ha comunque, come dire, una scadenza temporale. È necessario appunto che i risultati inizino a venire.
1: E allora, Alessandro Aliberti, hai citato il Brighton perché è un tema importante della nostra chiacchierata, sorpresa per moltissimi, poi ti chiediamo se lo è anche per te. Attualmente terzo in classifica grazie anche alla sorprendente vittoria contro l'Arsenal secondo, però insomma un netto 3-0. Allora, il momento di queste due squadre: il Brighton terzo, a questo punto citiamo anche il Brentford, una squadra che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere al quarto posto, e poi l'Arsenal che avesse battuto il Brighton, ma il calcio non si fa con i sé, e sarebbe affiancata in testa al Manchester City.
2: Sì, assolutamente. Allora, il Brighton non è una novità. Il Brighton, da quando è tornata in Premier e soprattutto prima con Potter e poi con De Zerbi, è una squadra che ha sempre comunque fatto bene. Poi ci sono state annate di transizione, ma di fatto non è mai più stata invischiata nella lotta per non retrocedere. Quindi è di fatto una realtà del calcio inglese, una realtà che sposa anche tanti talenti che poi vengono a fior fiori di milioni per rispendere quei soldi sul mercato e andando a prendere ragazzi giovani che fanno le fortune appunto degli allenatori che poi li allenano, che è anche l'allenatore del Brighton, un allenatore giovanissimo, uno dei più giovani della Premier League, un allenatore arrivato un po' come scommessa nel posto Zerbi, ma che si è guadagnato il posto attraverso i risultati, che come dicevamo prima sono di fatto l'unica cosa che poi conta davvero nel calcio. La vittoria contro l'Arsenal è stata una vittoria importante, sia perché è nettissima, un 3-0 contro la squadra campione in carica, ma anche perché è arrivata dopo una vittoria, dopo una partita in cui il Brighton aveva di fatto surclassato dal punto di vista del gioco l'Arsenal. È una vittoria arrivata dopo un 5-0 in casa del Coventry, quindi con una squadra che ha segnato 8 gol in 2 partite. Il Brighton si candida seriamente ad essere, secondo me, una delle sorprese.
1: Durerà quindi, secondo te,
2: di un piazzamento europeo. Sì, secondo me durerà, mentre sì, ha sorpreso la sconfitta nell'ultimo turno prima della sosta, la sconfitta dell'Arsenal, perché appunto come appena detto arrivata giornata dopo una partita in cui sotto il punto di vista del gioco la squadra di Arteta era stata sorclassata, nonostante i Gunners arrivassero appunto da 4 risultati consecutivi, o meglio da 4 vittorie consecutive. Però l'Arsenal va considerata ancora la favoritissima, no, per la vittoria di questa Premier, perché è una squadra forte, una squadra che ha fatto un gran mercato anche quest'anno, è una squadra che ha lo stesso allenatore da tanti anni, che tra l'altro ieri ha rinnovato per altri 4 anni.
1: Pare che anche adesso Odegaard possa rinnovare.
2: Odegaard, che è sicuramente il capitano, l'anima in campo di questa squadra, uno dei giocatori più importanti, e ci si attende il rinnovo, come ben sottolineavi tu, nelle prossime ore, e quindi va considerata, al netto del passo falso contro il Brighton, ancora la favoritissima per la vittoria finale.
1: Alessandro, insomma, in questo fine settimana seguiremo cosa accade in Inghilterra, si ricomincia a giocare anche da noi, 5 giornate pure in Serie A, quindi avanzano affiancati questi due campionati. Ti chiedo se insomma ti aspettavi di vedere, così come le due inglesi che abbiamo citato, no, Brighton e Brentford, un'alta classifica con Lazio al terzo posto, Cagliari al quarto, Frosinone al sesto. Ovviamente è una domanda retorica, è chiaro che in pochissimi se lo aspettavano, ma qui, anche qui, come per il Brighton, ti chiedo, secondo te, fra Lazio, Cagliari e Frosinone, chi potrà durare in medio-alta classifica?
2: Ah, è molto difficile da dire, perché si tratta di tre situazioni del tutto diverse, però come dicevi tu, di tre squadre che per un motivo o per l'altro nessuno si aspettava di vedere lì in alto. La Lazio, tra l'altro, che vive anche una situazione ambientale particolare, con i tifosi che disertano lo stadio, con Gattuso che è costretto a fare il tappabuco un po' fra la dirigenza e la tifoseria, fa molto piacere vedere la Lazio lì, soprattutto per Gattuso, perché è un ragazzo serio, un ragazzo che si meritava dopo la brutta botta con la nazionale, no? di rilanciarsi, e sta facendo secondo me un grande lavoro, lo sta facendo soprattutto secondo me dal punto di vista psicologico, perché ha ricompattato un gruppo intorno alle grandi difficoltà che la Lazio ha vissuto nell'ultimo periodo, e quindi fa piacere vedere la Lazio lì, così come fa piacere vedere il Cagliari di un Pisacane che secondo me è un ottimo allenatore, un ragazzo molto intelligente, la sua squadra gioca bene, una squadra piena di giovani. È chiaro che nessuno si aspetta di vedere il Cagliari di alto a fine campionato, però il Cagliari sta facendo vedere di non essere lì per caso, perché come dicevo appunto, l'allenatore è un allenatore che ha delle idee ed ha chiaramente un gruppo che lo sta seguendo, una squadra che ha subito appena 2 gol, ha vinto 4 partite su 5, voglio dire, e tra l'altro è una cosa che non succedeva dal 1969-70, quindi stiamo parlando per Cagliari dei tempi dello scudetto, no? È una cosa che alcuni tifosi pensano, ma non credo in maniera

0: così seria, era un altro Cagliari, era un'altra Serie A, ma è chiaro che bisogna applaudire una squadra che sta non solo facendo risultati, ma sta giocando anche un ottimo calcio, secondo me.
1: Bene, grazie Alessandro. Allora, buon divertimento per questo fine settimana in Premier. Alla prossima. Noi facciamo il solito appello ai nostri radioascoltatori: comprate i giornali di carta, comprate Tutto Sport. Buon lavoro ad Alessandro Aliberti e grazie per la compagnia di questo pomeriggio.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: A presto.

0: Allora, qua c'è uno stravolgimento proverbiale, possiamo dire così, perché in realtà sarebbe la casa è dove si trova il cuore, ma tra heart e heart, che sembra simile, ma invece in questo caso The Script, cioè la band irlandese, c'è la casa e dove si trova il dolore. Qui parla di una cosa personale.
1: E anche la terra in inglese ha una simile denominazione, no? Ecco, Heart, sì, ecco, in quel caso. Sì. Allora, 52esima nel ranking, non è insomma una delle avversarie che hanno nel pedigree la storia del calcio femminile, si sono affacciate ad alti livelli nell'ultimo decennio, ma non per questo sono meno temibili, perché poi alla fine, Sara, non so se tu sei d'accordo, diciamo quelle che erano le nazionali che avevano fatto la storia negli ultimi 20-30 anni, no? Le Nord Europa, gli Stati Uniti, non è che poi di questa storia se ne facciano granché, perché poi il calcio va giocato al presente. Avviene un pochino il contrario di quello che succede con gli uomini, perché insomma se si dice Inghilterra, Olanda, Germania, lasciamo stare l'Italia, vabbè, Spagna, possono sbagliare un quinquennio, ma hanno una tradizione che gli dà una continuità, come nel continente sudamericano. Alla fine le più forti sono sempre Argentina e Brasile. Nel calcio donne l'evoluzione continua e la storia forse conta meno.

0: Beh, insomma, però per tornare poi all'avversario dell'Italia, no? Perché di quello che ci interessa, lo hanno detto le ragazze del CT, che non è un avversario da sottovalutare. Indipendentemente da quello che succederà dopo, perché, ripeto, questo è soltanto come se fosse la semifinale, no? Di un playoff, poi eventualmente c'è la finale e l'Italia, se passasse, oppure ovviamente la Bielorussia, se la dovrebbero vedere contro la vincente tra Finlandia e Serbia. Lì staremo parlando di avversarie anche più forti e anche più importanti, ma anche in questo caso dicono loro, quindi dei protagonisti, dei protagonisti che hanno visto le loro partite, le partite della Bielorussia anche in questi giorni a Coverciano, che non è una squadra da sottovalutare, perché comunque gioca all'europea e quindi potrebbe mettere in difficoltà l'Italia. Dopodiché puoi vedere l'avversario in questo caso qui? No, devi soltanto augurarti che le ragazze di Songjin siano all'altezza delle loro avversarie, e quindi secondo me l'Italia deve guardare solo se stessa, perché certamente con i numeri alla mano e con tutto quello, la storia del calcio femminile tra quello italiano e quello della Bielorussia, ovviamente noi siamo in vantaggio, per cui davvero dipende tutto dall'Italia.
1: Songjin che non ha rinunciato, ovviamente non è stupido a chiamare le giocatrici che giocano all'estero, quindi sono arrivate dagli Stati Uniti Boattin, Cantore e Di Guglielmo, meno male. E leggo che non ci sarà
0: Cidelli, Bonanzea, ce ne sono tante, solo che le ultime tre sono arrivate proprio mercoledì, il giorno prima della partenza per Tbilisi. Le altre invece sono arrivate regolarmente e quindi si sono potute allenare anche con le compagne di squadra. C'è da recuperare un po' sul fuso orario, sulla stanchezza, però Songjin ha detto non ne facciamo un problema, anche se sono in cinque che sono arrivate dagli Stati Uniti, sono già perfettamente in grado.
1: E a che punto è il campionato? Sono più rodate delle
0: Sì, siamo quasi alla fine del campionato, credo che manchino circa 4-5 giornate.
1: Speriamo non siano stanche allora l'effetto opposto, ma insomma dai, a questi livelli.
0: No, secondo me potrebbe essere peggio verso febbraio-marzo, quando ancora loro non hanno ricominciato a giocare. Ora comunque sono in forma, ora comunque con tutti i contatti che ci sono tra anche i preparatori atletici, decidono anche come trattare le ragazze che poi devono giocare anche in nazionale, per cui di quello diciamo non mi preoccuperei. Eventualmente andando avanti vediamo cosa succederà a marzo, ma insomma l'importante sono le partite di ora e quelle eventualmente di dicembre, tutto il resto poi si starà a vedere.
1: Apprezzate tutte queste italiane d'America, stanno funzionando?
0: Ma insomma nel senso che a livello di minutaggio sono poche quelle che stanno giocando tante partite, quindi in particolar modo Sofia Cantore, che è secondo me la più forte giocatrice che ha l'Italia e sta crescendo ovviamente a Washington, per cui lei sì che è una giocatrice molto forte. Le altre però ci sono andate anche con altri obiettivi, no? C'è anche Lucia Di Guglielmo, certamente, che sta giocando quasi sempre titolare. Girelli e Bonanzea sono andate negli Stati Uniti con altri obiettivi rispetto alle due di cui stavamo parlando prima, perché comunque loro sono a fine carriera e quindi sono andate là per un'esperienza, per un arricchimento anche personale. Quindi ovviamente anche se giocano un po' meno va bene lo stesso. L'importante è che ovviamente questo fatto di giocare meno non crede danno alla nostra nazionale, ma se sono state convocate da Songjin possiamo metterci la mano sul fuoco. Chi non è stata convocata invece, che ovviamente è una mancata convocazione che fa discutere, è Elena Linari, che invece gioca a Londra, che comunque è vero, anche lei non sta giocando titolare in campionato, ma gioca titolare nelle coppe. Nonostante questo comunque Songjin ha deciso per questa volta di non convocarla, è una delle senatrici dello spogliatoio e nel femminile diciamo ci sono meno polemiche e quindi di questa cosa se ne è parlata veramente poco. Domani ci saranno le titolari che scenderanno in campo anche nel suo ruolo ovviamente nella linea difensiva. Però secondo me questa è un'assenza veramente pesante per la nazionale.
1: Anche perché qualcuno dall'Europa è arrivato, no? Dal Chelsea è arrivata Giulia e dal Real Madrid Arianna Caruso, Giulia Dragoni ovviamente. E, Sara, c'è anche un portiere, leggo, Laura Giuliani, che è stata convocata dallo Stoccarda, insomma una giocatrice che conosciamo. Dicevi di questa Bielorussia europea, e che difficoltà può dare alle azzurre, soprattutto insomma in questa andata che è importante, perché non bisogna sbagliare la prima,
0: sì,
1: non bisogna
0: sbagliare. No, il doppio confronto sarebbe da chiudere quasi domani, cioè, senza quasi, nel senso che comunque si gioca in campo neutro, ovviamente a Tbilisi, e che difficoltà, quelle che ci hanno detto loro, comunque scendono in campo con la voglia anche loro di non raggiungere un obiettivo, qui si tratta di raggiungere un sogno, sogno mondiale, per cui dipenderà davvero da chi mette più voglia in campo di voler conquistare questo sogno mondiale. Però ripeto, più che soffermarci sulla Bielorussia, dobbiamo soffermarci sulle nostre italiane, sulla nostra squadra e sulle azzurre, augurandoci che scendano in campo subito concentrate su quello che devono ottenere. Ragazzi, non è facile neanche per le nostre giocatrici italiane, perché basti pensare che nel campionato nostro italiano in due giornate sono stati segnati 34 reti e 25 sono state segnate da giocatrici straniere.
1: Sì.
0: Per cui sta diventando difficile anche giocare e segnare nel campionato italiano, perché ci sono sempre più straniere. E quindi anche le ragazze, oltre ai ragazzi, hanno difficoltà oggi a crescere nei nostri campionati. Per cui ben vengano le convocazioni di quelle ragazze che

0: all'estero.
1: Sara, gli appassionati italiani, Rai Sport dunque, che ci farete vedere? Dirette?
0: Domani alle, su Rai 2 alle, da partire dalle 18:15. Siamo una nazionale, non è che andiamo, cioè è chiaro su Rai 2, ci mancherebbe altro, forse dovremmo andare anche su Rai 1, perché comunque un po' d'orgoglio femminile, c'è una sola nazionale che punta al mondiale, è quella delle donne.
1: Che tempo ci spetta a Tbilisi per chiudere? Ricordiamo in Georgia.
0: Beh, non lo so, campo perché neutro, io sono comunque in Italia e so che ovviamente le ci sono temperature un po' più rigide, però ad oggi non sono aggiornato, ho seguito la conferenza stampa della vigilia, ma le temperature non le so perché non ci sono.
1: Bene, grazie a Sara Meini,
0: grazie a voi.
1: Un abbraccio, buon pomeriggio. Grazie Sara.
0: A voi. Stare con

0: più.
1: Questa è una delle canzoni dell'estate scorsa che ormai è andata. Caro Giorgio, tu che me lo chiedi sempre, tu cosa fai questa sera? Noemi con Vito Salamanca, che è il suo produttore, che però ha il nome in ditta, come si dice. Noemi, cioè? E Vito Salamanca. Capito?
2: Sì,
1: non si sente, per lui non si sente.
2: Si è corso oggi in bicicletta, era in programma il Gran Piemonte, però ha vinto un francese, ha vinto Dorian Godon, era la 110ª edizione della corsa. Alberto Bettiol, il migliore degli italiani, al terzo posto. Charmig invece, il corridore che ha tagliato il traguardo per secondo dietro Godon. Godon che ha dichiarato: un percorso di questa edizione del Gran Piemonte meno duro degli scorsi anni, ha scherzato, proprio per questo forse ho vinto, mi si addiceva, quindi ero ottimista sulle mie possibilità. Mario, noi siamo quasi in chiusura, vero, di questa prima parte, perché poi torneremo nella seconda, parleremo di vela, luna rossa, parleremo di tennis e naturalmente di tutto quello che accade nel frattempo.

Benissimo, allora andiamo all'appuntamento del GR1 delle 18 con questo pezzo di un po' di tempo fa degli Style Council, che si intitola Shout to the Top, è la band di Paul Weller. Noi ci risentiamo subito dopo il giornale.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, dalla Camera via libera definitivo alla nuova legge elettorale con 227 sì e 164 voti contrari. La maggioranza

0: Nonostante i timori della vigilia, passa la prova del voto segreto. Rispondiamo con i fatti a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, ha detto la Premier Giorgia Meloni.
1: Sono soprattutto soddisfatta che quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia, penso che sia una buona cosa.
0: Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, sostiene compatta la maggioranza, mentre per le opposizioni il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa, Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina, la linea comune del centrosinistra. La guerra in Ucraina, Kiev colpisce un'importante raffineria in Russia, negli Urali meridionali è un data center e Zelensky promette adeguata risposta alle decine di vittime dell'ennesimo attacco russo in Donbass.
2: È salito ad almeno 33 morti e una ventina di feriti il bilancio dell'attacco russo a Kramatorsk, dove sono stati colpiti due autobus di linea. Lo fa sapere l'amministrazione militare regionale ucraina del Donetsk. Altre tre persone hanno perso la vita a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. Ieri Mosca aveva centrato un condominio a Priluki. La conta provvisoria dei morti è arrivata a 22 persone mentre ancora si scava tra le macerie. L'esercito russo si prepara per l'inverno, martellando centri abitati e infrastrutture energetiche. Togliere luce e riscaldamento per piegare l'Ucraina, le cui difese aeree sono ormai insufficienti a fronteggiare i bombardamenti quotidiani. Secondo un sondaggio su possibili negoziati condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione ormai considera la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e manifesta la preoccupazione che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, poi ammette che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Tuttavia, Zelensky fa sapere che i negoziatori ucraini arriveranno negli Stati Uniti domani per provare a far ripartire in qualche modo le trattative di pace. Marco Barbonaglia, GR1.
0: Le proteste degli studenti in Francia, scontri a Nantes, mentre a Parigi corteo pacifico di ragazzi, professori e genitori che chiedono interventi. Il governo conferma di voler dialogare e promette un piano d'urgenza per aumentare i docenti. L'attore Davide Iacopini, aggredito da ignoti a bordo di una minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde a Roma, è stato sottoposto a un intervento per il grave trauma cranico riportato. Intanto è caccia i due minorenni che sarebbero responsabili anche di altre due aggressioni nella zona. La procura procede per tentato omicidio. Il maltempo nel centro Italia, tra le regioni più colpite la Toscana, danni ingenti a Terricciola in provincia di Pisa, dove una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone, disagi anche a Roma, tra allagamenti, alberi caduti e problemi alla viabilità. Criticità anche in Campania, dove un fulmine ha tra l'altro danneggiato la cupola di una chiesa del 600 a Ischia.
3: Pioggia e vento tormentano da questa mattina tutta la provincia di Napoli, isole comprese, e continueranno a farlo nelle prossime ore. L'allerta arancione sarà in vigore fino alle ore 15 di domani nei comuni della Piana Campana, Napoli, l'area vesuviana e le isole del Golfo. Nel resto della regione l'allerta sarà gialla. Parchi, cimiteri e impianti sportivi all'aperto saranno chiusi quasi ovunque e anche le scuole ad Afragola, Calvizzano, Ercolano, Giuliano, Melito, Portici, Qualiano, Torre del Greco, tutti i comuni dell'isola di Ischia e Capri, in provincia di Napoli, Grazza Nise in provincia di Caserta. L'elenco è in aggiornamento, mentre si contano i danni. Le strade si sono trasformate in torrenti quasi ovunque. Ad Afragola si è aperta una voragine nel manto stradale. A Melito una tromba d'aria ha scoperchiato dei tetti di lamiera. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per soccorrere degli automobilisti rimasti intrappolati in molti comuni. In prefettura, a Napoli, è stato convocato con urgenza un tavolo per il coordinamento dei soccorsi. Da Napoli, Federico Marconi, GR1.
0: È la canadese Carson a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, poetessa, saggista, traduttrice, è nata nel 1950 a Toronto, professoressa di lettere classiche, tra i suoi libri pubblicati in Italia Come l'acqua ed Era una nuvola. All'Accademia svedese ha riferito di trovarsi in Islanda ad ascoltare il vento. Ed è tutto, la linea va al rosso e il nero.
4: Rai Radio 1 Sport.
5: tempi supplementari.
6: Rieccoci con voi alle 18.05 per la seconda parte di Tempi Supplementari. Ancora benvenuti e bentrovati da Giorgio Germanò, Mario Pezzolla, Ombretta Conti, Daniele Di Noia. Vi avevamo promesso di farvi conoscere un campione di Luna Rossa, a breve con noi Marco Gradoni, giovanissimo velista dell'imbarcazione protagonista nel Golfo di Napoli qualche settimana fa. Parleremo anche di tennis, perché insomma è la notte di Musetti, è sfumato il derby italiano con Bellucci, perché Bellucci è stato eliminato dal cinese Zhu, però abbiamo grande aspettativa per Lorenzo Musetti. E naturalmente anche questa seconda parte la iniziamo in musica.
7: Certo, con questa ragazza che si fa chiamare soltanto Bushra adesso, prima era Bushra Dib, essa è molto attiva sui social, però la sua canzone faceva così.

0: Troppo tardi, dice Bushra in questo suo pezzo di debutto. Sono passati 10 anni, erano proprio 10 anni fa come questi giorni qua. Non si è più ripetuto a questo livello, è il suo maggior successo. Poi ha riprovato con Je t'aime, Déjà vu, tutto in francese, giustamente la sua lingua.
1: Ricorderai, Mario, ieri con Massimo Barchesi abbiamo parlato del derby di Roma Basket, pallacanestro, che ci aspetta nel fine settimana, per la precisione domenica 11 ottobre alle 18:15. Palaeuro, ovvero l'impianto più grande, 11.000 posti circa quelli per l'impianto della capitale. Abbiamo parlato del fenomeno basket a Roma, due squadre, insomma si ricomincia alla grande e sta andando benissimo la prevendita, oltre 6.100 biglietti già venduti, primo e secondo anello del Palaeuro completamente esauriti, quindi una corsa al biglietto, capitale impazzita per il basket, un risultato intanto importante per le due società. Ancora rimangono a disposizione il terzo anello e i posti in parterre, anche questi però in esaurimento. Ricordiamo però che insomma i ragazzi hanno delle riduzioni, sia gli under 18 sia gli over 65 e addirittura 50% in meno per gli under 12, i bambini, dunque a metà prezzo. E ovviamente noi seguiremo anche questa partita sicuramente durante i programmi serali della domenica sera su Radio 1. Vi aggiorneremo, vi racconteremo sia nel pomeriggio sia in fase di post come è andato a finire questo derby romano del basket.

0: Beh, anche questa canzone si è ascoltata durante l'estate, forse non ai livelli delle loro canzoni precedenti, I Pinguini Tattici Nucleari da Bergamo, Ringo Starr. Ti ricordi la canzone che presentarono a Sanremo nel 20? Sono passati più di 6 anni, però colpì molto, molti l'hanno conosciuti così, e poi si sono susseguite altre canzoni. Bergamo proprio è una delle canzoni, ma anche La strategia della tensione e altre, insomma, questa è la più, è la, Le bottiglie vuote con Pezzali.
1: Passati 6 anni, dicevi Mario, sono passati invece 10 giorni circa da quando Luna Rossa ha dominato sul Golfo di Napoli e ha regalato al solito emozioni, successi, entusiasmo allo sport italiano. E allora oggi abbiamo il piacere di farvi conoscere un protagonista assoluto di quell'impresa e non solo, Marco Gradoni. Buon pomeriggio Marco, grazie per essere con noi a tempi supplementari.
2: Buon pomeriggio, buonasera, grazie a voi.
1: Allora, velista, ma è dire poco, perché giovanissimo, classe 2024, romano, Marco Gradoni fin da subito ha fatto capire di avere, insomma, un talento particolare, ha bruciato le tappe, ha vinto tutto quanto era possibile vincere in ambito giovanile e adesso è stato uno dei 4 timonieri dell'equipaggio senior, quello che è proprio ci ha fatto felici a Napoli. E allora intanto cominciamo proprio da quei giorni, vittoria annunciata, si diceva alla vigilia, ma poi quando si va in acqua con il vento eccetera, di scontato c'è poco, insomma ve la siete dovuti guadagnare metro dopo metro, virata dopo virata, questa bella impresa.
2: Sì, mi dispiace, devo correggere, sono classe 2004, non 2024, timonieri siamo soltanto 2, non siamo in 4, mentre gli altri 2 ragazzi che sono dietro sono i trimmer, quindi quelli che gestiscono le vele. Sì, è stata una regata dove fino all'inizio sapevamo le nostre potenzialità e le nostre abilità, e poi siamo stati bravissimi a metterle in campo durante i giorni di regata, perché comunque non è mai facile, ci sono altre squadre che sono altrettanto preparate e forti, e c'è comunque molto la pressione del regatare in casa, del stare a Napoli, del fatto che ci siano 150.000 persone che ti guardano a terra, quindi sai che se fai un errore non c'è soltanto tua famiglia a casa che lo guarda, ma tutti i tifosi.
1: Ovviamente l'avversario principale era la New Zealand, però altri equipaggi, insomma, hanno provato ad arginare il dominio di Luna Rossa, che stagione dopo stagione si conferma sempre. Qual è il segreto di questo team, di questa organizzazione, che magari può cambiare qualcosa di anno in anno, però rimane sempre al proscenio?
2: No, ma il team di Luna Rossa è un team che va avanti da ormai quasi 30 anni. Io ho avuto la fortuna di farne parte solo da qualche anno, però è una squadra che non di cui, cioè, fa il lavoro il suo principio fondante, cioè non si ferma mai, e c'è veramente tanto lavoro dietro i risultati che si vedono, non solo di allenamenti in acqua, ma anche di progettazione della barca, e poi vedremo a Napoli il prossimo anno. Sì, è un team solido, direi, se visto da fuori, ma anche visto dentro, un team molto solido che sicuramente si giocherà le sue carte il prossimo anno a Napoli.
1: A 15 anni sei stato il più giovane vincitore di sempre, 3 mondiali consecutivi, ma hai fatto capire da subito che oltre ad una grande passione c'era anche un talento e immaginiamo anche grande impegno, Marco, qualche sacrificio e perseveranza assoluta negli allenamenti.
2: No, ma sicuramente tutti gli sportivi fanno del sacrificio la loro vita, diciamo che ho avuto la fortuna di essere accompagnato da dei grandi allenatori, anche da dei grandi compagni di squadra, quindi sono riuscito veramente a esprimere tutte quante le mie abilità che poi ho portato avanti negli anni. Sono contento, però spesso dietro uno sportivo non ci si rende conto del lavoro che c'è, quindi quando fai talento bisogna sempre stare attenti, perché c'è veramente tanto lavoro e tanti allenamenti in quello che facciamo, però alla fine sì, poi quello che conta è fare la differenza rispetto agli avversari.
1: Hai detto Marco Lunarossa protagonista per decenni, da quasi 30 anni. Volevo chiederti se ricordi la tua prima gara vista magari da bambino in televisione.
2: Sì, io non ricordo bene quando ero molto piccolo, però nel 2021 quando c'erano le regate ad Auckland mi ricordo che mi svegliavo di notte perché c'era il fuso orario. E mi ricordo che c'era mia madre che mi diceva dai svegliami pure a me quando te le guardi, cioè quindi per far capire che per me non solo è una passione ma è anche un qualcosa che vedo non solo nella mia famiglia ma anche negli amici, cioè è una disciplina e poi un team che Luna Rossa viene seguito da tutti gli italiani, anche i non velisti, no? Quindi per me è stato un grande stimolo avere la possibilità di entrare nel team e ora cambiare un po' le sorti della squadra e del futuro è un onore e anche un gran lavoro che svolgo con il massimo impegno.
1: Uno sportivo sicuramente, poi ti chiediamo magari quali sono anche le tue passioni fuori dalla regata, le discipline sportive che ti piacciono, ma riguardo la vela, quando hai capito, dopo averlo ovviamente sognato e auspicato, che poteva essere il tuo futuro professionale, la tua realtà agonistica a grandi livelli?
2: Io ho iniziato a fare vela intorno ai 10 anni, poi chiaramente quando sei nei classi giovanili penso soltanto a divertirti, no? Però io, essendo sincero, è quello che ho sempre pensato, cioè, anche quando sono cresciuto ho sempre pensato a divertirmi e a fare questo perché è quello che mi piace, quindi sì, è diventata la mia professione all'età di 18 anni, quando sono entrato appunto in questa squadra sportiva, però ripeto, l'ho sempre fatto perché mi diverto e perché è la mia passione. Sicuramente devo ringraziare tanto Massi Rema e il team di Luna Rossa per aver creduto in me. Cerco semplicemente io di dimostrare che tutto quello che hanno investito in me lo riporterà indietro.
1: Marco, dovesse arrivare una chiamata da un club estero, magari meno prestigioso, vincente di Luna Rossa, ma come esperienza ti potrebbe interessare?
2: Al giorno d'oggi sinceramente sono veramente focalizzato in quello che faccio per questa squadra e l'obiettivo è vincere il prossimo anno con Luna Rossa. Poi quello che sarà il futuro di un atleta professionista non posso saperlo, so solo che il mio obiettivo è vincere per Luna Rossa e farlo per più anni possibile, possibilmente per tutta la vita, quindi questo è quello che veramente auspico per il mio futuro.
1: E allora proiettiamoci su questa prossima stagione agonistica, gli impegni imminenti, quelli del futuro prossimo, cosa ci aspetta, cosa vi aspetta?
2: Sì, ci aspetta l'inizio della primavera nel prossimo 2027, le regate a Napoli con la C75, che sarà la barca che noi abbiamo costruito e sviluppato e contro appunto gli altri team. Per poi fare il round robin e provare ad arrivare alla finale di Coppa America che sarà a luglio 2027. Quindi questi sono gli impegni. Chiaramente ci saranno tantissimi allenamenti che faremo prima, che abbiamo già iniziato e non ci sarà stop da qui fino a quel periodo.
1: La tua realtà fuori dall'acqua, sei romano, immaginiamo vivi a Roma, avrai studiato, avrai fatto le scuole, insomma raccontaci un po' il Marco quando scende da una imbarcazione sia di allenamento che di gara.
2: Sì, il Marco quando non è in barca in generale è molto appassionato del mare, quindi tutti gli sport che hanno a che vedere con il mare come ad esempio il surf o il wing foil e mi piace praticarli molto, però allo stesso tempo sono un ragazzo normalissimo, mi piace passare il tempo con i miei amici, mi piace viaggiare con i miei amici, principalmente diciamo le cose che un normale ragazzo di 22 anni farebbe.
1: Passioni per altre discipline sportive?
2: Sì, allora sono tifoso della Roma e sono abbastanza appassionato della Roma e del calcio. E invece altri sport seguo molto la Formula 1 e principalmente questo, la Formula 1.
1: Vai allo stadio a seguire la Roma? Quando puoi?
2: Sì, tutte le volte che riesco e che ce la faccio, sì, con molto piacere vado allo stadio.
1: Marco, com'è l'atmosfera in un club fra voi atleti, fra voi protagonisti, in un team a così alto livello dove insomma si deve sbagliare il meno possibile, si deve essere concentrati sempre in estremo, c'è un legame i cui più anziani, più esperti incoraggiano i giovani, un vero rapporto porto di squadra, o alla fine, insomma, voi gente di mare, gente che amate comunque anche la solitudine del mare, il vento, il silenzio, siete comunque anche un po' individualisti all'interno di un team?
2: Allora, è una bella domanda, diciamo che si vedono un po' tutte e due le facce, cioè noi all'interno del team comunque collaboriamo tanto e quando ci alleniamo veramente ci portiamo ai limiti a vicenda. Allo stesso tempo ogni atleta è diverso e ha bisogno di diverse appunto necessità, no? Quindi io mi rendo conto che sono molto diverso, ad esempio i miei compagni di squadra un po' più grandi, però io ho un po' da imparare da loro come loro magari hanno da imparare da me, quindi è un po' un continuo imparare a vicenda, però senza mai naturalizzarsi. Ognuno appunto ha diverse necessità, gli piacciono magari a passione diverso, preferisce focalizzarsi su altre cose, quindi è così. Però a livello di comunque individualismo non c'è mai l'ego che spicca a nessuno, cioè siamo comunque una squadra e l'ego si porta sempre al di fuori.
1: Grazie a Marco Gradoni, grazie a Luna Rossa, continuate a costituire l'orgoglio italiano in mare, continuate a farci divertire, grazie per il tempo che ci hai dedicato Marco,
2: grazie
1: a Marco Gradoni.
2: Grazie. Sicuramente ci proveremo e un saluto a tutti i tifosi.

mangio troppa cioccolata, da qui ha preso il titolo di questo album, Giorgia, un album di quasi 30 anni fa, un amore da favola da inizio a questo disco. Lei praticamente sua questa canzone.

0: canzone Giorgia insieme a Fabio Massimo Colasanti ha scritto la musica.
1: Mario poco fa
0: e poi no, una cosa volevo dire, ecco perché stavo pensando, prodotto da Pino Daniele. Questo è un ambito, questa chitarra si sente.
1: Poco fa ha parlato José Mourinho. Sta per arrivare. Tecnico del portoghese del Real Madrid, ex della Roma, che dice che Roma sarà sempre cassa.
0: Sì,
1: questa è la sintesi. Sì, sì, sì. Allora, leggiamo qualche stralcio di questa intervista del tecnico lusitano. Non esiste e non esisterà mai una parola mia contro la Roma o contro la sua proprietà. Quando esco, esco pulito e con un sentimento che sarà per sempre casa mia. E ovviamente poi ha ricordato, ha fatto un tuffo nel passato. Il giorno in cui arrivai c'erano migliaia di persone ad accogliermi, non avevo fatto ancora niente, non meritavo questo, ma questa è Roma. E poi ha ricordato la finale di Budapest, punto massimo di questa connessione, ha raccontato il tecnico portoghese, il riferimento alle conseguenze della partita, alla sua successiva squalifica. E però lui dice: la mia responsabilità è solo per quello che è successo nel tunnel contro l'arbitro e non per quello che è accaduto in aeroporto. Ho pagato con il rapporto con la proprietà, che aveva un profilo diverso dal mio, un approccio diverso durante gli sviluppi di quella finale. E poi insomma il giorno della finale a Budapest è stato esonerato e lui dice: quando sono ritornato dalle vacanze ero già morto. Questa è una frase un po' alla Mourinho, un po' ad effetto. Ricordiamo la partita di Champions League, Roma-Real Madrid, la prossima partita, e insomma sarà un Roma, il pubblico di Roma che però non fischia gli ex allenatori, non fischia per abitudine, sicuramente non fischierà neanche José Mourinho.

0: Allora, la ragazza norvegese che si fa chiamare Girl in Red, questa è la serotonina. La serotonina cos'è? Un ormone, che
1: un neurotrasmettitore
0: che regola l'umore, vero?
1: Sì.
0: Va bene, abbiamo riascoltato questa canzone che ha già 5 anni, però ce la ricordavamo.
1: E ora invece apriamo la finestra di tennis che abbiamo promesso ai nostri radioascoltatori. Allora, buon pomeriggio, benvenuto, ben trovato a Luca Marian Antoni, firma della Gazzetta dello Sport. Luca, buon pomeriggio e grazie.
2: Buon pomeriggio anche a voi, buon pomeriggio.
1: Allora, prima di addentrarci su risultati nei tornei d'Oriente e dintorni, cominciamo a ritroso dagli ultimi lanci di agenzia, Luca, perché uno è arrivato proprio poco fa, quasi mentre il brano musicale ti precedeva, ci strappa un sorriso, perché il Sinner che ha annunciato che la sua stagione è finita, si vede comunque già reinserito d'ufficio mercoledì 13 gennaio al One Point Slam degli Australian Open, naturalmente fra tennis e colore, l'evento che mette in palio $1 milione australiani. Si gioca un solo punto per partita, figurano tra gli iscritti anche Alcaraz, Coco Gauff, la Osaka, insomma il tennis di oggi. Però ci strappava un sorriso, ecco, per un Sinner che annuncia una pausa così lunga, il calendario che lo inserisce curiosamente in un evento al limite fra tennis e spettacolo. E poi sempre poco fa sono arrivate delle dichiarazioni di Djokovic, che dopo aver vinto a Pechino, con qualcuno dice con un po' di fortuna, però insomma Djokovic va sempre lì, è sempre in campo, lo temono tutti, alla fine si è meritato pure questo ATP 500. E allora dice riguardo a Sinner: pensare a lungo termine è una scelta giusta, è importante concedersi qualche anno in più di carriera. Forse in un qualche modo c'è una venatura, insomma, così di rimprovero anche per se stesso, perché lui è uno che non si è risparmiato. E così continua Nole ad avere più possibilità di raggiungere tutti i propri obiettivi. Non ho sentito Jannik da quando si è infortunato, lo chiamerò presto per sapere come sta. Anche io ho affrontato infortuni importanti, so quanto sia difficile. Sincere queste parole del serbo nei confronti di Sinner, la vedi anche tu così?
2: Sì, ma partiamo proprio dal serbo. Sì, credo che sia più che altro una frecciatina e un avvertimento a Sinner. Oggigiorno le carriere di questi grandi campioni durano 10, 15, 20 anni, non sono più le carriere di Borg, di McEnroe, di Lendl, che duravano massimo un decennio. Quindi lo avvisa che una programmazione corretta è senz'altro alla base di una carriera lunga e di successo. È una specie, secondo me, di rimprovero forse a quanto fatto nell'inizio dell'anno da Sinner, che ha giocato tutti i tornei possibili, vincendoli tutti e quindi allungando le partite in campo, ma una programmazione che non importa aspettare il seno di poi, dire che era leggermente folle, cioè l'Australia, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Roma. Poi abbiamo visto come è arrivato a Parigi e come si è squagliato in un match di secondo turno apparentemente semplice. Quindi l'avviso, il messaggio che lancia Djokovic è quello di dare tempo, di programmarsi bene, di prendere anche degli spazi per recuperare, per poter arrivare a carriere lunghe come quella di Djokovic. Stavo pensando in questi giorni al fatto che Djokovic ha rivinto il 102esimo torneo, avete detto con fortuna giustamente, la squalifica in semifinale di Medvedev, il ritiro di De Minauri in finale, che quasi 10 anni fa, fra la fine del 2016 e del 2017, dopo la grandissima annata di Djokovic passò 4-5 mesi, anche 6 mesi molto brutti, uscendo dai primi 10 del mondo.

0: qualcuno disse anche che probabilmente era finito, che gli mancava di stimoli, ma a Wimbledon 2018 lui, con quella famosa semifinale di oltre 5 ore spalmata sui 2 giorni, giocata prima all'aperto, poi al chiuso e riproseguita al chiuso, diede la svolta alla sua carriera per fare una seconda parte che non sta finendo più, e sono quasi passati 10 anni da Wimbledon 2018.
1: Mai dare per finito dunque il fuoriclasse serbo, e fra l'altro questo che tu hai definito, ecco, un avvertimento, un consiglio a Sinner, forse anche leggermente un rimprovero a se stesso, lui che è stato sempre un maniaco della preparazione fisica, anche in un qualche modo originale, stravagante, innovativa, la crioterapia, la vicenda vaccini, i preparati eccetera, e però ha giocato senza mai risparmiarsi. Forse, chissà, lui magari pensa anche che se avesse non rallentato, ma avesse un pochino rinunciato a qualche torneo, chissà, poteva forse battere tutti i record di longevità, perché ogni tanto lo sentiamo in conferenza stampa dire: io sono un vecchietto con un po' di così, un po' di amarezza.
0: Sì, Djokovic ha 39 anni suonati, sta battendo tutti i record possibili, negli ultimi 60 anni soltanto Ken Rosewall e Pancho Gonzalez avevano vinto tornei over 40, non ha avuto grandissimi nell'arco della sua lunghissima carriera rispetto a quello che è successo a Nadal, che ha avuto 1000 infortuni, rispetto al ginocchio e alla schiena di Federer, che ovviamente gli ha avvicinato il ritiro. È un giocatore che in grosso modo si può sempre dire che sia stato complessivamente integro. Ho consigli, torno a dire quello che abbiamo ripetuto prima, sull'esperienza, vissuti sulla pelle, probabilmente fare delle annate con 70 80, 90 partite è una cosa molto difficile, molto complicata, perché oggigiorno il fisico è sollecitato molto di più, gli scambi durano molto di più, la forza fisica messa da 2 giocatori è 10 volte superiore a quella che di uno scambio fra Barazzutti e Panatta, tra Borg e Connors, è un altro livello. È vero che prima giocavano molti più match su 3-7 su 5, oggigiorno li giocano su Mystery Slam, però complessivamente la fatica fisica che fa un tennista oggi è notevolmente superiore, e quindi dosare le forze e avere una programmazione più oculata fa senz'altro bene sia un giocatore di 25 anni come Sinner, sia un giocatore ovviamente arrivato a 39, a 40 come Djokovic.
1: A proposito di 2 su 3 o 3 su 5, ho il piacere di chiedere a te, Luca Mariano Antoni, visto che insomma so che sei anche vicino ai numeri, che sei uno statistico, che hai insomma lavorato accanto a un mostro sacro come Rino Tommasi, io correvo oggi i risultati di Shanghai, una caterva di partite infinite, un listone, saranno 20, forse 25, però vedo soltanto 5 partite al terzo set. Carabelli Simakin vinta dall'argentino, Carreño Busta Navone vinta stavolta dall'europeo, Baez ha battuto Giron al terzo set, Vande Zandskulp contro Merida Guillard, Svircina contro Cameron Norrie. Tutti gli altri sono incontri terminati in due set con pochi tie break. E allora forse è un paradosso: quando si giocano gli slam si arriva spesso al quinto set, invece in un torneo così come quello di Shanghai quasi tutte le partite vengono risolte subito. Casualità, o hai anche fatto degli studi statistici in merito?
0: Sì, uno dei motivi principali è che a fine stagione, come si diceva prima, le risorse fisiche sono inferiori.
1: Non si vede l'ora di finirla.
0: non si vede l'ora di finirla e quindi è più facile sì che i match durino due set invece su tre, mentre proprio l'Open d'Australia che ha segnato quest'anno un record e anche Parigi, soprattutto nei primi turni, infinità di partite che finiscono al quinto set o addirittura al match tiebreak, proprio al tiebreak del quinto set. In realtà anche Roma e Miami quest'anno hanno avuto molte partite al terzo set, però come hai detto te, una considerazione giusta, Shanghai sta offrendo diciamo poche partite combattute, ma perché siamo alla fine e i giochi sono quasi fatti. È difficile per un giocatore che è 10, 11, 15 del mondo recuperare, mettere in cascina quei punti sufficienti per arrivare a Torino. Ormai credo che i primi 8, e quindi l'ultimo della lista è Djokovic, sia l'elenco definitivo per Torino. Rafael Yodar, che è appena fuori, dovrebbe recuperare 300 punti su Djokovic, non è semplice. E a questo punto non ci sono più energie e le poche rimaste sono messe da parte per il Gran Finale di Torino.
1: A proposito di partite equilibratissime, a proposito di tie break, fatale quello per le nostre ragazze Rani Paolini, sconfitte a Beijing sul cemento cinese da Dabrowski Stefani, canadese e brasiliana, credo. Insomma, un incontro equilibratissimo, 7-5 anche il primo set. Un po' una stecca per le due, perché insomma le avversarie erano, credo, alla portata, seppure fossero testa di serie numero 2 in questo torneo. Insomma, l'esperienza anche sul veloce di Rani Paolini ci lasciava immaginare un passaggio di turno, o sbaglio io?
0: Sì, questo è un risultato che non ci voleva, però insomma vale lo stesso discorso che abbiamo detto per gli uomini, nel senso che a fine stagione ormai con la qualificazione al Master, le trasferte alla fine della stagione nel continente asiatico sono sempre state fra virgolette criticate da giocatori. I giocatori ovviamente hanno montepremi ricchissimi in questi tornei, però tornare da Flushing Meadows, dalla stagione sul cemento in America, per arrivare poi alle finals e a tornei indoor in Europa con cui finisce la stagione, secondo me attraversare, andare in Asia a fare questa trasferta non è proprio che sia il massimo in un periodo appunto a fine anno, un calendario in cui a questo punto tiri le somme e fra virgolette non vedi l'ora di andare in serie.
1: Torniamo ai ragazzi, torniamo a Shanghai. Allora, nessun problema per Matteo Arnaldi, fresco di nozze, ha battuto fra l'altro un connazionale della moglie, l'australiano Tomic, in modo facile 6-3-6-1. D'altra parte Tomic, insomma, ormai in età, credo 33 anni, ha numero 185 del mondo, insomma non poteva arrivare alle qualificazioni, non poteva impensierire Matteo. Mi incuriosivano tre match e tre storie di giocatori. Tirante, questo argentino che insomma a inizio carriera non sembrava destinato ad essere forte, soffriva anche sulla terra fino ad un'età pseudo matura, poi nelle ultime due stagioni ha tirato fuori, secondo me, anche un po' di forza di carattere, di cattiveria agonistica, di concentrazione. Oggi ha battuto Medvedovic, sul veloce non è facile superare il serbo in modo facile, 6-4, 6-2. Che possiamo aspettarci da questo argentino? Ulteriori progressi?
0: Ma sai, gli argentini hanno una caratteristica di rispetto a molti altri giocatori di altri paesi, veramente di lottare fino in fondo anche da non più da giovanissimi. Tirante ha passato un paio di stagioni a lottare nei tornei Challenger, ora finalmente riesce a entrare in tabellone del genere e la vittoria su Medvedovic è una vittoria importante, ma io penso più che altro sia il prossimo match che dovrà giocare appunto con lo spagnolo Yodar, Sacchi, dicevamo prima, testa di serie numero 12, a ridosso dei primi 10 del mondo, e è il giocatore che, fra quelli fuori di Torino, che ha più chance di aggrappare l'ultimo posto libero, potrebbe essere un buon test per la maturità di questo giocatore, che ha molta grinta, ha molta forza fisica e probabilmente potrà ancora fare del bene anche nel prossimo anno, recuperando altre posizioni mondiali per avere una classifica degna di un giocatore che comunque ha passato gran parte degli ultimi anni a lottare nei Challenger.
1: In quei Challenger in Argentina, in Perù, in Colombia, insomma, questi posti in Sud America, terra battuta, ce ne sono centinaia e si incontrano sempre gli stessi giocatori. L'altro match per chiudere, su cui volevo fare una riflessione, parliamo di un altro fra virgolette vecchietto, Struff, ha battuto l'andaluse. Cominciamo dallo spagnolo, perché sembra che a questo giocatore manchi

0: giocare, però poi non è continuo, mentre Struff in effetti alla fine, pur senza mai brillare in carriera, trovarselo davanti è sempre un grattacapo, soprattutto sul veloce.
1: Eh sì, è un grattacapo, perché Struff poi spesso serve tantissimi ace, è un giocatore difficile da controbattere. L'Andaluce, quando è arrivato nel circuito giocando i tornei junior, me lo ricordo a Wimbledon l'anno della finale di Berrettini, l'anno prima, 2019, dove era proprio una promessa, dicevano che era il nuovo Nadal. In effetti lui grossi risultati non l'ha fatti, forse gli manca più che la costanza di rendimento, una certa esplosività fisica che non è riuscito a dimostrare in questi ultimi due anni. Diciamo, è due anni che lui sta cercando di emergere ad alto livello, ma anche oggi 6-4, 6-4 con Struff, per carità, è una sconfitta che ci può stare, però non è quel giocatore. In questi ultimi due anni doveva fare progressi ben più ampi.
0: Bene, allora grazie a Luca Marianantoni. Leggete e comprate sia in edicola, leggetela anche sul web, La Gazzetta dello Sport. Luca, buon tennis e a presto, grazie per la compagnia di questo pomeriggio.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: questo è il titolo di questa canzone di Mick, che si chiama Giorgia, ma lei si fa chiamare soltanto con il cognome Mick, mentre prima ascoltavamo Giorgia, che ha scelto di farsi chiamare col suo nome di battesimo. Giorgio, tu vedi, Giorgio, pure tu. Siamo a 4 minuti e mezzo dall'appuntamento col giornale.
1: E allora abbiamo il tempo per dare una notizia di calcio, non farà piacere ai tifosi dell'Inter. Parliamo dell'infortunio di Curtis Jones, addirittura 3 settimane lo stop previsto per il giocatore, che salterà dunque le sfide contro Parma, Brugge, Bologna, Shakhtar Donetsk e Fiorentina. E si è fermato durante l'allenamento Curtis Jones, gli esami hanno diagnosticato un risentimento muscolare all'adduttore.

0: Ricordiamo, lui è un centrocampista inglese, finora lo abbiamo visto poco, è arrivato in estate dal Liverpool, però è un giocatore importante per l'Inter. Facciamo, Mario, una par condicio in un qualche modo in questi pochi secondi, perché abbiamo detto cosa ha dichiarato Mourinho, ha parlato poco fa anche Gasperini. Allora, abbiamo solo 20 secondi, facciamo come un titolo. Lui ha detto: il piano per lo scudetto della Roma era 3 anni, prossimi 3 anni spero di anticipare.
1: Bene, allora ringraziamo Ombretta Conti per la regia e il nostro Daniele Di Noia per la guida tecnica, e adesso andiamo all'appuntamento del GR1 con i Cooks e questa Shine On.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Legge elettorale fatta per l'Italia, soddisfazione di Giorgia Meloni dopo l'approvazione finale alla Camera e sulla data del voto, dibattito surreale, manca un anno a fine legislatura. La maggioranza in aula esulta, un sistema che ferma i giochi di palazzo, protestano le opposizioni, è una truffa, adesso i ricorsi alla Corte Costituzionale. Ucraina sotto le bombe russe, oltre 30 morti a Kramatorsk, colpiti due autobus, raid anche a Cherniv. La preoccupazione di Washington, il conflitto rischia di allargarsi. Francia, quarto atto della protesta studentesca, scontri con la polizia a Nantes, cortei in diverse città. L'esecutivo promette interventi urgenti per la scuola. Temporali, allagamenti e trombe d'aria, danni a Pisa e Viareggio, disagi a Napoli, allerta arancione in Toscana, gialla in altre 11 regioni. La poesia che sfida le regole, conquista il Nobel per la letteratura, vince la canadese Anne Carson, maestra della sperimentazione, e lei commenta: a Stoccolma sono tutti pazzi. Il rock degli Aerosmith torna a ruggire, Steven Tyler e Joe Perry di nuovo sul palco per due concerti evento a Los Angeles. La band promette ci saranno delle belle sorprese. La febbre del basket, domenica il derby nella capitale, non accadeva da 46 anni al Palaeur, la sfida tra Maxima e BC Roma. Buonasera da Alice Andreoli. Con 227 sì e 164 no, la legge elettorale ottiene l'approvazione finale a Montecitorio. Una riforma fortemente voluta dalla Premier, che D'Ascoli commenta il risultato. La nostra inviata.
4: Ha atteso il voto con serenità, le sue parole. Il via libera della Camera conferma che il centrodestra è unito, compatto e determinato a portare avanti il programma per cui è stato votato. Giorgia Meloni è in viaggio per Ascoli, mentre a Montecitorio si vota la legge elettorale, l'occasione all'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare che sarà restaurata coi fondi del PNRR. Sbandieratori, fanfare e interpreti in costume tradizionale, nessuna speculazione sul voto anticipato, avverte la Premier poco dopo il taglio del nastro.
5: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
4: Quindi la Presidente del Consiglio torna sulla bontà, dice, di una riforma fatta per l'Italia. Stabilità e partecipazione, gli obiettivi. Quando gli italiani saranno alle urne potranno scegliere il parlamentare, la coalizione e il candidato a Palazzo Chigi, precisa. Chi vince deve governare, chi governa deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto. È il pensiero della Premier. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Aula strapiena, controlli serrati durante il voto segreto. Al termine la maggioranza parla di un sistema che restituisce il potere ai cittadini, mentre le opposizioni protestano e guardano ai ricorsi annunciati alla Corte Costituzionale e ai nostri servizi, cominciando dal centrodestra.
6: Ora l'obiettivo è finire la legislatura. Nel lasciare la Camera, Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, guarda oltre il voto. All'interno dell'emiciclo ha evidenziato il valore della riforma. Entriamo nella Terza Repubblica, le sue parole, come volevano Tattarella, Bossi e Berlusconi, quindi l'affondo.
7: Vi abbiamo visto gridare contro la svolta autoritaria di questa legge elettorale. Perché, vergogna incredibile, il centrodestra vuole stabilire il principio che in Italia comanda chi prende un voto in più dagli italiani.
6: Noi siamo quelli della stabilità, voi quelli della precarietà. La sottolineatura in aula del vice segretario di Forza Italia Stefano Benigni, che poi ha rimarcato, rivolto ai banchi delle opposizioni:
8: basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
6: Esulta anche la Lega per il voto compatto di un provvedimento che chiude a maggioranze post-elettorali. Andrea Barabotti.
9: Con un presidente del Consiglio che è stato presentato agli italiani prima del voto, non dopo come piace a voi.
6: Stessa linea per il relatore del testo, Alessandro Colucci. Bertolucci, noi moderati, che spiega: scegliamo governabilità, stabilità e trasparenza senza ribaltoni o inciuci. Francesco Macaro, GR1.
4: Legge truffa, il leitmotiv del centrosinistra che alza cartelli in aula, annuncia ricorsi e attende un intervento della Consulta prima delle elezioni. Elezioni di cui avete paura, denuncia in aula la segretaria Dem Elly Schlein.
2: La verità è che avete paura di perdere. La verità è che la novità siamo noi, un'alleanza progressista unita.
4: Qui c'è un'opposizione forte che vi manderà a casa, promette anche il leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
10: Avete questo pallino della capocrazia, dell'uomo o della donna sola al comando.
4: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, è convinto che Meloni e Vannacci abbiano già un accordo se nessuno schieramento dovesse raggiungere il 42%. Calenda, di Azione, lamenta un vulnus alla rappresentanza femminile, ma invita comunque ad andare oltre.
11: Si smetta di parlare di legge elettorale mentre il gas è ai massimi, mentre la situazione geopolitica peggiora.
4: Noemi Giunta, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:05 minuti, siamo alle notizie dall'estero, a cominciare dalla guerra in Ucraina, dove almeno 30 persone sono morte, 20 sono rimaste ferite su due autobus bersagliate dai russi in Donbass. Questo attacco non resterà senza risposta, minaccia Zelensky, mentre Kiev colpisce un'importante raffineria negli Urali meridionali.
12: Due autobus di linea centrati in un attacco russo, questa volta a Kramatorsk, nella sempre più esigua parte di Donbass, sotto il controllo ucraino. Decine i morti, altre 3 vittime a Kiev in una nuova ondata di attacchi sulla capitale. L'esercito di Mosca si prepara per l'inverno martellando centri abitati e infrastrutture energetiche e secondo un sondaggio su possibili negoziati di pace condotto da un'agenzia ucraina, metà della popolazione considera ormai la pace più importante di qualsiasi vittoria, solo il 41% la pensa in modo opposto. Sempre secondo la stessa agenzia, se si andasse al voto Zelensky sarebbe ancora primo, ma con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato, che otterrebbe il 20,2%. Questo mentre il segretario di Stato americano Rubio parla di stallo strategico e si dice preoccupato che il conflitto possa coinvolgere altri paesi, ammettendo che non esistono al momento prospettive per una soluzione negoziale. Non si può da un lato trattare con i russi su futuri progetti economici e dall'altro affermare di aver raggiunto una sorta di stallo diplomatico, replica Zelensky, che tuttavia annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani domani e sabato negli Stati Uniti. Marco Barbonaglia, GR1.
3: E in Medio Oriente gli Houthi yemeniti bersagliano la capitale dell'Arabia Saudita, attacco con missili sull'aeroporto di Riyadh, dove è stato gravemente danneggiato un Airbus, interrotte le operazioni aeroportuali. Stati Uniti, Trump assicura che con Teheran è in corso un confronto costruttivo e che Washington non tornerà ad attaccare la Repubblica Islamica prima del 3 novembre, data delle elezioni di metà mandato. Il presidente americano torna a rivendicare il Nobel per la pace 2026, atteso domani, non assegnarglielo, sostiene, sarebbe un grande discredito per Oslo. Ho risolto 8 conflitti, ho evitato forse la distruzione totale del mondo, ha affermato Trump. Francia, non si ferma la mobilitazione degli studenti, scontri nella capitale e a Nantes, l'UNICEF richiama Parigi, basta violenze, bisogna tutelare i minorenni, il corrispondente.
13: I primi scontri a Parigi si registrano a fine giornata quando la manifestazione, fino a quel momento pacifica, degli studenti in Place de la Bastille è quasi terminata. Una ventina di black bloc lancia degli oggetti contro le forze dell'ordine, da qui la risposta degli agenti antisommossa con lancio di gas lacrimogeni per disperdere la folla e soprattutto tenere a distanza i soggetti a rischio che cercano il contatto. Fino al tardo pomeriggio la giornata si era svolta senza particolari momenti di tensione in Francia, con i rappresentanti degli studenti impegnati a ribadire che le manifestazioni andranno avanti per tutto il mese di ottobre, fino a che non arriveranno risposte concrete da parte del governo. Il premier Le Cornu ha di nuovo fatto sapere di voler dialogare perché le proteste dei giovani, ha detto, questa volta vanno ascoltate. Spero che arrivino delle risposte, altrimenti continueremo a manifestare, è la linea condivisa da moltissimi liceali. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Conti pubblici, da Bruxelles arriva una prima risposta alla richiesta italiana di maggiore flessibilità. La corrispondente.
14: La Commissione europea dà il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. Bruxelles apre dunque alla flessibilità sui conti pubblici chiesta dal governo Meloni, ma la decisione definitiva spetta al Consiglio dell'Unione europea. E all'Eurogruppo di Lussemburgo emergono già le prime resistenze. Durissimo il ministro delle finanze olandese, Heinen. Non venite a bussare alla nostra porta chiedendoci di pagare il conto, dice. Contrario a nuove clausole di salvaguardia anche il Belgio. La Germania ricorda che le regole del patto di stabilità sono state appena riviste. Più aperta invece la Spagna, disposta a valutare le proposte di Italia e Grecia. Il presidente dell'Eurogruppo, Pierrakakis, invita a trovare un equilibrio, proteggere famiglie e imprese dallo shock energetico, preservando al tempo stesso la credibilità dei conti pubblici europei. La partita dunque resta aperta, il sì della Commissione è un primo passo, ora servirà anche il via libera del Consiglio.
15: Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Maltempo, ancora piogge e temporali nel centro-sud, in particolare sulle regioni tirreniche.
16: Dalla Toscana al Lazio fino alla Campania, forti piogge e trombe d'aria hanno provocato danni e disagi tra il centro e il sud della penisola. Tragedia sfiorata in un'area di servizio sulla Siena-Firenze, dove un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria e due persone sono rimaste ferite. Scuole chiuse per il forte vento in Versilia. Tra ieri sera e stamattina, piogge torrenziali hanno colpito la capitale con alberi caduti e strade allagate. La polizia ha effettuato oltre 100 interventi solo a Roma. Nel pomeriggio la perturbazione si è spostata verso la Campania e si è ripetuto il copione di allagamenti e strade bloccate, interrotte per qualche ora anche le linee ferroviarie Fregree e Vesuviane. Una scuola è isolata a Giugliano, in provincia di Napoli, e per domani la Protezione Civile ha emanato un'allerta arancione ancora per Lazio e Campania. Giancarlo Rossi, GR1.
3: L'incidente nel quale è rimasto gravemente ferito l'attore Davide Jacopini, investito da una minicar nel quartiere romano di Monteverde. Tra le ipotesi da verificare è quella che si tratti di una sfida social tra giovanissimi. La nostra inviata.
17: Non sarebbe il primo episodio di ragazzini che con delle minicar speronano persone sui monopattini. Questo sarebbe accaduto a Davide Jacopini, 42 anni, attore, investito da due giovani alla guida di una microcar lunedì sera nel quartiere romano di Monteverde Vecchio. Jacopini resta ricoverato in gravissime condizioni in prognosi riservata all'ospedale San Camillo nel quartiere. Ora c'è allarme.
18: A Monteverde è tempo che succede una cosa.
19: Questo è un attrezzo per fare ginnastica, però se io dovessi incontrargli spacco la testa.
20: È successo proprio davanti a casa mia. Ci sono molte famiglie abbienti con ragazzini lasciati molto soli.
21: Ragazzi di qua proprio?
20: Sì, secondo me sì. Qui è pieno di minicar.
17: La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Almeno 4 le aggressioni di questo tipo registrate nei quartieri limitrofi nell'ultima settimana. 2 sono avvenute nella notte precedente il ferimento di Jacopini. Un altro episodio invece la stessa notte dell'aggressione. Gli investigatori sono sulle tracce di una minicar elettrica di colore nero con a bordo 2 ragazzini, forse minorenni. Fino ad ora invece non trova conferma che si tratti di una sfida social. Elena Paba, GR1.
3: Attacco hacker alla Farnesina, dietro l'azione il gruppo filo russo No Name 057, già responsabile di incursioni contro ministeri e infrastrutture italiane. Indaga la polizia postale, mentre sono in corso verifiche anche sui siti delle ambasciate all'estero. Il ministro Tajani assicura nessun disservizio grazie ai sistemi di protezione e rafforzate le difese contro le minacce informatiche. In ogni epoca non mancano falsi maestri che volgono ai propri interessi il sentimento religioso di non pochi credenti, spingendoli spesso a radicalizzare qualche aspetto dell'insegnamento ricevuto a discapito dell'intero, che è Cristo, il suo Vangelo. Così il Papa nell'omelia della messa in San Pietro per l'inaugurazione dell'anno accademico delle università pontificie. Intelligenza artificiale e matematica, una sfida aperta e una scelta di OpenAI divide la comunità scientifica.
0: Dall'algebra alle equazioni differenziali, dalla teoria dei numeri all'informatica teorica. OpenAI, a pochi giorni dalla controversa risoluzione di uno dei problemi matematici del millennio, torna sul luogo del delitto, pubblicando centinaia di risposte a problemi rimasti sin qui insoluti, e lo fa utilizzando modelli non ancora disponibili. Una dimostrazione di potere, ammoniscono le associazioni, che temono un sistema a due livelli e chiedono ai matematici di non collaborare. Ma non tutti nella comunità condividono. Roberto Natalini, direttore dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR.
21: In questo momento c'è molta confusione all'interno della comunità matematica e da una parte c'è chi ne vede le potenzialità, pensa che non si possa tornare indietro. Detto questo, è chiaro che c'è molta preoccupazione, perché se questi problemi vengono risolti in modo non trasparente, molto spesso la dimostrazione non permette subito di essere letta e magari migliorata. Ecco, in questo momento c'è anche il sospetto che semplicemente queste aziende non gliene importi niente in realtà il progresso della matematica, ma gli importi di affermare il loro potere.
0: Mauro Zanda, GR1.
3: Il premio Nobel per la letteratura alla poetessa e saggista canadese Anne Carson per il dialogo con la tradizione classica che dà vita a nuove forme di letteratura contemporanea.
22: Ha sfiorato almeno due volte il Nobel, questa volta l'ha preso davvero Anne Carson. Nata a Toronto, 76 anni, studiosa di greco antico, autrice di un'opera d'avanguardia, audace e creativa. Tra i suoi libri, Vetro, Ironia e Dio, Autobiografia del Rosso, Come l'acqua, Economia dell'imperduto, Decreazione. Tra gli editori italiani, Utopia, il direttore editoriale Gerardo Masuccio.
23: Carson è una donna che è qui e oltre, è già leggenda, adesso il Nobel la rende più popolare, ma è un'autrice che ha quel fascino che va oltre il tempo, come se la sua letteratura la scavalcasse.
22: Autrice complessa e geniale, una passione per l'Islanda, dove ha ricevuto la notizia del Nobel mentre ascoltava il vento, e per la cantante Rosalia, su cui ha scritto un saggio.
23: È come se in lei ci fossero livelli connotativi di interpretazione, no? Si parte dalla lettera evidente e poi si sprofonda, e così in Carson hanno questo in comune, pur essendo così diverse.
22: Francesca Cosentino, GR1.
3: Musica. Claudio Baglioni, ospite in Campidoglio a Roma, ha annunciato 7 concerti a Villa Borghese dal 24 ottobre al 1 novembre e poi ancora il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali. Sentiamo l'artista romano.
24: Credo che non sarà l'ultimo, però sarà l'ultimo di una serie. L'intenzione è di fare ai Fori Imperiali quello che veramente non siamo mai riusciti a fare. È veramente una grande presunzione, un avvenimento globale che pensiamo lo meriti il posto, tutto quello che è più grande di noi.
3: Gli Aerosmith tornano insieme per 2 concerti a Los Angeles il 29 ottobre e il 1 novembre, e sul palco non ci saranno solo loro.
25: Aerosmith and Friends. That looks great. Don't you miss performing?
26: Si preannuncia come l'evento dell'anno, il ritorno in grande stile degli Aerosmith dal vivo, annunciato da un simpatico spot sull'Instagram ufficiale del gruppo. La band di Steven Tyler e Joe Perry porterà all'Hollywood Bowl di Los Angeles una lunga lista di ospiti, dai Black Crowes ai Run DMC, da Billy Idol a Slash, Duff McKagan, The Guns N' Roses, oltre a Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains. L'evento si chiama California Dream On Aerosmith and Friends e ha tutta l'aria di una festa, quasi una celebrazione per quel gruppo che nel 2023, a causa di problemi alla voce del cantante, ha deciso di non andare più in tour. Ma ora forse qualcosa è cambiato. La prevendita dei biglietti parte oggi, mentre la vendita generale si aprirà il 10 ottobre. Marcella Sullo, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Massimiliano Mattia ed Edmondo Cotta, Alice Andreoli al microfono. Ora c'è lo sport e dopo l'Ondaverde appuntamento con Zapping. A tutti, buona serata.
1: fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
28: E a chi produce cose buone?
27: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
29: Fidarsi è bene, fidarsi di Eurocash è meglio, perché compro oro con oltre 25 anni di esperienza, perché le quotazioni sono sempre aggiornate, perché da Eurocash vieni pagato subito e in contanti, entro i limiti di legge. Vendi anche tu il tuo vecchio oro e l'argento da Eurocash, uno per tutti.
30: Tutti per Eurocash.
31: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
32: GR1 Sport.
33: In studio Francesco Albanese, in primo piano il calcio. Alexander Čeferin fa marcia indietro e si ricandiderà alla presidenza dell'UEFA. L'annuncio è stato fatto a Berlino dallo stesso 58enne dirigente sloveno in sella dal 2016. L'appuntamento è dunque fissato per il congresso di Astana in Kazakistan ad aprile del 2027. In Italia sabato alle 15 torna la Serie A, si riparte con Genoa-Fiorentina, se i viola sono in ripresa dopo una partenza difficile, non altrettanto può dirsi per i rosso-blu fermi a un punto in classifica, l'allenatore Daniele De Rossi.
34: Sono sereno, sto facendo il mio lavoro, col dispiacere che hanno tutti gli allenatori quando non vanno le cose come pensava, come sperava, eccetera, eccetera, però sono fiducioso. Perché ho visto una squadra che ha continuato a lavorare in maniera incredibile dal punto di vista dell'impegno fisico, dal punto di vista dell'attenzione. Voglioso di cambiare un po' la marcia, ma sereno.
33: Intanto Matteo Darmian è il nuovo giocatore del Bologna. L'ex interista era svincolato, ha firmato fino a giugno. Sale la febbre del basket. Nella capitale, domenica a Roma, torna la stracittadina.
35: L'ultimo derby in Serie A tra due squadre romane risale al 28 gennaio 1980, quando al Palazzetto dello Sport si affrontarono l'Eldorado Lazio e l'Acqua Fabia di Enrico Gilardi, bandiera del basket capitolino, uno degli eroi del Banco Roma di Valerio Bianchini, che nel giro di 4 anni vinse tutto, nell'ordine scudetto, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale e Coppa Korać. Domenica il Pala Euro tornerà tempio del basket romano, con 10.000 spettatori attesi sugli spalti per il primo derby tra le neonate Maxima e BC. La prova dell'enorme interesse verso il basket da parte di una città che ha riacceso la passione dopo 6 anni di buio totale e che Gilardi conosce molto bene.
36: Adesso arriva d'impatto questo squarcio di luce su Roma, dove appaiono due realtà completamente nuove. Chiaramente la curiosità rimane tanta, l'amore per il basket a Roma non manca. Roma ha proprio bisogno in questo momento di risentirsi al centro dell'importanza della pallacanestro.
35: BC è partita meglio della Maxima in questo avvio di stagione. Due club ambiziosi che puntano in alto al bersaglio grosso di NBA Europe o a diventare franchigia in Eurolega. Il derby di domenica sarà già un primo bivio per la massima, che tra le due squadre è quella ad avere più pressione, obbligata a cancellare lo zero in classifica. Massimo Barchiesi, GR1.
33: Sempre in tema di basket, parliamo di Eurolega. Si sta giocando Maccabi Tel Aviv Olimpia Milano al terzo quarto, squadra israeliana che in vantaggio per 60-54. Alle 20 in programma Bayern Monaco Virtus Bologna. Infine il tennis a Shanghai, vittoria per Arnaldi che nel primo turno ha battuto Tomic 2-7-0. Domani toccherà Berrettini, Cobolli e Musetti nel doppio femminile, eliminate ai quarti. Ed è tutto per lo sport.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
10: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
11: Sono Gianmarco Tamberi.
12: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
10: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
14: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
13: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
14: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
13: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
17: E a chi produce cose buone?
16: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano, dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Arluno e Novara Est in direzione di Torino. Code a tratti anche sulla A8 Milano-Varese tra Lainate e Castellanza in direzione di Varese, e anche sulla A10, la Genova-Ventimiglia, ci sono code a tratti tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Code a tratti per traffico intenso sulla A14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e l'Autosole in direzione della 1. Ci spostiamo sulla 14 nel tratto Ancona-Pescara, troviamo un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. In Autosole rallentamenti per perdita di carico tra Valdarne e Arezzo in direzione Roma. Sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra l'Autosole e Prato Est in direzione di Pisa. Veniamo a Roma, sul tratto urbano della 24, disagi per traffico intenso tra la tangenziale Est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Infine a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti per traffico tra Corso Malta e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
18: In collaborazione con il CIS.
20: No, è mio! Papà,
18: Rai Radio 1 Sport.
1: Extra Time, puntata del 4 febbraio 2024. Extra Time, lo sport si racconta.
3: Drives into ground, intercept. Charles Olivon, the French captain is away. Harry Randall, bearing down after him. Can Randall get to him? Olivon looks on his inside. Olivon all the way. He looks like he's scored.
8: The ball carrier lost the ball. Okay, and you have time to readjust your position. Your arm was like this. Never try to rub. You rub after the hit. It's the right contact with the head. No option, it's a red card.
9: È il 19 giugno del 2022, a Twickenham, il tempio londinese del rugby, si sfidano Inghilterra e Barbarians, la celebre squadra di inviti. E la voce che avete sentito alla fine è quella di Andrea Piardi, arbitro italiano che al 36esimo minuto spiega le motivazioni della sua decisione storica. Il cartellino rosso mostrato al gigantesco seconda linea australiano Will Skelton, la prima espulsione di un giocatore dei Barbarians in 130 anni di storia del club. È un appuntamento con la storia, quantomeno statistico, e non sarà l'ultimo per il nostro arbitro che pochi mesi dopo, nel corso delle serie autunnali, dirigerà il test match tra Galles e Georgia al Principality Stadium di Cardiff e sarà testimone ufficiale della prima vittoria esterna di sempre per i georgiani contro una delle grandi squadre del Sei Nazioni.
3: Does he have the cojones? Coach can't look. Even Maisashvili shuts his eyes and looks to the heavens as Makaba strikes a clean entry, and Georgia lead Wales in the Principality Stadium. And look at the clock, they do, and Georgia have beaten Wales here in the Principality Stadium.
9: La pazza felicità dei giocatori georgiani che nel novembre del 2022 espugnano lo stadio di Cardiff 13-12 con un sorpasso negli ultimi minuti. Un altro evento storico che passa per il fischietto di Andrea Piardi, bresciano di 31 anni che sarà il primo arbitro italiano di sempre a dirigere una gara del Sei Nazioni, Irlanda-Galles, il prossimo 24 febbraio. Buongiorno Andrea.
11: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
9: Grazie a te per essere con noi qui in diretta. Partiamo allora da questo evento storico che ti riguarda, perché è una sorta di record, l'espulsione di un giocatore dei Barbarians durante la sfida con l'Inghilterra a Twickenham. Dicevamo, è stato il primo espulso nella storia di quel club, in una storia che dura da più di 100 anni. Will Skelton è un gigantesco australiano, nato in Nuova Zelanda di origine samoana, è un omone di 145 kg per 2,03 di altezza, dall'aspetto per nulla rassicurante, che ha ascoltato le motivazioni del cartellino rosso in maniera assolutamente composta, silenziosa, direi quasi serafica, e poi se n'è andato via senza dire una parola. Questa è già una circostanza che marca una differenza sostanziale rispetto ad altri sport e che forse vi aiuta nella direzione di gara, voi arbitri del rugby.
11: Questo sicuramente. In realtà mi ha anche ringraziato quando gli ho dato poi il cartellino rosso.
9: Addirittura.
11: Ha detto, si è scusato, ma ha detto ok, è vero, giusto così. E quindi sì, diciamo che l'attitudine dei giocatori verso di noi, verso come ricevono eventuali sanzioni, è sempre un motivo per noi di orgoglio in questo sport.
9: Perché il rugby è sport di contatto fisico per eccellenza, ci si placca, ci si picchia, fra virgolette, da regolamento, ma certe cose non sono permesse. Perché Skelton è stato espulso?
11: È uno sport che è uno sport di contatto, quindi ha molte regole verso la salute e l'attenzione verso i giocatori. Skelton in quel caso è stato espulso perché era un placcaggio verticale, quindi il giocatore non era in posizione di effettuare un placcaggio piegato sulle ginocchia e ha avuto un contatto diretto con la spalla verso la testa del giocatore avversario.
9: Spieghiamo bene anche chi sono i Barbarians, la squadra di inviti che comprende i migliori giocatori a livello internazionale, un po' come la selezione resto del mondo che esisteva nel calcio fino a un ventennio fa. Si gioca con la maglietta dei Barbarians, ma ogni giocatore indossa un calzino della divisa dei Barbarians e un altro della squadra di provenienza. Questo costituisce un insieme variopinto che costruisce in campo qualcosa di particolare, cioè uniti nelle differenze, ci fa capire un po' come il rugby sia uno sport particolare, anche da questo si capisce.
11: Sì, esatto, è una cosa molto particolare, è un grande, è una grande occasione per i giocatori che vengono selezionati a giocare nei Barbarians e giocano contro squadre di altissimo valore, squadre internazionali come Inghilterra, Australia, per cui è una partita estremamente divertente sia da arbitrare che da vedere.
9: Poi c'è l'arbitraggio di Galles Georgia che abbiamo ricordato nella controcopertina, e anche lì è accaduto qualcosa di storico per i georgiani che sono andati a vincere a Cardiff per la prima volta su un campo di una grande squadra del Sei Nazioni, e anche lì abbiamo visto il nostro PR di nazione, perché nel finale ha annullato una meta al Galles e ha segnato un calcio libero, una penalità che è stato poi trasformato fra i pali e ha dato la vittoria alla Georgia. Anche lì non ci sono state proteste, in altri sport è impensabile questo, davanti al pubblico di casa in uno stadio gremito.
11: Bisogna sempre ricordare che come venga, certe volte è vero, l'attenzione verso l'arbitro avviene anche nel rugby, e magari ci sono delle proteste non tanto in campo, più fuori a livello magari di post review dopo la partita. In questo caso però si è dato merito alla squadra che ha giocato meglio, e la squadra che ha giocato meglio è stata la Georgia in particolare caso, e per cui non ci sono state nessun tipo di polemiche sull'arbitraggio.
9: Tutto questo insieme, questo contorno di correttezza, aiuta indubbiamente il mestiere dell'arbitro, come abbiamo detto prima, però immaginiamo che non sia difficile arbitrare una partita di rugby. Ad esempio, ci si chiede sempre come fate a capire quello che succede nelle mischie.
11: Bella domanda, non ho una risposta giusto o sbagliata. Diciamo che noi abbiamo delle immagini che andiamo a ricercare in quelle che sono le posizioni dei piloni prima e durante la mischia, però è un'area estremamente difficile da arbitrare, dove avvengono tantissime dinamiche, e che possono differire dal mio lato, quindi il lato che io sto guardando, rispetto al lato opposto, che potrebbe essere il lato o dell'assistente arbitrale, oppure se è troppo lontano è un lato scoperto. Per cui le dinamiche sono veramente tante, e sì, è molto difficile arbitrare la mischia.

0: È la celebre haka neozelandese, la danza maori che cerca di intimidire l'avversario con un grido di battaglia tribale. È tutta una coreografia perché c'è lo spettacolo dell'haka e di fronte c'è l'altra squadra che si schiera a pochi metri e raccoglie la sfida senza abbassare mai lo sguardo. Andrea Piardi, questo è forse l'aspetto più affascinante del rugby, questo tribalismo, questo contatto fisico un po' primitivo.
1: Sì, è vero, è un'ottima disamina la tua. Avviene questa danza tribale, le fanno tutte le squadre, gli All Blacks sono i più famosi, però tutte le squadre del Pacifico, delle isole pacifiche, hanno una loro danza, Samoa, Tonga e via dicendo. E gli avversari si mettono schierati nella loro metà campo e guardano con rispetto questa danza. In più tutto il pubblico in silenzio ascolta e guarda la danza tribale.
0: E anche tu, come tanti, sei stato affascinato dal rugby, perché prima di fare l'arbitro tu giocavi in campo per tanti anni. Ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, ho giocato per 13 anni a rugby, da quando ne avevo 7 fino a quando ne avevo una ventina. E a seguito poi di un infortunio ho deciso di cambiare e di passare verso l'arbitraggio, quindi non più un rugby giocato ma un rugby guardato da un punto di vista differente. In questo mi ha aiutato anche un mio compagno di squadra, Gianluca Gnecchi, che sarà poi mio assistente nella partita delle Sei Nazioni. Lui era già arbitro e quindi giocavamo insieme e mi ha spinto verso questo nuovo ruolo nel rugby.
0: In che ruolo giocavi in campo?
1: Io giocavo terza linea, numero 7 o numero 8, e per cui facevo maggior parte della mia carriera rugbistica è stata terza linea.
0: Il rugby in Italia ha attratto un pubblico sempre crescente negli ultimi 20 anni, non più solo gli appassionati puri ma anche neofiti, le famiglie che vanno allo stadio per respirare la bella atmosfera che si respira quando c'è il rugby, e la nazionale si è spostata dal Flaminio all'Olimpico, stadio più grande, atmosfera diversa. Può aver perso qualcosa da questo punto di vista la nazionale italiana a livello di spinta del pubblico rispetto a quando giocava al Flaminio, secondo te?
1: Il Flaminio è sempre stato uno stadio per il rugby estremamente affascinante perché era molto vicino al campo. L'Olimpico invece è un pochino, le tribune sono un pochino più distanti, però contengono più, hanno una capacità maggiore di pubblico, per cui la risposta sta nel mezzo, la verità sta nel mezzo. Da una parte magari si riempiva più facilmente lo stadio ed era più vicino, c'era un'atmosfera più calda, dall'altro lato i numeri ormai erano diventati più importanti, quindi serviva uno stadio più grande e anche una struttura tutta intorno più attrattiva per il pubblico.
0: Ma quanto è importante l'appoggio del pubblico in uno sport come il rugby, tu che l'hai vissuto anche dal campo?
1: È fondamentale. Si dice che è il 16° uomo. In questo caso non parliamo dell'arbitro, parliamo del pubblico. Quindi in rugby si gioca in 15 per squadra e il pubblico è il 16° compagno, perché è fondamentale per una squadra essere supportata dal proprio pubblico, dal modo in cui canta, dal modo in cui sostiene la squadra. Per cui sì, è il 16° uomo in campo decisamente.
2: Tutto pronto per questo inizio storico delle Sei Nazioni. Sono le 15:05 allo stadio Flaminio, un'ora da ricordare, un giorno, il 5 febbraio del 2000, da ricordare. Eccolo, Tronconne, e poi c'è l'inserimento di Cheppinato, e ancora un passo dalla meta, e ancora un passo dalla meta.
0: De Carli mette a segno la prima meta italiana nella storia delle Sei Nazioni. È il febbraio del 2000 allo stadio Flaminio di Roma. L'Italia gioca la sua prima partita di sempre nel grande torneo di rugby ed è un esordio clamoroso perché gli azzurri superano per 34-20 la Scozia, la squadra campione in carica. Sembra l'inizio di una grande storia, poi nel corso degli anni le cose andranno un po' diversamente, con rarissimi successi, una serie interminabile di sconfitte nella storia recente. Ieri allo stadio Olimpico c'è stato l'esordio dell'Italia nel Sei Nazioni 2024, l'Italia e Inghilterra, ha vinto l'Inghilterra per 27-24 e c'era anche Andrea Piardi ieri che aveva un ruolo come quarto uomo, vero Andrea?
1: Sì, è corretto, ero allo stadio ieri come quarto uomo e ho potuto ammirare la partita.
0: Tu sarai poi l'arbitro, il primo arbitro italiano a dirigere una gara nel Sei Nazioni, Irlanda-Galles, il prossimo 24 febbraio, gara della terza giornata. Che provi per questo esordio storico? Come te lo immagini?
1: È una grande soddisfazione per tutti. È sempre stato, si può dire, il mio sogno fin da quando ho iniziato a arbitrare. Poter arrivare a arbitrare una partita delle Sei Nazioni, cosa che non aveva mai fatto nessun arbitro italiano. Quindi le sensazioni, le emozioni sono tantissime, ma l'orgoglio è mio, per la mia famiglia, per la mia compagna, per tutto il movimento arbitrale italiano, che sta crescendo tanto negli ultimi anni, per cui è tanta felicità per tutti.
0: Ecco, sta crescendo questo movimento, come dicevi, però c'è stato un periodo di sconfitte lunghissime, recente. A marzo siamo tornati a vincere una partita contro il Galles, l'Italia veniva da una serie di 36 sconfitte consecutive negli ultimi 7 anni. Gli appassionati vorrebbero vedere anche qualche vittoria, no? È bello partecipare nel rugby, ovviamente, ma insomma, ottenere qualche vittoria sarebbe bello, aiuterebbe anche il movimento a crescere ulteriormente. Cosa manca secondo te ancora a questa squadra, a questa nazionale?
1: Ma è una domanda importante. Diciamo che le vittorie servono, le vittorie sono fondamentali per tutti, per attrarre più tifosi, per rendere una squadra più competitiva, per attrarre sponsor, quindi è fondamentale la vittoria. Cosa manca? Non ho una risposta a questa domanda.
0: Non è il tuo ruolo, ma insomma te lo chiedo come appassionato.
1: Sì. Guardando la partita di ieri manca veramente poco. Veramente poco, perché come ho visto la squadra ieri in campo, come si approccia alla partita, come la gestisce, è una squadra che ormai ha tutte le carte in tavola per diventare vincente, e forse manca un po' di abitudine alla vittoria. È l'unica cosa che ci manca, penso, in questo momento.
0: Allora, ricordiamo com'è andata ieri, perché è finita 27-24 con l'Inghilterra, ma è stata una sconfitta a testa alta, perché se l'Italia ha chiuso il primo tempo in vantaggio, c'è stato un momento che era in vantaggio addirittura di 10 punti. E abbiamo visto due mete, una bellissima di Tommaso Allan nel primo tempo, l'altra di Monti Ioane poi nel secondo. Insomma, è una squadra che comunque sta crescendo. È vero che c'era di fronte un'Inghilterra che ha cambiato tanto, con tanti giocatori nuovi, anche esordienti, però insomma si vede una crescita dell'Italia.
1: No, assolutamente sì, molti giocatori anche nuovi da parte italiana, per cui è stato un cambio anche dell'allenatore nell'Italia all'inizio gennaio, per cui io penso che la nazionale nei prossimi mesi, nei prossimi anni, riuscirà veramente a confermarsi come una delle nazionali vincenti, ed è l'unica cosa che ci manca, come dicevo prima, è l'abitudine alla vittoria. Quando avremo l'abitudine alla vittoria, allora riusciremo, secondo me, a gestire anche le partite in maniera più adeguata.
0: Abbiamo un tecnico nuovo, come ricordavi tu, Gonzalo Quesada, un tecnico sudamericano che sta cercando di portare cose nuove, cerca di introdurre una maggiore stabilità in difesa, una velocità nelle folate offensive, tutte cose difficili anche solo a dirlo, poi metterle in pratica, insomma, è un po' complicato. Aspettiamo la crescita di questa squadra. Intanto però ci godiamo l'esordio di un nostro arbitro nel Sei Nazioni, Andrea Piardi, il 24 febbraio in Irlanda-Galles. Come ti stai preparando all'esordio, fisicamente ma anche mentalmente?
1: Ma fisicamente niente di diverso rispetto a quello che faccio quotidianamente durante la settimana. Mentalmente, sarò molto sincero con voi, non ci sto ancora pensando. L'ho messa da parte, e un paio di settimane prima, ormai quasi ci siamo, comincerò a entrare verso quella partita. Ho altre partite precedentemente a quella, nei prossimi weekend, quindi mi concentrerò sia su quelle, e poi con un'attenzione anche a quella che è la partita fondamentale per me nel mese che viene.
0: E allora, in bocca al lupo, ti seguiremo con grande partecipazione, faremo il tifo per te. Grazie ad Andrea Piardi, il primo arbitro italiano del Sei Nazioni, arbitrerà Irlanda-Galles il 24 febbraio. Grazie Andrea per essere stato con noi.
1: Viva il lupo, e grazie a voi dell'invito.
3: Attenzione, problema alla caviglia per Gaia Traditi, 17 secondi al termine, 12 Gaia Traditi, 9 Emilia Rossano, che però decide di chiudere così il match, gesto di grande fair play, ha deciso di non continuare la sfida, arriva il grande applauso di tutto il pubblico, finisce il match Grande abbraccio tra Emilio Rossatti e Gaia Traditi. Emilio Rossatti aveva la possibilità di provare a rimontare, ma ha scelto consapevolmente di mantenere così il risultato.
0: Un grande esempio di fair play. Nella finale dei campionati assoluti Under 23 lo scorso aprile, Gaia Traditi subisce un infortunio nel momento decisivo dell'assalto finale. La sua rivale impedana, Emilia Rossatti, lascia scorrere il tempo senza attaccare e consegna la vittoria all'avversaria, consegna questo titolo della scherma, avversaria che era in vantaggio minimo, ma non più in condizione di gareggiare. Alla fine c'è stato un grande abbraccio finale fra le lacrime. È una bella storia di fair play, come quella che ha visto protagonista la squadra femminile Under 14 di basket Alcamo, che ha offerto ospitalità, vitto e alloggio alle avversarie di Lentini in Sicilia per rigiocare una partita annullata per pioggia. Il racconto di Jacopo Barlotti. Do you have the time to listen to me whine
4: about nothing and everything all at once? Il campionato di basket under 14 femminile in Sicilia non è certo facile. Poche squadre iscritte, tanti chilometri da percorrere ogni settimana, poche palestre adeguate. Se ci si mette anche un violento acquazzone, le cose si complicano ancora di più. Golfo Basket Alcamo è la squadra protagonista di questa bella storia di fair play, come ci racconta il presidente Piero Messana.
5: Noi il 7 gennaio da Alcamo ci siamo recati a Scordia per giocare contro Lentini. Ci troviamo una bella trasferta da 300 km andare e 300 ritorno, quindi sono 600. Arrivando lì, purtroppo il palatenda non era nelle migliori condizioni, fuori pioveva a dirotto e c'era un'infiltrazione d'acqua piovana, quindi la gara dura pochi minuti e viene sospesa definitivamente. Cosa prevede il regolamento? Il regolamento prevede o che potessimo noi eventualmente scrivere al giudice sportivo per ottenere la vittoria al tavolino, o dovevamo ritornare per ripetere la partita, e in quel caso la squadra del Lentini avrebbe dovuto rimborsarci una tabella chilometrica davvero molto molto costosa, credo intorno a 900 euro, una cifra enorme per la squadra siracusana. Al che abbiamo proposto di giocare tutte e due le partite, sia l'andata, quella che era prevista da calendario nel territorio siracusano, che il ritorno, che è previsto ad Alcamo a casa nostra il 3 marzo, giocarlo nel giro di 2 giorni, 2 e 3 marzo. Loro avrebbero dovuto farsi soltanto la trasferta, che ovviamente da calendario dovevano fare, e poi pensare all'alloggio. Dalle famiglie delle mie ragazze è stata una loro idea veramente commovente, è venuto fuori di ospitare ogni famiglia un atleta, una cestista avversaria, ma soltanto una, non due o tre, anche chi ne avesse la possibilità, per evitare che facessero tra virgolette comunella tra loro e non socializzassero con la rispettiva avversaria. Ecco, appunto, abbiamo voluto puntare sull'inclusione e sullo scambio di esperienze.
4: Squadra di Lentini evita così la sconfitta a tavolino e anche la multa prevista dal regolamento. Il presidente Massimiliano La Rocca.
5: Un gesto sportivo, un gesto di cuore, un gesto che fa forte capire anche le difficoltà in cui ci troviamo, perché le nostre difficoltà primarie proprio sono quelle delle strutture. Palestre chiuse, noi a sobbarcarci trasferte infinite e sacrifici immani sotto tutti i punti di vista, sia economici che umani. Tell me why you're mad, tell me why you're hurt.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui, con la regia di Umberto Conti, con Andrea Boccia, Emanuele Granelli e Tony Tisi in redazione, con Stefano Velli alla realizzazione tecnica. L'appuntamento era per la prossima settimana. Se volete riascoltarci, c'è il sito su Rai Play Sound, il podcast. Ora c'è l'Onda Verde e poi Babele da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
6: Rai Radio 1 Sport.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: Una cavalcata lunga 7 mesi, prima parte. Tutto quel campionato, minuto per minuto.
3: Tutto il calcio, minuto per minuto.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno. Dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi auguro e a nome di tutti i colleghi un buon pomeriggio. Sono cominciati o stanno per iniziare i secondi tempi della partita, per cui non vogliamo indugiare oltre. Desideriamo solo ricordare che la trasmissione anche quest'anno, il 15° anno per la cronaca, resta di massimo immutata nella sua impostazione tecnica, conservando la prerogativa di rubrica vivace, sintetica e precisa. Allora procediamo. I collegamenti diretti sono nell'ordine con gli stadi di Torino per Juventus-Verona, Napoli per Napoli-Como, Bologna per Bologna-Torino, Genova per Sampdoria-Lazio, Vicenza per Lanerossi Vicenza-Atalanta, e sentiamo come sono terminati i primi 45 minuti di gioco. Via Torino.
5: Juve 2, Verona 0, a voi Napoli.
6: 0-0 fra Napoli e Como, a voi Bologna.
7: Parità a Bologna senza reti, Bologna 0, Torino 0, al termine del primo tempo a voi Genova.
5: A Genova al secondo minuto del secondo tempo, Sampdoria 0 e Lazio 0, a voi Vicenza.
8: Lanerossi Vicenza 1, Atalanta 0, al secondo minuto della ripresa, a voi studio.
4: Questi gli altri primi tempi ad Ascoli: Ascoli 0, Fiorentina 0, a Milano Internazionale 0, Cesena 0, a Perugia, Perugia 0, Milan 0, a Roma, Roma 0, Cagliari 1. Via Torino.
5: Sì, d'accordo, Juventus 2, Verona 0, mentre le squadre stanno per entrare in campo in questo momento. Ha segnato Causio al 32° su rigori, ancora Causio al 37° su azione personale. Nella Juventus, che parte come favoritissima in questo torneo 75-76, ritorna Fabio Capello dopo 119 giorni di assenza. Juve 2, Verona 0, a te Ciotti.
6: Grazie Mary, 0-0 ancora fra Napoli e Como al terzo minuto della ripresa. La partita è benedetta dal sole e amministrata dall'arbitro Riccardo Lattanzi davanti a 80.000 spettatori, 73.000 gli abbonati del Calcio Napoli, il che costituisce un record per il calcio italiano. Al quinto ancora reti bianche tra Napoli e Como, a te Pasini.
7: Anche a Bologna 0-0 fra Bologna e Torino al secondo minuto del secondo tempo, anche se sono mancati finora i gol, lo spettacolo è stato più che decoroso. Il Torino ha già dato una conferma all'esordio della sua ben nota solidità e del suo impianto.
6: Rigore in favore del Napoli mentre si gioca il 12° della ripresa, massima punizione che Savoldi, detto anche mister 2 miliardi, si accinge a battere. Breve la sua rincorsa, tiro e rete. Savoldi ha segnato. È un gol abbastanza storico, è un gol ottenuto però sul rigore dall'uomo dal quale la folla napoletana pretendeva invece forse acrobazie spettacolari. C'è però una contestazione, fa ripetere la massima punizione a Lattanzi, brivido quindi per 80.000 al San Paolo. Ancora breve la rincorsa e questa volta il pallone va fuori.
4: Sento ambiente in cuffia, chi è?
7: Sì, è Bologna che chiede la linea, ha segnato in quest'istante per il Bologna. Siamo esattamente al 20° del secondo tempo, Ezio Bertuzzo. Il risultato è pertanto il seguente, Bologna 1, Torino 0, a te la linea.
6: È il 38° a Napoli e nuovo rigore per il Napoli concesso da Riccardo Lattanzi. Cortissima la rincorsa, parte il tiro a rete. Questa volta Lattanzi convalida. Il tiro di sinistra di Savoldi si è insaccato centralmente.
9: La sconfitta, la prima di campionato, se la ricorda bene chi difendeva la porta granata, Luciano Castellini, ma lui aggiunge un però.
10: Però giocavamo bene già, era stato un caso con la sconfitta.
9: E da dopo Bologna arrivarono Pecci e Caporale nel vostro,
10: esatto,
9: Torino.
10: Esatto, Eraldo era l'allenatore in campo, giovanissimo ma era già il cervello della squadra.
9: Quindi poi di allenatori ne aveva due quel,
10: sì,
9: Toro.
10: Sì, sì, sì, avevamo poi davanti due ragazzini non male, poi c'era Claudio Sala. Insomma era una squadra fatta bene, insomma.
9: Se la ricorda la formazione?
10: Sì, sì, sì, sì, sì. Castellini, Salvadori, Santin, Mozzini, Caporale, Claudio Sala, Zaccarelli, Pecci e Pulici.
9: E Graziani
10: davanti. Non era male, insomma.
9: Non era male neanche il Napoli di Luis Vinicio, detto Olione. Come raccontava Ciotti, il presidente Ferlaino aveva comprato sempre dal Bologna Beppe Savoldi, 28 anni, bergamasco di Gorlago, 1.400 milioni di lire più contropartite tecniche, clerici e rampanti, valutati 600 milioni circa. Savoldi, mister 2 miliardi, appunto. E all'inizio di quel campionato il Napoli partì sparato, nelle prime 5 giornate 4 vittorie e un pareggio, poi alla sesta, il 16 novembre del 75.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno. Anche oggi sono 6 i campi collegati e precisamente nell'ordine: Milano per Milan Juventus, Torino per Torino Napoli, Roma per Lazio Lazio-Roma, Cesena per Cesena-Perugia, Firenze per Fiorentina-Sampdoria, Varese per Varese-Reggiana. Ai microfoni sono Enrico Ameri, Sandro Ciotti, Claudio Ferretti, Piero Pasini, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi. Cominciamo come al solito con i primi tempi via San Siro.
5: Milan 0, Juventus 0, a voi Torino.
6: Al terzo minuto della ripresa, Torino in vantaggio sul Napoli per 2-1. Al 18° il gol Granata. Sulla tre quarti sinistra Zaccarelli toccava a Sala, che calibrava un bel cross verso il vertice destro dell'area, dove Pulici controllava in corsa e quindi infilava Carmignani con un corto diagonale di destro. Reazione pronta del Napoli, che al 21° concludeva alto con Buccolini e al 24° pareggiava con Savoldi. Al 28° Torino di nuovo in vantaggio con il classico gol da Moviola su cross da sinistra di Zaccarelli. Pulici precedeva tutti insaccando di testa, secondo i napoletani aiutandosi con un pugno. Secondo l'arbitro il guardalinea è interessato, no.
5: Sono trascorsi 23 minuti dall'inizio della ripresa, 0-0 risultato di San Siro, a voi Torino.
6: Prendiamo la linea, non abbiamo interrotto Ameri perché sapevamo che si accingeva a girarci il microfono. Ha esaltato il proprio vantaggio il Torino un minuto fa, cioè al 25° con un'autorete di Punziano, il giocatore che avevamo già segnalato come subentrante a Pogliana al 17° della ripresa.
4: In Serie B è cambiato un punteggio, a Pescara il Catanzaro è in vantaggio.
5: Attenzione, prego. Attenzione, scusa Bortoluzzi, è passata in vantaggio la Juventus. L'azione è stata condotta sulla destra da parte di Causio, si è portato verso il fondo, ha effettuato un cross molto teso, è intervenuto quindi Gori e di testa insaccato, rendendo vano il tuffo di Albertosi.
4: Riassumiamo allora i risultati della Serie A, la sesta giornata. A Cagliari Bologna batte Cagliari 2-1, a Cesena Cesena batte Perugia 2-1, a Como Como batte Internazionale 3-0, a Firenze Sampdoria batte Fiorentina 1-0, a Roma Lazio e Roma 1-1, a Milano Juventus batte Milan 1-0, a Torino Torino batte Napoli 3-1, a Verona Verona batte Ascoli 1-0. La classifica vede al comando la Juventus con 11 punti, seguono Napoli 9 punti, Torino 8 punti. Classifica dei marcatori della Serie A la sesta giornata, appunto, al comando Pulici del Torino con 7 reti, seguito da Savoldi Napoli con 6. Quindi Causio con 4 reti, Causio della Juventus, e con 3 reti Bresciani della Fiorentina, Boninsegna dell'Internazionale, Bigon del Milan, Frustalupi del Cesena e Gori della Juventus.
9: Zaccarelli in quella stagione 75-76 segnò 4 gol, il primo dei quali alla nona in un Milan-Torino 1-2. Quella fu una partita importante per il Torino, no?
11: Un gol a Milano a San Siro è sempre qualcosa di bello, perché San Siro è sempre stata chiamata la scala del calcio, no? E per noi anche che eravamo una squadra, sì, che prometteva, ma non è che le nostre ambizioni erano quelle di poter vincere il campionato, andare a sbancare San Siro è stata una bellissima impresa, ma una grande soddisfazione.
4: Cenni di cronaca molto in breve, via San Siro.
5: Sì, qui a San Siro sta per iniziare il secondo tempo, il risultato ricordiamo è di Milan 0 Torino 1, assegnato Zaccarelli al 22°.
12: Nel contempo le azioni degli uomini di Vinicio.
13: Attenzione, forse attenzione, attenzione, Ferretti ha pareggiato il Milan con Maldera. Maldera è riuscita a deviare con l'esterno sinistro un pallone in rete, il pallone si è andato ad inzicare sulla destra di Castellini, il quale si sta giustificando in questo momento con i compagni della difesa. Ripetiamo, il Milan ha pareggiato esattamente dopo 5 minuti di gioco del secondo tempo. A te Ferretti. Ecco un'azione portata ancora sulla sinistra da Sala, che va verso il fondo, e sempre Scala che lo controlla, ancora un cross, ecco Graziani, rete, in tuffo davanti ad Albertosi. Graziani ha recuperato e di testa dal limite dell'area di porta ha insaccato con un tuffo che è terminato il pallone sulla destra della rete di Albertosi. Pertanto il Torino a circa 8 minuti dalla conclusione della partita coglie il successo e vedremo se riuscirà a mantenerlo fino alla fine. A Teciotti la palla oltre la linea del centrocampo, recuperata da Anquilletti che si libera di Sala, avanza verso la linea centrale del campo e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura dell'incontro. L'ombra del Torino sempre più minacciosa sul campionato, stando anche al risultato di Napoli. Mentre sembrava già sazio del risultato di parità ottenuto sul terreno di San Siro, il Torino si è portato proprio in fase di chiusura del secondo tempo in attacco ed è riuscito a segnare grazie a una rete messa in porta, nella porta di Albertosi, da Graziani. Una vittoria che rilancia pienamente la squadra granata che, ripetiamo con pieno merito, ha iniziato e continua il suo inseguimento al Napoli.
9: Poi gli altri 3 gol tutti in partite interne e in goleade, perché un Torino-Verona 4-2, poi un Torino-Fiorentina 4-3 e un Torino-Cagliari 5-1. Quella era una squadra che segnava tanto, anche grazie a chi aveva davanti.
11: Ma infatti io dico che giocare con Graziani, Claudio Sala e Pulici era un trio che, insomma, tante squadre adesso si leccherebbero i baffi, però dietro c'erano anche dei giocatori che davano un grande supporto, ma soprattutto che riuscivano anche a essere pericolosi in zona gol.
9: Come alla vigilia di quel campionato nessuno al Toro potesse pensare allo scudetto, lo spiega Roberto Salvadori.
14: Noi quell'anno lì siamo partiti malissimo, la società ci aveva cercato di ringiovanire i ranghi, quindi è arrivato Patrizio, arrivava dal Monza, dalla Serie C, e aveva 20 anni, Pece anche lui aveva 20 anni, arrivava dal Bologna, e quindi non è che c'era questa sicurezza di un campionato di vertice, e anzi al contrario c'era un po' di sfiducia. E poi invece abbiamo fatto tutto il campionato un po' altalenandoci in testa alla classifica, perché è capitato che ci siamo trovati a 5 punti, e quindi lì sembrava la cosa fosse finita. Poi invece, stranamente, perché non capita spesso, la Juve perse 3 partite di fila e noi le vincemmo, e quindi ci ritrovammo di nuovo in testa, e allora lì scattò la consapevolezza che ci si poteva arrivare a vincere lo scudetto. Ma prima c'è mai stata questa, c'era forse Radice che continuava a spingere, lui è stato bravo, perché anche quando siamo tornati, come dicevo, a 5 punti, lui è l'unico che martellava, spingeva, non so se ci credeva o il suo ruolo lo impone giustamente di tenere sempre tutti belli svegli.
9: 19 febbraio 1976, 19ª giornata.
4: Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. Stiamo per collegarci con Milano per Internazionale Torino via San Siro.
15: Internazionale 0, Torino 0, a voi Ascoli.
4: Gli altri primi tempi a Torino? Juventus 1, Cagliari 0. Al 34esimo segna Damiani su rigore, un rigore concesso per fallo di mano in area di Nicolai.
13: Attenzione, attenzione, Ciotti. In questo momento l'Internazionale è passata in vantaggio, azione di Facchetti che si è portato in attacco, rimessa prontissima verso il centro a Pavone, entrata da parte dell'ala destra, tiro che termina prima sul palo, poi ancora su Edi Pavone che mette la palla in rete. Il risultato pertanto è esattamente al 26esimo e il seguente, Internazionale 1, Torino 0, ha segnato, ricordiamo, Pavone, a te la linea.
4: La classifica pertanto vede la Juventus al comando con 32 punti, seguono Torino 27, Milan 26, Internazionale 24, Napoli 23, Cesena 22, Roma e Bologna 20, Fiorentina e Perugia 19, Lazio, Ascoli e Verona 14, Sampdoria 13, Como 9, Cagliari 8 punti.
9: Quali furono i gol che segnò Pecci in quel campionato?
16: Beh, feci gol a Cesena, un primo tempo dove forse giocammo il miglior calcio di tutto l'anno. Primo tempo uno spettacolo, diciamo, sembravamo una squadra eccezionale, poi penso che pareggiamo quella partita perché nel secondo tempo prendemmo gol da Polli, ma proprio. E l'altro gol lo feci al ritorno dalla nazionale militare, eravamo stati in Sudan a giocare, io avevo un ginocchio fuori posto, un ginocchio problematico, diciamo, però già mancava Claudio Sale, mancava Zaccarelli, e quando tornai Radice era anche molto carino con me, perché se fossi mancato anch'io magari avrebbe avuto qualche problema. E quella partita la sbloccai io, perché poi finì in una goleada, ma all'inizio era veramente difficile sbloccare il risultato, stavamo giocando male, e secondo me fu un gol importante, perché appunto se tu vinci col Milan, con l'Inter o col Cagliari sono sempre 2 punti.
4: A Torino primo tempo, Torino 1 Cagliari 0, quarto della ripresa, Torino 2, Cagliari 0, reti 38esimo, Pecci sul lancio dalla sinistra, al quarto della ripresa raddoppia Graziani che risolve una mischia in area.
9: In quella stagione a un certo punto la Juventus raggiunse i 5 punti di vantaggio sul Torino, poi cambiò il vento.
16: Sì.
9: Ci fu una partita in particolare che segnò la svolta?
16: Beh, noi nei derby vincemmo tutti e due i derby intanto, e nel ritorno loro a un certo punto avevano appunto 5 punti e noi giocavamo in casa con la Roma e loro a Cesena, e Cesena era, per me sono dei fenomeni, perché facevano più A che B, più B che C, una città di 50.000 abitanti con dei grandi giocatori, cioè veramente erano bravissimi a fare calcio. Quell'anno infatti andarono in Coppa UEFA, tra l'altro c'era Libero, Frustalupi a metà campo, e per me era una faticaccia, perché uno si fermava, partiva l'altro, cioè era una squadra fortissima, e la Juve perse Cesena e noi battemmo la Roma. E poi dopo il derby lo vincemmo noi, poi dopo noi vincemmo in casa col Milan e loro persero 1-0 a Milano con l'Inter, per cui in 3 partite da meno 5 andammo più 1. Torno indietro un attimo con la partita del Cagliari, che quando tornai dal Sudan fu allora che Radice era, ti dico pure, mancavano in diversi, allora era stranamente carino, gentile. Come va ragazzo? E mi disse, mi hanno detto che là c'erano 40 gradi all'ombra. E io dissi, tranquillo mister, non sono mica scemo, all'ombra non ci stavo, stia tranquillo, tutto bene. Cioè, allora mi diede un calcio nel sedere ed ero tornato a casa, insomma. Ecco. Questo era il clima che si respirava nel nostro spogliatoio. Infatti quando arrivai a Torino, era, dice, mi chiamò, ero più largo che alto, voglio dire, e mi disse, te chi la signora Maria? Ecco qua la signora Maria, no? E allora mi chiese, perché prima della preparazione, no? Io tendevo un po' a ingrassare. E allora mi disse, com'è questo ragazzo, questo caporale, che io lo conosco poco, mi disse, no? E io gli dissi, vai mister, senza saperlo avete comprato il mio libero d'Italia. E lui mi disse, fai bene a parlare bene dei tuoi amici, ma non ci credeva affatto, dopo se ne è accorto che era vero, insomma.
9: Graziani, quando è che ci fu la svolta per cui il vento girò a favore vostro?
17: Quando ci furono quelle tre partite consecutive, noi facemmo sei punti, loro zero punti, e avevamo cinque punti indietro e siamo andati un punto avanti. E poi da quella volta lì, dopo quella svolta lì, non ci hanno più ripreso.
9: La seconda di quelle tre partite fu il derby di ritorno. Era il 28 marzo, alla fine del primo tempo i Granata erano avanti 2-0.
4: Roberto Bortoluzzi, oggi ci colleghiamo con Torino per Juventus-Torino, con Napoli per Napoli-Lazio, con Milano per Inter-Milan, con Verona per Verona-Perugia, con Varese per Varese-Brescia, ai microfoni Ameri, Sandro Ciotti, Giuseppe Viola, Alfredo Provenzali e Ezio Luzzi, primi tempi via Torino.
15: Con Eli Torino, Juventus 0, Torino 2. Le reti sono state segnate da Patrizio Sala al secondo, da Graziano al 45esimo. La solita cornice di tutti i derby, per un derby che è indubbiamente diverso dai soliti per l'importanza dei due punti in palio. Oggi forse come da tempo non si ricordava. Il praticissimo Torino sembra aver posto una seria capara su questo confronto, dove come in tutte le partite importanti afferrano più la carica agonistica che la consistenza tecnica dei contendenti, più il nervosismo che lo spettacolo. È il 167esimo derby, gli spettatori sono 70.000, l'incasso 240 milioni, dirige Menicucci, il tempo è buono.
9: Al rientro negli spogliatoi, all'imbocco del tunnel posto sotto la curva Filadelfia, quella bianconera, perché era la Juve a giocare in casa, accadde qualcosa che segnò il risultato finale con 45 minuti di anticipo.
15: Intanto dobbiamo dirvi che dal primo minuto della ripresa gioca nella porta del Torino il portiere di riserva Cazzaniga. Castellini è rimasto negli spogliatoi. Andrea Boscione mi ha telefonato poco fa dagli spogliatoi che Castellini, per colpa di un petardo lanciato dal pubblico, ha riportato una lesione all'occhio sinistro. Boniperti si è portato negli spogliatoi poco fa per portare il suo augurio, il suo incoraggiamento al portiere Granata.
9: Il ricordo del diretto interessato Luciano Castellini.
10: Mi bruciò un po' l'occhio, non era niente di grave, non potevo continuare, non ci vedevo. Sì, che vincevamo già 2-0. C'erano questo tunnel con quelle grate, ma non c'era il telo sopra, per cui hanno sparato, si è spento sulla grata, ma la fiamma mi è arrivata in faccia, ecco. E mi ha bruciato il sopracciglio, mi è entrato un po' l'occhio, non ci vedevo benissimo, insomma. Non potevo andare in porta con un occhio solo.
15: E al 13esimo minuto della ripresa, situazione mutata al Comunale di Torino, dove conduce sempre la squadra Granata, mentre attacca la Juve. C'è un tentativo di lancio di Gori verso la porta, difesa ora da Cazzaniga. E ripetiamo all'inizio della ripresa due precisazioni che ci provengono dagli spogliatoi e che anticipano se saranno giuste le riprese filmate a rallentatore. Dunque i gol del Torino sarebbero opera di due autoreti, cioè Cucureddu e Damiani sarebbero stati gli autori delle due autoreti con cui il Torino è passato in vantaggio nei confronti della Juventus. Attenzione, attenzione Luzzi, la Juventus ha accorciato le distanze, un cross di Cucureddu da destra è stato sfruttato da Bettega, che si è alzato molto alto sul pallone, l'ha colpito di testa, l'ha mandato a rimbalzare sull'interno del palo di sinistra e quindi il pallone è terminato in rete. Ha dimezzato le distanze la Juventus al 25esimo grazie a Bettega, pertanto il risultato al Comunale di Torino è ora al seguente Juventus 1, Torino 2, a te la linea. Mancano circa 35 secondi alla conclusione dell'incontro e proprio in questo momento l'arbitro dà il segnale di chiusura della partita. La vittoria del Torino pone quindi tutto in discussione per quanto riguarda l'assegnazione dello scudetto. A te Bortoluzzi.
4: Grazie Ameri, benissimo. La classifica: 35 punti Juventus, 34 il Torino, 32 il Milan, quindi Internazionale Napoli 28, Cesena 26, Bologna 25, Perugia 24, Bologna e Roma 22, Lazio Ascoli Verona 17, Sampdoria 16, Como 13, Cagliari 12.
9: secondo Luciano Castellini, fu proprio quella partita a segnare la svolta di quel campionato.
10: Da Juventus c'è un po' un paio di volte insieme a Milano, ma credo i derby poi. A parte che i derby io me li ricordo quasi tutti da quando nel 70 ne vincevamo spesso noi. E probabilmente era, alla fine erano più spaventati loro, ma la Juve era una grande Juve, insomma c'è tanti bravi giocatori. Cioè c'era un certo punto che noi anche prima dello scudetto e anche dopo eravamo in nazionale 7 della Juve, 6 del Toro e gli altri esterni erano Antonioni e Fazzetti.
9: E si può dire che Torino dunque era la capitale del calcio in Italia?
10: Sì, a quei tempi sicuramente.

ecco è finita, poi sarà solo un racconto, una storia da dire di sera. Mi ricordo lo stomaco a pezzi, i capelli salati, le grida feroci, le spinte, gli sguardi terrorizzati. Mi ricordo la lingua incendiata, il cartoccio dei soldi bagnati. Mi ricordo il deserto di notte, l'assurdo spettacolo di un cielo muto e qualcuno che è stato fratello strappato alla vita e neanche un saluto. Mi ricordo di quando il

Bancomat, con quella voce elettronica per le istruzioni, che non dice mai niente dei miei genitori. Mi ricordo il riflesso del Sahara dentro un paraurti cromato, poi a largo le sirene impazzite e un lenzuolo dorato che sembrava un DJ da lontano. Se non fosse stato per quell'espressione, da campioni sconfitti in finale a un torneo di pazzia generale, immerso nella nuvola di vita e di morte delle persone dentro la propria sorte, affermativo e unico, anche se nel marasma esisto, sono qui, non sono...

Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo, qui ce n'è uno vivo. Affermativo, affermativo.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Nicola Tedeschini, dalla Commissione Europea primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Varrebbe circa 28 miliardi nel biennio 2027-2028. Non mette effettivamente a rischio la sostenibilità fiscale nel medio termine, così un portavoce dell'esecutivo comunitario, che ha ricordato come il dossier debba passare ora al Consiglio Europeo per l'ok definitivo. C'è un mese di tempo. A Eurogruppo concluso poi le parole del commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, ma è necessaria prudenza fiscale. Dombrovskis ha aggiunto di aver analizzato la situazione con il ministro Giorgetti. A Montecitorio è approvata in via definitiva la nuova legge elettorale con 227 sì e 164 no. La maggioranza regge alla prova del voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con i capilista bloccati e con l'indicazione al deposito delle liste del candidato presidente del Consiglio. Previsto un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungesse il 42% dei consensi in entrambe le Camere. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni, che da Ascoli Piceno ha allontanato le indiscrezioni su possibili elezioni anticipate.
4: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
3: La maggioranza di governo compatta esulta per l'approvazione della nuova legge elettorale. Diamo il via alla Terza Repubblica. Questa riforma garantirà stabilità ed eviterà inciuci di palazzo, è la linea. Dalle opposizioni un coro unanime di critiche. Il centrodestra cambia le regole per paura di perdere. Legge truffa. Meloni pensa già a come evitare di perdere invece di dedicarsi ai problemi degli italiani, a partire dal caro benzina. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli, e la Francia starebbe valutando proprio con l'Arabia Saudita eventuali misure per proteggere il terminal petrolifero saudita di Yanbu. Sul fronte iraniano Donald Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre, ovvero prima delle elezioni di midterm. Il presidente americano fa discutere anche sull'intelligenza artificiale. Chi non la chiamerà superintelligenza, avverte Trump, sarà considerato un nemico della Casa Bianca. E sulla crisi Medio Oriente interviene anche Vladimir Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile per favorire una soluzione al conflitto, riconoscendo gli sforzi diplomatici della Repubblica Islamica, ribaditi l'amicizia e il buon andamento delle relazioni tra i due paesi. Francia, oltre 71.000 studenti in piazza per il quarto atto della protesta contro il governo. Pesante il bilancio delle tensioni in diverse città, oltre 500 fermati, 48 agenti feriti. E dopo l'incontro con il ministro dell'istruzione, il fronte dei manifestanti si divide. Alcuni sindacati si dicono soddisfatti, altri annunciano nuove manifestazioni per il 13 ottobre. In Italia, con la cronaca, potrebbe essersi una sfida social tra giovanissimi dietro l'investimento dell'attore rimasto gravemente ferito lunedì scorso a Roma, nel quartiere Monteverde Vecchio. Questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori.
5: Resta ricoverato in terapia intensiva al San Camillo Forlanini di Roma, in prognosi riservata, l'attore genovese di 42 anni Davide Jacopini, operato dopo il grave trauma riportato nell'aggressione di lunedì sera nel quartiere Monteverde.
6: È una cosa che ci inquieta un po' tutti.
7: Noi qui a Monteverde non siamo molto abituati a questo tipo di episodi, non erano
0: non sono quasi mai accaduti nella storia.
5: Sull'episodio indagano la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio, e i carabinieri della stazione Gianni Colenze, che lavorano su altri casi analoghi. 24 ore prima che l'attore Davide Jacopini fosse investito, un'altra donna era stata colpita alla nuca dal passeggero di una minicar simile, che poi ha proseguito ed ha investito un giovane a bordo di un monopattino. E nelle ultime ore un'altra donna ha denunciato di essere stata spinta dal passeggero di una minicar mentre era in bici, denunce che potrebbero salire a 5. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
3: E in chiusura lo sport, l'Eurolega di basket, Olimpia Milano sconfitta a Belgrado in casa del Maccabi Tel Aviv, il risultato finale di 97 a 79 per la squadra israeliana. Attualmente in campo invece la Virtus Bologna a Monaco di Baviera contro il Bayern, e gli emiliani sono avanti per 52 a 46 nel terzo quarto. E proprio di sport continuiamo a parlare con Zona Cesarini, prossimo giornale radio alle 22.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
9: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
13: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
14: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
13: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
14: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
20: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
3: Zona Cesarini.
21: Bentrovati, sono le 21:09, questa è Zona Cesarini qui su Radio 1 fino alle ore 23, come al solito due ore belle piene di sport, il nostro diciamo salotto serale di Radio 1 con tantissimi ospiti quest'oggi, tante storie, non abbiamo eventi in diretta da raccontarvi con i nostri inviati, i nostri colleghi, abbiamo da aggiornarvi come ha appena fatto il giornale radio, anche degli appuntamenti di basket per l'Eurolega, ci sono l'Olimpia Milano che stata sconfitta 97-79 dal Maccabi Tel Aviv. Contemporaneamente la Virtus Bologna è sempre avanti sul Bayern Monaco 55-47. Questo è l'evento del momento per quanto riguarda lo sport, prima di tuffarci ovviamente nella routine del campionato di calcio che rinizia. Ricordo il numero di SMS WhatsApp 335 699 2949. Gianluca Liberati alla console, Ambretta Conti, regia, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani, fino alle ore 23 per l'appunto, con tanti ospiti di riguardo, anche con un tuffo in un festival che è in pieno corso, che ci permetterà anche di spaziare geograficamente. C'è un docufilm interessante che nella seconda parte affronteremo, un grande appuntamento per Milano domani, torna l'hockey su ghiaccio dopo anni, e insomma poi nel finale soprattutto con un ospite affronteremo temi calcistici naturalmente, magari sparpagliati quella nella nostra trasmissione, ci arriveremo. Insomma, tutto questo tra pochissimo con la nostra prima ospite, con un libro appena uscito, con insomma un nome importante del nuoto italiano. Tutto questo fino alle ore 23, sport, voci, protagonisti, ma anche tanta bella musica.

0: Niente meglio di questo, Nothing Better Than This, Kasabian, inizio rock contemporaneo per questa nostra puntata in cui siete anche partecipi con il numero di SMS e WhatsApp 335-699-2949, anche per chiacchierare a distanza con noi a livello testuale naturalmente, e soprattutto con una delle nostre più apprezzate possibili ospiti, visto che se fosse una rivista, quella di oggi, di Zona Cesarini, avrebbe in copertina un volto noto, simbolo dello sport italiano, pionieristico se vogliamo, ed è con noi stasera, la ringraziamo di cuore per aver risposto alla nostra chiamata, Novella Calligaris, eccoci qua.
1: Buonasera a tutti e grazie a voi di questa chiamata.
0: Beh, una chiamata quasi d'obbligo, perché c'è un libro che è uscito, racconta la sua storia, ed è un pretesto anche per rituffarci nella nostra storia, quella che ovviamente è stata fatta negli anni 70 in particolare, ma poi nel corso dei tanti momenti di questa vita. Il libro si intitola Pulce, la mia vita tra le onde, edito dalla Nave di Teseo. Insomma, chi non conoscesse la storia di Novella Calligaris, soprattutto magari anche le nuove generazioni, ecco, possono sicuramente trovare un compendio fatto di sport, primati, anche vicende umane che mi sembra stiano prendendo anche insomma nelle interviste che stanno uscendo fuori una rilevanza importante. Io inizierei con colei che è stata nel corso della storia olimpica e dei mondiali di nuoto un faro per generazioni di nuotatrici e nuotatori, e soprattutto per gli sportivi. Proprio dal titolo di questo lavoro, con Novella Calligaris, Pulce, si parte da lontano, forse per tornare anche a capire chi si è di base, essere quello che si nasce e poi diventare una pulce, che pulce d'acqua, diceva una canzone di Branduardi, forse può essere azzeccato come accostamento.
1: Assolutamente sì, anche se questo soprannome mi viene da mio padre, perché in casa mia erano tutti altissimi e io ero l'unica invece normale, tra virgolette, considerate che io avevo dei nonni nati nell'Ottocento che erano alti 1,90 m. E poi perché io sono sempre stata peperina, quindi pungevo come pungo ancora adesso, via.
0: E come insomma si vede anche nelle pagine di questo volume, ricordiamo le medaglie olimpiche, il primato mondiale, le medaglie che sono state innumerevoli in carriera, anche raccontate dalla radio. Pertanto io direi che forse sì, anche per accompagnare un po' questa serata, questa nostra apertura d'eccezione, diciamo, con Novella Calligaris, un tuffo lo facciamo volentieri nel passato anche della RAI, della radio.
2: La Calligaris è adesso attaccata alla sua sinistra dalla tedesca dell'est Gudrun Begler, ma resiste ancora. L'americana ormai è scomparsa, è una lotta a due tra la Calligaris e la Gudrun Begler per il secondo posto. La Shane Gould ancora in testa, la Calligaris ormai può farcela, ha soltanto 5 metri, prima Shane Gould, seconda Novella Calligaris, terza Gudrun Begler. Novella Calligaris, medaglia d'argento alle Olimpiadi nei 400.
0: Le Olimpiadi erano quelle di Monaco del 72, l'argento, la voce quella di Alfredo Provenzali, Novella Calligaris.
1: Sì, un grandissimo Alfredo, che poi è stato un amico, oltre che ha raccontato tutte le mie imprese sportive, e ancora più bella, se mi posso permettere, è stata la cronaca del 73 del record del mondo. Era, oltre che essere un appassionato, alla fine era anche un tifoso. Ed era veramente la sua partecipazione emotiva, la sua voce, la sua professionalità, erano unite tutte insieme, hanno scritto veramente pagine non solo delle mie imprese, ma delle imprese natatorie e non solo. Quindi grazie postumo a questo straordinario personaggio che è stato Alfredo Provenzali.
0: Anche per raccontare in quell'edizione qualcosa di inedito, perché era stata la prima medaglia, no? Raggiunta da un'italiana alle Olimpiadi.
1: da un italiano.
0: Sì, sì, italiano asterisco, come si dice adesso. Sì. Joie. Ecco, insomma, ha un'età giovanissima e con insomma qualcosa che di clamoroso anni. Che stava accadendo. Diceva meglio quell'altra di Radio Cronaca, Novella Caligaris.
1: No, vabbè, bellissima anche questa, per carità di Dio.
0: Ma noi
1: Dio.
0: Ce l'abbiamo quell'altra, quindi possiamo sentirla, eccola qua.
2: Novella Caligaris si avvia verso una clamorosa vittoria del 800, stile libero, è ancora in testa, 25 metri soltanto per concludere la sua fatica, ormai non può più essere avvicinata. Novella Caligaris è prima, ancora in testa, circa 20 metri, 15 metri per concludere la sua fatica, dietro di lei, staccatissima Joan Asperger, ancora 5 metri per Novella Caligaris, ultimissime bracciate, sta per toccare, ha toccato, ha vinto, è campionessa mondiale, 8:52.97, è privato mondiale, campionessa mondiale, privatista mondiale, Novella Caligaris.
0: Insomma, meglio anche perché il metallo fu diverso. Insomma, abbiamo ripescato queste gemme del passato.
1: Sì, penso ma è proprio il modo in cui lo racconta, il modo straordinario, perché unita alla sua grandissima professionalità c'è l'emozione, il che trasmette. E che secondo me è proprio il segreto della sua grandissimo successo, della sua grandissima professionalità.
0: Sì.
1: Quindi, come dicevo, un grandissimo. Però il mio libro, se mi posso permettere, non è un libro di sport, lo voglio sottolineare.
0: Certo.
1: Io racconto ovviamente la parte sportiva, ma come un inciso della mia vita, come mi avevano insegnato i miei genitori, cioè lo sport è una forma di educazione, è una grande scuola, quindi io ho vissuto lo sport in questo modo, come parte della mia adolescenza. Poi mi veniva sempre detto che è come lo yogurt, c'è una scadenza e quindi a un certo punto bisognava pensare alla vita a cui mi stavo affacciando, ed è un racconto in cui tocco molti aspetti anche dolorosi della mia vita, non è stata rose e fiori.
0: Certo.
1: Però lo sport mi ha aiutato a venirne fuori, sempre da fondista, quindi ci ho messo sempre parecchio, perché le mie cose devono essere sempre faticose e lunghe, però alla fine grazie allo sport, agli insegnamenti, alla tenacia a cui ti allena, sono riuscita ad uscirne. Con fatica, non facilmente, ma credo che questo libro, spero, possa anche aiutare molte ragazze, molte donne, molti uomini, se sono anche loro, non è che sono esclusi da quelli che possono essere disastri amorosi, di capire che non si è colpevoli in una relazione che non va bene, ma invece prendere coscienza e avvertire subito se qualcosa non va, scappare a gambe levate.
0: Insomma, è qualcosa che è stato maturato come pensiero per identificare esattamente magari quello che può essere veramente saggio da mettere in un libro. Insomma, penso che nella scelta di tutto quello che uno può raccontare, evidentemente c'è questa cosa importante che teneva dentro una urgenza, insomma, l'autrice di questo lavoro, che è la nostra ospite, Novella Caligaris.
1: Ma io devo dire, l'ho scritto in 3 mesi, è stato di getto, e nel momento in cui l'ho scritto mi sono resa conto, uno, che avevo fatto una cosa buona per me, perché avevo tirato fuori delle cose che probabilmente avevo represso dentro di me, ma poi mi sono resa conto che poteva essere, questa è la parte che mi piace di più, poteva essere come dire, uno stimolo per tante persone che in varie situazioni, può essere l'amore, può essere il lavoro, può essere altre situazioni di vita in cui uno pensa di essere quello sbagliato. Invece, quando ci sono dei segnali, bisogna saperli cogliere e capire che non è la persona, non è l'ambiente adatto a te, e quindi fuggire a gambe levate.
0: questo è il grande tema di questo libro. Ricordiamo anche che che poi la novella Caligaris diventa anche un volto noto, diventa una giornalista, diventa una che effettivamente aveva da rincorrere qualcos'altro. Quanto c'è anche di questa nuova dimensione che poi negli anni ha trovato in questa, in questo suo libro?
1: Assolutamente. Il giornalismo per me è stata una... ho avuto la fortuna di avere grandissimi maestri. Enrico Ameri, per citare un'altra grande voce della radio, con cui io ho fatto tappezzeria al processo del lunedì, al primo processo del lunedì, però Enrico mi ha insegnato moltissimo anche cosa dire, cosa non dire, come porsi. E poi ho avuto un altro grandissimo maestro come Aldo Biscardi, che ha capito che io con il calcio c'entravo poco, però mi ha dato carta bianca per tutti quelli che erano i miei interessi, vale a dire gli altri sport. E quindi con lui, avendo avuto carta bianca, ho potuto sperimentarmi e farmi le ossa. E quello che cerco di fare io è di raccontare. Per me il racconto è sempre molto importante. A me piace raccontare quello che sta dietro al campione, quello che la persona, e con grande rispetto sempre, perché non cerco di non essere mai invadente.
0: Forse insomma, oggigiorno, se parliamo di campioni, se parliamo di sport, questo può portare a due estremi, secondo me. Certe volte si parla troppo, adesso c'è anche un po' di mania del podcast, no? Di dover raccontare aneddoti su aneddoti, per altri c'è un qualcosa di imperscrutabile, ci sono dei divieti che spesso vengono messi. Come giudica lo sport attualmente, soprattutto per quello che trasmette all'esterno oggi?
1: Ma io amo lo sport e trovo che sia sempre una grandissima scuola di vita. E questi ragazzi, la cosa bella è che oggi, che si criticano molto i giovani, lo sport dà un'immagine di questi giovani straordinaria. Pensiamo a Kimi Antonelli, pensiamo a Sinner, pensiamo alla nostra fantastica Sara Curtis, va bene, pensiamo a Ciccon, per stare nel mio ambiente. Sono ragazzi che danno un'immagine straordinaria, un'immagine di pulizia, un'immagine di persone normali, un'immagine di serenità, che affrontano lo sport con professionalità, perché loro sono professionisti, cosa che io invece ero totalmente dilettante. Però lo fanno con la semplicità e la spontaneità e sempre col sorriso. E credo che questo sia molto bello. Io non racconto aneddoti, io guardo le persone e cerco di capirne le emozioni, capirli, ecco, raccontarli per quello che vedo.
0: Beh, diciamo che per molti aspetti sono sport molto sani quelli che possiamo citare, per quello che ci stanno regalando nelle varie soddisfazioni tra il tennis con Sinner, Kimi Antonelli, insomma veramente la faccia pulita dello sport.
1: Ragazzi,
0: sì,
1: esatto.
0: Siamo fortunati e non dobbiamo sottovalutarlo questo aspetto, forse.
1: Neanche Sara Curtis, che è la nuova generazione.
0: Anche. Assolutamente. Per il nuoto, questa fase di lunga fase di nuovi talenti che sbocciano in Italia sembra un serbatoio che continua ad alimentarsi, e spesso anche con l'atletica, altro sport del momento, ci aiutano a dimenticare quanto il calcio invece stia attraversando un periodo un po' così, no?
1: Ci sono i cicli, però dobbiamo ricordarci questo.
0: Giusto, giusto.
1: Quindi probabilmente anche il ciclo del calcio avrà bisogno di ritrovare quella serenità e quei talenti. Cioè, io dico sempre, i campioni non si sfornano come il pane, no? Quindi bisogna dare la possibilità intanto di fare lo sport, perché adesso nella Costituzione c'è l'articolo 33 che dice che lo sport è un diritto, però mi piacerebbe anche che ci dicessero dove si può fare questo sport, chi lo può fare, se lo possono fare tutti, c'è l'accessibilità a tutti. Questo è importante. E poi comunque io credo veramente nei cicli, il nuoto è un, come dico sempre nello sport, una ciliegia tira l'altra, no?
0: Sì.
1: E quindi quando c'è un successo, quando poi c'è una squadra, invoglia anche gli altri, perché non sei più solo, come magari capitava a me di essere l'unica, quindi di essere molto responsabilizzata. C'è una squadra che sta andando molto bene, c'è una squadra che sta ottenendo dei risultati, quindi i risultati anche dei tuoi compagni ti stimolano e ti deresponsabilizzano. Questo è molto importante
0: ed è molto molto tangibile quello che sta accadendo nel tennis, come nell'atletica, come negli sport.
1: Esatto,
0: che ci staranno.
1: Infatti,
0: sì sì, certo.
1: Prego, prego. C'è quella che si chiama la cantera, no?
0: Esatto.
1: Nel calcio, l'abbiamo negli altri sport, ma non significa non ci sarà anche nel calcio. Io sono convinta di sì, abbiamo visto adesso l'Under 21 andare benissimo, quindi penso che anche da questi ragazzi, se li facciamo giocare, no, potranno imparare e potranno magari riservarci a breve delle nuove soddisfazioni e delle altre soddisfazioni, come hanno fatto i campioni del passato.
0: Parole.
1: Poi
0: prego, prego.
1: Poi bisogna sempre ricordare una cosa per il calcio. Ricordiamoci che se il CONI esiste, se il CONI ha avuto i mezzi, se tanti campioni sono usciti, è grazie a quel gioco che si chiamava Tutto Calcio. E quindi tutti noi dobbiamo ringraziare il calcio per quanto ha finanziato lo sport italiano.
0: È vero, qualcosa da ricordarci. Tante le cose da ricordare, tante le cose da ripassare, tanti messaggi, credo anche, possiamo dire, saggi, presenti nelle parole di Novella Calligaris, che abbiamo avuto ospite. Tante altre parole le trovate però nel libro che è appena uscito, che si chiama Pulce, nave di Teseo, e con insomma quello che è stata la vicenda umana e sportiva di questa grande campionessa, nostra ospite stasera. Grazie per questa bella chiacchierata.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Grazie.
1: E viva lo sport
0: sempre.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. In primo piano l'Autosole, dove per un incidente è chiuso il tratto tra Ponzano Romano Soratte e la diramazione Roma Nord in direzione sud. Le altre notizie ci portano sempre in Autosole. Più a nord ci sono 3 km di coda per un incidente tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma in direzione di Milano. Sulla 14 tra Valle Rubicone e Rimini Nord in direzione sud verso Ancona si sono formati rallentamenti per lavori, mentre in Autosole tra Sasso Marconi Nord e la variante di Valico in direzione sud verso Firenze ci sono rallentamenti per traffico intenso. Sulla 29 la Palermo-Mazzara del Vallo, rallentamenti per lavori di manutenzione tra Carini e Cinisi in direzione di Mazzara del Vallo. E sulla tangenziale di Catania è chiusa per lavori di manutenzione la corsia tra Catania Centro e Gravina in direzione di Simeto. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Honda Auto è Automotive Partner della 58esima edizione della Barcolana. Dal 2 all'11 ottobre ti aspetta a Trieste, in Piazza Unità d'Italia, per provare la nuova gamma elettrificata, giocare e ritirare gadget. Tu cosa aspetti?
0: Zona Cesarini.
3: Rieccoci, ben trovati, sono le 21:34, ancora zona Cesarini, appuntamento serale con i nostri approfondimenti di sport, anche un paio di insomma aggiornamenti che dobbiamo darvi, soprattutto per il basket, perché c'è la Virtus Bologna che sta portando a casa la partita in questo momento contro il Bayern, trasferta di Eurolega dopo la sconfitta che c'è stata in questo tardo pomeriggio di Milano in casa della Maccabi Tel Aviv. Ci sono anche notizie da darvi, anche nel corso del giornale radio ne abbiamo potuto ascoltare e apprendere, ovvero anche un qualcosa proiettato più in là, perché la Formula 1 potrebbe tornare ad avere un gran premio in Africa. È stato in pratica raggiunto un accordo non ufficializzato, in ogni caso sono state messe in essere tutte le componenti per poter annunciare che ci sono le condizioni quantomeno per un gran premio in Ruanda nel 2030. Fonti vicine a questo dossier che ha proposto appunto il ritorno della Formula 1 in Africa, queste fonti vicine al governo ruandese hanno riferito che l'esecutivo del paese fornirà comunicazioni in merito, ma a tempo debito, ci ricordano anche le fonti in questione, quelle giornalistiche, sulla possibilità di un gran premio a Kigali, dell'ultimo gran premio che c'è stato in Africa, Sudafrica, nel 1993. Insomma, sono notizie secondo me interessanti quando si amplia lo spettro e le possibilità di vedere sport ovunque nel mondo. 21:36, continueremo ora con altra musica, poi andremo in un luogo in particolare, a Macerata, dove c'è un festival di sport interessantissimo con mille ospiti. Ne parleremo tra poco.

0: Ben ritrovati ancora qui su Radio 1 Zona Cesarini. Altra cosa che bisogna dirvi, anche perché al numero 335-699-2949 ce l'hanno sollecitata. Abbiamo parlato della possibilità di vedere la Formula 1 in Ruanda, sicuramente, ed è notizia anche questa di oggi, vedremo una tappa del World Rally Championship, insomma del Mondiale di Rally, a Roma l'anno prossimo. Sarà un calendario che prevederà quantomeno, insomma, un suggestivo passaggio nella capitale. Roma ospiterà la tappa italiana del mondiale del prossimo anno, anche questa, insomma, una cosa che ci riguarda molto da vicino per questioni geografiche ma anche cronologiche. Insomma, l'anno prossimo ci sarà questa novità e voi l'avete segnalata al nostro numero di SMS e WhatsApp. Dicevo che ci spostavamo da queste parti anche per raccontare quello che sta capitando in questi giorni a Macerata. C'è un festival arrivato alla sua 16ª edizione, l'Overtime Festival, e abbiamo con noi il vicepresidente di questa rassegna, Angelo Spagnuolo. Buonasera.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ok, l'abbiamo intercettata e distratta perché evidentemente ci sono talmente tanti appuntamenti che forse qualcuno di questo lo stava seguendo da vicinissimo, e noi però adesso a questo punto la sequestriamo per un po', visto che c'è da raccontare molto. È appena iniziato, dura diversi giorni, sono tantissimi ospiti. Io la prego di ricordarci qual è, insomma, la natura di questo festival di giornalismo, del racconto e dell'etica sportiva, con tanti nomi che possono veramente a 360 gradi fornisce un ritratto dello stato dell'arte, dello sport. Prego.
1: Raccontiamo lo sport attraverso tutte le arti, quindi presentazioni di libri, interviste, lo sport raccontato attraverso la musica, attraverso il fumetto, la fotografia, per dimostrare che sport e cultura non sono due mondi inconciliabili, due rette parallele che non si incontrano, ma sono due mondi che invece hanno molto a che fare l'una con l'altro. E quindi 5 giorni di appuntamenti, circa 50 appuntamenti spalmati dalla mattina alla sera.
0: E mentre parliamo, credo al Teatro Lauro Rossi, sì, mi sembra corretto, c'è Federico Buffa con un incontro intitolato L'ardente desiderio della vittoria, insomma la voce forse per eccellenza della narratività sportiva al momento, con anche, insomma, un interlocutore come Gerardo De Vivo. Questo per l'ultimo appuntamento, almeno del calendario che ho qui davanti e che riguarda la giornata di oggi, e poi c'è anche da parlare del contesto, perché mi sembra sia molto molto insediato, diciamo, nel territorio a Macerata, tutta la città in pratica abbraccia questo festival, l'Overtime.
1: È un festival nazionale che però ha anche l'orgoglio di essere molto radicato nel territorio, quindi presentiamo ospiti di rilievo nazionale e anche internazionale, perché ieri ad esempio abbiamo avuto ospite Faruk Azibegic, l'ultimo capitano della Jugoslavia che sbagliò il rigore a Italia 90 durante i quarti di finale contro l'Argentina e che poi è stato un po' considerato nella leggenda dei Balcani un artefice della dissoluzione della Jugoslavia, cosa ovviamente non vera, una leggenda che però ieri abbiamo raccontato con l'ausilio di Gigi Riva, lo scrittore. Un festival che vuole presentare tante storie non conosciute, tanti contenuti, e oggi in questo momento ad esempio Federica Buffa ci sta parlando dei desideri dei grandi sportivi, perché il tema di questa edizione del festival è proprio il desiderio.
0: Ah già, non l'abbiamo detto, questo è un po' il tema portante. Se c'è un nome magari che in questa edizione siete riusciti a portare, di cui siete particolarmente fieri, magari appunto per quello che può rappresentare, proprio essere simbolico dello spirito del festival, che insomma non è un nome da poco, molto che l'avete molto inseguito, per esempio.
1: Sì, abbiamo inseguito tanti personaggi, ad esempio anche Pasquale Luiso, il toro di Sora,
0: certo,
1: che parlerà domenica pomeriggio, proprio perché vogliamo anche raccontare lo sport di un tempo. Non è nostalgia, non è soltanto ricerca del vintage, ma è proprio un voler raccontare storie che ci hanno fatto innamorare dello sport.
0: Come quella forse di Claudio Chiappucci, che è con noi stasera. Ben trovato.
2: Buonasera, buonasera.
0: Ecco, insomma, l'abbiamo intercettato, l'abbiamo inseguito anche per avere una delle tante voci di questo coro che è rappresentato dall'Overtime, non ha bisogno di tantissime presentazioni. È con noi anche Angelo Spagnuolo, Claudio Chiappucci, vi conoscerete, insomma, non faccio tanti convenevoli.
1: Certo, sì.
0: Buonasera, Chiappucci, c'è un appuntamento anche per lei. Domani nel pomeriggio, Galleria Antichi Forni, e sono tanti gli impegni anche di domani dell'Overtime Fest. Alla Macerata si parla però in particolare dei luoghi di Claudio Chiappucci, del grande campione del ciclismo che insomma è andato a conquistare traguardi ovunque, però anche dei luoghi del diavolo. Questo è il libro che presenta e che insomma ci permette di ripercorrere la sua storia. Ci dica un po' quello che domani accadrà, Chiappucci.
2: Beh, allora intanto questo era il mio terzo libro e mai avrei pensato, quando mi è stato proposto di scrivere un libro sui luoghi, potesse avere tanto successo, tant'è vero che abbiamo vinto anche uno dei premi per la finale del premio bancario della Sport, e quindi credo che sia già una grande soddisfazione questo. E lì si racconta ovviamente tutti i momenti importanti della mia carriera, che sono stati momenti, non è che è questione di vittorie, non è che racconto la vittoria in per sé stesso, racconto dei momenti che sono stati importanti per la mia carriera professionale, no? Dalla prima maglia gialla, da quello che è stato mio padre, da una grande soddisfazione, insomma sono tante situazioni che ho voluto raccontare con degli aneddoti raccolti sì con le mie memorie e i miei ricordi, ma anche con una grande raccolta di giornali e riviste del tempo che io ho tenuto proprio con cuore, perché insomma mi piaceva raccogliere tutto quello che veniva scritto allora sui giornali a grandi pagine, no? Quando il ciclismo veniva raccontato, non solo il ciclismo, un grande sport veniva raccontato nelle grandi pagine di tutti i giornali. Ecco, io ce li ho queste raccolte, e da lì ho tratto ancora più aneddoti di quelli che erano anche solo i miei ricordi, perché se i ricordi a distanza di tantissimi anni, stiamo parlando di oltre 30 anni, magari si affievoliscono un attimino, ma quando leggi viene fuori qualcosa di più di quello che magari ho detto, magari anche in un momento di fatica, di estasi, di emozione. Ecco, sono tutti quegli aggettivi che uso mettere dentro.
0: È quello che forse esce fuori negli anni, ricordando quello che è stato e rileggendo se stesso nei luoghi che ha attraversato attraverso un libro. E mi rivolgo di nuovo a Angelo Spagnuolo, che è il vicepresidente del Festival Overtime, magari anche per testimoniare quanto Chiappucci sia veramente l'uomo giusto al momento giusto di questa rassegna, che si chiama Desiderio.
2: Al posto giusto.
0: Sì, Desiderio sembra proprio fatta per lui, no, Spagnuolo?
1: Sì, un grande ospite, un amico, Claudio Chiappucci, il desiderio di andare in fuga, il desiderio di realizzare i propri sogni, il desiderio di andare contro i pronostici. Io mi ricordo quella Milano-Sanremo, dicevano tutti gli esperti che Claudio Chiappucci non l'avrebbe mai vinta, invece Claudio Chiappucci poi si presentò da solo sul traguardo vittorioso alla Milano-Sanremo di un po' di tempo fa.
0: Eh sì, insomma, vogliamo anche
2: 91.
0: Va ricordato, insomma, assolutamente quello che è un ricordo, anche perché purtroppo tendono anche a sbiadire certe volte quelle che sono le pagine del passato. Sarà Dario Ricci a intervistarlo nella giornata di domani, Piaggia della Torre, Galleria Antichi Forni, per l'Overtime Festival. Claudio Chiappucci con noi, ne approfittiamo anche per insomma chiedergli quello che sta combinando magari in questo momento della sua carriera, quello che lo porta anche ancora moltissimo in giro, i luoghi di Chiappucci, come i luoghi del diavolo, come il titolo di questo libro potrebbe aggiungersi anche di nuovi capitoli.
2: I luoghi del diavolo non finiscono mai, è vero. Vedi un po', oggi sono Macerata, quindi è un altro luogo, no? Dove addirittura racconto già quello che è stato fatto, è stato scritto, però è bello così, secondo me a me piace molto la ricerca dei limiti, andare anche oltre. È giusto quando parliamo di desideri, io più che desideri li mettevo come sogni nel cassetto, che ho voluto fortemente mettermi alla prova, e sono state le mie motivazioni per arrivare anche ai risultati. Se non avessi avuto questo, come avrei fatto? La passione prima di tutto, e poi le motivazioni per raggiungere gli obiettivi, no? Oggi continuo ad andare avanti, andare a cercare luoghi magari più sconosciuti, quelli che non ho potuto esserci perché comunque col mio mestiere non mi portava in quei luoghi, però è bello scoprire dei luoghi anche a un'età come la mia, insomma, trovare qualcosa sempre di nuovo da raccontare, da dire, da vedere, da fare.
0: E l'abbraccio del pubblico mi sembra che non manchi mai, perché tra l'altro è un personaggio così carismatico e caldo, lei che è difficile trovare la freddezza intorno a lei.
2: Queste sono un po' anche le pubbliche relazioni io che ho sempre coltivato, perché stare in mezzo alla gente, sai, un conto avere il palmarès e essere un personaggio, un conto è farti insomma parte di loro, essere con loro, raccontare storie che a loro fanno piacere, ma rispondere a quello che a loro emoziona, queste sono le cose importanti. Allora con questo vai avanti, perché ovviamente non subentra più il palmarès, subentra la persona, l'umanità della persona.
0: È quello che trasmette e trasmetterà domani Claudio Chiappucci tra gli ospiti di punta del Overtime Festival fino all'11 d'ottobre a Macerata. Abbiamo avuto il piacere di sentire la sua voce, grazie a Claudio Chiappucci.
2: Grazie.
0: E grazie anche a Angelo Spagnuolo, vicepresidente di questo festival così interessante, così pieno di nomi e devo dire anche di valori che trasmette. Grazie mille per essere stato con noi stasera.
1: Grazie. Vi aspettiamo a Macerata fino a domenica.
0: Grazie mille.

Si chiama Casini questo brano di Marracash insieme a Gue, il campionamento del celebre Gangsta's Paradise di Coolio, piuttosto ricorrente, ed è insomma la base su cui hanno costruito questo, devo dire, successo che sta funzionando in radio. Ancora al 335-699-2949, sms e whatsapp, arrivano messaggi per Claudio Chiappucci, che è stato poco fa nostro ospite, ricordando i suoi successi, soprattutto la sua grande personalità che è presente, come abbiamo già raccontato, nel festival in corso a Macerata, Overtime, di cui abbiamo parlato, abbiamo avuto modo di raccontare insomma quelli che potranno essere gli ospiti fino all'11 di ottobre. C'è da registrare, ricordo, la sconfitta, la terza di fila di Milano per la basket Eurolega in casa del Maccabi Tel Aviv, ma c'è anche da ricordare che sta giocando la Virtus Bologna, sempre avanti sul Bayern, 87-81, siamo nell'ultimo quarto, queste sono le gare di Eurolega, ricordando che poi tornerà il campionato, ci sarà come Fiorellacchiello e partita che racconteremo qui in radio, il derby romano, che un derby di basket che torna dopo tantissimi anni, e il nostro Massimo Balchesi l'ha anche un po' anticipato, l'avete sentito nelle scorse edizioni, lo sentiremo ovviamente qui in onda nel prossimo weekend, quello in cui tornerà il calcio. Finiremo proprio con il calcio in questa nostra puntata di Zona Cesarini. Adesso, tra non molto, dopo il giornale radio, ciclismo, hockey su ghiaccio, questo è un po' il menù di Zona Cesarini fino alle ore 23. Giornale radio subito dopo il prossimo brano musicale.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La nave Amerigo Vespucci chiude il tour mondiale Campagna in Nord America 2026 a Trieste, in occasione della Barcolana. 4 giorni di eventi al villaggio in Italia al Molo dei Bersaglieri, con i programmi di Rai Radio, attività in diretta, ospiti, musica e intrattenimento. I mari italiani al centro della vela internazionale con Barcolana e Marina Militare Nastro Rosa Veloce, dall'8 al 12 ottobre a Trieste.

0: 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no, la maggioranza supera anche il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni.
3: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito. E quindi è una legge che semplicemente rimette più potere nelle mani dei cittadini, che garantisce la stabilità, abbiamo visto il vantaggio che porta, una legge fatta per l'Italia. Penso che sia una buona cosa.
2: E sulla nuova legge elettorale scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta. Accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Guerra in Ucraina, nuovi raid russi su Kiev, dove un attacco alla rete elettrica ha provocato blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk colpito un autobus, 33 i morti. Droni ucraini contro una grande raffineria russa. Sul fronte diplomatico, Zelensky annuncia per domani e sabato nuovi colloqui negli Stati Uniti con gli inviati di Trump. Torniamo in Italia, danni e disagi per il maltempo, domani allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 13 regioni. Previste piogge intense e forti raffiche di vento soprattutto al centro-sud. Oggi allagamenti a Roma e Napoli, situazione difficile anche in Toscana.
4: Alberi divelti, tetti scoperchiati, pioggia e vento. Ha risparmiato solo le zone più a sud l'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana. A Marina di Carrara 4 famiglie sono state evacuate per i danni al tetto di un condominio di edilizia residenziale pubblica. L'acqua ha invaso strade e sottopassi e allagato scantinati. Una tromba d'aria ha scoperchiato un capannone nel Pisano, ribaltato dalla forza del vento un camper che si trovava all'interno di un'area di servizio sul raccordo autostradale Siena-Firenze nel territorio di San Casciano Val di Pesa. All'interno una coppia estratta dai vigili del fuoco e poi affidata al personale sanitario per accertamenti. Le forti raffiche hanno provocato danni anche a Viareggio, scoperchiato un asilo, ora inagibile, è stato organizzato il trasporto dei bambini in un altro istituto. Una palestra ha perso i pannelli della tettoia, abbattuti alcuni alberi, chiuse per precauzione le pinete e il viale dei Tigli, danni anche ai tetti di numerose abitazioni. Allerta gialla fino alle 14 di domani su tutta la regione, con possibilità di ulteriori temporali, anche intensi. Da Firenze, Micaela Barilari per il GR1.
2: Caccia a Luciano Donadio, il boss al vertice dei casalesi in Veneto è irreperibile e le ricerche sono in corso.
5: Quando nel febbraio 2023 lasciò il carcere di Vicenza perché erano scaduti i termini della carcerazione preventiva, a Eraclea, nottetempo, parenti e amici lo accolsero con i fuochi d'artificio. Da allora Luciano Donadio era un uomo libero, in attesa di giudizio. Martedì però è arrivata la sentenza della Cassazione e la condanna a 30 anni di carcere per il boss dei casalesi in Veneto con una sfilza di reati di stampo mafioso è diventata definitiva. Pronto allora a stretto giro l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale per lui ed altri 23 coimputati, compreso il figlio Adriano. Ma di Luciano Donadio in via Sarpia Eraclea neanche l'ombra, eppure, raccontano in paese, lo avevano visto ad un funerale. Certo ha pesato, ci dice l'ex legale veneziano Renato Alberini, la prospettiva di farsi almeno 20 anni dietro le sbarre. Adesso le forze dell'ordine lo stanno cercando ovunque. Non lo trovassero, verrebbe dichiarato latitante. Minvandrioli, GR1.
2: Nobel per la letteratura alla canadese Anne Carson, 76 anni, poetessa e saggista, premiata per l'audacia e la creatività della sua opera. La scrittrice ha annunciato che devolverà in beneficenza i 12 milioni di corone svedesi del riconoscimento. Tra i suoi libri, autobiografia del rosso e vetro, ironia e Dio. Abbiamo intervistato il traduttore Patrizio Ceccagnoli.
0: Una giornata speciale anche per lei?
6: Sì, anche per me, perché innanzitutto io sono un ammiratore, sono un fan di Anne Carson, perché l'ho conosciuta come scrittrice quando ero un dottorando a New York, dove lei è una figura culto. Difficile da inquadrare perché è una scrittrice sperimentale, innovativa, sconfinando tra vari generi, forme di scrittura.
0: In che modo si concretizza questo dialogo tra tradizione classica e letteratura contemporanea?
6: Studiosa dei classici, traduce Saffo, traduce Euripide, poi li riscrive anche. Ci sono delle opere reimmaginate, per esempio una versione dell'Elena di Euripide che si chiama Norma Jean Baker of Troy, sovrapponendo la leggenda hollywoodiana di Marilyn Monroe al mito classico.
0: Ultima, la sua passione per Rosalia, la cantante.
6: Sì, ha una sua arte combinatoria, è attenta al contemporaneo, è una scrittrice che studia i classici ma che va oltre i confini disciplinari e che è attenta a quello che succede, quindi si interessa di arte contemporanea, si occupa di cinema, un intelletto molto curioso.
0: Francesca Cosentino, GR1.
2: Le 22:05 minuti su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento di serata.
7: Zona Cesarini.
8: 22:06 minuti, rieccoci, ben ritrovati fino alle 23 insieme, ancora con tante storie da raccontare, con tanti ospiti. Come abbiamo detto, andremo un po' in giro nei diversi ambiti, tra poco ciclistici nuovamente, dopo che abbiamo potuto conoscere da vicino quello che sta accadendo a Macerata con l'Overtime Festival. Insomma, interesseremo di altre storie sulle due ruote. 335-699-2949, numero di SMS e WhatsApp. Tra un poco più di mezz'ora, tra l'altro, parleremo di campionato, di calcio. Si ripartirà ovviamente con quello che è successo nelle giornate dedicate all'Italia nazionale, un bilancio possiamo dire positivo per quello che è stato restituito al nostro calcio, e poi ovviamente un occhio con il ritorno sui campi delle squadre di club. Avremo un ospite, sarà Gianluca Comotto con noi. Potete anche dirci la vostra e comunicare con noi e con il nostro gradito ospite al numero di SMS WhatsApp tradizionale di Radio 1 e di Zona Cesarini. Altro aggiornamento sul basket, perché si sta continuando a giocare, siamo all'ultimo quarto e in questo momento in pratica è finita. La Virtus Bologna ha vinto 94-87 col Bayern in trasferta, dunque un buon segnale da una squadra italiana impegnata in Eurolega. Terza sconfitta di fila invece quella rimediata dall'Olimpia Milano in quel di Tel Aviv. Insomma, stiamo parlando sicuramente di una fase iniziale della Pallaspicchi per questa stagione, con squadre da registrare, ancora in certi casi da ultimare proprio il roster. Tra poco, come detto, nuovi ospiti e avremo di nuovo un po' di musica per arrivarci con Liam Gallagher. Questa è la sua Wall of Glass.

0: Liam Gallagher, Wall of Glass, metà degli Oasis, attendendo anche le tre date italiane e romane nel prossimo anno, attendendo chissà anche che vengano, insomma, non so bene a che punto è la lotteria dei biglietti per questa anche costosa, se vogliamo, triplice serata con gli Oasis. Questo è un brano in solo da parte di Liam Gallagher. Tra l'altro siamo alla vigilia dell'uscita di un documentario che ripropone quello che è il loro ritorno sulle scene, non più litigiosi fratelli Gallagher. Sono 22:11, musica e tantissimo sport in questa nostra serata di Zona Cesarini. Nelle scorse serate, in qualche modo anche con la nostra presenza sul posto alla festa dello sport di Trento, c'è stato veramente un gran parte di ospiti e di nomi importanti, anche con un, come dire, a risentirci, a rivederci a presto nel caso di alcuni eventi che hanno avuto per protagonista in questo caso Maurizio Fondriest, con un incontro che ha ripercorso la sua vicenda ciclistica, ma anche, come dire, ha dato appuntamento a più là per un docufilm che la riassumerà e che è sul filo del ricordo ma anche della nostalgia e del sentimento, secondo me. E volendo saperne qualcosa di più, e avendo modo anche di fare una chiacchiera più ampia, abbiamo pensato di chiamarlo Maurizio Fondriest, che è con noi stasera. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti.
0: Eh sì, ora magari tarda, non tardissima, però magari è quella data per ricalarsi in un'atmosfera che a Trento è sempre speciale per lei, no?
1: Ma a parte che Trento, il Trentino è la mia terra, però bisogna dire la verità, Trento è una bella città e per il Festival dello Sport è l'ideale, perché è una città con 100.000 abitanti, e il centro è tutto unito e quindi gli eventi sono molto vicini uno all'altro, quindi la gente può rimanere nel centro, che è tutto pedonale, e quindi girare, godersi sia la città e andare da un evento all'altro. Quindi l'atmosfera che si respira durante il Festival dello Sport è veramente bella.
0: E beh, poi insomma c'è chi come lei di casa per l'appunto, e c'è stato questo appuntamento The Fondriest Way, chissà se si dice Fondriest un po' più all'inglese, visto che ci sono due termini del genere in questo preview, se vogliamo, di un documentario che la riguarderà da vicino, le cui tracce partono però dall'attualità, da una avventura in Sudafrica, ho letto, per sul filo del ricordo intrecciare quello che è adesso con eventi importanti della sua vita, non solo sportiva.
1: Sì, è nato 2 anni fa, no? Quasi così, quasi per caso ero assieme all'organizzatore della Cape Epic che mi raccontava che stava per predisporre, organizzare una nuova gara di gravel, questa Gravel Burn, e mi fa 90% dovrei riuscire a farla, e io quasi per sfida gli ho detto se tu organizzi la Gravel Burn, l'anno prossimo compio 60 anni, vengo in Sudafrica, la faccio con mia figlia e racconto la mia storia, no? Ma è nato così quasi per scherzo, per scommessa, però quando mi ha richiamato dicendomi che la corsa sarebbe stata organizzata, non potevo più tirarmi indietro, e quindi abbiamo iniziato così a pensare cosa fare. All'inizio se scrivere un libro, però a me non piaceva tanto, perché poi i libri magari li fai solo magari per te stesso, perché tanto non li legge nessuno. E ho detto, e quindi confrontandovi con varie persone abbiamo deciso di raccontare la storia, però raccontare la storia solo andando in Sudafrica, raccontando a mia figlia, mi sembrava un po' limitante, e per questo abbiamo deciso di andare nei posti dove ho vinto le mie corse più importanti. Quindi siamo andati a Sanremo, certo, con Gianni Bugno, che è stato uno dei miei rivali più acerrimi quando correvo. Sono andato in Belgio, dove ho vinto il mondiale, a Ronse. Sono andato a casa di Plankaert, che è stato il mio direttore sportivo alla Panasonic, no? Questa scelta di andare in Olanda alla Panasonic quando nessuno andava all'estero, no? È per questo anche sono andato a casa di Eddie Merckx perché io da piccolino ero stato folgorato dalla sua maglia di campione del mondo e da questo nome strano, e quindi ho chiesto a lui se potevo andare a trovarlo per fare due parole. Mi ha accolto volentieri a casa, anche se in quel periodo purtroppo era in ospedale, ma è stato veramente veramente gentile, ed è per questo un po' il titolo, no? la strada di fondo, certo. Perché nella vita hai delle scelte, no? Hai delle strade, a volte prendi quelle giuste, a volte quelle sbagliate, però alla fine di tutto devi guardare in cima, no? Anche la scelta di andare in Belgio, che è stata una scelta difficile, la scelta di quando smetto di correre, avevo una proposta da T-Mobile per fare il direttore sportivo con i giovani, però io non volevo stare via troppo di casa perché avevo i bambini piccoli, per me la famiglia era importante, quindi ho fatto queste scelte che da una parte mi hanno limitato, dall'altra mi hanno dato grandissime soddisfazioni, no? Quindi,
0: diciamo anche condivise, perché una vittoria come quella del mondiale è qualcosa che tocca sempre tutti quanti, soddisfazioni per lo sportivo e poi per il pubblico che l'ha seguito e l'ha sempre amato.
1: Il mondiale è, nel ciclismo ha un qualcosa in più che negli altri sport, perché porti questa maglia bianca.
0: Stavo dicendo stessa cosa, proprio a livello iconico è speciale.
1: Sì, è speciale per questo motivo, no? Io ho vinto due volte la Coppa del Mondo, che a livello di prestazione magari ha un significato anche maggiore, perché sei quello che è come nello sci, no? Il vincitore della Coppa del Mondo è quello che in tutto l'anno è riuscito a confermarsi a alti livelli per tutte le competizioni che ha fatto, no? Mentre il campione del mondo anche nello sci, sì, devi essere sempre forte, devi andare forte, non è che inventi niente, però devi avere anche quella giornata che ti va tutto giusto. Io a Stoccarda nel 91 sono andato anche più forte che a Ronse, però non ho vinto il mondiale, non sarebbe stato magari il mio secondo mondiale quell'anno lì, però le corse sono così. Quindi però tutti mi ricordano come il vincitore del campionato del mondo, anche se ricordano molto la Milano-Sanremo, perché lo stesso giorno è nata la mia prima figlia Maria Vittoria, lo stesso giorno, quindi...
0: Tutto si intreccia, insomma, in questa vicenda in cui io la continuo a immaginare sempre effettivamente con la maglia iridata apposta addosso. La riporto, Fondriest, intanto a quello che sta dicendo attualmente il calendario, che si completa, c'è l'appuntamento finale in Lombardia tra due giorni, no? Il 10, proveniamo da questo europeo che, parlando appunto di gare di un giorno, veramente Ciccone ancora penso stia, ancora sicuramente sarà ancora riflettendo su quell'arrivo in volata con Evenepoel. Cosa ci sta dicendo questo pezzetto di stagione ciclistica?
1: Allora, sull'europeo direi che mi dispiace molto per Ciccone. Lui ha fatto una genialata entrando nella curva così, ha guadagnato, è stato bravissimo, no? Perché bravissimo, anche se Evenepoel era il più forte, ha tirato quasi sempre lui, però Ciccone è stato bravissimo. Invece non è stato altrettanto bravo, perché il colpo di reni l'ha dato dopo l'arrivo, a 20 centimetri dalla riga era ancora davanti, e invece Evenepoel ha dato il colpo di reni e l'ha battuto per un millimetro, due millimetri, tre.
0: Si stremi, sembra. Ho
1: perso anch'io una Gandevelgen alla stessa maniera, quindi è brutto, è meglio perdere per mezzo metro che per due millimetri. Però io penso che possa fare un bel Lombardia Ciccone, ci saranno i soliti corridori, da Evenepoel, Ciccone, Brandon Mennalti con la maglia di campione del mondo, lo vedremo davanti, un corridore molto forte che adesso, avendo questa maglia, ti senti un po' di responsabilità addosso, quindi
0: ne sa qualcosa.
1: Un bel Lombardia sicuramente.
0: E per il ciclismo azzurro questo, come dire, possibile acuto di Ciccone, insomma, poteva sicuramente rappresentare un momento di effervescenza e di qualità che forse vorremmo tutti quanti, insomma, un ritorno soprattutto nelle corse a tappe del nostro ciclismo.
1: Ci manca qualche corridore, però sai, noi abbiamo uno come Ganna, abbiamo uno come Milan per quanto riguarda il cronometro e per i velocisti. Ci mancano degli uomini per le corse a tappe, però adesso abbiamo Piganzoli che sta crescendo bene, Pellizzari che si conferma insomma, a buoni livelli. Non abbiamo mai questo il fenomeno, però Lorenzo Fin io penso che ha dimostrato con i numeri che ha fatto sia Giro d'Italia, Tour dell'Avenir, i mondiali che ha vinto Junior, sia Under 23, di avere qualcosa in più degli altri. Quindi io mi auguro che in futuro, ed è una ruota che gira, no? E non lo sappiamo a volte perché, che i talenti ti nascono a periodi ne hai tanti, a periodi non te ne trovi con pochi, ma io penso che nel futuro avremo dei bei corridori, torneremo a essere ancora alti livelli.
0: Abbiamo parlato proprio di questa ciclicità in apertura della nostra trasmissione con Novella Galligaris per insomma tanti sport che magari hanno dei picchi, altre volte un momento di down. Sta capitando magari in questo momento al calcio o al ciclismo in particolare, ma qualcosa si muove. La saluto Fondriest, riprendendo una frase di Martinelli, vedevo insomma navigando su internet riprese dei momenti dell'incontro che c'è stato a Trento per presentare questo film The Fondriest Way, che uscirà tra un po', non è ancora in essere. Dice che se Maurizio Fondriest fosse nato 20 anni dopo avrebbe vinto molto di più, perché il suo modo e il suo stile erano fuori dai tempi. Parola di Martinelli, mi conferma che è stato pronunciato questo e insomma cosa ne pensa?
1: No, mi ha fatto piacere, ma ci vorremmo più di tempo per spiegare, perché sono delle cose tecniche, ma io che all'epoca venivo preso in giro perché andavo ad alta frequenza di pedalata, venivo proprio preso in giro, mentre adesso è la normalità. La problematica è che allora non avevamo in salita i rapporti adeguati per poter mantenere un'alta frequenza, e era questo il mio problema, no? Io ero grande motore, ma non con grande forza, mentre all'epoca avevi bisogno di grande forza perché la cadenza di pedalata era molto più bassa. Uno delle cose, però insomma sono epoche diverse, non si può, i sema contano poco.
0: Questo era il modo di agire di Fondriest, se possiamo usare anche questa parola way in questo secondo suo significato. The Fondriest Way è anche il nome di questo lavoro documentaristico che ripercorre le vicende di un grande campione che ancora, ripeto, immagino sempre con la maglia ridata addosso, come molti di noi. Ringraziamo per essere stato con noi stasera qui su Zona Cesarini, un amico di Radio 1 naturalmente, Maurizio Fondriest, grazie ancora.
1: Grazie a voi e buonanotte a tutti. Eravamo giovani.

0: Max Pezzali con Le Ali, un diciamo brano molto positivo come vibrazioni per continuare il nostro appuntamento qui su Radio 1 Zona Cesarini. Non potevamo che tenere d'occhio tutto quello che il calendario sportivo riserva in questi giorni come grandi eventi, ed è davvero un evento speciale quello di domani, venerdì 9 ottobre 19:45, se non erro, insomma, se le informazioni di cui dispongo non sono errate, alla Fiera Ice Arena a Rho ritorna l'hockey su ghiaccio a Milano. Dopo anni si rinizia, come dire, a giocare, ed è una storia molto importante anche dal punto di vista, se vogliamo, imprenditoriale, quella che ha fatto rivedere la luce a questo club storico. E noi abbiamo il piacere, la fortuna di avere con noi il presidente del Milano Hockey Club, Christoph Leitner, per intanto chiedergli quelle che sono le sensazioni di questa vigilia. Buonasera, presidente.
1: Buonasera, buonasera a tutti da Milano.
0: Insomma, domani si torna per far risorgere l'hockey su ghiaccio a Milano. Si può dire
1: esatto,
0: questo?
1: Esatto, è un grande ritorno dell'hockey su ghiaccio a Milano con 102 anni di storia.
0: Ecco.
1: È un ritorno dell'hockey di altissimo livello, è molto di più di un progetto sportivo. Parliamo di 102 anni di storia, tradizione e passione per questo sport a Milano.
0: Con anche la coincidenza di un impianto che è anche un lascito delle Olimpiadi di Milano Cortina, tutto in pratica ha fatto sì che si convergesse verso questa bellissima notizia.
1: Sì, esatto, dobbiamo solo che ringraziare la Fondazione Fiera Milano che in tempi record è riuscita a realizzare anche tutto questo impianto, e dobbiamo parlare proprio di una legacy olimpica che non succede molto spesso dopo giochi olimpici, perché con il nuovo impianto di Rho vogliamo creare una vera casa per l'hockey milanese, ma non solo per l'hockey su ghiaccio, ma per tutti gli sport su ghiaccio, molto importante.
0: La Ice Hockey League, in una partita, quella che si disputerà proprio domani con l'Innsbruck, corretto, e poi più avanti ci sarà l'Alto Adige, Alperia. Questo è un po' il calendario di una città che riabbraccia l'hockey su ghiaccio. Ci dica un po' anche se c'è una tifoseria calda che stava attendendo questo momento da anni.
1: Eh sì, c'è una grande tifoseria di Milano che apprezziamo di avere con noi. Abbiamo la prima partita domani sera e domenica abbiamo il nostro derby contro il Bolzano che inizia già un po' prima il pomeriggio, perciò invito tutti a seguire sia di persona oppure anche su DAZN in caso mai le partite.
0: Naturalmente. Prego, prego. Così.
1: No, partecipare sulla Liga, diciamo la Lega Ice Hockey League, significa confrontarsi con realtà comunque sportive molto molto competitive e ben organizzate. È una Lega professionistica che sappiamo che è molto molto competitiva e dobbiamo guadagnarci ogni punto sul ghiaccio.
0: È iniziata credo il 18 di settembre questa, come dire, avventura nuova sportiva del club Milano Hockey, e naturalmente adesso c'è da incrociare anche le squadre sul ghiaccio amico. C'è stata anche una presentazione molto suggestiva, l'ho vista in Darsena sul Naviglio, insomma la festa è stata davvero qualcosa di clamoroso per un'accoglienza di una squadra che sta ritrovando anche il contatto con il proprio pubblico.
1: Assolutamente sì, soprattutto i tifosi nostri che sono il cuore di ogni società sportiva. Senza di loro non esiste una vera squadra. E Milano, avendo questa tradizione hockeyistica importante e una tifoseria che ha vissuto grandi emozioni, vogliamo dargli indietro anche le emozioni in questa stagione.
0: Lei è di Vipiteno, giusto? È una,
1: corretto, sì.
0: Una vicenda sportiva che l'ha portata a Milano. Ci racconti anche come è stato il suo avvicinamento a questa, come dire, storica pagina che è stata scritta e che state scrivendo.
1: Ma diciamo che noi, da un punto di vista professionale, stiamo realizzando impianti di ghiaccio ed eravamo molto coinvolti anche a Milano Cortina per i giochi olimpici invernali. E da 2, 3, 4 discorsi alla fine siamo rimasti dentro, siamo contenti di esserci, ecco, con i nostri partner.
0: Con un respiro internazionale, mi sembra, da subito, questa è l'intenzione, anche perché l'impegno soprattutto che avete messo in primissimo piano è quello di di questo torneo che sta avendo subito grandissime squadre da affrontare. Come sta rispondendo da questo punto di vista? Ovvero dell'internazionalità del club.
1: Ma sa, Milano è una città internazionale dinamica che guarda sempre avanti, che ama le sfide e che sa pensare anche in grande. Credo che anche l'hockey debba avere questa ambizione. E abbiamo una città straordinaria, una lunga tradizione sportiva e oggi una nuova opportunità per rilanciare questo sport. Dobbiamo solo essere capaci di sfruttarla al meglio.
0: Vede, lei sa notare se, immagino insomma Vipiteno e quelle zone d'Italia, sicuramente gli sport invernali la fanno da padrone. Queste Olimpiadi hanno portato un avvicinamento della gente a queste discipline, all'hockey su ghiaccio in particolare. Anche questo impianto di Rho sicuramente dovrebbe ospitare tanto altro. Quanto lo spirito olimpico si vive ancora in città?
1: Ma secondo me si vive tantissimo, chiaramente è un mercato di nicchia, non è il calcio, ma è uno sport, come dico volentieri, molto sexy, è molto veloce e chi non conosce hockey su ghiaccio invito chiunque a vedersi una partita a Milano.
0: Beh, lo spazio c'è, 4.000 spettatori, tra l'altro insomma abbiamo avuto modo di raccontarle in diretta le gare anche con medaglia che sono arrivate, e sicuramente ci sarà un pubblico che abbiamo visto spessissimo in giro per Milano, tifosi di tutto il mondo venuti per quelle Olimpiadi. Abbiamo visto anche performance delle nostre squadre azzurre, poi ovviamente sono sempre i soliti, no? C'è stato Stati Uniti e Canada ovviamente arrivare, certo, fino in fondo. Adesso ci sarà invece questa squadra milanese che è risorta dopo anni e che insomma non vediamo l'ora di seguire anche con le vicende sportive, oltre che a quello imprenditoriale, perché abbiamo avuto il nostro ospite, il presidente del Milano Hockey Club, Christoph Leitner. Grazie, in bocca al lupo ovviamente per tutto, per questa nuova avventura che è appena iniziata.
1: Grazie mille, grazie da Milano, bocca al lupo. Grazie
0: tutti
1: mille.
0: A Rho ovviamente per seguire questa novità che ci sarà da domani. Grazie ancora.

0: E la risata finale ad accompagnare questo gran pezzo classico del repertorio di Annie Lennox, No More I Love Yous. Sono le 22:39, ancora zona Cesarini. Ricordo anche il numero di SMS e WhatsApp, che è il 335-699-2949. Abbiamo avuto davvero tante digressioni, tanti parentesi anche molto localistiche. Siamo andati a Milano, dove domani si riabbraccerà l'Hockey su Ghiaccio a Macerata per un festival che abbiamo potuto presentare con le sue tante voci in questi giorni. E adesso però parliamo di quello che probabilmente molti in realtà hanno già in testa ben chiaro, cioè che si riprende a giocare il campionato di calcio, è alle porte, è una vigilia questa senza anticipo del venerdì, come normalmente è. Domani anzi si gioca in B con un anticipo che trasmetteremo tra l'altro, e dunque da sabato dalle ore 15, come qualcuno ci ha scritto anche ricordandoci che si inizia proprio da quell'orario, ritorna il campionato con qualche sorriso in più sicuramente per quello che hanno detto questi giorni azzurri, anche un po' di attesa per capire queste squadre che ripercussioni avranno avuto nel bene o nel male, e noi insomma anche per condividere le opinioni vostre e quelle del nostro ospite ci confrontiamo proprio con uno che conosce benissimo il campionato italiano, è scalciatore con diverse squadre, e lo ringraziamo per essere con noi stasera, Gianluca Comotto, eccoci qua.
1: Buonasera a voi, è un piacere.
0: È sempre un piacere, sempre un piacere. Tra l'altro, insomma, anche con vicende diverse, poi dirigente in tempi più recenti, ma con diverse squadre che ha avuto l'onore di indossare maglie storiche, come quelle di metterei su tutte, Torino e Fiorentina. Forse si può partire proprio dalle vicende della Fiorentina, anche perché forse è quella che ha più da attendere ancora dei nazionali che stanno ritornando a Firenze. Uno è Mastantuono. Stiamo parlando di una squadra che è tutta ancora da decifrare, ma che ha trovato sicuramente con Vanoli quella dimensione che aveva peraltro nella scorsa stagione avuto. C'è Genoa Fiorentina alle porte, si parte proprio da là, tra l'altro dall'incontro di sabato in Liguria. Cosa si aspetta dalla formazione gigliata, Comotto?
1: Sì, è un bel punto interrogativo, un po' perché la Fiorentina in questo momento è un punto interrogativo, un po' perché quando si ritorna dalla nazionale, dalle nazionali ci sono tanti punti interrogativi, in questa occasione ancora di più perché per la prima volta sono stati fuori tanti giocatori per quasi 3 settimane, quindi difficile da decifrare, però la vedo più che altro come un'opportunità per mettersi in mostra quelli che magari avrebbero giocato di meno non essendo andati in nazionale.
0: Sicuramente. Per quello che riguarda le panchine che sono saltate, c'è anche un lavoro che hanno dovuto fare in fretta e furia i nuovi nomi, Palladino a Bologna, Gilardino a Parma, a Firenze appunto Vanoli, che mi sembra abbia già ripreso in mano la situazione. Forse, ecco, insomma, sono in molti casi dei ripensamenti questi cambi di panchina.
1: Sì, quello che fa piacere è che hai fatto nomi di tutti gli allenatori italiani, anche giovani, no? Quindi vuol dire che il movimento, quantomeno quello degli allenatori, funziona, e Palladino e Gilardino sono due allenatori giovani che hanno già fatto vedere qualcosa, ma che avranno una prova molto difficile da superare entrambi.
0: Sicuramente il campionato del ritorno adesso dopo questa lunga sosta presenta forse in maniera un po', ecco, troppo anticipata rispetto a quello che doveva, Como Roma, perché la partita delle 12:30 della giornata di domenica, mi sembra, no, c'è già stata una partita alle 12:30, forse Fiorentina-Napoli, si ritorna a giocare con quelle che sono indicate come le attuali dirette concorrenti dell'Inter. D'accordo su questo? Pensa che sia presto per definirle? Intanto l'affascina sicuramente un incontro come Como-Roma dal punto di vista della qualità che offrono queste due formazioni.
1: Assolutamente affascinante. Al momento la squadra che fisicamente sta meglio è la Roma, sta meglio anche dell'Inter. Se riesce a mantenere questa intensità, è il punto di domanda E quello, la Roma è la diretta concorrente per il titolo. Il Como lo vedo un gradino sotto, e soprattutto c'è da vedere come potrà reagire alle partite continue, avendo anche la Champions. Quindi la Roma, se riuscirà a mantenere questo livello, sarà la favorita. Oggi guardavo, c'è un gioco di coppie, ovvero titolare sostituto, che quasi non te ne accorgi della differenza, e questo è importante, perché comunque le squadre di Gasperini sprecano tanta energia, hanno un modo di giocare che comunque le energie poi a un certo punto vanno a scemare, ecco.
0: Insomma, è tutto da definire in prospettiva. Tra l'altro, due squadre che non dico che non hanno nulla da perdere, perché alla fine affari spenti, si sono avvicinate alle vette del campionato in attesa fondamentalmente di capire se Napoli, Juve e Milan hanno preso delle strade corrette per ritornare in una dimensione altissima di campionato. Per cui anche la spensieratezza forse è una componente di queste due formazioni, come in Roma, no?
1: Sì, sono d'accordo. Vedo nelle grandi squadre, che hai nominato appunto, qualche problematica. C'è una dura lotta anche ai vertici societari, con continui cambiamenti. Quindi si sta cercando di trovare una dimensione che al momento si sta facendo fatica, soprattutto per quanto riguarda la Juventus.
0: Anche attesa, secondo me, c'è per le squadre che sono giudicate le sorprese di questo campionato, che stanno trovando, oltre ai punti, anche un gioco di valore come il Frosinone, che gioca a Napoli, e poi c'è il Cagliari contro la Juventus. Insomma, abbiamo citato appunto Juve e Napoli come squadre da decifrare, queste due si trovano proprio a dover testare quella che è la continuità e la qualità a lungo termine di queste due formazioni. Ripeto, sono il Frosinone, forse il Cagliari, le due squadre sorpresa. Per lei sono sorprese, e cosa stanno mettendo in campo che altre squadre dello stesso, diciamo, livello non hanno potuto proporre?
1: Guarda, chi non è sorpresa per me è il Frosinone, ma perché Alvini è un allenatore che io conosco bene, avendolo avuto e voluto
0: Ah sì, certo,
1: a
0: Perugia.
1: Perugia, quindi lo conosco bene, conosco il valore di questo allenatore, oltre che tecnico, tattico, anche morale. Quindi non posso che essere felice di vedere una squadra che, oltre a fare risultato, sta imprimendo un gioco, sta facendo vedere qualcosa veramente di bello, con giocatori giovani, tanti italiani. Quindi è un bel fiore all'occhiello del nostro campionato, e speriamo che riesca a mantenere questo livello. È logico che non sarà semplice, perché alla fine dell'anno la situazione di classifica probabilmente non sarà questa, ma se riuscisse a fare una salvezza tranquilla sarebbe veramente come vincere uno scudetto.
0: Sì, forse anche inedito, perché mi pare che il Frosinone non abbia mai mantenuto la categoria in passato. Sicuramente sono notizie positive in generale per il calcio italiano. Siamo con Gianluca Comotto, nostro ospite stasera, per affrontare questi temi che, insomma, a cui teniamo tutti, e che ci riproporranno tra poco il campionato con tutte le squadre lì schierate, anche a testare quello che è stata questa lunga pausa per le nazionali. Per l'appunto, direi, ha citato Alvini, lo associo anche un po' a Baldini, no? Per quello che ha fatto nell'Under 21 e per l'umanità che trasmettono, la qualità che imprimono nei propri giocatori, anche dal punto di vista della condotta. Sono figure positive di cui abbiamo bisogno. Spesso i risultati però condannano anche a sparire, in certi casi, queste personalità, che forse più di altre si meritano il palcoscenico, e poi quando lo trovano, insomma, rivelano anche quello che è la qualità del lavoro che c'è dietro.
1: Ma sono d'accordo, guarda, proprio Alvini, per fare l'esempio, dopo Perugia è andato incontro a un paio, se non tre, fallimenti, e poi è ripartito addirittura dal Cosenza, venendo mandato via. Poi il Cosenza addirittura è retrocesso quell'anno. Però poi per fortuna ci sono dei dirigenti illuminati, e che non vanno oltre il risultato e guardano qualcosa. qualcosa di diverso, no? È stato il caso di chi ha scelto Albini, che l'ha fatto ripartire con un Frosinone l'anno scorso, che era una squadra la squadra più giovane del campionato, e guarda caso poi i valori alla fine escono fuori e sono usciti fuori. Infatti.
0: Sì, anche lo ricordiamo, il Frosinone ha vinto l'ultima col Como, un po' a sorpresa, ma legittimamente, con praticamente mi pare 9/11 della squadra dello scorso anno, segno che la continuità e anche essere squadra è qualcosa che non si compra, diciamo così. Al 335-699-2949 arrivano messaggi per il nostro ospite Gianluca Comotto, uno è molto personale, Carlo da Varese. Ricordiamo intanto che c'è un erede, Cristian Comotto, che parlando di giovani e di talenti italiani si sta mettendo in luce, insomma sembra avere proprio una bella strada davanti a sé. Cita il nostro Carlo Marco Comotto, difensore della Fermana, che è anche un grande, sì, grande giocatore, secondo quello che ci scrive il nostro ascoltatore.
1: Sì, sì, sarà contento Marco, che non ha fatto, diciamo, la carriera che ho fatto io, si è fermato a categorie più basse, però comunque la cosa bella della nostra famiglia è che ora chi più in alto e chi più in basso, però siamo sempre stati capitani delle squadre dove abbiamo giocato. Cristian anche era il capitano della Fermana in Serie C, quindi diciamo una famiglia di calciatori, ma di sportivi, mettiamola così, e soprattutto di gente che ha a cuore, no? Di solito i capitani vengono scelti proprio per questo motivo qui, quindi riempio di orgoglio questo la nostra famiglia.
0: Collezionisti di fasce di fasce e i Comotto. Anche Cristian è stato capitano in qualche frangente.
1: Sì, ora lui stiamo parlando ancora di un calcio giovanile, però è sempre stato il leader delle squadre dove ha giocato. Adesso cioè, gli aspetta qualcosa di più difficile ancora, ovvero affermarsi in una grande squadra come quella del Milan. Non sarà facile, ma dovesse succedere, allora sarebbe l'impresa più grossa della famiglia Comotto, ecco.
0: Con ruolo diverso, perché io lo ricordo terzino, no? Il papà Gianluca, Cristian un po' più avanzato.
1: Sì, piedi diversi, diciamo, perché il papà, insomma, i piedi non è che erano il suo forte. Cristian per fortuna tecnicamente è messo meglio, speriamo che abbia ereditato la grinta del padre, perché quella era quella che faceva sì che poi ogni allenatore alla fine finisse per farlo giocare, il buon Gianluca Comotto.
0: Sì, diciamo anche che club importanti, il cuore del Toro, la Fiorentina, ma ricordiamo anche Vicenza, Regina, Ascoli, insomma una vicenda sportiva quella di Gianluca Comotto che è sicuramente significativa per quello che è, insomma, il classico giocatore irrinunciabile, appunto, che spesso magari in qualche squadra di Serie A quest'oggi manca, perché spesso stiamo parlando anche di squadre che non hanno continuità negli anni, non hanno un nome su cui aggrapparsi, perché insomma girano tanto i giocatori, è un po' come si dice, un porto di mare una squadra di calcio oggigiorno. Stiamo insomma raccontando quello che sta per ripartire il campionato, non abbiamo forse detto tantissimo Comotto sulla nazionale, sulle sensazioni che l'ha lasciato, la saluteremo proprio con questo sorriso con cui si può parlare. Sicuramente si può tornare a giocare, sicuramente poteva andare peggio, ma è andata molto al di sopra del previsto, chissà, a parte quella prima partita col Belgio, poi tutto sembra essersi sistemato.
1: Ma sì, io direi che la cosa che ho sentito dire poco, comunque la cosa a cui ho più fatto caso io, è che Mancini è stato coraggioso, perché comunque ha lanciato tanti giocatori e anche giovani, quindi secondo me bisogna ripartire da questo coraggio. Bello è stato la difesa a, diciamo, un giocatore come Romano, che la prima partita non ha fatto bene, però visto che tutti si sono uniti, compresa un po' anche la stampa, quella che conta nel difendere il giocatore, quindi

0: ritorneremo, non so se al top, ma potremmo ritornare a buoni livelli anche con la nazionale.
1: Si è avvicinato lei alla nazionale come convocazione?
0: Sì, ci sono andato vicino più volte, però devo dire che la concorrenza, a differenza di adesso, dove la concorrenza devo dire che è inferiore, era elevata, perché c'erano signor Terzini come Zambrotta, Panucci, Oddo, e poi magari dimentico anche qualcun altro. Diciamo adesso probabilmente giocassi adesso sarei in nazionale, ecco, anche, se vogliamo.
1: Anche perché adesso vengono fatte mega convocazioni, anche stage, vengono insomma testati i giocatori, era un calcio un po' più pratico e pragmatico, adesso sembra tutto un po' più ampliato per vedere insomma tutta la platea di calciatori a disposizione, quale fa al caso dell'allenatore e del commissario tecnico, e soprattutto sono meno i giocatori italiani in circolazione.
0: Sì, devo dire che poi alla fine ho smesso 10 anni fa, ma sembra un'era geologica, è cambiato veramente tanto tutto ad una velocità incredibile, però non dico che questo sia peggio o meglio, semplicemente è un cambiamento a cui bisogna adeguarsi. Adesso ci sono calciatori che vanno all'estero e ne hanno beneficio, come si può vedere con Caiode, come è successo con Tonali. Bisogna avere un'apertura mentale diversa e andare alla ricerca anche poi di quei giocatori probabilmente che hanno il passaporto, come si, tra virgolette, come si suol dire, perché questa è il nuovo mondo calcistico, il nuovo mondo in generale.
1: Eh sì, anche andare alla ricerca dei Comotto, che secondo me fanno sempre comodo, infatti quando si trovano poi difficilmente si rinuncia al suo impiego. Noi lo ringraziamo tantissimo Gianluca Comotto per essere stato con noi qui stasera su Zona Cesarini, qui su Radio 1. Buon proseguimento di serata, anche buonanotte sostanzialmente. Grazie mille Comotto.
0: Buon proseguimento a voi, grazie a voi davvero.
1: Alla prossima con il nostro gradito ospite. Abbiamo chiuso tra l'altro la nostra lunga intensa serata fino alle ore 23 come al solito, e come anche domani, dove sarà protagonista, come detto, l'anticipo del venerdì della Serie B. Andremo ad Avellino per Avellino Sampdoria con il nostro inviato sul posto, vi racconteremo quella gara e tante altre cose ancora. Grazie per l'ascolto a Gianluca Liberati per l'assistenza tecnica, Umberto Conti in regia, Tony Tisi in redazione, al microfono Diego Carmignani. Vi saluto con i Men at Work, poi l'appuntamento del giornale radio. Buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Legge elettorale in primo piano con il via libera definitivo della Camera, soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini. La Premier smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate, ma la giornata a Montecitorio è stata segnata da un confronto serrato tra maggioranza e opposizioni. La cronaca nel servizio.
4: Favorevoli 227, contrari 164, la Camera approva.
5: La maggioranza scatta in piedi e festeggia, le opposizioni protestano mostrando i cartelli legge truffa. L'epilogo del voto di Montecitorio scioglie le tensioni nel centrodestra, come conferma uscendo dalla Camera Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia. Guardiamo con fiducia al futuro, poi aggiunge: credo che l'obiettivo espresso dagli alleati di chiudere la legislatura sia condiviso. Maggioranza compatta in aula sulle motivazioni del sì. Coalizione e presidente saranno presentati prima del voto, non dopo i giochi di palazzo, scandisce il leghista Alessandro Barabotti. Gli fa eco il deputato azzurro Stefano Benigni. Chi vince governa, dice, chi perde va all'opposizione, basta inciuci. Dall'altra parte dell'emiciclo, progressisti all'attacco. Avete continuato a cambiare il testo sulla base dei sondaggi e divannacci la fondo del 5 Stelle Giuseppe Conte, che rincara su Giorgia Meloni. È la prima donna premier che sbarra la strada ad altre donne. La segretaria PD Elly Schlein critica i cinque colonnelli nell'ultima fila per controllare il ditino del vicino, poi lancia la sfida: con la nostra alleanza progressista saremo in grado di vincere con qualunque legge elettorale. E Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, paventa quello che chiama piano B di Giorgia Meloni. Se si fa il pareggio o la consulta cambia la legge, va fare l'accordo con Vannacci. Francesco Macaro, GR1.
3: Conti pubblici. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis, richiamando alla prudenza sui bilanci. Fiducioso il ministro Giorgetti, e dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Guerra in Ucraina, in serata nuovi raid russi su Kiev con blackout e interruzioni dell'acqua. Questa mattina a Kramatorsk è colpito un autobus, 33 i morti. Sul fronte diplomatico, domani a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei della NATO. L'attacco hacker alla Farnesina non ha provocato disservizi. Il ministro degli esteri Tajani conferma il pieno funzionamento dei sistemi di protezione. L'azione è attribuita al gruppo filorusso NoName057. Indaga la polizia postale, mentre sono in corso verifiche anche sui siti delle ambasciate italiane all'estero. Rafforzate le difese informatiche. E sempre sul fronte delle minacce informatiche, attenzione a una nuova frontiera delle frodi online, la cosiddetta truffa dell'amministratore delegato.
6: Un messaggio da un superiore, una chiamata da un avvocato apparentemente autorevole, la fretta di chiudere un'operazione finanziaria. Il copione è sempre quello, il profitto multimilionario. La truffa dell'amministratore delegato è tra i crimini online più redditizi. L'ultimo caso eclatante è quello che ha visto come vittima l'ex numero uno di Fideuram, Paolo Molesini. Convinto di essere stato contattato dall'amministratore delegato di Banca Intesa, Carlo Messina, ha autorizzato bonifici per oltre 100 milioni.
7: Il fattore principale è sempre uno, cioè il fattore umano. Solitamente non viene mai violato un sistema informatico, ma viene sempre carpita la fiducia delle persone.
6: In queste trappole dunque possono cadere anche i manager di alto livello, ma altre frodi contro le imprese medie e piccole prevedono l'uso di finte fatture di fornitori da pagare, oppure gli hacker si inseriscono nelle comunicazioni via email tra colleghi. Quasi sempre il punto di partenza è un profilo bucato perché la password non era sicura. Anche le truffe tra privati sono aumentate esponenzialmente con la diffusione capillare dei pagamenti elettronici e dell'intelligenza artificiale.
8: Da Milano, Simone Gorla, GR1.
3: E chiudiamo con il maltempo. Danni e disagi in diverse regioni. In Toscana allagamenti, nubifragi anche nel napoletano. Disservizi a Roma, il servizio di Monica Pietrangeli.
9: Sono bastati appena 40 minuti di pioggia torrenziale e violente raffiche di vento per mettere in ginocchio Roma e gran parte del Lazio. Allagamenti, trasporti paralizzati e alberi caduti. Sulla costa laziale il vento ha raggiunto i 110 km orari. La litoranea, Tarquinia, Tarquinia è rimasta bloccata per la caduta di rami e alberi sulla carreggiata. Difficoltà e allagamenti si segnalano anche a Civitavecchia e Guidonia. A sud colpita anche Latina e provincia, dove diverse strade si sono trasformate in veri e propri torrenti in piena, creando pesanti disagi alla viabilità. Alla stazione Termini di Roma i viaggiatori hanno ripreso un torrente d'acqua a scendere verso le banchine. Allagamenti diffusi e scalinate sommerse anche a Cinecittà. Nel centro storico la pioggia ha trascinato in strada i sacchi di rifiuti bloccando le auto, mentre all'Eur le forti raffiche di vento hanno sollevato onde sulla superficie del laghetto.
3: E la linea va al mix delle 23.
2: Il mix delle 23 di Giovanni Minò.
0: Rai Radio 1 Sport.

0: edizione della mezzanotte.
1: Rispondiamo coi fatti a chi ci voleva divisi. Giorgia Meloni e la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera è sul voto. Manca un anno a fine legislatura. Una riforma che dà stabilità e potere ai cittadini per la maggioranza, una truffa per le opposizioni che guardano alla Consulta e alle primarie. Flessibilità ma con cautela, Bruxelles non chiude alle richieste dell'Italia sul patto ma chiede prudenza fiscale. Ucraina senza tregua, raid russo colpisce autobus nel Donbass, uccisi 33 passeggeri, altri morti a Kiev, aumentano i blackout ma il Cremlino ammette il conflitto è in stallo. Aerei e missili sauditi contro lo Yemen, vittime tra i civili. Gli Houthi bersagliano lo scalo di Riyadh. Le compagnie stiano alla larga. Trump, niente attacchi all'Iran prima delle elezioni di novembre. Maltempo d'autunno, temporali, allagamenti e disagi al centro e al sud. Toscana, camper si ribalta in area di servizio per una tromba d'aria. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania. 7 concerti a Villa Borghese per Claudio Baglioni dal 24 ottobre al 1 novembre. La ripartenza dopo lo stop per la polmonite. La nostra intervista. Calcio nel weekend torna alla Serie A dopo la lunga sosta. Possibili sorprese. Sabato il Frosinone a Napoli. Domenica sera il Cagliari ospiterà la Juventus. Buonasera da Carmelo Lazzaro, via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale senza sorprese. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiungerà il 42% in entrambe le Camere. Un risultato che soddisfa la premier Giorgia Meloni, le sue parole a margine di un evento ad Ascoli Piceno, l'inviata.
2: Il primo commento a caldo è sui social: chi vince le elezioni deve poter governare, chi viene eletto deve rispondere agli elettori che lo hanno scelto, scrive Giorgia Meloni.
3: Quando la prossima volta gli italiani andranno a votare potranno scegliere tutto, potranno scegliere il partito, la coalizione, il programma, il candidato premier, il parlamentare dopo oltre 30 anni che per l'elezione del Parlamento questo non era consentito.
2: L'occasione è l'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Saladini Pilastri, storica residenza nobiliare di Ascoli che sarà restaurata con i fondi del PNRR. La prova della fiducia premia un centrodestra unito e determinato, il pensiero di Giorgia Meloni, che respinge invece le speculazioni sul voto anticipato.
3: Non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata a cercare di fare il mio lavoro, gli altri discutano pure di alchimia.
2: Stabilità e partecipazione, gli obiettivi della legge elettorale, rivendica la Presidente del Consiglio, ricordando il voto fuori sede per studenti e lavoratori, regole, aggiunge, pensate per favorire la coerenza di qualunque governo indipendentemente dal colore politico. Ascoli con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: E dopo il voto e gli scontri in aula tra maggioranza e opposizioni, ora entrambi i poli guardano al futuro. Il centrodestra conferma nessuna fine anticipata della legislatura. Il campo largo discute di programma e primarie. I nostri servizi.
4: Poco dopo l'esultanza a Montecitorio per l'epilogo del voto, il centrodestra guarda già al futuro, come conferma, uscendo dalla Camera dei Deputati, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.
5: Credo che l'obiettivo che hanno espresso anche gli alleati di chiudere la legislatura sia un obiettivo condiviso.
4: Ora avanti, sottolinea il capogruppo leghista Riccardo Molinari, a lavorare sui temi che interessano davvero gli italiani: economia, lavoro, sicurezza, autonomia, energia e casa. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell'esito dello scrutinio segreto, si dice favorevole ad arrivare a fine legislatura e aggiunge: ci candidiamo a governare per i prossimi 5 anni con una legge credibile, come spiegato in aula dall'azzurro Stefano Benigni.
6: Chi vince governa e chi perde va all'opposizione. Basta con i giochi di palazzo, basta con gli inciuci, basta con le maggioranze costruite all'insaputa degli elettori.
4: Centrodestra compatto per una riforma che garantirà stabilità, chiosa Maurizio Lupi, noi moderati, che sull'ipotesi alleanza con Vannacci insiste: entrare in coalizione né oggi né domani né dopodomani mai. Francesco Macaro, GR1.
7: Messi via i cartelli, legge truffa e no all'imbroglio, le polemiche per i colonnelli del centrodestra a sorvegliare il voto e in attesa che si pronunci la Consulta, gli esponenti del campo largo tornano a fare conti con la definizione di quella che in aula la Dem Schlein chiama una forte e unita alleanza progressista. Alla Camera la segretaria PD parla a lungo con Bonelli e Frattoianni di Verdi Sinistra. Ci siamo chiariti, lavoriamo a un patto programmatico, ma le primarie no, amplificano le differenze, racconta Bonelli. Primarie invece e subito, ribadisce da Vespa il 5 Stelle Conte, che rivela di aver proposto senza successo alla Schlein di fare tutti un passo indietro e convergere su un leader terzo.
0: Perché è giusto che finisca questa storia di un campo progressista che non ha un programma, che non ha un leader candidato.
7: E poi c'è la questione del centro, con i molti leader e aspiranti tali, difficili da organizzare. Da Renzi a Onorato, Maggi, Calenda, che critica la legge elettorale ma invita a guardare oltre.
8: E non possiamo perdere tempo sempre solo a parlare di cose che riguardano esclusivamente la politica.
7: Noemi Giunta, GR1.
1: Conti pubblici. Dall'Europa il primo via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Si continua a discutere invece sulla maggiore flessibilità contro l'inflazione. Le parole del commissario all'economia Dombrovskis dopo l'Eurogruppo nel servizio della corrispondente.
9: Ho parlato con Giorgetti, esamineremo le richieste di flessibilità dell'Italia, lo dice il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine dell'Eurogruppo di Lussemburgo. Bruxelles dunque non chiude alla proposta italiana di tenere conto dell'inflazione superiore alle previsioni nella valutazione dei conti pubblici, ma Dombrovskis avverte: non possiamo introdurre continuamente nuove flessibilità fiscali perché si rischia di compromettere la credibilità del patto di stabilità. Giorgetti parla di numerosi consensi alla proposta italiana, nonostante le resistenze dei paesi frugali. Si dice fiducioso che le ragioni tecniche dell'Italia possano trovare una corretta interpretazione delle regole. Intanto la Commissione ha dato il via libera alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate alla difesa e all'energia. E ora la parola passa al Consiglio dell'Unione Europea. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
1: Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti i siti a partire da lunedì dopo l'annuncio dello stop temporaneo degli stabilimenti di Genova e Novi Ligure entro il 15 novembre l'attivazione della cassa integrazione. Il 20 ottobre, attesa la decisione della Cassazione, senza un esito favorevole l'azienda spegnerà definitivamente l'area a caldo di Taranto entro il 25 ottobre. Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, la guerra in Ucraina, ancora vittime civili nella capitale dove in vista dell'inverno crescono i timori per i ripetuti blackout energetici e nel Donbass con l'uccisione di 33 passeggeri di un autobus. Zelensky promette adeguate risposte mentre le forze di Kiev attaccano un'importante raffineria e un data center in Russia.
10: Se il giorno precedente il bersaglio era stato soprattutto Priluki, città a est di Kiev, dove un missile russo aveva colpito un condominio uccidendo oltre 20 persone, da ora il mirino di Mosca è puntato su Kramatorsk, che appartiene a quella sempre più piccola parte del Donbass controllata da Kiev. Un missile ha centrato un minibus dopo aver sventrato le reti antidrone che coprono alcune strade della città, uccidendo decine di persone. L'incendio si è poi esteso ad un secondo autobus. In serata altre due vittime uccise da un drone, sempre a Kramatorsk, città alla quale i russi, dopo aver scardinato le difese di Kostiantynivka ed essersi spinti alle soglie di Druzhkivka, non sono più lontani di una ventina di chilometri. Ma a preoccupare il governo ucraino, oltre agli attacchi di Mosca, ci sono anche due sondaggi dello stesso istituto indipendente. Secondo il primo, la metà del paese considera il raggiungimento di un accordo di pace più importante di qualsiasi vittoria, mentre il 41% la pensa in maniera opposta. Il secondo riguarda i risultati di elezioni che per ora non sono neppure all'orizzonte, ma certo non è un buon segnale per Zelensky, che ne uscirebbe primo, soltanto però con il 22,9% delle preferenze, tallonato dall'ex generale Zaluzhny, da lui epurato eppure ancora molto popolare, che prenderebbe il 20,2% dei voti. Marco Barbonaglia, GR1.
1: L'attacco informatico delle scorse ore contro il Ministero degli Esteri ad agire sarebbe stato un gruppo di hacker russi che si fa chiamare NoName057. La loro azione è stata mitigata dai sistemi di protezione subito messi in campo dalla Farnesina e non non ci sono state interruzioni nel servizio. In seguito svolte verifiche anche sulle sedi all'estero, ambasciate e consolati. Abbiamo rafforzato negli ultimi mesi le nostre capacità di prevenzione, monitoraggio e risposta alle minacce, ha detto il ministro Tajani. La Procura di Roma attende ora l'informativa della Polizia Postale. E mentre Putin guarda anche al fronte medio orientale, pronti ad aiutare per risolvere la guerra in Iran, ha detto, incontrando il presidente della Repubblica Islamica Pezeshkian. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce in fase di stallo il conflitto in Ucraina, posizione che il portavoce del Cremlino Peskov ha detto di condividere. Il corrispondente da New York.
11: Il segretario di Stato Rubio, dal Portogallo, lancia un appello all'Europa. Riconosca e ricordi chi siamo. Siamo l'Occidente, dice, dopo che in Grecia aveva già dichiarato: gli Stati Uniti vogliono un'Europa più forte. Il responsabile della politica estera americana ha parlato nelle scorse ore anche di crisi ucraina. La definisce una situazione di stallo strategico che dunque si può risolvere o con il negoziato o con un'escalation, da qui il timore che il conflitto possa coinvolgere altri paesi e ampliarsi. A proposito di Ucraina, nelle prossime ore a Miami gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, incontreranno i rappresentanti di Kiev. Washington ha invitato anche funzionari di Regno Unito, Unione Europea e NATO. L'obiettivo, secondo fonti americane, rimarrebbe quello di mediare con le parti per arrivare a una proposta unificata ed evitare un inverno ancora più difficile sul campo dopo l'invasione russa. E intanto Trump, che ha premiato Elon Musk e altri titani high tech, smentisce le indiscrezioni di stampa e scrive sui social: sono in corso discussioni produttive con l'Iran. Non attaccheremo la Repubblica Islamica prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre, anche perché Teheran è messa male economicamente e militarmente, spiega il presidente, e il petrolio già transita in grandi quantità nello stretto di Hormuz. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Ancora dagli Stati Uniti, l'esecuzione mediante fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hasan, autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, sarà trasmessa in diretta streaming, lo hanno riferito i media americani citando un funzionario del Pentagono, e lo ha confermato lo stesso segretario alla difesa Hegseth. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. E in Medio Oriente gli Houthi, alleati dell'Iran, tornano a colpire Riyadh, prendendo di mira anche l'aeroporto internazionale.
12: Dopo 11 anni di conflitto in Yemen, finito ufficialmente con la tregua del 2022, lo scontro torna a coinvolgere pesantemente l'Arabia Saudita, che in difesa delle forze governative yemenite riprende a bombardare gli Houthi. Così lo Yemen è diventato ora il fronte più caldo della guerra regionale tra Washington e Teheran. Gli Stati Uniti infatti sono alleati dell'Arabia Saudita, che difende i lealisti yemeniti, mentre l'Iran supporta e arma gli Houthi. Houthi che da una parte denunciano decine di raid sauditi con donne e bambini tra le vittime e dall'altra rivendicano 3 attacchi in un solo giorno contro l'aeroporto internazionale di Riyadh. Almeno un aereo ha riportato danni pesanti, diversi voli cancellati. Un portavoce degli Houthi avverte compagnie aeree e viaggiatori: state alla larga dall'Arabia Saudita. La Lufthansa e l'Air India sospendono i voli su Riyadh. I frammenti di un missile balistico degli Houthi danneggiano un asilo e un ambulatorio medico. La posta in gioco per Riyadh è la sua sicurezza energetica e commerciale, quindi deve evitare che il conflitto continui a estendersi sul suo territorio. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Alle 11 di mattina a Oslo sarà annunciato il vincitore del Nobel per la pace 2026, grande attesa per la scelta dell'apposito comitato di 5 persone nominate dal Parlamento norvegese. Per quanto riguarda il Nobel per la letteratura, l'Accademia di Svezia ha scelto Anne Carson, poetessa e saggista canadese di 76 anni. Ora in Francia, dove prosegue la protesta degli studenti che chiedono al governo garanzie concrete per il diritto allo studio. La mobilitazione si estende anche al Belgio, la corrispondente da Parigi.
13: La collera, la rabbia, gli scontri tra gli agenti della CRS, le unità speciali della polizia francese e i manifestanti, le cariche, il lancio di lacrimogeni, l'uso degli idranti per disperderli, i black bloc in minoranza tra la folla che ha riempito Place de la Bastille, irrompono in coda al corteo parigino. Il movimento studentesco non arretra e invoca condizioni migliori per la scuola pubblica. Lo hanno ribadito i rappresentanti del loro sindacato al ministro dell'Education nationale, Geoffrey, rilanciando un'ulteriore mobilitazione per martedì prossimo, 13 ottobre.
14: Nos camarades de banlieue parisienne.
13: Siamo qui
14: per sostenere i nostri compagni che studiano in periferia, perché anche loro possano ottenere condizioni di studio dignitose.
15: Il primo ministro Le Cornu nel budget 2027 ha inserito 1,2 miliardi per la scuola, ma ha già previsto il taglio di 1.600 professori.
16: Moins d'élèves dans les classes.
17: Chiediamo meno alunni nelle classi, degli edifici in buone condizioni, di rimpiazzare sistematicamente i professori assenti. Delle cose che sembrano elementari, ma sono essenziali per delle buone condizioni di lavoro.
15: Sull'onda delle proteste in Francia il movimento è arrivato in Belgio, tensioni a Liegi tra studenti e polizia. Nel paese è prevista una giornata nazionale di mobilitazione. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: Il maltempo sull'Italia. Danni a scuole, strade e linee ferroviarie. Per oggi previsti ancora temporali e vento forte, soprattutto al centro-sud.
18: Due regioni, Lazio e Campania, in allerta arancione e altre 14 in allerta gialla. C'è da attendersi altre forti piogge e i disagi che ne sono la conseguenza. Allagamenti, strade che cedono, blackout dell'elettricità, alberi abbattuti, linee ferroviarie in tilt e scuole chiuse, come è accaduto in molte aree del paese. In particolare a Roma e a Napoli e provincia, più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per ripristinare l'agibilità laddove il vento o la pioggia l'avevano sconvolta. Anche in Toscana diverse sono state le situazioni di emergenza e sul raccordo Siena-Firenze un camper è stato ribaltato da una tromba d'aria con due feriti. In giornata la perturbazione dovrebbe spostarsi ancora più a sud, mentre al nord torneranno condizioni meteorologiche di generale normalità. Giancarlo Rossi, GR1.
1: La musica ha dovuto rinviare di un anno il tour nei luoghi più belli d'Italia, ma Claudio Baglioni è tornato in piena forma e ritroverà il suo pubblico in 7 serate antologiche dal 24 ottobre al 1 novembre e in un luogo speciale nella sua Roma, come ci racconta.
19: Mi ricordo solo questa grande foga, questa grande energia.
20: Il primo concerto a raccogliere un numero sterminato di persone nel cuore di Villa Borghese. Riparte da lì Claudio Baglioni. Dopo la polmonite che lo ha costretto a rinviare di un anno il tour, anzi il grand tour della vita è adesso, che ripartirà a fine giugno. Ma intanto le 7 notti di Che notte è questa?
19: È qualcosa che accade dopo 44 anni, il 24 di ottobre del 1982. Fu un concerto spontaneo, è un tornare lì con un contenuto profondamente diverso. Io ero a 10 anni dall'inizio della mia carriera popolare, fra un po' invece saranno 60.
20: 40 canzoni in scaletta, come si scelgono quelle di un evento così?
19: Con la certezza di sbagliare, perché quando hai scritto 350-360 canzoni, ridursi comunque a farne 40, prima o poi incontro qualcuno viso a viso, proprio così, che mi dice no, mi è piaciuto molto, ma quella non me l'hai fatta.
20: E a Roma tornerà tra un anno per il gran finale ai Fori Imperiali.
19: Devo decidere se arrivare con una biga o con un'automobile normale.
20: Miriam Mauti, GR1.
1: E un altro protagonista della musica italiana torna con un nuovo brano. È Jovanotti che dopo Buon Vento con Alfa presenta un'altra importante collaborazione.
21: Allora siamo qui un po' incastrati.
22: Scherzano Jovanotti e Samurai J, stretti seduti nel tipico taxi giallo newyorkese. Si va in studio a registrare e ne esce Le foglie di tè.
23: Dove hai preso quel sorriso che hai stasera?
22: Al centro resta la scrittura di Jovanotti con il suo modo unico di legare insieme ritmo e immagini. E su queste fondamenta arriva Samurai J. E il brano si veste di nuovo con la sua attitudine e con una produzione dinamica attraversata da percussioni, elettronica, sonorità dance. È così che Lorenzo Jovanotti chiede: balliamo? Lo fa sui social per annunciare questa versione remix firmata in collaborazione con Samurai J.
23: Voglia di te continua ancora, ogni giorno è una vita nuova.
22: Il brano sarà accompagnato anche da un videoclip girato nella Grande Mela, città molto cara a Lorenzo, che ha fatto da cicerone e mostrato al rapper napoletano i suoi luoghi del cuore. Marcella Sullo, GR1.
23: Sei fantastica e io resto sempre in casa.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Marco Mascia e Massimiliano Mattia. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
24: GR1 Sport.
2: In studio Giuseppe Bisantis, 20 giorni di attesa, per molti un'infinità, ed il campionato è pronto a ripartire. Intanto stasera alle 20.30 riparte la Serie B con l'anticipo della sesta giornata Avellino-Sampdoria, una sfida che si è vista anche in Serie A. Per la Serie A di oggi bisognerà aspettare le 15 di sabato con Genoa-Fiorentina. La partita più attesa sembra essere quella di domenica alle 12.30 Como-Roma. Dopo una lunga sosta, di solito gli imprevisti sono dietro l'angolo e già le prime 5 giornate hanno riservato piacevoli sorprese al servizio.
3: Archiviata la pausa dedicata alle nazionali, c'è la curiosità di capire se in Serie A le sorprese d'inizio stagione troveranno conferma. In questo senso la sesta giornata potrà offrire già delle prime risposte. Nel posticipo del sabato alle 20.45 il Napoli ospiterà il Frosinone. Gli azzurri guardano i ciociari dal basso in alto, avendo rispetto alla formazione di Alvini un ritardo di 3 punti. Classifica a parte, le due squadre hanno dato vita fin qui a prestazioni antitetiche. A singhiozzo i partenopei, a tutto gas i giallazzurri, che tra l'altro in caso di vittoria al Maradona arriverebbero a 13 punti, una quota che dopo 6 giornate, una neopromossa, non tocca dai tempi della Juventus 2007-2008. E a proposito dei bianconeri, saranno proprio loro domenica sera a Cagliari a soppesare le ambizioni dei sardi, che con 4 vittorie in 5 match viaggiano come solo nella gloriosa stagione del 69-70 gli riuscì. Spalletti punta al sorpasso, ma nell'ultima sfida in Sardegna a prevalere è stato Pisacane. Francesco Albanese, GR1.
2: Si parlava del Frosinone ed intanto la società ciociara sta blindando i suoi gioielli. Dopo il portiere Palmisani, rinnovo del contratto anche per Gegemis, che ha prolungato fino al 2030. Ci sono poi i giocatori svincolati, che possono ancora trovare l'accordo con le squadre. Matteo Darmian, terminata la sua lunga esperienza con l'Inter, si è legato al Bologna fino al termine della stagione. Darmian ha giocato anche con Milan, Manchester United, Palermo e Padova, ed a lungo anche con la maglia della nazionale. Chiudiamo con l'Eurolega di pallacanestro, una vittoria ed una sconfitta per le nostre due squadre. Sul neutro di Belgrado, l'Olimpia Milano ha ceduto al Maccabi Tel Aviv per 97-79. Prima vittoria per gli israeliani, terza sconfitta consecutiva per l'Olimpia. Seconda vittoria consecutiva invece della Virtus Bologna, che è passata in casa del Bayern Monaco con il risultato di 94-87. Mezzanotte, 21 minuti, 44 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una serena notte.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Una buonanotte a tutti da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione. Al momento partiamo dalla tangenziale nord di Milano, dove il traffico è bloccato per 1 chilometro a causa di un incidente tra lo svincolo per Cinisello Balsamo e lo svincolo per Vecchia Valassina in direzione della Milano Meda. Sulla 7 Milano-Genova un incidente è avvenuto tra Assago e la tangenziale ovest di Milano in direzione di Genova. Sulla diramazione Predosabettole è chiuso per il passaggio di un trasporto eccezionale il tratto tra Ligure e l'A7 in direzione della Milano-Genova. La riapertura è prevista alle 4 di oggi, venerdì 9 ottobre. Sulla 14 Adriatica un veicolo fermo è segnalato tra Cattolica e Pesaro Urbino in direzione di Ancona. Infine, sulla statale 469 Sebina Occidentale, il traffico è rallentato per materiali dispersi in prossimità dell'incrocio per Riva di Solto nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
20: Collaborazione con il CIS. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound. La nota del giorno dopo.
16: Ben ritrovati, la nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola. Con lui, come sempre, Roberta Di Casemiro alla regia, alla cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, a chi ci ascolta in podcast su Rai Play Sound, dove potete trovare anche le nostre puntate precedenti, e grazie pure a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Se poi volete contattarci, come si dice, in DM, con messaggi diretti attraverso magari la nostra pagina Instagram, siamo sempre disponibili per discutere anche delle canzoni che oggi girano intorno. Ci stiamo avvicinando a un Sanremo che sarà comunque rilevante, perché stanno cambiando delle cose. Intanto è cambiato il direttore artistico, si sente già l'eco di quello che potrebbe succedere. Beh, gruppi che si riuniscono, canzoni magari anche di giovani che propongono sul palco dell'Ariston anche un patto con gli ascoltatori. Ed è il patto con gli ascoltatori.
0: Radio 1 Sport.

ti potessi dire quante volte ho voluto morire, quante volte camminando sul filo sono stato, sono arrivato vicino all'inferno della mente.

spirito nel buio. Vorrei vedere tutto il mondo in festa, che accende spirito nel buio.

0: Mio fratello era forte, ribelle e più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie.
1: Adesso tocca a me. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera alla nuova legge elettorale. 227 sì, 164 no. La maggioranza non sbatte contro il voto segreto. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilisti bloccati e indicazione del candidato premier al momento della presentazione delle liste. Premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. Soddisfatta Giorgia Meloni che parla di una riforma per restituire il potere ai cittadini e smentisce poi l'ipotesi di elezioni anticipate. Sulla nuova legge elettorale, scontro politico, la maggioranza esulta e parla di una svolta verso la Terza Repubblica, con più stabilità e meno inciuci di palazzo. Dalle opposizioni arriva invece una bocciatura netta, accusano il centrodestra di aver cambiato le regole per paura di perdere e attaccano la Premier Meloni. Pensi ai problemi degli italiani a partire dal caro benzina. Bruxelles esaminerà le richieste italiane di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'inflazione, ma frena su nuove concessioni. Non possiamo cambiare continuamente le regole, avverte il commissario Dombrovskis. Fiducioso il ministro Giorgetti. Dall'Europa anche il primo via libera alla clausola di salvaguardia per energia e difesa. Il conflitto russo-ucraino in serata raid russi su Kiev che hanno causato interruzioni di corrente elettrica e acqua. Ieri a Kramatorsk colpito un autobus, 33 le vittime. Sul fronte diplomatico, oggi a Miami gli inviati di Trump incontreranno i negoziatori di Zelensky per discutere nuove proposte di pace. Invitati anche i rappresentanti europei e della NATO. Medio Oriente, nuovo attacco degli Houthi yemeniti contro l'Arabia Saudita, missili sull'aeroporto internazionale di Riyadh, sospesi i voli. Sul fronte iraniano Trump parla di un confronto costruttivo con Teheran ed esclude nuovi raid prima del 3 novembre. E sulla crisi interviene Putin, il presidente russo, incontrando in Turkmenistan l'omologo iraniano Pezeshkian, ha assicurato che Mosca è pronta a fare tutto il possibile.
1: Radio 1 Sport.
4: Bands on my soul, sisters. Let me hear your flow.

volevi, temendo sempre solo di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Via libera definitivo della Camera, la nuova legge elettorale senza sorprese. La riforma introduce un sistema proporzionale con capilista bloccati, indicazione del candidato premier e premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere.